0: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365. Ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì piuttosto variabile sulla Campania, infatti già dal mattino avremo annuvolamenti piuttosto compatti sulla regione che nella seconda parte del giorno daranno luogo a piovaschi a carattere sparso, fenomeni poi in esaurimento nelle ore serali ma con cielo sempre grigio e coperto. Le temperature massime diurne saranno più elevate nell'entroterra con punte localmente fino ai 23-24 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

marzo si sa, ok, aprile è dolce dormire, maggio è tutto scemo. Lo dobbiamo dire, cioè, siamo ai primi giorni di maggio e già stamattina tempaccio. Io poi ho messo la giacca, bello, sono stimata, primaverile. Vado fuori, pioggia, temperature scese, una roba incredibile. Vento la settimana scorsa, ma insomma, ma la vogliamo smettere? Maggio ci fa striada. Voglio il sole, voglio il mare, vogliamo l'estate. Non ci sono più le mezze stagioni, bene, mi sta benissimo anche quello. E allora dateci l'inverno e l'estate. Quindi saltiamo direttamente alla primavera. Basta, non ce la facciamo più. Veramente è incredibile. Deciditi. No, scusate ragazzi, è una cazziata a maggio, bisogna farla. Vediamo che succede, non è colpa di Corazon, perché stamattina non è stato lui a prevedere il tutto. Buongiorno ad Antonio Manganiello, abbiamo cominciato con qualche secondo di anticipo, non so se mi spiego, grazie soprattutto alla collaborazione del nostro Fabio Esposito, lui ha chiamato direttamente gli editori, ha detto Manganiello da cominciare prima, punto e basta, va bene? Sì, no, ci pigliamo collera. 342

0: osservavo il video, bellissimo tra l'altro, dei The Colors. A un certo punto è comparso Gianni Celeste, non so se conoscete quello di Povero Gabbiano, infermiera di notte, non so se è lui oppure no. Vedete bene il videoclip, ma ce n'è uno che somiglia molto a Gianni Celeste, potrebbe anche essere un famoso neomelodico per quelli che non masticassero la lingua, no? Dei cantanti cosiddetti neomelodici. Allora, ricordiamo ancora il numero di telefono per i vostri WhatsApp, per raccontarci come siete messi stamattina, cosa state facendo, dove state andando, dove state, che ne so, pensando di andare, no? Stamattina al posto di andare al lavoro, può essere anche quello. 342-00-00-100. Quante ore avete dormito? Io, allora, sto facendo il calcolo, credo intorno alle 4 ore e mezza, no, niente serate, niente amici, semplicemente davanti alla TV. Cioè, ho visto dei documentari su Michael Jackson fino alle 2 di notte, perché poi quella è la scia, no? Del film. Quando guardi un film di un certo livello, poi dopo, a parte che è stato sempre uno dei miei cantanti preferiti, cantante, mo, diciamo un artista con la maiuscola, ma adesso c'è quella scia di Michael Jackson in me, devo vedere ancora tutto quello che è successo, i documentari, tutto ciò che riguarda Michael Jackson e i vinili che avevo a casa, una roba incredibile. È incredibile come poi da un fenomeno mediatico, no? Poi possa nascere veramente il fan di Michael Jackson che non ha mai sentito Michael Jackson, no? Ecco, proprio a proposito di Gianni Celeste, ecco, tutti quelli che in qualche modo adorano Mimmo Dani, Gianni Celeste, hanno davvero un film, Michael Jackson, mamma mia, su Michael Jackson, una cosa incredibile, che poi non sanno neanche una canzone, neanche chi fosse. Ecco, vabbè, mi fermo qui che è meglio, ascoltiamo i vostri WhatsApp, questi siete voi. Vediamo un po' come siete messi stamattina, se avete sonno.
1: Antonio, buongiorno, un saluto, sì, a tutti i pipistrelli, Pasquale e Tramieri di Bologna, un saluto a tutti i colleghi e deposito di San Gennaro.
2: Sì. Buongiorno Magherillo.
0: È lui.
2: Buongiorno a tutti i pipistrelli, mi giocalizzo e sono a scuola. Buona giornata.
0: Allora, te lo dico per l'ultima volta, la prossima volta devi essere un po' più dettagliato. Noi sappiamo che stai andando a scuola, ma che scuola frequenti, ok? Il tuo cognome, gruppo sanguigno, se hai magari qualche sport che fai nel pomeriggio, dobbiamo sapere di più di te. Pronto?
3: Buongiorno pipistrelli e pipistrelli.
0: Ecco, come lui. Saluto,
3: mi chiamo Mastro Manganiello. Che c'è in regia,
0: sempre
3: pipistrello, Galizzo, sono esposito a casa,
0: sì,
3: mi sto preparando per andare al lavoro,
0: vedi,
3: bellissima giornata. Vi auguro un buon martedì, saluti da Raffaele, ciao a
0: tutti. Un bacio Raffaele, ancora qualcuno, pronto?
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno,
4: buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Good morning.
4: Oggi una giornata un po' cupa,
0: mamma mia, è vero,
4: e fa anche freschetto.
5: Buongiorno Manganiello, buongiorno, ciao, a tutti i pipistrelli. Giuseppe, mi geolocalizzo.
0: Vai Giuseppe.
5: Piazza Cavour. Manganiello, stamattina una leggera pioggerellina. Traffico normale, si va al lavoro.
0: Al momento.
5: E però non può mancare la solita parigina.
0: A questo, guarda, mi fa venire una voglia di parigina a quest'ora che non hai idea. Io adoro il dolce al mattino, purtroppo, no? Mannaggia, però da mangiassi una parigina tu, Fabio, a quest'ora, no? A me sì, invece, mi fa venire proprio un genio. Pronto?
6: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
6: Sono Pietro, mi geolocalizzo.
0: Dove sei?
6: Stamattina direzione Pietralcina.
0: Pietro, Pietralcina, ci sta.
7: Gianni dai Camaldoli, in questo momento via Iannelli, sto per imboccare,
0: cioè,
7: via
0: sei qui.
7: Pigna. Anto, ma è maggio. Omaggio sbagliato.
0: Vedi, possiamo scherzare molto su questa cosa. Maggio sbagliato, maggio spastriato, non ce la facciamo più. Pronto?
8: Ma come me l'ha già fa capire? Buongiorno,
0: chi
8: si Napoli?
0: Sì.
8: Volete lo assio con la sola?
0: Ma guarda che stamattina non era lui, vi dico la verità, era una donna, se non erro, una ragazza.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Schizzeria with love.
0: Bello.
7: Mister Manganiello, buongiorno. Ciccio da Pompei. Mi già armonizzo, 268 direzione Casoria.
0: Vai.
7: Un saluto al mio amico Michele da, sì, San Marcellino, anche lui un pipistrello.
0: Ah, vai, quanti ne siamo, ragazzi, cresciamo ogni giorno di più. Pronto?
9: Buongiorno, pipistrello Carmine da Bacoli, direzione Giugliano.
0: Grande pipistrello.
9: Mio geo Bacolizzo.
0: Bacolizzo, ecco,
9: Bacoli. Mediano, direzione quarta, a prendere un collega, pipistrello.
0: Sì.
9: E com'è bello che sto freddo, pipistrello.
0: Ti piace? No, ma figurati, io adoro questo freschetto, la pioggerella, però il problema è che stamattina convinto fosse maggio. Sono sceso con una giacca estiva e con una t-shirt, devo andare anche a Roma, ma puzza di freddo. Pronto?
10: Buongiorno Manganiello, Salvatore da Fuorigrotta.
0: Ciao dottore.
10: Volevo augurare un buon martedì.
0: Dillo,
10: a
0: dillo.
10: Tutti i pipistrelli.
0: Dillo,
10: come
0: dillo, dillo.
10: Sempre, sorridete.
0: E la vita è bella. La prendo al volo. È l'occasione di dirlo anch'io. Pronto?
11: Ciao Magari, buongiorno. Sono Uber. Mi gioco a mezzo.
0: il taxi.
11: Adesso ha fatto maggiore.
0: Sì.
11: Quest'altro mese.
0: Poi?
11: E poi si vede. Vacanza!
0: Che si fa? Non ho capito. Ah, in vacanza, ok. Un altro mese e poi te ne vai, che sono le più belle, secondo me. Giugno, luglio.
12: Danilo, buongiorno.
0: Giorno.
12: Vediamoci questi ultimi giorni di pioggia, perché poi verrà.
0: Arriva
12: un
0: il caldo.
12: Caldo. Ma un caldo.
0: Ma davvero?
12: Ma un caldo.
0: No, e allora va bene così, eh? Pioggia, freschetto al mattino, non ci lamentiamo.
13: Sono Pio Pio, siamo Pio Pio. In mezzo al mare, vicino a Bali. Stiamo
0: ma veramente?
13: Per le ricerche, che adesso vai. Quando ricerco qualcosa, trova, te lo dico. Ciao.
0: Buongiorno. Ok, ok. Lui è sempre in mezzo al mare, un mistero, ci ascolta dal mare. Pronto?
14: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
14: C'è un localizzo.
0: Oh, l'ha detto benissimo.
14: Zurigo Aravos, tutto intasato.
0: Ma è l'amico mio.
14: Parlando ovviamente della Svizzera. Naggia te, macchio, tempo schifoso.
0: Pure lì, pure lì. Vabbè, ma lì ci sta il tempo schifoso. Avete le banche, avete la cioccolata, avete tutto il resto. Noi qui in Italia abbiamo poche cose rispetto a voi. Almeno dateci il sole. Manga, buongiorno. Ti fa male dormire sempre poco? Correggi questa abitudine. Marco da Latina. Marco, grazie. Sei come un fratello. Io dormo il pomeriggio, però 2-3 ore mi faccio, se no a casa mora. Scherzando.

0: parlavo con il mio amico Alessandro, che è andato a vedere il concerto ieri di Annalisa, non sapevo ci fosse al Palapartenope, così come anche Bredo Pittore scrive: Mastu Mangani, ieri sera sono stato al concerto di Annalisa al Palapartenope, è stato fantastico, cosa ti sei perso? Un saluto da Bredo Pittore originale. E io che sono un fan sfegatato di Annalisa non sapevo di questo concerto, è incredibile, ma dove vivo? Ma dove vivo? Mannaggia, oh, non me lo far dire, sono troppi impegni ultimamente, ma non mancherà, anche perché, beh, non è Annalisa, ma mia figlia mi ha regalato il concerto da un anno prenotato per gli 883, ragazzi, Max Pezzali, a metà giugno, non è Annalisa, Max Pezzali, però comunque le canzoni ti riportano un po' indietro nel tempo, no? Va bene, ancora messaggi, se volete inviarli al 342 00 00 100, per geolocalizzarvi, per dirmi cosa farete di bello stamattina, magari oltre al lavoro dovete fare altre cose, come il nostro amico Sergio dice: visite mediche, ci siamo quasi. Ecco, tranquilli, non è per la sua salute, perché sta pigliando posto, no? Quindi ci siamo quasi. Noi stiamo seguendo praticamente il posto fisso di Sergio da 3 anni, da quando ha cominciato il corso, da quando ha avuto la raccomandazione per poi superare un po' il tutto, fino al primo stipendio. Quindi Sergio, veramente sei tutti noi. Ancora volevo salutare Ignazio il saldatore, da Ugo il saldatore. Ciao Igna, con tante A finali. Nel frattempo ancora un po' di messaggi, questi siete di nuovo voi. Pronto?
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Herman da Fuoricrotta.
0: Herman.
1: Gianni Celesta, Mimmo Tania, Michael Jackson un attimo.
0: Bravo, ma ci hai fatto caso anche te? Tutti gli amici su TikTok, sai, quelli acculturati, e sono sarcastico in questo caso, che fino a un giorno prima avevano in qualche modo osannato tutti i grandi cantanti, ma non parliamo di Gianni Celeste, di cantanti che non conosco neanche io, no? Quelli diventati, cioè quelli che cantano tipo, faccio un esempio improvvisato, no? Vanno pigliato in galera e non ce la facevo più. Vanno pigliato in galera e non ce la facevo più. Mamma tu mi manca, mamma che esco, mo pechi. Belle e buone questi qua, poi facciamo il primo concerto di Michael Jackson, mamma mia, grande artista. Il prossimo concerto di Gabriele. Non sanno manca che è morto, cioè, capito? Quello è il problema. È assurdo. Sentiamo ancora qualcuno, va, pronto.
2: Manganiello, buongiorno. Luca da Benevento, direzione
0: Vai.
2: Napoli. Sono in autostrada.
0: Sì.
2: Avellino Est.
0: Sì. Piove.
2: Si cammina tranquillamente.
0: Vabbè, lì è abbastanza
3: Manganiello,
0: tranquillo.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
3: Dico da Pomigliano d'Arco. Già in ufficio al lavoro, centro direzionale.
0: Alle 7:15.
3: Stamattina giova.
0: Sì, però ti posso dire, va bene, dai.
4: Buongiorno, sono Antonio, chiamo da Pozzuoli.
0: Sì.
4: Sono, allora, io mi giocolizzo sull'asse mediano, direzione Afragola, per
0: okay.
4: lavoro.
0: Bene.
4: In questo momento sto dove ci sono i lavori all'altezza di Grumore Mano.
0: Conosco benissimo purtroppo quella zona, c'è sempre traffico, mannaggia, pronto?
5: Buongiorno Mangani, mi geocacazzalizza perché cazzaguena. Lello da Bosco Reale e Sorrento, ne abbiamo una piccola pioggerellina,
0: sì.
5: Però
0: buongiorno.
5: Da fastidio.
0: Però ti posso dire, l'amico di prima ci ha fatto riflettere e ci ha detto: ragazzi, pensiamo a quando farà un caldo terribile, a quanto pare a breve, e noi vorremmo poi questa pioggia. Non ci lamentiamo, sono stati prima a lamentarmi, però poi dopo, ecco, faccio un passo indietro. Pronto?
6: Buongiorno Mangani. Mangani, stamattina schizzcazze che
0: ci sta.
7: Buongiorno Manganiello, Gemi da Pozzuoli.
0: Vai.
7: Cioè, diciamo che questo tempo aiuta proprio a chi soffre di cervicale.
0: Ah, ecco.
8: Buongiorno,
0: perché
8: l'umidità.
0: Antonio. Buongiorno.
8: Antonio da Interlaken, direzione Uttigen, a prendere mio nipote. Buona giornata. Ciao.
0: Anche
9: buongiorno
0: a te.
9: Manganiello.
0: Anche a te.
9: Sono
0: Sì.
9: Silvio Munerotto, l'attore casertano. Di Comorra 3.
0: Addirittura.
9: Ti mando un grosso bacio e ti seguo sempre. Direzione Marigliano.
0: Ragazzi, abbiamo anche gli attori di Comorra 3 che ci seguono. Ma tu cosa facevi del morto, se non sbaglio? No, dico, la parte principale qual era? Perché vogliamo sapere, ecco, dopo quanti secondi ti hanno sparato. Sto scherzando, però in genere è lì.
10: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Asiatico. Mi barcaturizzo, direzione Caivano, un abbraccio e un bacio a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te, anche a te. Vediamo un po' ancora qualche messaggio. Buongiorno, un quesito, ma siamo proprio sicuri che sia morto Michael Jackson? A vecchia i 30 di maggio metto trapanatura. Vabbè. No, io ho fatto un fotomontaggio ieri, più che altro un video, non so se ricordate quando Gigione è caduto dal palco, ecco, lui cade e poi ho montato che invece mentre lui cade poi risale ed è diventato Michael Jackson. È diventato virale, siamo già 140.000 visualizzazioni, fantastico, è venuto e quindi mi sta facendo molto ridere questa cosa. Va bene, tra pochissimo lanciamo l'argomento di stamattina che ha a che fare con un volo aereo, restate lì.

0: Bellissima notizia stamattina, forse l'avete già sentita qualche giorno fa, è uscita su tutti i siti internet più importanti. Parliamo di questo volo partito da Dakar e diretto a Roma. Una passeggera in gravidanza entra improvvisamente in travaglio a 10.000 metri d'altezza. Tu dici, ah, bella notizia. No, bella perché poi c'è un lieto fine, no? A bordo c'è una dottoressa che interviene subito, aiutata da un'infermiera e dall'equipaggio, mentre l'aereo viene dirottato verso Dakar per gestire l'emergenza. Nel giro di poco tempo la cabina si trasforma in un piccolo punto di assistenza e il parto va a buon fine. In volo a 10.000 metri di altezza nasce un bambino. Tra l'emozione generale dei passeggeri e dell'equipaggio, possiamo tranquillamente dire che madre e figlio, una volta atterrati, sono stati affidati ai medici e stanno benissimo. Bene, e da questa bellissima notizia, da questo volo particolare, diverso dal solito, arriva l'argomento della mattinata, no? La domanda è abbastanza palese. Magite palese, è abbastanza semplice, chiara. Qual è la cosa più incredibile, assurda o indimenticabile che ti è capitata durante un volo in aereo? Ovviamente vogliamo sapere cose divertenti, simpatiche, che ne so, di passeggeri che in qualche modo erano fastidiosi, oppure di quello che si alza ogni 5 minuti e tu sei costretto ad alzarti perché è al centro, no? E non puoi non alzarti, oppure quello che parla in continuazione mentre tu vuoi stare zitto, vuoi ascoltare un po' di musica, oppure quello che mangia roba super puzzolente e tu devi anche sentire gli odori che non vorresti. Insomma, veramente c'è da dire qualsiasi cosa su un volo aereo che avete preso, che poi è il mezzo in assoluto, no? L'aereo. Ah, tu dici un po' in generale? Ok. Allora prendo al volo, mo c'ho il consiglio di Fabio Esposito, estendiamo il discorso a tutti i mezzi pubblici. Ok, partiamo ovviamente dall'aereo, però potete dirci nella circumvesuviana cosa è successo. Lì c'è da dire, sempre si arriva a circumvesuviana, no? Perché poi ne passano ogni 8 ore. La Cumana, possiamo dire l'Intercity, Italo, Freccia Rossa, il bus, l'autobus, il pullman. Insomma, veramente potete spaziare con la fantasia. Bravo Fabio, non releghiamo tutto solamente al volo. Ecco, e al volo vi ricordo il nostro numero WhatsApp, che è il 342 00 00 100. Secondo me potete scatenarvi per davvero, perché chi di noi non ha mai preso un mezzo pubblico e soprattutto si è ritrovato un vicino o comunque qualcuno che dava fastidio o che ha fatto qualcosa di incredibile? Aspettiamo i vostri messaggi tra pochissimo qui nel Pipistrello.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: totale parodia di questo pezzo, che se lo immaginate in napoletano diventa veramente un pezzo neomelodico. Stamattina stiamo elencando spessissimo, no, gli artisti neomelodici, con tutto il rispetto massimo, perché io sono il primo fan di alcuni neomelodici che sono anche molto molto bravi. Va bene, va bene, parliamo ancora di questo volo da Dakar a Roma. Una passeggera entra in travaglio a 10.000 metri di altezza e grazie ad una dottoressa a bordo e all'equipaggio nasce un bambino in cabina, tutto bene, andato alla grandissima. Io vi sto chiedendo, no, ma vi è mai successo qualcosa di incredibile, assurdo, indimenticabile, viaggiando su un qualsiasi mezzo, quindi non soltanto un aereo, treno, bus, metro? Al 342 00 00 100, ascoltiamo un po' di Fattarielli. Pronto?
1: Mangani, sono Luca da San Pietro.
0: Vai Luca.
1: Mangani, non so, cioè, se l'hai mai visto, sono tutto uno che era un mito, una mandina, 25 anni fa, nei Pullman, nella Vesuviana.
0: Sì.
1: Ma ricevo pure una strunzata accattata a vella, si verità non zangarilla, ne euro ciurata, i caso con un povero napolitano, qualcosa me la darà.
0: No, veramente.
1: È un fenomeno, chissà.
0: Fantastico.
1: Tutto a Mandero, va a Savandero.
0: Ah, addirittura. Lo sai che ho beccato un personaggio simile nella metro di Roma, identico, e spesso lo becco ancora, e quando entra dice: ciao, giuro che è vero, non sono barbone, io sono di Roma, perché date soldi solamente ai barboni, datene anche a me, non c'ho più niente, ho perso famiglia, amore, tesoro, tutto. E c'era uno da lontano che dice: sei uno stronzo, se hai perso tutto sei uno stronzo. No, questo fa parte poi di un film di Carlo Verdone. Vabbè, pronto?
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Volo,
0: sì.
2: Milano, Malpensa, Barcellona. Mio cugino si farà pesantini e dai mamma vuoi per dei fastidi e canta muore, l'anno muore, che così e dai fastidi, maronna che fastidi. Oh, c'è tua mamma ruga, ma la puzza c'è pure ritorno. 3-4 vecchia vicino a te e a Giaparia con mano pazzo ritorno.
0: È successo?
2: Acchiappa una vecchia solitaria,
0: no,
2: come te. Quando volo di ritorno.
0: Sì, a vecchia.
2: Barcellona, Roma.
0: Sì.
2: Capita io vicino alle hostess.
0: Ah.
2: Poste le hostess, lanza a tutto, lanza a televisione.
0: Vabbè,
2: qui dietro con 5 vecchie. Oh, bellissimo.
0: La maledizione. Ah, bellissimo. Ma che erano le ragazze del portico di Caserta? Rendezvous? Avevano preso il volo?
3: Pronto? No, buongiorno, buongiorno a tutti i pubblicitari, male l'infermiere da Pagani.
0: Vai.
3: C'era un mio amico, una volta siamo andati ad Amsterdam, che si chiama, noi chiamiamo Antonio
0: Piscottini. A vedere? I tulipani?
3: In realtà si chiama Gennarino Mussi Imbranciato.
0: Vabbè.
3: Comunque si appicciava la sigaretta dove
0: no,
3: da lei.
0: No, non ci credo.
3: Non sapeva dove buttare il morsicolo.
0: Dai.
3: Capo finestrino,
0: ma come si fa?
3: Ma il finestrino non c'è in aereo.
0: No, vabbè, dai, non ci credo. In aereo,
3: buona giornata a tutti.
0: Poi non è scattato senza l'allarme. Sono senza parole anch'io. Pronto,
4: magari ho 20 anni fa quando andavo a scuola e pigliava la comana. Comunque, il 7 la mattina ci seguiva sempre che la vicciarella che si mangiava i lupacchi salatini.
0: E vabbè.
4: Non la no, adesso che la bocca basta.
0: Dai. E che devi fare? Ti è rimasto impresso sta vecchia con il pacchetto di salatini. Pronto?
5: Tanto buongiorno, Enzo da Secondigliano.
0: Vai, Enzo.
5: Tanto il volo che a me personalmente mi è rimasto impresso.
0: Sì.
5: E che secondo me non dimenticherò per tutta la vita.
0: Vai.
5: Era una delle prime trasferte del Napoli. A Liverpool. Sto parlando di Mbela, Vezzi, Cavani.
0: Bello.
5: Andò un aereo charter con tutti i tifosi del Napoli, con tutti gli ultras. Comunque per non dare brutto a lungo, andò un aereo che diventava un host. A rete a tutti insieme negli scombattimenti che tenne una roba da mangiare dentro.
0: Sì.
5: C'è tutto quanto là vicino che ti piglio, non ti piglio.
0: No.
5: Vediamoci che si chiama a Zumballango. Io avevo i miei 17-18 anni. Comunque 3 ore di volo.

0: sì, indimenticabile.
1: Ci credo. Anche la partita è indimenticabile, mi atteggio. 3-1 a Mabuscate, giusto? Annaccia, no, me l'ha detto Fabio, per l'amor di Dio, sono un tifosotto, non potevo mai ricordare una cosa del genere. Ultimo messaggino, buongiorno Antonio, una volta viaggiavo sul treno da Milano verso Napoli per scendere per le vacanze di Natale. Un tizio si sentì male nel mio vagone, intervennero dei medici a bordo e dissero di chiamare l'ambulanza, ma questo non voleva, così ci facemmo tutto il viaggio con il signore steso a terra. E dei poveri medici a bordo si alternavano fin quando non arrivavamo a Roma. Mamma mia, ciao Alessandra.

0: Beh, è così alla fine, ragazzi, no? Gli Snap che cantano in inglese, immaginate il napoletano, sembra quasi che si stia prendendo ammazzate con Coccarulo. Cioè, non c'è niente da fare. Ancora buongiorno, vediamo ancora un po' di messaggi WhatsApp che riguardano l'argomento di stamattina. C'è un amico che dice velocemente: non fu un viaggio in aereo, ma un viaggio in treno. Ero bambino e ricordo ancora la scena. Avevo accanto a me una persona che si tolse le scarpe. Quello è terribile, ragazzi. Ed aveva i piedi nudi appoggiati sul sediolino. Ricordo ancora a malincuore quella puzza di pecorino stagionato 36 mesi. Complimenti per i dettagli, no? Dei piedi di quel cristiano, una roba allucinante. Possiamo definirlo trauma infantile? Decisamente sì. No, ma hai perfettamente ragione. Guardate che quando tolgono le scarpe e poi tolgono anche i calzini, c'è una puzza incredibile. Ma lì bisogna chiamare qualcuno, addirittura la polizia. Ma come si fa? Veramente di una maleducazione. Ma anche se ti profumano i piedi, ma è una questione di rispetto di chi è accanto a te, no? Ancora, manga, volo Napoli Charm. Capitai vicino a un anziano, una bella auretta abbondante di turbolenze abbastanza forti. Manganì, a vecchia, mi prese la mano, mi abbracciò per tutto il volo, trasmettendomi un'ansia assurda. Parevo che c'è Stefano. Che dovevamo morire di lì a poco. E vabbè, ci sta anche questo. Hai fatto un'opera buona. Sentiamo ancora qualche vocale. Pronto?
1: A me mi è successo nella Vesuviana. Scesero dal treno in capostazione e andò a toccare la corrente, perché delle volte si attacca sotto questo punto, sì, non ricordo preciso dov'era,
0: sì,
1: e delle volte devono attaccare loro. A poco la Vesuviana c'è bellissimo piano.
0: Vabbè, sulla Vesuviana, ragazzi, enciclopedia, ma non finiamo mai.
2: Buongiorno. Cicino localizzo.
0: Vai.
2: Stanislao da Napoli, adesso Benevento,
0: sì,
2: direzione Foggia.
0: Sì.
3: Allo, a Manganiello. Sta a Roma. Dai, vieni anche tu, dai.
0: Sto arrivando.
3: Aspetto qui, lo so.
0: Sto arrivando, c'ho il treno delle 10:10, ci vediamo lì. Vabbè.
4: La cosa più strana in aereo. Ciao, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
4: Non ci crederai.
0: Vai.
4: Un volo internazionale dalle Seychelles a Paris Charles de Gaulle. Avevo un signore vicino a me con, sì, i sandali di Cristo, ma gli puzzavano i piedi.
0: Oi.
4: E quando c'è arrivata da mangiare, un vomito, non ti dico,
0: il pecorino.
4: Quando capiti vicino a una persona che è non sicura e devi stare,
0: no, è devastante, ragazzi,
4: seduto vicino a una persona così, non ti dico,
0: non ti passa
4: la
0: più
4: croce prima di ogni volo.
0: Non ti passa, oppure cambi posto eventualmente, come faccio io quando prendiamo dei voli, no, low cost, abbiamo posti separati, mia moglie, 8 euro. Ecco, poi dopo, quando sta decollando oppure dopo il decollo, ci spostiamo e cerchiamo di metterci vicino, e spesso ci riesce anche. Pronto?
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: È un po' strano perché i voli,
0: sì,
5: dopo i 7 mesi non fanno
0: davvero
5: più le donne in gravidanza.
0: Allora, noi verifichiamo la notizia, l'abbiamo presa da siti molto importanti, tra cui anche l'ANSA. Tra poco per spizio vado a verificare ancora una volta la notizia. Pronto?
6: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
6: Oggi è un personaggio, l'ho acchiappato dall'aereo nell'aeroporto, come sei bugiato.
0: Dov'è? Ma hai mandato qualche foto, probabilmente. Poi...
7: Buongiorno.
0: Vai, vai.
7: Buongiorno a tutti, Fabio da Caserta.
0: Vai, Fabio.
7: Volo,
0: sì,
7: Verona-Napoli, o meglio Napoli-Verona. Appena dopo gli attentati di l'11 settembre, c'era la paura dei voli,
0: certo,
7: con i talebani,
0: certo,
7: cose. Chi chiappa minda, io poi che non è che volo tanto e che amo volare, chi chiappa minda all'aeroporto, un talebano con cosa un capo. Qui è successo.
0: Beh, un arabo.
7: Sai che la paura che ti accompagna, entri a chi sopra sempre vicino a te, maronna, minuzza,
0: inizia a pensare all'attentato.
7: Vai, vai, vai, arrivi, sali sopra le scalette,
0: e c'è lui.
7: Muovi a chi striscia, fa, chi non ci sta.
0: E invece?
7: Non ci sta più, va, capito, il posto 22B, 22C, me le vuoi pigli?
0: No,
7: no, vabbè, tutto il volo.
0: Vabbè, ragazzi, quando poi è successo quello che è successo, senza adesso ricordarlo né scherzare, eravamo tutti quanti terrorizzati. Quindi appena veniva una, che ne so, un turbante, c'ho gli occhi, chi sta nato? Non era poi così, no? Ancora qualche messaggio. Buongiorno, una volta in circonvesuviana una zingara ha sputato in faccia a un ragazzo, così. della mia scuola, firmato Gigi. Come mai, Gigi? Entra un attimo nei dettagli, così, spizia. L'ultimo, buongiorno Antonio, primi anni 2000, Intercity per Roma, a Latina sale un inglese, un bestione di 2 metri con un bastone, con un piccolo teschio sopra, puzzava tantissimo, io e i miei amici lo invitiamo a scendere ma niente, quando arriva la fermata Roma Tiburtina, lui ci chiede se fosse la stazione di Roma, gli diciamo di sì, anziché di Roma Termini, e lui scende. Ok, avete fatto bene. Vabbè, continuate a raccontarci un po' questi viaggi devastanti, no? Che avete fatto in treno, in bus, circumvesuviana, aereo, e c'è qualcosa da così menzionare al 342 00 00 100. Torniamo tra poco con i vostri racconti.

0: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione, 9 e 10 maggio. Si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Anche questa notte.
5: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Abbiamo verificato la notizia, quindi 100% reale è quello che stiamo raccontando, ma non avevo dubbi, ma almeno qualcuno di voi ha detto: ma vedi che non possono salire le donne al settimo mese di gravidanza, e magari ha partorito proprio al settimo mese, che vi devo dire. Ma la cosa meravigliosa che ho scoperto, che è un medico casertano che fa partorire questa donna in aereo. Ok, quindi madre e figlio stanno bene, questo medico casertano ha anche un nome e un cognome, io sto provando in tutti i modi a contattarla, si chiama Antonietta Serino. Antonietta Serino, medico chirurgo di Caserta, che era sul velivolo da Dakar e diretto a Roma, e ha aiutato questa donna a partorire, quindi ha partorito questo bellissimo bimbo a 10.000 metri di altezza, e questo bimbo è fortunatissimo perché avrà la facoltà di poter volare gratis per tutta la sua vita, come minimo. Poi vorrei sapere anche il nome del bambino, no? Se ha qualche attinenza con il volo, con gli aerei, credo di sì. Io devo contattare assolutamente la dottoressa Antonietta Serino, se c'è qualcuno all'ascolto che conoscesse in qualche modo la dottoressa, il numero di telefono. Io ho trovato, ma è quello dello studio medico, a quest'ora 7:51 è improbabile che ci possa rispondere. Vogliamo il numero di cellulare perché vogliamo farci raccontare direttamente da lei in diretta tutto quello che è successo, perché è una storia meravigliosa, è la forza della vita, c'è niente da fare. Quando Aion, quando Creatur decide di nascere, ha da nascere pure su un volo diretto a Dakar. Sentiamo un po' di messaggi vocali. Pronto?
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Io non stavo in viaggio.
0: Sì, dov'eri?
1: Però non voglio ne 30 kg in un ristorante. No, io se vuoi scappare per ballare a mezza sala.
0: No.
1: Ci vai certo, viaggia tutto quando in Coppa a Marta.
0: Va bene, ok, andiamo avanti, non c'entra niente.
2: Buongiorno. Sono Pasquale.
0: Ciao,
2: volevo
0: Pasquale.
2: Chiederti,
0: sì.
2: Ma questo bambino che è nato sull'aereo,
0: sì.
2: Dove sarà il suo luogo di nascita?
0: È vero, dove sarà, ragazzi? C'è qualche esperto? C'è praticamente dove stava volando, non lo so, a quell'altezza lì, boom, pronto?
3: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
3: Sul Raffaello da Pagano, oh. Persone serie. Lo so che questo è un programma di divertimento.
0: Sì.
3: Vorrei che facesse un appello a ricordare tutte quelle persone nel lontano, nel 28 anni fa, il 5 maggio,
0: sì.
3: La tragedia che è successo a Sarno.
0: Va bene, lo ricordiamo, e come se lo ricordiamo, poi abito a pochissimi chilometri da lì. Un abbraccio a tutti gli amici di Sarno, Episcopio e dintorni. Pronto?
4: Anto. Pasqua 1992. Pasquetta, stazione.
0: Vai.
4: Di Napoli, partenza diretto per Roma.
0: Vai.
4: Ma fa Pasquetta a Roma, era una bella comitiva. Alla stazione di Aversa si è una banda indiana. Abbiamo avuto praticamente rinda. In due vagoni abbiamo avuto felli casatilla, felli torti, felli passire.
0: Ah, ok. Indiani nel senso, ok. Però non etichettiamo gli indiani. Tarzanielli, ecco, va meglio. Pronto?
5: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Un personaggio bello che fa in dall'aereo. Vola Napoli Tenerife.
0: Vai.
6: Andò, buongiorno, scusami, ma è vera questa notizia?
0: Sì.
6: Perché io viaggio spesso in aereo, quasi tutte le settimane, ma io so che le persone gravide, incinte, fino a 6 mesi mi sembra.
0: Ragazzi, è tutto vero? Abbiamo addirittura il nome della dottoressa che ha fatto partorire, quindi è tutto vero. Pronto?
7: Mangani, buongiorno.
0: Giorno.
7: A me nel lontano 2009-2010,
0: sì.
7: Comunque viaggiavo in autobus da Londra a Edimburgo, in Scozia.
0: Okay.
7: E in coppa all'autobus ci stava un gabinetto, no?
0: Vabbè.
7: È lunga percorrente, stava pure un gabinetto.
0: Ci sta.
7: Le buone size sui tizieri, metri, figlia si chiude in ducez, comunque per un'auto a lungo,
0: sì.
7: Magari chi
0: sta
7: fino ai ducez.
0: Ma che sì, ma non è possibile, ragazzi. Vabbè.
7: L'autista c'era appare la situazione, niente,
0: niente da fare.
7: Niente da fare, c'è detto, ma ferma
0: addirittura.
7: La stazione dei servizi.
0: È la miseria, vai.
7: Perduto metà all'Inghilterra, ecco, time, un'ora e mezzo, nato pullman e carro, ma andiamo pullman.
0: Insomma, disguidi di ogni genere stamattina nel pipistrello che riguardano i voli, i bus, i pullman, la circumvesuviana. Pronto?
8: Manganiello, buongiorno, sono Marcolino.
0: Vai Marcolino.
8: Ritorno da Budapest,
0: sì.
8: Con la mia ragazza.
0: Vai.
8: Accanto a noi c'è un cinese. A un certo punto questo prende un plaid,
0: sì.
8: Si copre dalla testa ai piedi, raga.
0: Vabbè, aveva freddo.
8: Non lo posso immaginare. Parto a Puzzivir, vabbè, lasciamo stare.
0: Dettaglio.
8: Fa video da cavallo, vai giù. Ah, puzza di merda.
0: Basta. Ma dico io, ma possiamo edulcorare un po' questi messaggi? Cioè, ma io non lo so, ragazzi, ma a quest'ora poi stanno a fare colazione parecchi. E voi parlate della puzza dei piedi e di quell'altro che è andato in bagno. Immaginate che ci sta qualcuno che sta inzuppando il cornetto nel cappuccino, cioè. Che deve fare adesso? Deve buttare tutto. Va bene, siamo alla ricerca proprio disperata della dottoressa Antonietta Serino. Se qualcuno può darci delle informazioni, il contatto telefonico, perché gradiremmo veramente che ci raccontasse tutto nella seconda ora di questo parto in volo. Nel frattempo a volo vi ricordo il numero 342-00-00100 per i vostri Telegram, messaggi d'amore, ironici e di spottò. Arrivano le news.
9: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. A Napoli è stato firmato a Palazzo San Giacomo il contratto per il secondo lotto della linea 10 della metropolitana. Si tratta della parte tecnologica dell'infrastruttura fondamentale per rendere operativa la tratta tra Afragola ed il capoluogo campano. Il valore del lotto è di 238 milioni di euro con possibilità di estensione fino ad oltre 630 milioni. Previsti sistemi di controllo, sicurezza e 7 treni completamente automatici. La tratta iniziale, lunga circa 6,5 km, collegherà Napoli con Afragola puntando a servire oltre 650.000 cittadini. I lavori dureranno circa 7 anni. Passiamo alla cronaca. È stato condannato a 12 anni Gennaro De Martino, il 18enne ritenuto l'unico maggiorenne coinvolto nella sparatoria tra gruppi rivali in cui il 24 ottobre 2024 fu ucciso il 15enne Emanuele Tufano. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con una pena inferiore rispetto ai 16 anni richiesti dalla Procura Antimafia di Napoli. Il giudice ha escluso alcune aggravanti, tra cui furtivi motivi e modalità mafiose. La morte del 15enne sarebbe stata causata da un colpo partito dal suo stesso gruppo durante una stesa, un caso di fuoco amico. Cambiamo argomento. Cresce l'attesa per la visita pastorale di Papa Leone XIV prevista per venerdì 8 maggio. Il Comune di Napoli ha emesso un'ordinanza per l'istituzione di uno speciale dispositivo di traffico temporaneo, necessario a garantire sicurezza e regolare svolgimento dell'evento. Il Santo Padre arriverà in elicottero alla Rotonda Diaz, poi si recherà al Duomo per la celebrazione della Santa Messa e successivamente in Piazza del Plebiscito per l'incontro con i fedeli. Sempre in vista dell'arrivo del Pontefice, il Comune ha emanato anche un'ordinanza di chiusura delle scuole della Municipalità 1, 2 e 4. Su richiesta della Prefettura, però, il provvedimento potrebbe essere esteso agli istituti scolastici dell'intera città di Napoli per la giornata di venerdì 8 maggio. Il provvedimento sarà pubblicato dall'albo pretorio e trasmesso alla Prefettura e all'Ufficio Scolastico Regionale. Scuole chiuse anche a Pompei per la visita al santuario. Stop il 7 e l'8 maggio, mentre il 6 maggio è prevista l'uscita anticipata alle ore 13. La chiusura con lo sport, il calcio. Oggi il Napoli torna al lavoro a Castel Volturno per preparare la sfida del lunedì 11 maggio alle 20.45 al Maradona contro il Bologna. Mister Conte prova a recuperare Di Lorenzo e Vergara per il match che, in caso di successo, varrebbe il ritorno matematico in Champions League. Da valutare anche il rientro di Lukaku dal Belgio, atteso a Napoli nelle prossime ore. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Sì, che energia con questo pezzo, veramente apriamo alla grande la seconda ora del pipistrello. Le 8:03 di un martedì 5 maggio 2026, non vi lamentate che piove, che fa freschetto, è tutto normale, anzi meglio così. Sono stato il primo a lamentarmi alle ore 7, poi un ascoltatore ha detto e quando arriva l'afa cosa facciamo? Meglio tenerci la pioggerella e questo freschetto, tranquilli e beati. Ancora buongiorno anche a Fabio Esposito, pronti per sorprendere un po' di amici segnalati proprio da voi con i nostri Telegram. Partiamo con il primo, speriamo di essere un po' più fortunati rispetto a ieri, perché parecchi non hanno risposto. È già arrivato Gianluca Vigliotti con il bar dello sport, che comincia come sempre alle ore 9, ma lui non solo è stacanovista, ma arriva un'ora e mezza prima, una roba incredibile, è imbattibile, c'è niente da fare. Buongiorno Manganiello, vorrei fare un Telegram a mia moglie, vorrei ringraziarla per tutto ciò che fa per me. Ok, come si chiama tua moglie?
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Parlo con la moglie... Ah no, ecco qua, abbiamo anche il tuo nome, Katia, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto, ci sei?
1: Sì.
0: Ah no, credevo mi avessi riattaccato il telefono, cioè, ma chi sta a quest'ora? No, sei in diretta alla radio, ti leggo un messaggio. Dice, vorrei fare un Telegram a mia moglie per ringraziarla per tutto ciò che fa per me e nostro figlio Diego. Tra poco è la festa della mamma, vorrei dirle che è la mamma migliore e una moglie stupenda da suo marito Flavio e Diego. Bellissimo messaggio d'amore per te, Katia. Cosa gli vuoi dire, visto che sei in diretta?
1: Che sono la mia vita tutte e due, anche
0: vabbè.
1: Se mi fanno disperare.
0: Vabbè, ma ci sta, ci sta anche quello. Tra l'altro, due uomini contro una donna non è semplice, Due maschietti.
1: Nel piccolino sta con me, però.
0: Ah, ok, in tutti i sensi? Nel senso sì. Che ormai, vabbè, ma quella la mamma poi alla fine.
1: La mamma,
0: c'è niente da fare. Senti, vabbè, avrà qualche difetto sicuramente il tuo lui, ma fondamentalmente poi sì. C'è un grande amore, no? Si sente.
1: Sì.
0: Ok, sì. Ti abbraccio forte e tanto amore per voi, va bene?
1: Ciao.
0: Un bacio, ciao, si sente maluccio, quindi evitiamo che possa cadere la linea, lo chiudiamo in bellezza. Ciao Manganiello, buongiorno, se possibile un Telegram alla mia Lucia che oggi compie gli anni. Certo, lo facciamo immediatamente, speriamo che ci risponda al telefono. E... notavo anch'io, come Fabio, sempre uomini per donne. Cioè, questa roba qui è un po' così strana, no? Perché in genere siamo sempre etichettati noi come quelli superficiali che dimentichiamo di essere romantici.
1: Pronto?
0: Pronto, eccoti qua, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, Lucia, come stai?
2: Buongiorno,
0: ciao.
2: Buongiorno. Sto benissimo.
0: Oh, ma sei già bella pimpante a quest'ora, eh?
2: Per forza si inizia presto, poi mi sono svegliata e ho detto, ops. È qualcosa che
0: senti, allora
2: mi pesa anche sulle spalle.
0: Ti leggo un messaggio molto bello di Gianni. Ricordi chi è Gianni? Sì, a quest'ora te lo ricordo.
2: Mio amore.
0: Il tuo grande amore, vedi, con l'amore proprio d'amore. Dice: se è possibile, un Telegram alla mia Lucia che oggi compie gli anni.
2: Amore.
0: Vista, è una donna piena d'amore e sensibilità ed è per questo che l'amo tanto. Auguri, amore mio, da Gianni. Vedi, siccome Gianni ti sta ascoltando, ecco, immagina di parlare solo con lui, cosa gli vogliamo dire?
2: Ti amo, amore. Sei il regalo più grande che questa vita mi ha fatto. Mi state facendo venire da piangere.
0: sì, piangi.
2: Lui è una persona meravigliosa.
0: Ma
2: è stato lui veramente il mio regalo più grande.
0: Guarda,
2: grazie,
0: mi stai...
2: amore, ti amo.
0: Mi stai emozionando, guarda, ti giuro. Veramente bello, perché
2: grazie.
0: Poi si sente quando poi c'è veramente l'amore, quando viene poi recepito da un messaggio, no? Bello, bello, Lucia. Ma tu dove sei? Dove abiti, Lucia? Dove sei?
2: Io abito a Pozzuoli.
0: Sì.
2: E lavoro a Capodichino. Infatti sto andando adesso.
0: Sì, ma dall'accento si sente che sei originaria di Torre Annunziata.
2: Sì, infatti sono lì.
0: Va bene, t'abbraccio.
2: No, sono del nord, però sono qua, vivo qua.
0: Ah, ok, quindi c'è il rovescio della medaglia. Ok, ma sei qui per amore o per lavoro?
2: Lavoro. Ho trovato l'amore.
0: Hai trovato
2: lavoro.
0: Hai visto? Napoli ha offerto il lavoro e anche l'amore. E vai.
2: Napoli, sempre Napoli, assolutamente.
0: Oh, i brividi.
2: L'accento mi porta ovviamente alle alle mie origini, che poi le mie origini sono calabrese, quindi comunque sono ragazzi.
0: E allora siamo del sud. Senti, ma hai imparato qualche parola napoletana, quelle belle?
2: Oggi fa con Gianni?
0: No, una parola d'amore oppure una parola che Gianni dice spesso in napoletano. Qual è imparato? Quale parola dice più spesso in napoletano?
2: Dai, ragazzi.
0: No, dilla, dai, vediamo.
2: No, ma quando parla con me?
0: Sì.
2: No, non mi viene, dai, mi fate.
0: Vabbè,
2: mi avete fatto colare il trucco.
0: E adesso vogliamo farti ridere, no?
2: Assolutamente.
0: No, Tina Kazim. Ecco, questa l'hai capita, no? Kazim. Voglio.
2: Tina Kazim, è vero.
0: Ok. T'abbraccio forte.
2: Grazie, ciao mille, ciao.
0: Quasi mette a far morire con Lucia, cioè incredibile, ragazzi. Ma hai visto come ha ricevuto il messaggio, amico mio? Veramente, Gianni, tieniti stretta Lucia, perché c'è un grande amore, un grande feeling tra di voi, e si evince proprio dalle emozioni, no, che ha trasmesso anche a noi al telefono. Prossimo, buongiorno Antonio, è possibile un Telegram? Ho già verificato, si chiama Francesco. Va benissimo. Oh, finalmente un Telegram per un uomo, vediamo. Vediamo se ci risponde Francesco. Da parte di chi? Ah, stiamo in viaggio per lavoro e ti ascoltiamo ogni giorno. Ah, quindi lui mi sta ascoltando adesso. Vediamo. Magari avrà abbassato il volume della radio. Cioè, questo ci sta ascoltando ma non ci risponde. Secondo me sta a dire: ma come ti hai permesso? Di chiamare alla radio? Lo sai che sono timido, non voglio rispondere. E rispondi, dai, che figura di merda. Ho anche scritto verificato, risponde sicuramente. Non voglio rispondere, papà, prossima volta mi avvisi prima. Ma è una sorpresa, no? Hai già capito, ma io queste cose non le faccio. Hai capito? Basta. Vabbè, niente da fare. Vedo tanti cuoricini rossi. Vediamo un po'. Buongiorno Manganiello, sono Giovanni da Brescia. È possibile fare un Telegram, se puoi, prima delle 8:10? Ma questo è quello di ieri? Chissà, vediamo. Dice, se no entra a scuola. Sì, quello di... Allora, guarda, ti diamo un'ultima possibilità. Vediamo se ci risponde. Sono proprio le 8:10. Manco a farlo apposta. Siamo più precisi del Freccia Rossa. Vediamo un po' se ci risponde Stefania. Ieri era il suo compleanno. Sì, allora è la stessa, sì, che non ha risposto ieri. Vediamo se risponde oggi. Ieri non ha risposto, oggi neanche. La diciottenne, ma come fa a rispondere alle 8:10? Una diciottenne che ieri magari stanotte ha fatto la festa a Baldoria e starà ancora a dormire, credo. Cioè, ragazzi, ma non potete farci perdere tempo. Mannaggia. Buongiorno Antonio, Mario da Ponticelli. Vorrei fare un Telegram per la mia compagna Giovanna. Vedi, ancora un uomo per una donna, non c'è niente da fare. Le donne, mamme, è arrivato. No, aspetta, il pipistrello sembrava la rotina. Esiste ancora la rotina? Sì? Se non lo sento da una vita. Com'era bello la rotina che passava negli anni 80-90. Io non lo sento da una vita. Affiliamo coltelli. Aggiustiamo cucine a gas. Ricordi? Ombrelli. Anche gli ombrelli si aggiustavano. Pronto? Pronto? Ha risposto? Buongiorno. Ciao. Ci sei, Giovanna? C'è Giovanna? Secondo me sì, però si sente male, mannaggia. Ok, la richiamiamo di nuovo perché c'era. Donne, mamme, è arrivato l'arrotino. Bellissimi ricordi. Se la vostra cucina fa fumo, toglieremo il fumo dalla vostra cucina. Se vostro marito russa, non ci possiamo fare niente. Fatelo dormire in un'altra stanza. Mamme, nonne, cioè, che poi noi uomini non avevamo nessuno, non ho capito, cioè donne, mamme, nonne, gli uomini in casa zero, cioè non è una cosa da donne, cioè, donne, ma era un po' maschilista, no, un po' razzista come cosa, no? Sessista più che altro, Pronto, Giovanna?
3: No.
0: Giovanna, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
3: Molto bene, grazie.
0: Bene, ho un messaggio per te, siamo in diretta ovviamente, te l'ho detto, anche in TV, e c'è Mario da Ponticelli, lo conosci?
3: Molto bene, molto bene.
0: Dice, vorrei fare un telegram alla mia compagna Giovanna. Vorrei dirle che ha fatto cambiare il mio pensiero, che era quello di non poter amare più nessuna. Quando avevo già chiuso la porta, poi è entrata lei senza neanche bussare, sei la mia vita. Ma hai capito che bel messaggio d'amore? E lo ha ascoltato un po' tutto il mondo, attraverso la radio. E cosa vogliamo dire, Giovanna, al tuo Mario?
3: Che per me è la stessa cosa, e sì, questo, io sono un poco timida, perciò, però sono contentissima di questa cosa.
0: Eh beh, certo, perché poi all'improvviso ti chiama la radio, sai che ti ascolta tanta gente e dici, ma non è possibile. Senti, ma da quanto tempo ti sei svegliata, più o meno?
3: Da poco.
0: Ma non è che tu svegliata io?
3: No.
0: Ah, meno male, no, sennò stavo col senso di colpa fino a domani. Da quanto tempo state insieme? Giusto per rompere il ghiaccio, poi ti faccio fare le tue cose.
3: Da qualche mese.
0: Ah, da poco. Però c'è già questo grande amore, questo grande feeling, e noi vi auguriamo che possa durare per sempre. Dai, questo è il nostro augurio, ok?
3: Grazie mille.
0: Ti abbraccio forte. Ciao Giovanna. Grazie. Ciao. Molto timida Giovanna, non ho voluto inferire. Facciamo l'ultimo. Sono Giusy, vorrei mandare un telegram a mia figlia Alessandra di 9 anni. Ma quest'ora non è a scuola? Proviamo, dai, proprio l'ultimo. Domenica fa la prima comunione, ma veramente, domenica la prima comunione. Non mi ha chiamato a me, cioè non ho capito. Ma stiamo scherzando. Vediamo un po' se ci risponde. Questi bambini quando fanno il comunione vanno prima da Manganiello e poi dal prete. Ragazzi, non va bene. Vediamo se Alessandra ci risponde. Ma quest'ora secondo me è a scuola. Avrà proprio il numero suo, perché non risponde. Poi a scuola è vietatissimo utilizzare il cellulare. Pronto? Aspetta.
4: Pronto?
0: È lei? Alessandra?
4: Sì.
0: Alessandra, buongiorno, ma non sei a scuola?
4: No, sono ancora a casa.
0: Eccomi, alle 8:15, hai fatto tardi?
4: Sì.
0: Annaggia, ma lo sai che sei in diretta alla radio, anche in TV? Ti ascolta un sacco di gente. Io sono Antonio Manganiello, qualche volta mi ascolti alla radio?
4: Sì.
0: Ma veramente?
4: Sempre.
0: No! Ma tutti i giorni?
4: Sì.
0: Ma sono contento. Ti devo leggere un messaggio da parte di una certa Giusy. Chi è Giusy?
4: La mamma.
0: La mamma. Allora il messaggio dice che tu hai 9 anni, e sì, domenica devi fare la prima comunione, e la mamma mi dice devi dire che è la nostra principessa, gli vogliamo un mondo di bene da mamma e papà. Ma che bel messaggio d'amore per te. Senti, ma sei emozionata per domenica che fai la prima comunione?
4: Sì, tanto.
0: Che bello. Ma ti vestirai da sposina?
4: Sì.
0: Senti, non ti voglio far tardi a scuola. Vogliamo dire qualcosa a mamma e a papà, però una cosa bella profonda. Cosa vuoi dire?
4: Che io voglio tanto bene e spero che passino una vita stupenda.
0: Ma che bello! Ma sei un amore, sei dolcissima. Senti, ma ti ha fatto un regalo mamma, papà, per la comunione? A parte la festa, dico.
4: Non lo so, è una sorpresa.
0: Tutta una sorpresa, ok. Devi dire a mamma: mamma, io voglio anche Antonio Manganiello alla mia festa. Hai capito? Ok, diglielo. Ma chi lo sapeva però? Princello, va bene? Ti faccio sparagnare, non ti preoccupare, ok?
4: Va bene.
0: Scherzo, ti abbraccio. Ti voglio bene. Ciao. Ma che bello, che dolce. Va bene. Mettiamo un disco. Devo dire che è andata molto bene oggi. Dai, il telegram per i bambini, il telegram per quella fanciulla innamoratissima.
5: È arrivato l'arrotino. Arrota, coltelli, forbicine. Forbici da seta, coltelli da prosciutto.
0: Grande.
5: Donne, è arrivato.

0: tantissimi Telegram. Ricordiamo ancora l'argomento di stamattina, devo dire molto bello, anche dolce, perché a lieto fine, su un volo partito da Dakar e diretto a Roma, una situazione di emergenza si trasforma in un momento incredibile. Una passeggera entra in travaglio a 10.000 metri d'altezza e grazie all'intervento di una dottoressa presente a bordo dell'equipaggio nasce un bambino in cabina, un evento raro, improvviso, che ha cambiato completamente il senso di quel viaggio per tutti i presenti. E a proposito di momenti che non si dimenticano facilmente, io vi sto chiedendo qual è la cosa più incredibile, assurda o indimenticabile che ti è capitata viaggiando su un qualsiasi mezzo, quindi aereo, treno, bus, metro. Potete raccontare il fattariello al 342 00 00 100. Poi c'è qualcuno che diceva: ma è vera la notizia, non è vera? A parte che non mi permetterei mai di dare una notizia non verificata. Uno, due, abbiamo anche il nome del medico che è casertano, che ha fatto partorire la donna in aereo, ok? Il medico casertano in realtà è una dottoressa, si chiama Antonietta Serino. Antonietta Serino, medico chirurgo di Caserta, che era sul velivolo AZ855. Noi vogliamo il numero di telefono privato della dottoressa, quindi facciamo un appello: se ci fosse qualcuno, qualche parente, qualche amico, vuole darci il numero avvisando prima la dottoressa, saremmo veramente onorati di ospitarla in diretta e far raccontare tutta la situazione, tutto quello che è successo sull'aereo. Per il momento non siamo riusciti a trovare il numero. Nel frattempo però ascoltiamo un po' di vocali. Pronto? Vediamo.
1: Antonio, buongiorno. Cuno.
0: Vai.
1: Allora, lontani anni 90, sì. Direzione Padova, Intercity di notte, saliamo in una cabina, c'erano le cabine, allora saliamo, okay. Io, una persona che non era come, e poi entrò prima di partire,
0: sì,
1: un clochard. Ovviamente puzzava come una casa.
0: Vabbè.
1: Dopo un po' che iniziò il viaggio, si toglie le scarpe,
0: sì,
1: e mette i piedi sul sedile dall'altra parte, pulitissimo. Due. Dopo un po' apre, prende un panino, scatoletta di tonno all'olio, apre la scatoletta, beve l'olio.
0: No.
1: Mangia il tonno con le mani, dopo mangia il panino.
0: Sì.
1: Improvvisamente, dopo un po' di tempo, cioè l'altro sgomenti così, guarda chi se la si mangia.
0: Sì.
1: Arriva il controllore. Pensammo a pochissimo cacci.
0: Invece
1: non avrà il biglietto. Apre il portafogli, gli cade tipo a fisarmonica. Dove c'erano tutte le carte di credito.
0: Cioè, ma che stai
1: io
0: a dire?
1: Quello ci guardava in faccia.
0: Il crociato. Ma come si fa? Ragazzi, è incredibile. Cioè, come mai poi viveva così? Boh, uno stile di vita. Però, guarda, se fosse stato un crociato per davvero, io ti dico la verità, quasi quasi lo avrei giustificato, no? Per la sua situazione. Ma quel caso lì, non lo so, non so che dire.
2: Magari comunque davvero complimenti alla dottoressa, all'equipaggio di bordo.
0: Sì,
2: pure a mamma,
0: sì,
2: è pure un creatore, perché nasce un creatore, un coppa in aereo.
0: Guarda che non è semplicissimo.
2: Una senza un tracciamento, senza una mano, senza niente.
0: Incredibile.
2: E con la pressione dell'aria, che già figura, quando viaggiamo sappiamo nei ricchi, figurati come ad essere a far nascere una creatura. Complimenti davvero.
0: Hai visto? Hai visto?
2: Piccola nota di colore: il bambino,
0: sì,
2: ho sentito,
0: sì,
2: che si chiama Mohamed Alessandro. Mohamed perché è un nome che ci vuole per la mamma, e Alessandro perché è il nome del comandante dell'aereo.
0: Ma veramente?
2: Quindi ha voluto omaggiare, insomma, così.
0: Ma sei sicuro di questo? No, ma veramente è una battuta. No, voglio sapere se è così. No, bellissima questa storia, ragazzi. Io darei veramente oro pur di parlare con la dottoressa. Faccio un ennesimo appello: ma è possibile che abbiamo 1 milione di ascoltatori e non c'è nessuno che mi dà il numero di telefono, comunque, che conosce la dottoressa Antonietta Serino, medico chirurgo di Caserta, in modo tale che la chiamiamo e capiamo un attimo come è andata a finire, perché è una storia meravigliosa. 342 00 00 100 per i vostri messaggi vocali. Stiamo parlando di quella volta che durante un volo, un viaggio in treno, in pullman, è successo qualcosa di incredibile. Tra poco nel pipistrello.
3: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ancora altre informazioni su tutto ciò che stiamo raccontando di questo bambino nato a 10.000 metri di altezza durante un volo Airways Dakar a Roma. Il bambino si chiama veramente Mohamed Alessandro, come ha detto un nostro ascoltatore, ecco, un'ascoltatrice. Il parto è avvenuto inaspettatamente durante il settimo mese di gravidanza, ecco perché molti ci dicono: guarda che non possono partire le donne in gravidanza oltre i 7 mesi, quindi è nato al settimo mese ed è nato grazie all'assistenza dell'equipaggio e di un dottore, una dottoressa di Caserta. Quindi tutto bello, dai, è bello parlare di queste cose. Vi sto chiedendo se è successo qualcosa di incredibile, eclatante durante un viaggio in un mezzo, su un mezzo pubblico, no? Ciao Antonio, la cosa più incredibile che mi è capitata nel 2014, viaggiavo su un volo Milano-Napoli, a fianco a me era seduta una ragazza di Santo Domingo che aveva dei parenti a Napoli e niente, nello scambiare due parole ci troviamo in sintonia e il weekend lo passammo tra sabato e domenica e lunedì tra ristorante, albergo, avevamo il rientro il martedì mattina, torniamo a Milano e passiamo un fine settimana insieme. No vabbè, ma che culo, è incredibile ragazzi, ma ti rendi conto? Poi ancora, ciao Antonio, 2002, treno Piacenza Bologna, facevo il militare, beccai la porno star Marcella Bella. Ma Marcella Bella non faceva cantante? Che c'è? Anche una pornostar, non la conosco, vi dico la verità, Marcella Bella, non la conosco, che faceva uno spettacolo hard per promuovere la sua serata alla fiera dell'Eros. Comunque alla fine la polizia l'arrestò, addirittura. Poi vediamo, ciao Antonio, buongiorno, se riesci a parlare con la dottoressa chiedi sul certificato di nascita cosa hanno messo sul luogo di nascita, ma magari, guarda, magari al momento non siamo riusciti a contattarla. Sentiamo qualche vocale, pronto?
1: Magari, buongiorno, Pippo da Livorno.
0: Vai Pippo.
1: Cerchi coppa a Google.
0: Sì.
1: Vedi che c'è stata pure un'intervista che hanno fatto la dottoressa.
0: Abbiamo visto, sì sì, abbiamo visto. Addirittura vi diciamo anche che il bambino al momento della nascita pesava 3,7 kg. Sappiamo tutto. Voglio fare combare su creatura, basta. Allora, mi candido, voglio fare combare a Mohamed, voglio essere il compare di Mohamed. Pronto?
2: Buongiorno, ma buongiorno. Una domanda, ma sì, questo Mohamed Alessandro, no?
0: Sì.
2: Sulla carta d'identità cosa uscirà scritto? Lato A?
0: È vero? Ragazzi, c'è qualche esperto?
2: Cielo stavano navigando.
0: infatti, se qualcuno è esperto, noi siamo contenti anche di colmare quest'altra curiosità. Pronto?
3: Che bella questa storia, raccontarla nella giornata nazionale delle ostetriche.
0: Ma veramente?
3: La nascita è sempre bella.
0: No, vabbè.
3: Il numero della dottoressa non lo conosciamo. Auguri alla mamma.
0: Tengo Fried and Gold, cioè addirittura nella giornata mondiale dell'ostetrica, cioè noi stiamo parlando di un parto. Ma stupivi strelle che c'è te, no? È incredibile. Andiamo avanti, pronto?
4: Un nutrimento.
5: Manganello, buongiorno.
0: Ma
5: quando una cosa, un evento di questo nasce sull'aereo,
0: sì,
5: il comune di nascita, dove pare?
0: Ragazzi, lo stiamo dicendo tutti quanti, lo stiamo
6: buongiorno a tutti
0: cercando.
6: Io una 13 anni fa più o meno,
0: sì,
6: andai in Svezia con i miei genitori.
0: Sì.
6: E al viaggio di ritorno, che era di sera, tornammo di sera, ci imbarcarmo nell'aereo. E quando ci imbarcammo io mi sedetti al mio posto, però sai quando hai quella sensazione che qualcosa sta per andare male?
0: Sì.
6: Io dissi vicino a mia mamma e dissi: mamma, guarda, sta aereo non parte.
0: Ah.
6: Certo, mamma mia, ma come si
0: pessimista? Ah, sì,
6: certo, guarda, ma sta aereo non parte.
0: E come ti sentivi questa cosa?
6: E guarda che ti dico, io mi sento che qualcosa succede, questo aereo non parte.
0: Non ti favore mai sugli aerei.
6: Comunque noi aspettammo un'ora e mezza nell'aereo, dopo un'ora e mezza una comunicazione dal capitano, non mi ricordo chi fosse: l'aereo non può partire perché sta perdendo non so cosa dal motore,
0: no, mamma
6: ed è
0: mia,
6: pericoloso partire. Sai, c'era mia mamma verso di me e quando è che mi dai il numero mo?
0: Allora, attenzione, abbiamo un numero di telefono. Allora, questo qui, dell'amico che ci ha dato, è un numero fisso della dottoressa. Noi già abbiamo provato a chiamare, figurati, volevamo un numero privato, un cellulare. Però dobbiamo chiamare un attimo Peter. Do il numero in tempo reale a Fabio Esposito, così ci colma un po' di curiosità. Vediamo un po', un attimo solo, perché facciamo tutto. Frian Magnan. Perché mi dice: Antonio, buongiorno, chiamami, che ho un dubbio enorme sulla questione bambino. Vorrei aprire un tantino la mente di tutti.

0: Ah, ok, grazie Peter. Vediamo un attimo Peter cosa vuole aggiungere a tutto ciò che ormai già conoscete grazie a questa notizia che stiamo sviluppando insieme a voi. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoti qua, buongiorno. Tutto bene?
1: Antonio, allora io ho un dubbio fortissimo.
0: Vai.
1: Calcolando che dal settimo mese in poi non si può viaggiare in aereo perché è pericoloso, diciamo che stimola appunto il parto.
0: Ok, scusami, ti interrompo. Scusami, puoi abbassare il volume della radio? Tutto?
1: Sì, scusami.
0: Ok, ma figurati, vai.
1: Calcolando che un bambino a 7 mesi di gravidanza pesa al massimo 2 kg.
0: Ok,
1: io sono convinto che sta signora mise il corno marito e lo ha concepito un paio di mesi prima e mi hanno detto che è nato a 7 mesi.
0: Ah, tu dici addirittura?
1: Secondo me è così. Perché è impossibile, 3,4 kg a 7 mesi di gravidanza.
0: Ah, in effetti però è una giusta osservazione questa qua, perché cioè 3,7 kg a 7 mesi è quasi impossibile, no? Cioè, se non è impossibile.
1: 6 kg.
0: No, infatti. Ecco, questa è un'altra domanda che potremmo fare a qualche dottore.
1: No.
0: Ma sai che hai dato ma mi sono nata un'altra cosa, mannaggia, nella nostra testa. Vabbè, Peter, grazie, un bacio. In effetti, nato a 7 mesi, in genere nascono più piccolini, no, di 3 kg. Le 7. Ah sì, c'è Alberto, è in diretta? Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Eccoti qua, tu ci spiegherai il discorso della nazionalità.
2: Allora, la nazionalità è quella dell'aereo.
0: Ah, veramente?
2: Cioè, se l'aereo è italiano, avrà la nazionalità italiana. Se l'aereo è tedesco, avrà la nazionalità tedesca.
0: No.
2: Come funziona sulle navi.
0: Ma è vero che poi viaggia gratis chi nasce sull'aereo?
2: No, questo non lo so.
0: Ah, non lo sa. Quindi avrà la nazionalità, era un cos'era, un Airways, se no, un'ITA Airways.
2: Quello è territorio della bandiera che batte l'aereo.
0: Addirittura, tu hai capito? Ok, grazie anche a te. Stiamo veramente facendo l'identikit di questo bambino. Allora, poi c'è un altro amico, Domenico, che scrive: se un bambino dovesse nascere a bordo di aerei, il personale assiste alla madre, il comandante registra la nascita. Il comandante, ragazzi, la cittadinanza dipende da ius soli ius sanguinis. Frate, tu stai parlando adesso latino, spiega di meglio. Paese di registrazione del velivolo o di atterraggio, ogni stato decide secondo le proprie leggi. Perfetto, quindi in base al velivolo, alla nazionalità del velivolo. Dobbiamo mettere un disco, la situazione si fa veramente interessantissima. Adesso abbiamo anche la pulce nell'orecchio, perché chi sta a 7 mesi, come ha fatto a nascere 3,7 kg? Un po' strana come cosa, il mistero si infittisce, quindi se volete continuare potete farlo. 342 00 00 100.

0: Ragazzi, qui si è aperto un dibattito infinito. Ci sono amici che stanno a fare i conteggi. Allora, c'è Salvatore che dice: se parliamo di un parto prematuro che avviene alla 32esima settimana, circa 7 mesi di gestazione, un peso superiore ai 3,5 kg è estremamente raro e considerato eccezionale. Il peso medio a 32 settimane, un feto pesa solitamente tra 1,7 kg e 1,9 kg. E invece noi sappiamo che al settimo mese è arrivato sto bambino sull'aereo, Mohamed Alessandro, e pesava già 3,6 kg. Cioè, quindi chi si arriva a 9 mesi, quanto pesava? 8 kg, cioè una roba veramente un po' strana. Leggo un altro messaggio e poi dopo ascoltiamo i vocali. Dice Antonio: non mi trovo, 7 mesi, 3,7 kg, o la signora ha sbagliato i conti o ha fatto le corna al marito e non ha potuto fare a meno di dire che non poteva prendere l'aereo. Anche questo potrebbe essere. Pronto? Sentiamo.
1: Buongiorno, magari.
0: Buongiorno.
1: Angelo da Giuliano.
0: Vai, Angelo.
1: Vabbè, state facendo i dentikit dell'aereo, ma adesso bisogna fare anche i dentikit del padre.
2: È vero, non è così. Non si acquista la nazionalità in base a dove si nasce. La cittadinanza dipende dai genitori.
0: Tu dici? Ah, ok, quindi indipendentemente da dove nasce. Boh, pronto?
3: Babbo, allora, ma capite la nazionalità italiana? Ma comunque che fa? Come un aereo?
0: Potrebbe essere.
4: Andò, scusami, sì. Ma poi a 7 mesi un bambino è prematuro. Quindi anche se è nato in un aereo, aveva bisogno comunque di supporto,
0: di cure,
4: di un'incubatrice, cioè è molto pericoloso.
0: Sì. Poi c'è un nostro Jallison che dice: Mangani, io sono nato di 5,5 kg. 5,5 kg. Mi auguro cesareo. No, me lo auguro, caro Jallison. Quindi può essere che a 7 mesi ero già 3 kg. Ah, tu dici, però è un po' difficile secondo me, no? Io so adesso, per quel poco che so, a 7 mesi nasci piccolino piccolino, no? Devi stare nell'incubatrice. Sentiamo ancora qualcuno.
5: Ciao Manga, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Manga, devo dire che non è così, perché il signore ha detto che non può essere il figlio del signore, là, chi
0: sì,
5: è?
0: Sì.
5: Io c'ho mio cugino che è nato i 7 mesi e mezzo,
0: sì,
5: e pesava 4,8 kg.
0: Ma che sta... Ah, dai! Cioè, 7 mesi e mezzo, 4,8 kg. Che era un uvidillo, cos'è? Ma è possibile? No, ragazzi, se c'è un dottore all'ascolto che ci possa illuminare su questa cosa, ancora meglio. Pronto?
6: Ma molle se una cosa.
0: Sì.
6: Partorisce una signora in coppa all'aereo. Gli assistenti di volo stanno avvicinati ai signori.
0: Sì.
6: Capitano, regista. Ma s'aereo chiuso.
0: Vabbè, forse è automatico poi, no? C'è il pilota automatico. Ragazzi, sta nascendo una nuova vita sull'aereo. È una roba incredibile. E secondo me c'è stato pure qualcuno che si è lamentato. Sicuro che ha detto: oh, chi si muove a nascere? Vedete io che fa stamattina, no? Perché poi l'aereo è ritornato indietro. Pronto?
7: Anto, buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrevets. Anto, io invece ho beccato Maurizio Paradiso in aeroporto da Napoli a Milano, che iniziò a fare un burdello mentre l'aereo stava in volo.
0: Davvero?
7: Avete un attacco di panico.
0: Ma lì,
7: io stavo proprio dietro di lei.
0: Succedeva.
7: Comunque vedevo un po' di agitazione con quando già c'è più mai sai, c'è ma può finire o no il Luca?
0: Ah, vabbè, solo quello. E lei?
8: Buongiorno,
0: niente.
8: Antonio, buongiorno pipistrelli.
0: Ciao.
8: Io andrei ad indagare anche sul certificato medico della ginecologa che ha dichiarato che era di 7 mesi.
0: Molto probabilmente. Okay. Tu dici 9 mesi.
8: Papà e mamma avevano prenotato l'aereo, il viaggio un anno prima.
0: Okay.
8: E per non perdere i soldi.
0: Ok.
8: Ecco qua.
0: Si sono imbarcati lo stesso.
8: Hanno fatto un certificato medico di 7 mesi, invece era di 9 mesi.
0: Ecco, magari questa è una cosa, come dire, più ingenua che stiamo pensando, no? Esatto, non un'inconvenienza di corna, ma qualcosa per poter partire lo stesso nonostante i 9 mesi. Va bene, l'ultimissimissimo, giuro, caro Fabio. Arianna da Cercola: anche per me è un po' insolito, dice, 7 mesi di gravidanza, 3,7 kg. Io ho partorito 2 figli entrambi a termine e pesavano 3,8 kg. Ipotesi: per non creare brutti incontri fuori alla sala parto, la signora ha deciso bene di partorire in altitudine, per non parlare delle probabilità di trovare un dottore sullo stesso volo. Per la domanda luogo di nascita, credo che acquisisca il luogo dell'ospedale dove è stato poi portato per i controlli. Boh, anche questo si infittisce ancora di più il mistero. Andiamo avanti. 342 00 00 100.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: programmone, ragazzi, come direbbe il nostro direttore Ponta Tonda. Faccio il direttore, sembro sempre la brutta copia di Beppe Grillo. Salutiamo il nostro direttore Walter.
1: Guardate.
0: No, vabbè, questo è un vecchio amico. No, chissà.
1: Vado a bere il caffè.
0: Vediamo un po', ancora un po' di messaggi. Buongiorno Antonio, l'aereo è compagnia italiana, il bimbo è nato sull'aereo, è nato in Italia perché quello è solo italiano. No, ma sì, però il bambino si chiama al momento Mohamed Alessandro. Mohamed hanno scelto i genitori che sono stranieri, Alessandro è il nome del pilota, quindi hanno in qualche modo onorato anche il pilota, giustamente. Ancora un po' di messaggi, gli ultimi.
2: Ciao, sono sempre io. È vero, sette mesi e mezzo, 4,8 kg, una mano che pare una pala.
0: Non siamo riusciti a contattare la dottoressa.
3: Le navi, gli aerei che sono in acque internazionali, gli spazi internazionali aerei, sono parte del territorio della bandiera di provenienza dell'aereo, della nave, quindi se una nave italiana territorio italiano anche in un posto estero.
0: Ok.
1: Tanta roba!
0: Me lo ha scritto proprio lui,
4: Danilo, buongiorno. Ma voi le donne in gravidanza è da 7 mesi in poi che non possono partire. Quindi questa ha dichiarato che era meno di 7 mesi.
0: Sì. Quindi non può essere che è nato sto bimbo di 3,8 kg, essendo lei di 7 mesi? Boh, non lo so.
5: Angani, buongiorno, mi viste? Buongiorno. Chi secondo me o figli Marotta? Come si chiama? Manager dell'Inter.
0: Perché? Il figlio di Marotta, che c'ha secca, ragazzi? Non ho capito il nesso. Figlio di Marotta, vabbè, abbiamo l'ultimissimo messaggio, poi chiediamo anche all'avvocato, vediamo un po' che succede, soprattutto su Linus Sanghis.
6: Magari in poche parole, facendola breve, ci sono tre opzioni: o si sceglie la nazionalità dei genitori, o si sceglie la nazionalità della compagnia aerea, o si sceglie la nazionalità
0: del
6: suolo che si sorvola e dove l'aereo è registrato in quel momento, se questa nazione ha il diritto di territorialità.
7: Ah, una risposta tecnica proprio perfetta. Quindi resta nella diciamo buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno caro avvocato, abbiamo bisogno di te.
7: L'ultima risposta è quella
0: esatta, giusta. Esatto. Quindi il fatto di Ligus Sungus Sanguis.
7: Ius Sanguinis, no, volete dire.
0: Ius Sanguinis,
7: ma che dici Linus Sanguis?
0: Ma non lo so, perché noi non parliamo avvocato latino.
7: Stiamo parlando di diritto qua.
0: Ecco, spiega un attimo il
7: ti ha spiegato. Una questione di scelta tra la territorialità dello spazio aereo, ovviamente lo stato civile dei genitori, insomma, dove si trova.
0: Ok, allora, però la domanda che tutti si stanno facendo, siccome questo
7: tutti, la stai facendo tu.
0: No, pure no, anche gli ascoltatori.
7: Gli altri che sono a bordo negli US.
0: No, di questo US. È nato di 3,7 kg, quindi? Se non 3,8 kg, però a 7 mesi.
7: La differenza è importante.
0: A 7 mesi, è possibile che un bambino nasce?
7: E che ne so che faccio di 7 mesi? Che faccio il medico?
0: Ma oggi è la giornata mondiale dell'ostetrica, sta roba la sapeva, avvocato.
7: Io ce sapevo. Ma che te ne importa a te se dai 3,7 kg?
0: No, perché
7: 8.
0: Qualcuno sta malignando. Dice, vuoi vedere che il papà non è lui, ha signore incinta, capito?
7: Perché devi mettere queste
0: no,
7: cose?
0: No, mica io,
7: tristi?
0: loro.
7: Ma qua loro, sei tu che stai facendo questa cosa a
0: un giudice. Allora facciamo così: una domanda all'avvocato Bigliotti 081 546 6873 su Mohamed Alessandro,
7: cioè,
0: che è nato.
7: Sto povero creatura che è nato, appena nato, c'è di porre questi.
0: Sì,
7: questi
0: allora, avvocato, tu di quanti chili eri? Quanti sei nato?
7: No, vabbè. 4,2 kg.
0: 4,2 kg. Sì. 9 mesi però. Ok. Chi se 3,7 kg, 7 mesi.
7: Che quindi?
0: Quindi se arrivava a 9 mesi era 9 kg, ma è possibile.
7: Tu, ma che fai il medico tu? Ma che ne sai? Io
0: sono nati 5 kg più o meno,
7: Si vede.
0: 2 kg di testa e poi il resto. Ciao. Pronto? Sentiamo.
8: Antonio, allora no, questa è una notizia di 3-4 giorni fa e a me sottopura mi ha curiosità, diciamo, di questa cosa.
0: Vedi.
8: Allora, il bambino, molto probabilmente, si può mettere in difficoltà la compagnia aerea, che l'hanno dichiarato di 7 mesi, di 7 mesi non possono viaggiare.
0: Ma
8: come cazzo viaggiare di 3,7 kg di 7 mesi? Cioè, è impossibile,
0: vedi, avvocato.
7: È dato una spiegazione logica.
0: Quindi hanno imbrogliato allora.
7: Cosa hanno imbrogliato?
0: I genitori. Perché non può
7: hanno
0: viaggiare.
7: Un escamotage.
0: Ma non va bene.
7: Sì, chi parla? settimana. Vabbè, l'uomo, l'uomo della legalità, eccolo.
0: Ma io ho solo parcheggiato il divieto di sosta la settimana scorsa.
7: Questo è il minimo.
0: E mi hanno fatto 300 euro e multa.
7: Poi
0: devo ritornare lì, ma parcheggerò.
7: Ma guarda Fabio Esposito.
0: Fabio, basta così. Io me ne vado col dubbio di questo bambino.
7: E vedi dove parcheggi?
0: No, fammi dire. Cioè, allora, io parcheggerò a Casoria e poi andrò a piedi ad Afragola a prendere il treno.
7: Non credo neanche se ti vedo.
0: Va bene, saluto tutti quanti voi, in particolar modo saluto Mohamed Alessandro.
7: Ma ti risponde pure, vai.
0: Saluto anche Fabio Esposito, il mito Catapano, fatemelo salutare, grande professionista. Saluto il nostro amico.
7: Io no, che devo fare lo sport.
0: Questo stavo aspettando, voglio. Salve pure.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Riccardo Catapano. A Napoli è stato firmato a Palazzo San Giacomo il contratto per il secondo lotto della linea 10 della metropolitana. Si tratta della parte tecnologica dell'infrastruttura, fondamentale per rendere operativa la tratta tra Afragola ed il capoluogo. Il valore del lotto è dei 238 milioni di euro, con possibilità di estensione fino ad oltre 630 milioni. Previsti sistemi di controllo, sicurezza e 7 treni completamente automatici. La tratta iniziale, lunga circa 6,5 km, collegherà Napoli con Afragola, puntando a servire oltre 650.000 cittadini. I lavori dureranno circa 7 anni. Passiamo alla cronaca. È stato condannato a 12 anni Gennaro De Martino, il 18enne ritenuto l'unico maggiorenne coinvolto nella sparatoria tra gruppi rivali in cui il 24 ottobre 2024 fu ucciso il 15enne Emanuele Tufano. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con una pena inferiore rispetto ai 16 anni richiesti dalla Procura Antimafia di Napoli. Il giudice ha escluso alcuni aggravanti, tra cui futili motivi e modalità mafiose. La morte del 15enne sarebbe stata causata da un colpo partito dal suo stesso gruppo durante una stesa, un caso di fuoco amico. Cambiamo argomento. Cresce l'attesa per la visita pastorale di Papa Leone XIV prevista per venerdì 8 maggio. Il Comune di Napoli ha emesso un'ordinanza per l'istituzione di uno speciale dispositivo di traffico temporaneo, necessario a garantire sicurezza e regolare svolgimento dell'evento. Il Santo Padre arriverà in elicottero alla Rotonda Diaz, poi si recherà al Duomo per la celebrazione della Santa Messa e successivamente in Piazza del Plebiscito per l'incontro con i fedeli. Sempre in vista dell'arrivo del pontefice, il comune ha emanato anche un'ordinanza di chiusura delle scuole delle municipalità 1, 2 e 4. Su richiesta della prefettura, però, il provvedimento potrebbe essere esteso agli istituti scolastici dell'intera città di Napoli per la giornata di venerdì 8 maggio. Il provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio e trasmesso alla prefettura e all'ufficio scolastico regionale. Scuole chiuse anche a Pompei per la visita al santuario. Stop il 7 e l'8 maggio, mentre il 6 maggio è prevista l'uscita anticipata alle ore 13. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi il Napoli torna al lavoro a Castelvolturno per preparare la sfida di lunedì 11 maggio alle 20.45 al Maradona contro il Bologna. Mister Conte prova a recuperare Di Lorenzo e Vergara per il match che, in caso di successo, varrebbe il ritorno matematico in Champions League. Da valutare anche il rientro di Lukaku dal Belgio, atteso a Napoli nelle prossime ore. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
11: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
7: il bar dello sport.

0: Buongiorno, bentrovati amici di Kiss Kiss Napoli. Apre il bar dello sport come ogni mattina dalle 9 alle 10. Siamo pronti per fare due chiacchiere, per confrontarci un po' per tutto quello che sta accadendo, ma soprattutto per tutto quello che dovrà accadere qui in casa Napoli. Un saluto particolare e speciale al nostro amico Fabio Esposito, che si trova in cabina di regia, pronto come sempre per accogliere i vostri interventi. Lo ricordo, il numero 081 546 6873. E poi arrivano già tanti messaggi, gli argomenti sono tanti. 342 00 0010, lo ricordo, anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Innanzitutto fatemi salutare l'amico Alfonso da Varese, che mi ha mandato ieri mattina, ricorderete, era la commemorazione del 4 maggio per la tragedia di Superga. C'era la bambina Vanessa che è andata proprio a Superga per il rito, la commemorazione con tutta la squadra del Torino. Ci ha mandato la foto della piccola Vanessa. Grazie Alfonso da Varese, molto bella questa, l'avevo richiesta ieri per condividere questo momento davvero sempre molto toccante del grande Torino. E poi le notizie riguardano l'arrivo di Lukaku, che ritorna a Castelvolturno, ci sarà un confronto con Conte, con la squadra. Io ve lo ribadisco, ve lo dico con grande dispiacere ma con grande sincerità, è un argomento che non mi scalda proprio più per nulla. Insomma, Lukaku verrà a queste tre partite, gioca, non gioca, si allena da solo con la squadra, insomma è relativo. Tanto sappiamo che cosa accadrà a Lukaku, che l'anno scorso ci ha dato un grandissimo contributo per quanto riguarda lo scudetto del Napoli. Quest'anno è stato sfortunatissimo nel gravissimo infortunio che ha avuto sul suo strappo muscolare, non è riuscito a recuperare, ma la gestione nel finale non mi è piaciuta. Quindi non vi terremo come al solito aggiornati da un punto di vista di cronaca di quello che succede, ma di Lukaku io non perdo neanche più un minuto a parlarne. Ieri la Roma batte la Fiorentina e si avvicina ad un punto dalla Juventus per la zona Champions. Sarà una bella battaglia, attenzione che è risucchiato anche il Milan, quindi tre posti su due disponibili. Vedremo chi rimarrà fuori, insomma, tra Milan, Juve e Roma. Il Napoli invece, lo sapete, gioca lunedì contro il Bologna. La partita è una partita decisiva, perché in caso di successo c'è la matematica certezza della qualificazione in Champions League. Vorrei sapere che senso ha giocare una partita del lunedì senza le coppie di venerdì con le persone che lavorano in città. Hai ragione Vincenzo, ma sotto questo aspetto, ripeto, comunque c'è da coprire almeno fino alla terz'ultima giornata il programma televisivo. Le ultime due gare non ci sono ancora definite le date, perché sono da regolamento, devono essere giocate in contemporanea le ultime due giornate. Cambiato il regolamento, prima era una sola, adesso sono due. Ovviamente ci potranno essere poi delle differenze, dei posticipi o degli anticipi, a secondo se le partite saranno o meno importanti per la classifica. Facciamo un esempio: se il Napoli si qualifica per la Champions già lunedì contro il Bologna, la partita Napoli-Pisa, della penultima giornata, diciamo così, ha poco, Pisa-Napoli ha poco interesse, cioè non ha alcun interesse, e quindi può essere messa in qualsiasi orario, il sabato pomeriggio alle 6, il sabato sera, la domenica, insomma può essere spostata. Vedremo che cosa succede. Saluto un po' di amici, saluti a lei, Adeli e Giovi dall'Ello da Quarto, che ci stanno ascoltando, un abbraccio anche a voi. Cosa ne pensi? Chi è? Vediamo un poco. Cosa ne pensi? Ha delle battute sul fatto che a Milano c'era poca gente. Ma è un argomento che non mi scalda molto. Luigi da Mantova. Buon caffè a tutto il bar. Tanti saluti a tutto il gruppo Malati del Napoli. Gianni Scotti, curva B15, che salutiamo con grande affetto. Buongiorno, ma Lukaku che viene a fare? E Di Lorenzo e Vergara, non è meglio recuperarli per bene? Sì, Gennaro, infatti credo che rientreranno in gruppo, o stanno provando a rientrare in gruppo, sia Di Lorenzo che Vergara. Vedremo se riusciranno a giocare qualche minuto. Un saluto anche a Massimo Pazza, sempre presente. Anche il bar dello sport a tutti gli amici, un saluto da Patrizio da Napoli. Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico. Perché Elmas non verrà riscattato? Eppure è stato il giocatore ma infortunato, sempre pronto, e la falegnameria di Casoria. Auguri al nipotino Christian. Non ti so dire che cosa succederà per Elmas, perché l'unico giocatore dove c'è un diritto di riscatto, non c'è l'obbligo come succede per Højlund, dove succede per Giovane. Il Napoli ha già deciso che riscatterà Alisson Santos. Allora, insomma, gli argomenti sono tanti. Io stamattina sento parlare molto di mercato e vorrei coinvolgervi in questa discussione. Io non parliamo di Lukaku, perché sennò avremo una sorta di plebiscito, ma fatemi sapere se voi ripartireste o meno da De Bruyne, c'è De Bruyne confermato o meno, e fatemi capire su Anghissa che cosa deve succedere, manca ancora un anno alla scadenza del contratto, fatemi capire su Lobotka, fatemi capire su Meret, cioè voglio capire, questi giocatori che hanno sicuramente dato tantissimo in casa Napoli devono essere punti di partenza anche per il ritorno. Incomincio da Raffaele, che è in linea. Raffaele, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, sono Raffaele da Mainz, come va?
0: Caro Raffaele da Mainz, che piacere sentirti, tutto bene, come stai? Grazie ancora.
1: Tutto bene, grazie.
0: Grazie per la cioccolata che hai ovviamente largito.
1: Non ti preoccupi,
0: ma
1: niente,
0: è stato
1: non
0: molto
1: ti deve ringraziare più,
0: grazie.
1: L'ho fatto con il cuore.
0: Lo so, con grande piacere. Tutto bene Raffaele, come stai?
1: Bene,
0: meno
1: grazie
0: male.
1: A Dio, stiamo tutti bene.
0: Meno male.
1: Volevo solo dire che metà squadra come Meret, Anguissa, oppure
0: i giocatori che abbiamo
1: Lobotka,
0: detto,
1: sì. Può rimanere. De Bruyne non mi è piaciuto tanto, non ha fatto quello che mi aspettavo come nel Manchester City. E poi mi dispiace perché Conte va, viene, se ne va, non si sta capendo niente.
0: No, Raffaele, dobbiamo aspettare dobbiamo aspettare, devi avere un poco di pazienza su Conte. Qua la situazione è molto aperta, dobbiamo capire che cosa succede. Io da un punto di vista di tempistica dobbiamo aspettare ovviamente la qualificazione matematica in Champions lunedì con il Bologna. Da quel momento in poi credo che ogni momento possa essere utile per capire un po' meglio questa situazione un po' intricata. Sicuramente De Laurentiis non vuole mandarlo via, sicuramente Conte non vuole andare via da solo, ma devono parlare perché ci sarà una progettualità nuova, giocatori che dovranno sicuramente un po' come rosa ringiovanire, e ci sarà poi anche l'aspetto del monte ingaggi che dovrà essere ridotto. Ci sono tante cose da discutere, mio caro Raffaele, devi avere pazienza. Tu ce l'hai un poco di pazienza?
1: Io ce l'ho.
0: E abbi pazienza. Sei un paziente che deve avere pazienza.
1: Saluto Fabio che è in regia, siete grandi.
0: Fabio,
1: saluto
0: grande.
1: Al mio fratellone Antonio Manganiello, che sembra un grande uomo.
0: È un grande uomo, è vero, è un grande uomo Manganiello, lo sappiamo. Grazie Raffaele, ti abbraccio. Abbi pazienza. Tu vuoi avere pazienza? Abbi pazienza. Un abbraccio. Christian dal fan club Varsavia, partenopea. Tutti quanti i giocatori da te menzionati, secondo me, sono intoccabili. E ci vuole anche la conferma di Elmas. Conte tutta la vita, mi rivolgo a quei tifosi che vorrebbero cambiare Conte, se per ipotesi col nuovo si arrivasse quinti, poi come la mettiamo? Ma vogliamo parlare di Roma-Lazio alle 12:30, calendario inguardabile, mi sa dire per le partite dell'Inter a giocare 12:30, mai. Daniele da Terzigno, su Roma-Lazio c'è un discorso anche di ordine pubblico, c'è anche il torneo di tennis, gli internazionali, là è davvero, c'è stato Sarri che si è scatenato su questa ipotesi. Ci sono Riccardo e Emilia che mi scrivono, insistiamo, una difesa con Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno non è presentabile. Sperperare 22 milioni per Rachmani, parla del rinnovo, a 33 anni con grossi problemi muscolari e da pazzi. 22 milioni si comprava Tobias dello Shakhtar, Sangant delle Havre, manna incompetente, beh, molto tranchant, mi ha mandato un filmato che non posso vedere. Conte via da Napoli, non si vede un'azione di gioco da 2 anni. Conte è l'anticalcio, ecco, Antonio Rosticciere mi sembra davvero esagerato. KDB sì, con il Bologna prevede una buona partita, Gennaro che vorrebbe la riconferma di Kevin De Bruyne. Anghissa non si può più guardare invece, secondo me già sta con la testa da qualche altra parte, meglio se andasse via. Un abbraccio da Londra, ce lo scrive Fabio. Ragazzi, però io, il discorso, noi ci stiamo, secondo me, su Anghissa, voi rendete conto che stiamo parlando di Anghissa? C'è il pilastro, il totem totale del centrocampo del Napoli per anni, che secondo me non ha recuperato la condizione dall'infortunio, lo stiamo vedendo nella peggiore versione degli ultimi tempi. Domenico, buongiorno.
2: Gatti.
0: Ehi, Domenico, caro, come stai?
2: Bene, buongiorno. Gatti.
0: Buongiorno, buongiorno Domenico, eccoci.
2: Posso parlare?
0: Sì. Dimmi Domenico.
2: La posta di portare ma c'è lunedì sera, li posso portare lunedì sera.
0: Tu vuoi che gioca Elmas o vuoi confermare Elmas per l'anno prossimo?
2: No, Politano
0: al posto di Elmas
2: lunedì sera.
0: Ah, Politano al posto di Elmas lunedì sera. Io penso che giochi Politano, è ancora molto presto e oggi riprendono gli allenamenti. Domenico, non lo possiamo sapere ancora, è presto. Però vediamo, tanto o gioca Politano. Elmas non credo che in questo momento abbia spazio nelle scelte di Conte. Però aspettiamo, vediamo che succede.
2: Pitotti.
0: Sì, dimmi.
2: Ultima partita quando il 18 ultima
0: allora, partita. Non si sa ancora con esattezza l'ultima partita che il Napoli giocherà, lo giocherà in casa con l'Udinese, si gioca il 23 maggio se non ricordo, 24 non mi ricordo, però insomma dobbiamo ancora vedere il calendario, aspettiamo.
2: Io ti posso salutare tutti, posso?
0: Saluta a tutti, abbraccia a tutti quanti, abbracciali.
2: A te, a Simona, a Sabio,
0: a Fabio, a Lello.
2: A Sabio. Voglio bene a tutti.
0: Anche noi vogliamo bene a te. Grazie, Domi. Ci sentiamo domani. Ciao, a domani. Ciao, Forza Napoli, a domani. Buongiorno, Forza Napoli, calciatori che vanno o restano a aspettare, bisogna aspettare l'allenatore. E poi, a mio parere, se Conte andasse via, sostenemo la rinascita di Buongiorno, Bichema, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McFradam e perfino Lang. Mamma mia, Antonio da Rione Alto. Incredibile. Anche quando sono triste si ascolta Domenico, è un piacere immenso. Vittorio il pacifista che ci saluta. Penso che De Bruyne sia stata un'occasione persa e sfiziosa, è andata così, lo saluterei, Francesco lo saluterebbe. Via subito Anghissa, Lobotka e Lukaku, resta o non resta Conte? Vedete come cioè, ragazzi, io rispetto ovviamente il pensiero del nostro amico David che ci scrive. Però via subito, Lobotka Anghissa subito, cioè ragazzi è incredibile. Per un saluto a tutti, sempre forte, Guido da Lucca che salutiamo, Ivan da Madrid, grande aspettativa per rivedere Vergara, ma Ivan non so, insomma stiamo provando, il Napoli sta provando a vedere se riesce a recuperarlo e rientregarlo in rosa per la partita. Gianluca, buongiorno, notizie di Alai Begovic, quanto mi piace anche a me, Roberto da Casoria, magari anche per lui farei un tutorial su come pronunciare il suo cognome come facessi per Quara, no, Alai Begovic è molto semplice, dai, è semplice Alai Begovic. Sempre presente, un grande abbraccio anche a Gerardo che ci saluta e poi vado da Vincenzo che è in linea. Vincenzo, buongiorno.
3: Buongiorno, avvocato, il straniere da Genova.
0: Ah, che piacere, amico mio, ogni tanto ti sento.
3: Come sta? Io vi seguo sempre.
0: Lo so.
3: Delle volte non riesco a
0: parlare. Lo so, amico mio, tu hai portato un tram. Allora,
3: intanto faccio i saluti a Domenico che stamattina ha scatenato.
0: Stava bene Domenico stamattina.
3: Ha fatto saluti, molto molto carino. Volevo dire, in merito alla questione di stamattina, la guardia di stamattina.
0: Sì.
3: Io credo che quest'estate ti dà molto lavoro per Manna.
0: Guarda, Manna, io non invidio, caro Vincenzo, non invidio Manna. Il lavoro che dovrà, diciamo così, sopportare, tra virgolette, Manna è veramente incredibile. Clamoroso.
3: Così alto, come fa a piazzare giocatori come Lukaku, Giovane, Giovane abbiamo riscatto obbligatorio, avvocato, ma che ce ne facciamo di Giovane? Tutta la buona volontà.
0: Ma perché sto povero Giovane lo vogliamo buttare? Non ha giocato sette minuti.
3: Avvocato, si vede quando un giocatore è bravo.
0: Ma Vincenzo, non mi trattare così Giovane, che a me piace molto, ha giocato 8 minuti.
3: Capisce che l'impatto si vede, che secondo me non è da Napoli, noi che non sa che giocare al calcio, ma secondo me non è da Napoli.
0: Vediamolo giocare almeno, cerchiamo di capire.
3: Ma la cosa che è stato un obbligo di scatto significa l'anno prossimo dovreste lo tenere per forza.
0: Sì,
3: questo capisce?
0: Certo, lo capisco, il Napoli pronti via.
3: L'anno prossimo io vorrei vedere Vergara sempre e comunque titolare.
0: Speriamo.
3: E Højlund ovviamente, abbiamo Luigi, teniamo Højlund.
0: Ma c'è la Champions, c'è Højlund, c'è Vergara, c'è Neres, vedremo se Neres resterà o non resterà. C'è Alisson Santos, c'è Giovane e poi vediamo che cosa succede su questo.
3: Allora, ma ci sarà Meret? La domanda è questa.
0: Chi sarà?
3: Ci sarà Meret.
0: Meret, lo sto chiedendo a voi, ancora un anno di contratto. Allora, se il mio modestissimo e umilissimo parere dipende da Meret, cioè nel senso che Milinkovic-Savic resta, ha un contratto di 5 anni, è stato un investimento del Napoli, se resta Conte gioca Milinkovic-Savic, non c'è dubbio alcuno, Meret resterà a scadenza o troverà un'altra soluzione? Ragazzi, questo è... Vabbè, Vince.
3: Noi ti faremo sempre la maglia.
0: E questo è fuori di ogni dubbio.
3: Buona giornata e forza Napoli sempre.
0: Ma si sta il clacson del tram? Il tram funziona? Sta un clacson?
3: Avvocato, non posso suonare.
0: Ah, vabbè, non lo puoi suonare. Però se suonassi il clacson a Genova con tram, cioè non sarebbe male.
3: La prossima volta, lo prometto.
0: Vabbè, te lo prometto. Grazie, ciao. Cambio in regia. Entra Simone Zaccaria con il numero 14. Entra Simone Zaccaria, esce Fabio Esposito momentaneamente. Meglio cambiare. Con Conte sono 2 anni che non si vede un calcio convincente. E Kevin è un oggetto misterioso. Ecco Alex, anche lui. Forza Napoli sempre. Quindi qualcuno vorrebbe giocare bene come il Como e non andare in Champions e non giocare a tratti benissimo in qualche partita, arrivare sicuro tra le prime 3 e rischiare di vincere sempre lo scudetto. Carmine da Villaricca che fa la famosa domanda da 100 milioni, quella lì sul gioco o sui risultati. Secondo me Kevin deve restare, è un giocatore troppo determinante per essere sacrificato fuori ruolo, messo nella sua posizione ideale in un 4-2-3-1 dove può esprimere al meglio visione di gioco, inserimenti e qualità negli ultimi metri. Con lui centrale, libero di creare, ne beneficerà inevitabilmente anche il nostro numero 9. Ecco, vedi, su sua maestà KDB. Gianluca, credo che la priorità sia svecchiare la rosa. Con un mercato puntato sui giovani, di grande prospettive, così si abbasserebbe anche il monte ingaggi. Il problema è capire se Conte accetta o meno una cosa del genere. Gennaro da Parma. E poi per domenica, forza Boys Caivanese, Vittorio da Caivano, in bocca al lupo alla Boys Caivanese, ieri abbiamo fatto i complimenti al Savoia. E, molto lungo questo messaggio di Ida, che però voglio leggere almeno in parte, me le volevo dire in merito alla sua domanda. Allora, credo che quelli veterani, quelli che hanno dato tanto alla squadra, che purtroppo sono usciti infortunati, debbano comunque ritornare e bisogna dare il tempo a loro di ripristinare l'attività, che non è facile tornare dopo un infortunio. Per noi è difficile e non facciamo i calciatori. Per cui credo che una situazione, nuovi innesti partendo senza la sciagura che ci è capitato quest'anno, potrebbe essere per Conte uno stimolo e un motivo. Insomma, vuoi confermare? Lukaku, 6 milioni di euro. Mamma mia, cioè ci hai fatto. Hai cancellato quelli che devono andare via. Quindi via Lukaku, via De Bruyne, via Neres, via Elmas, via Noah Lang, via Lucca, Anghissa, Olivera e Meret, Mazzocchi e Juan Jesus, che risparmio abbiamo? Non lo so, insomma hai fatto un bello schemino. Peppe, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca, Peppe da Sorella.
0: Ciao Peppe, buongiorno, benvenuto.
4: Allora, consenti, io sono un pochettino dissentito per quello che sto sentendo stamattina.
0: Che è successo?
4: Da quello che tu stai leggendo.
0: Cosa ti dà fastidio?
4: Ti spiego benissimo una cosa. Allora, il Napoli.
0: Breve Peppe, breve.
4: No, ma io devo rispondere a sta cosa, abbia pazienza perché non si può sentire.
0: Rispondi, reagisci Peppe, reagisci.
4: Scusami, me la chiarisce questo fatto. Allora, vai. I fratelli napoletani forse si sono dimenticati che il Napoli, quando è stato in forma fisica perfetta, cosa abbiamo fatto e dove eravamo? Avanti all'Inter. Poi lasciamo stare tutti i servizi arbitrali che sono stati a favore di quelli strisciati, okay? Ma voi vi rendete conto che all'inizio del campionato era così la squadra, la più forte del campionato, che poi a causa di questi infortuni, cioè io non posso sentire che qualcuno dice no, ma anche sa o quell'altro che sono giocatori bolliti, ma a parte che a noi ci stanno sentendo adesso i giocatori indosfogliatori.
0: Salutiamo Anghissa che ci
4: ma
0: sta sentendo.
4: Assolutamente, questi sono campioni, ragazzi. Al momento in cui saranno in perfetta forma fisica e magari chi li ha messi in condizione fisica ti metterà una mano sulla coscienza e comincerà a dire quest'anno cerchiamo di non fargli avere questi incidenti, questi problemi.
0: Ecco bravo. Sei un po' come Ida.
4: Ma stiamo parlando di grandissimi campioni. Cioè, tu metti in condizione, diciamo, anche sa chi sa. Ma Anghissa ancora un uvaglione a 30 anni quanto c'ha.
0: Fai un saluto ad Anghissa che ci sta sentendo in radio.
4: Assolutamente,
0: saluto. Saluto.
4: Sono un campione. Io ho 61 anni
0: si può
4: e
0: giù.
4: Ancora gioco a calcio a 8 a un certo livello.
0: Figurati.
4: Ma tu ti rendi conto che questi hanno 30 anni.
0: Bravo. Hanno una forza. Bravo Peppe. Fatti sentire. Grazie Peppe,
4: noi
0: grazie.
4: Abbiamo
0: vabbè, Peppe, ho capito.
4: Okay. Abbiamo fiducia.
0: Sei stato chiaro Peppe. Grazie Peppe, sei stato chiarissimo. Grazie, bravo Peppe. Domenico, ti voglio bene, ce lo scrive Pasquale, il nostro amico. Ma è vero che il Napoli ha avuto un'offerta per Beckham di 28 milioni dal Liverpool? Non te lo so ancora dire. Mentre parla Domenico, io mi fermo e mi rilasso, mentre la sua voce è una gioia per il mio cuore. Ti voglio bene, grazie. Pure noi ti vogliamo bene, grande Domenico. Saluta pure a me, Ame 88. Io non sono un tecnico, ma ricordo che KDB ha giocato sempre arretrato sia in nazionale che nelle precedenti squadre. Mario da Materdei. Maurizio, spero solamente di non ripetere l'errore fatto con Zelischi. Via tutti, ma speriamo di non ripetere lo stesso errore. Un grande saluto a Pasquale Paciolla, buon viaggio amico mio Arturo da Grumo, che ci scrive, dove sta andando? Poi a buongiorno mandatelo a tagliare le siepi a Castelvolturno? Ma chi? Antonio Trinchillo, non ho capito chi. Ciao Gianluca, ho ricercato i risultati di questa stagione tra le attuali prime sei squadre di Na, calcolando i punteggi conseguiti, la classifica avulsa risultante è la seguente. Stai parlando degli scontri diretti, Milan 19, Napoli 16, Inter 16. Crederei un tuo commento al riguardo. Lello dal Panzini, mitico liceo Panzini, grande Lello. Sì, il Napoli insomma ha giocato bene negli scontri diretti, ha perso a Torino con la Juve, con il Milan, però con l'Inter ha fatto 4 punti, poi ha battuto in casa Juve e Napoli, la Roma, insomma sì, però insomma nelle altre partite, ragazzi, noi scontiamo il ricordo delle partite con il Torino, con l'Udinese, col Bologna, mica ce le dimentichiamo, ragazzi, la partita in casa con la Lazio. Un po' di saluti. Sasà Corallino, buongiorno, ma che significa non è da Napoli? Qualcuno ha perso il senno della ragione, siamo il Napoli, una bella realtà, che è questa puzza sotto il naso? Metterei la firma per altri 20 anni. Frate Maggialluca, dopo la qualificazione Champions il quadro si farà più chiaro. Certo, se resta Conte deve rivedere un po' di cose Antonio, ma per la certezza matematica occorrono 4 punti? No, caro Saverio da Caserta, basta 3 punti, la vittoria con il Bologna. Poi buongiorno, quando ci ricordiamo che Milinkovic ha un contratto di 5 anni dovremmo ricordare che lo ha anche Lucca. I tram a Napoli hanno il clacson e quelli nuovi la campana elettrica. Augusto Cracco, grazie Augusto. C'è Clemente prima di andare in pubblicità. Clemente, buongiorno.
5: Ciao avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno caro, buongiorno.
5: Ti voglio dare una brutta notizia.
0: No, piano.
5: Mi sta passando la voglia di sentirti, ma non per te, perché tu sei una persona molto squisita e sei un ottimo conduttore.
0: Grazie Clemente.
5: Per tutte queste persone che scrivono queste cose,
0: Clemente, io non posso.
5: Basta, veramente,
0: Clemente,
5: non sono più sentito.
0: Perdonami Clemente, io capisco, ti comprendo e ti prego, ti veramente di cuore di non lasciarci, però ti posso dire una cosa. Tu sai che al bar e soprattutto qui da noi al bar dello sport raccogliamo il sentiment. Io stamattina ti ripeto, vedi, io poi la risposta, se tu vedessi, vedi, io vorrei farvi vedere, guarda, lo faccio vedere agli amici a casa, vi faccio vedere l'iPad, vedete tutti questi puntini verdi? Guardate, quando io parlo, vedete, qua sono tutti puntini, sono pagine e pagine di puntini verdi, sono i centinaia di messaggi che io non riesco a leggere, perché stamattina la discussione siete scatenati, perché Clemente, quello che stiamo facendo stamattina è quello che succede in città ogni giorno, in ogni luogo, in ogni momento.
5: Infatti questo, cioè, io non riesco a capire veramente, io vedo un Napoli migliorato in tutto, io non riesco a capire veramente, ragazzi, siamo migliorati in comunicazione, siamo migliorati come appeal dei giocatori, cioè significa che giocatori importanti oggigiorno vogliono venire a Napoli, ragazzi, ma cosa vogliamo più? Io esco fuori di testa veramente, perché, cioè, io mi ricordo, sai quando è avvenuta la trasformazione
0: del
5: tifoso napoletano? Quando è stato il primo scudetto, c'è stato il primo scudetto, il tifoso napoletano si è trasformato, cioè è una cosa assurda, stiamo al secondo posto, ma cosa vogliamo?
0: Bravo.
5: Cioè abbiamo un allenatore che l'anno scorso ha vinto uno scudetto, no? Ma usciranno degli scandali, ok? Uscirà questo scandalo, nonostante lo scandalo.
0: Al momento poca roba,
5: Usciranno quello che uscirà, come stanno dicendo. Noi abbiamo vinto uno scudetto con tutto lo scandalo che c'è stato, no? Ma cosa vogliamo più, ragazzi? Cosa vogliamo più da questo allenatore? Io veramente rimango proprio.
0: No, Clemente, fai bene a dirlo. Con la passione e con il sentimento che ti traspari.
5: Scusami avvocato, dimmi. Però lo sai qual è la cosa più bella,
0: dimmi.
5: Alla faccia di quelli che dicono punte, che l'anno prossimo ce l'abbiamo di nuovo sulla panchina, perché l'anno prossimo è il centenario, e accettare di cambiare totalmente da capo un nuovo progetto nel centenario, il presidente non lo potrà mai fare, quindi mi dispiace, scrivete quello che volete voi, Conte alto, l'anno prossimo ce l'abbiamo di nuovo sulla panchina, è per me un onore.
0: Conte triplica, il Conte Ter, Conte non si tocca, ecco Clemente.
5: Non si tocca.
0: Bravo, bravo, Clemente, mi è piaciuta questa telefonata, bravo Clemente, mi è piaciuta questa telefonata, però caro Clemente devo lasciarti perché tengo sta coppia di gemelli del gol qua, tengo Zaccaria e Esposito che devono andare in pubblicità, però bravo, bravo Clemente, Gerardo abbi un po' di pazienza, arriviamo subito tra poco al bar dello sport.

0: Anche questa notte.
1: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio con la super rottamazione. Hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40%.
3: Super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano. Più un

0: la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Allora, eccoci ritornati al bar dello sport. Gianluca Vigliotto ai microfoni, con ritorna Fabio Esposito in cabina di regia, letteralmente scatenati. Io lo sapevo, io non avevo dubbi, stiamo semplicemente rendendo trasparente, pubblico, noto quello che sta accadendo in città. C'è questa discussione clamorosa. Anghissa resta, Anghissa se ne va. Lobotka resta, Lobotka se ne va. Meret resta, Conte deve restare. Conte non deve restare. Non mi piace. C'è una discussione apertissima che sta coinvolgendo tutti. L'intervento di Clemente ovviamente ha scatenato anche le vostre reazioni. È pienamente d'accordo con l'amico Clemente, anche Gianni da Napoli. Vota Antonio, ci scrivono i nostri amici. Antonio dall'Austria, sulla permanenza di Conte, giocatori e allenatori sono da confermare in toto, perché una squadra forte che ha dimostrato col secondo posto nonostante le avversità, da cambiare soltanto la preparazione atletica. Il nostro grande amico Marcello da Beirut, che salutiamo con affetto. Gianluca, anch'io volevo chiamare, ma Clemente ha parlato benissimo esprimendo il mio pensiero, lascio spazio agli altri. Bravo Enzo da Maddaloni. Gianluca, scusa se insisto, ma la Roma a 64 punti con 3 vittorie arriva a 73. E quindi a differenza, ma no, caro Saverio, in caso di arrivo a pari punti con la Roma, vale lo scontro diretto. Il Napoli in vantaggio negli scontri diretti, e quindi anche se arriva a parità con la Roma, perciò bastano solo 3 punti, vale gli scontri diretti per la qualificazione. Buongiorno a tutti, tifosi, molti tifosi dimenticano cosa ha fatto Conte dei giocatori rimasti e quelli che sono venuti grazie a lui. Uno scudetto, una Supercoppa, secondo posto. Antonio da Nola, Anghissa deve restare se vuol restare, ci scrive Enzo da Posillipo. Sembra sentire, ci manca solo che fino alla fine l'unica cosa del Conte è vincere. Napoli non è Conte, Radio Juve mi sembra un po' esagerato, Conte non si tocca, viva Clemente, sante parole, ci scrive, condivido pienamente, devo sfogare, devo chiamare, chiama Mary, quando vuoi chiamare, Mary, mo ci stanno Gerardo e Salvatore in linea, lasciate spazio a Mary che vuole sfogare, vuole chiamare, io ascolto il bar dello sport, sei un grande, grazie, chi è? Vincenzo, mitico Enzo Spatarella, sei un grandissimo. Vado da Gerardo. Gerardo, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca, Gerardo Lemma del Comano.
2: Grande Gerardo, eccoci, grande Gerardo, vai.
3: Gianluca, allora sarò breve. In primis mi accodo pienamente dalla A alla Z, anche oltre a quello che ha detto l'amico Clemente.
2: Clemente, Clemente è diventato il nostro paladino, il paladino Clemente.
3: È la verità, è la verità. Il vero tifoso del Napoli ragiona così, perché effettivamente, anche perché poi comunque qui siamo stati capaci di criticare Carlo Ancelotti, e mi fermo. Okay. Allora, Conte tutta la vita. Conte tutta la vita, Kevin De Bruyne, il primo Kevin De Bruyne non lo possiamo criticare, perché fino all'infortunio era il giocatore che ci aspettavamo e che è sempre stato.
2: Sì.
3: Permettimi un saluto al mio carissimo amico, nonché collega in polizia, Enzo D'Antonio del commissariato di Aversa,
2: Enzo D'Antonio,
3: Antonio. In Forza Napoli in generale, e vi voglio bene.
2: Bravo, ciao, bravo Gerardo, fate una bella passeggiata in bicicletta. È arrivato anche un pezzo di Maddalena del Festival Bar dello Sport, 9:31, Fabio Esposito, c'è Maddi, sentiamo Maddi che cosa ci ha regalato. Il discorso che il tifoso è cambiato, sì certo, come è cambiato il Napoli, non vogliamo vedere partite non giocate, lo confermo, l'anno prossimo ci sono più impegni, io confermo tutti. Sostituire molto sarebbe ricominciare da capo. Peppe da Baden. Un saluto a Giorgio, a Sofia, a Domenico, a Ignazio, a Detto il Torchio, a nonno Domenico, Enzo da Quarto che saluta tutti. Buongiorno, a proposito di chi preferisce il bel gioco piuttosto che la vittoria, vorrei dire che credo sia una verità assoluta che in qualsiasi sport chi partecipa lo fa con l'intenzione di vincere, non con divertire il pubblico. In ogni avvenimento si mette in campo tattica, ritiene più utile, eccetera eccetera, a prescindere dal fatto che il pubblico si diverte meno. Ciro ce lo scrive. A Conte vanno onori e oneri, ma se ogni volta a fine campionato deve parlare con la società, non lamentiamoci di chi non lo vuole più, perché lui combatte per la sua casa, non per il Napoli. Ah, mamma mia. Ed è innamorati, ci fa male. Antonio da Agerola. Fermo restando che ormai ci alleniamo tutti a Clemente, in 12 sono. Francesco ha firmato, Francesco più 11. Dove state? Scusate che siete in 12. Queste polemiche hanno stancato, siamo un popolo strano, grazie a sempre per quello che fai per noi, ma ti ringrazio ragazzi. Ma Francesco più

0: 11. Chi sono gli altri 11 che hanno firmato con te? Dove siete? In un'assemblea? Salvatore, buongiorno.
1: Sì, salve avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno caro, buongiorno.
1: Ma io sono completamente in contrapposizione per le ultime chiamate, ma sono delle opinioni che io rispetto,
0: certo, perché
1: tranquillamente.
0: Ragazzi, ma al bar ci si confronta faccia a faccia, cioè nel senso che voglio dire, in maniera sempre molto civile, normale, insomma, le situazioni stanno venendo fuori in maniera fortissima stamattina.
1: No, ma anche perché questa polemica tra i giochisti, quale potrei essere io, e i statisti, mi sembra anche abbastanza sterile, perché ognuno ha i suoi gusti.
0: Certo, bravo.
1: Io dico, per fortuna a fine anno ringrazieremo Conte, che secondo me la strada è quella lì, e torneremo forse a un progetto che è un po' più consono alle nostre finanze, forse al nostro status. Io vorrei solo dire la mia su un discorso eventualmente di Conte.
0: Vai.
1: Perché dall'altra parte gli argomenti che si tirano fuori da quelli che effettivamente si possono definire i risultatisti e la storia del Napoli, no?
0: Certo.
1: Noi siamo arrivati soltanto 8 volte secondi, di cosa ci lamentiamo, eccetera, eccetera. Io vorrei solo ricordare che il signor De Laurentiis, che potrebbe essere criticato per tante cose, però è un presidente che soprattutto negli ultimi 10 anni ci ha posto sempre nelle prime posizioni.
0: Non si discute.
1: È la squadra dopo la Juve che ha avuto più punti complessivi negli ultimi 10 anni.
0: Sono i fatti questi, non si discute.
1: Questi sono i fatti. Quest'anno si è presentato con una rosa che secondo me se la doveva giocare con l'Inter per qualità e forza.
0: Non c'è dubbio.
1: Possiamo noi che spendiamo, almeno personalmente, io e mio figlio spendo 3.000 euro all'anno di abbonamento, posso io lamentarmi del fatto che vedo uno spettacolo secondo me indecente? Posso lamentarmi del fatto che siamo arrivati trentesimi in Champions League?
0: Sulla Champions non si discute. Sulla Champions
1: posso dire che De Bruyne e McTominay, trequartisti, è un obbrobrio all'Auronzo Canà?
0: Assolutamente.
1: E vedere Gutierrez esterno destro è all'Auronzo Canà? Vedere, come si chiama, Juan Jesus, braccetto di destra? Vedere Højlund giocare sempre spalle alla porta quando la sua caratteristica principale sarebbe quella di essere servito come la Roma serve male, giusto per fare una...
0: No, ma guarda, ma Salvatore, hai messo i timbri, cioè hai messo i timbri proprio su Malen, vedi, cioè Fabio Esposito dice, ma come, ma Malen è costato, ma Malen è meglio di Højlund, Højlund è meglio di Malen, pure anche questo è venuto fuori, questa situazione.
1: Forse Malen è anche un po' più forte, però Malen mi ha messo anche in condizione di poter fare male. Højlund messo
0: ma poter
1: in
0: fare, condizioni... poter fare Malen, scusami.
1: Ci può anche stare, Salvatore. In ogni caso Højlund, secondo me, messo nelle condizioni giuste, potrebbe fare molto di più rispetto a fare il Lukaku, perché il Lukaku lo può fare solo Lukaku.
0: Pensa quanto si è sacrificato, pensa quanto si è sacrificato sto ragazzo.
1: Solo Lukaku ha la possibilità di fare quel gioco come lo vuole fare.
0: No, però va dato merito a Højlund quanto si è lukakizzato, quanto si è sacrificato nel cambiare ovviamente anche la sua tipologia.
1: Come,
0: ricordate,
1: no,
0: i passaggi,
1: no.
0: Ricordate i passaggi di De Bruyne, quelle rare volte filtranti per Højlund, che va in porta, che si trascina mezza squadra quando Højlund parte in contropiede, voglio dire,
1: è devastante. Ma tanto è vero che solo quando De Bruyne è stato in forma l'ha potuto fare, ma c'è stato anche un altro periodo a cavallo tra novembre e dicembre, quando Neres era un giocatore che
0: aveva trovato la formula. Conte 4-2-0, Supercoppa senza subire gol. C'è stato però, a quello che tu dici, che ovviamente è oggettivo, va anche significato, ragazzi, ma non è retorica questa, che purtroppo c'è stata una tragedia di infortuni che ha cambiato la squadra 827 volte. Cioè purtroppo
1: in
0: c'è
1: questo aggiungo l'ultima cosa,
0: vai.
1: Lascio spazio agli altri. In questo io devo in qualche modo, presidente, tifoso o chi dovrebbe prendere delle decisioni, farsi due domande e dire, ok, il responsabile tecnico numero uno della società, tecnico inteso di campo, chi è? Il signor Conte, che sceglie lo staff, sceglie il preparatore, li allena, li fa. Secondo me è stato lui, qualcuno del suo staff, ma è il responsabile numero uno di quello che è successo. E poi un'ultima considerazione sul fatto che francamente non si può sentire quando lo dici, i veri tifosi del Napoli sono quelli che stanno con Conte sul secondo posto. Il vero tifoso del Napoli, e io sono tra questi, non ha mai accettato Conte in panchina, perché un rubentino sulla panchina è il galato, non si può sentire.
0: Peccato Salvatore, perché peccato questa cosa qua, perché sei stato veramente fasciato proprio... dire tutto è un bel confronto. Questa cosa qua, insomma, perché la rispetto, il tuo pensiero, rispetto il pensiero di tutti, però non era da te, non me l'aspettavo da te. Ecco, Salvatore, non me l'aspettavo da te. Ragazzi, siete scatenati, un in bocca al lupo al Nola che si gioca la permanenza in Serie D, ma anche agli amici delle altre squadre, c'è anche la Sarnese, il Pompei, cioè, tutti, ragazzi, tutte le squadre. Poi Holund, se quello che stiamo vedendo serve assolutamente un vero attaccante centrale, De Bruyn via invece. Buongiorno, sono Eugenio il Trasaccano. Conte deve restare, la speranza l'anno prossimo di avere meno infortuni. Poi se hai un montingaggio di 140 milioni vuol dire che fai 90 punti, se hai 110 ne fai 80. Conte a vita. Poi buongiorno, due scudetti in 3 anni e una supercoppa il primo dei secondi arrivati dopo 33 anni, ma ci siamo abituati così presto a vincere sempre. Paolo Davè, ragazzi, centinaia, ma non mi devo fermare un attimo, sono in ritardo, c'ho il Festival Bar dello Sport, ma riprendiamo la discussione, vai Fabio.
2: Festival Bar dello Sport,
0: chi c'è?
3: La serie sta finendo.
0: Sì.
3: Un anno se ne va. Non siamo più campioni. Pazienza, camma fa. Leggo dei titoloni. La squadra non c'è più. Sono solo invidiosi. Del nostro sangue blu. Anghissan e Kevin De Bruyne stavano fuori, quanto i punti servivano di più. Pia pia pia pia pia pia piano, l'anno prossimo poi si vincerà. Fabio da San Giorgio.
0: Bravo Fabio, bravo Fabio.

0: Mauro, no, si dice, Mauro, ma sei impazzito, ma sei impazzito, Mauro. Ma raga, ma io devo stare attento. Ma come gli viene? Ma Mauro, ma che mannaggia, Mauro. Va bene, Peppino da Milano, complimenti, Conte non si tocca, se non c'era lui in panchina con tutti gli infortuni saremmo arrivati decimi e non secondi. Solo applausi per Salvatore, Vittorio, bravissimo Salvatore, concetto più che condiviso da noi tifosi. La chiosa di Salvatore ha detto tutto, l'antipatia cronica li acceca. Ecco, vedi, vedi Salvatore che non dovevi dire quella cosa finale. Il vero tifoso del Napoli sicuro non è Salvatore, ci scrive ragazzi stamattina Clemente e Salvatore. Clemente da una parte, Salvatore dall'altra. Ragazzi, ma è quella della situazione. Chicco, bisogna ripartire con Conte. Un'altra domanda invece sarebbe, una squadra indebitata come fa ad iscriversi al campionato? Certo. E poi, ma se Malen gioca allo stesso modo di Højlund, sarebbe determinante allo stesso modo? Non lo so. Grande Salvatore, ci scrive, ha evidenziato i limiti del re, del fiero in cascina, Michele. Grande Clemente, parole sante, forza Napoli sempre. Salvatore, allenatore del Napoli il prossimo anno. Liberate Gilmour, giocate forte, meriterebbe più considerazione. Cat, Conte ok, ma ci sono alcuni calciatori proprio no. Anghissa, sono due anni che vorrebbe andare, qualcuno a fine ciclo come Politano, fratello Mazzocchi, Meret, Lukaku, Clark dal taxi, fammi andare da Gianni che devo andare in pubblicità. Gianni, buongiorno. Aspetta, aspetta,
1: buongiorno,
0: Gianni.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Aspetta,
1: breve perché
0: aspetta Gianni. Sì, Gianni, aspetta un attimo perché mi scrive Max che ci sono 4 chilometri di coda in tangenziale tra Agnano e Capodimonte. Me lo confermate, amici della tangenziale? Perciò state scrivendo, perché sono tutti bloccati in tangenziale. Amici delle code della tangenziale, datemi conferma, così diamo anche una nota di servizio. Quindi coda in tangenziale di 4 chilometri tra Agnano e Capodimonte. Chiedo conferma. Vai, Gianni, scusami.
1: Avvocato, buongiorno, forza Napoli.
0: Forza.
1: Io se, allora, in base a questa spaccatura, no? Che
0: sì,
1: il 50% che vuole Conte e 50% che non è contento del gioco di Conte, io le volevo dire una cosa, viene fuori un po' l'identità del napoletano.
0: Sì.
1: Le spiego subito velocemente perché, come dice il grande scrittore napoletano De Giovanni, no? Questa città mira molto più all'identità che ai trofei.
0: Sì.
1: Dire questo però ci fa vincere i titoli, mi sa tanto di quelli là a nord che a loro importano solo i titoli. Se lei chiede a un anziano, no, della vecchia generazione, sono del 68, lei viene della generazione un pochettino prima di me, che ha visto tutti i Napoli a Lascarelli, e lei gli chiede qual è stato, dopo lo scudetto di Maradona, gli chiedeva qual è stato il Napoli più bello, lui risponderà quello di Vinicio.
0: Certo,
1: vuol dire,
0: certo.
1: Vuol dire che il napoletano, siccome non c'è paragone, che ieri hanno festeggiato con il numero 21 sullo scudetto e quelli sono i più pochi, perché poi c'è sta Juventus nel 37 e Milan 19. Quindi noi paragoni di titoli non ne possiamo fare. Però a noi piace il bel gioco.
0: L'identità.
1: E bisogna rispettare anche quei napoletani.
0: Assolutamente.
1: Che sono contenti, anche
0: assolutamente.
1: Dei titoli.
0: Bravo,
1: gli piace il bel gioco. Io ricordo quello di Sarri, per esempio. Eppure
0: sì,
1: ho visto Maradona, ho visto la Coppa Italia del 76.
0: Dici, sono due cose differenti. La gioia, l'esplosione, l'amore, la passione per il successo.
1: Non chiama i titoli, avvocato.
0: E il ricordo, il ricordo del Napoli spettacolo di Vinicio Sarri.
1: K.O. che vincerà i punti.
0: Cioè Gianni mette insieme il pensiero di Clemente e quello di Salvatore, ecco, diciamo così. Grazie, bravo Gianni. Intanto vi confermo, c'è stato un incidente prima del tunnel zona ospedaliera, ecco qui tutto bloccato, quindi vi confermo, l'avvocato, tangenziale bloccata via Caracciolo, bloccatissima via Caracciolo, bloccatissima, verissimo, super traffico, ce lo scrive anche Tony. Va bene, quindi abbiamo dato qualche informazione, ragazzi, quindi tangenziale bloccata da Agnano Capodimonte, se potete evitarla, evitatela in questo momento. E poi anche, avvocato, io ho bisogno di dirle questa cosa stamattina, mi sono intossicato la colazione mentre ascoltavo questi tifosi contro Conte, la nostra salvezza è Conte. E se non ci stava Conte non c'erano tutti questi infortuni, invece ci scrive Giuseppe da Secondigliano. Vedete Francesco il performer, per chi si lamenta di Conte, un primo anno con scudetto, supercoppa, ci rende più forti, inutile fare nomi, secondo anno una merida di infortuni, secondo posto e Champions, inoltre società sana economicamente. Voglio vedere l'Inter quando dovrà svecchiare. Buona giornata, forza Napoli. Vabbè, sono in ritardo, devo andare in pubblicità, torniamo per la parte finale del Bar dello Sport a tra poco.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Amici carissimi, eccoci qua di nuovo tornati in diretta per la parte finale del Bar dello Sport. Amici di Kiss Kiss Napoli, tangenziale completamente bloccata, me lo conferma anche l'amico Valerio da Castelvolturno, ci segnala questo, ci segnala anche l'ottimo Fabio, un'altra delle situazioni su questa discussione del Napoli che gioca bene, che gioca male, dei risultati. Addirittura il Napoli è la formazione che ha in Serie A più passaggi fatti all'indietro, pensate voi, più passaggi, oltre 4.000, cioè una cosa, una statistica, ormai le statistiche, i numeri stanno invadendo in maniera clamorosa. Prima erano le statistiche che riguardavano solo il basket o pallavolo, nel calcio c'è qualsiasi tipo di cosa. Ci scrive Cristina da Castellammare, tutto bloccato pure a Castellammare, niente meno. Il problema è che per evitare la tangenziale bisogna prendere l'elicottero. La cosa triste è che una città che supera il milione abbia un'unica strada di uscita. Grazie per voi per tenerci compagnia. Ragazzi, io vi abbraccio tutti, siete tutti bloccati in macchina e io sono, diciamo, veramente dispiaciuto, ma contento di poter farvi un po' di compagnia. Prima di epurare la squadra direi di valutare cosa può dare ogni singolo calciatore. Rino Molosso, poi Sarri ha detto delle bellissime frasi nell'intervista di Napoli Lazio. Napoli non siamo arrivati da nessuna parte, ma il viaggio è stato meraviglioso. Sandro dalla Francia. Allora, avvocato fuori, Meret, Juan Jesus, Begema, Olivera, Anghissa, Lobotka, Lang, Lucca, Lukaku, Giovane, dentro un giovane portiere italiano, poi Ghila, Juanlu Sanchez, Rios, Perrone, Zevallos, un sostituto di Højlund, mamma mia, Peppe, povera Manna, ma come fa Manna a fare tutta questa roba? Poi Ida, il bel gioco non porta soldini in cassa, se avessimo fatto solo il bel gioco senza le 0 non potremmo avere adesso i campioni che abbiamo. Fammi sentire che cosa, intanto saluto anche Robby, Roberta, sono affezionatissima a tutti i protagonisti del Napoli, nonostante io li ascolti, non capisco come si va a guardare ogni settimana non essere affezionati. Un abbraccio anche da mamma Mitti, salutiamo anche mamma Mitti. Domenico, pensaci tu, nonno Domenico.
8: Ci penso io, ma cosa... Buongiorno a tutti, una buona giornata.
7: Da, nonno Domenico. Allora, Clemente Dice che
8: Clemente è stato un grande.
7: Bravo.
8: Dice Clemente.
7: Eccolo.
8: Cioè, dico tutto quello che ha detto lui, è un vero tifoso.
7: Ecco, però pure Salvatore è tifoso, anche se la pensa. Scusami.
8: Sto stendendo Gianluca.
7: No, aspetta, nonno Domenico. Scusami, nonno Domenico. Domenico, devi stare calmo anche tu, ragazzi. Stiamo calmi.
8: Sto calmo. Delle sciocchezze.
7: Ma Domenico, dobbiamo stare calmi, dobbiamo ragionare.
8: Lo so.
7: Allora, Clemente è un tifoso del Napoli, ha detto tu, condividi quello che ha detto Clemente. Ma anche
8: condivido, è un vero tifoso.
7: Ok, ma anche Salvatore è un tifoso del Napoli.
8: Salvatore.
7: È un abbonato, porta i soldi, porta il figlio, e se si vuole lamentare, si può lamentare.
8: Ma qua si lamentano tu. Cioè, ma io non ho capito, ma che c'è da lamentare? Cioè, io non lo so, siamo al secondo posto, con tutto quegli importuni. Ma cosa vogliono di più? Ma noi dobbiamo tornare un'altra volta in Serie C.
7: Devi stare calmo, Domenico, stai calmo, per favore, con calma, Domenico, con calma, ragazzi. Io stamattina non penso, secondo me siete innervositi dal traffico, la tangenziale bloccata, sta succedendo di tutto. Spero di sapere come la vedi, se l'obiettivo è la qualifica in Champions, non è meglio il bel gioco, Vincenzo da Napoli. Sei sicuro che col bel gioco vai in Champions? Chiedo a Vincenzo. C'è un'auto ribaltata sotto il tunnel dei Camaldoli direzione Capodichino, ecco qua, perciò si è bloccato tutto. Grazie ragazzi, saluto anche Gianni dal profondo nord, traffico dovuto per l'arrivo del Papa alla rotonda di sono quelle venerdì, traffico dopo uscita fuori grotta, anche Antonella si sta bloccando tutto. Conte deve restare, una sua rivincita ci fa consulà. Vincenzo, vado da Alberto, pochi minuti. Alberto, veloce, buongiorno.
9: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti. Io sono d'accordo con Clemente e Salvatore, solo l'ultima cosa.
7: O sei d'accordo con Alberto, o con Clemente o con Salvatore?
9: No, con tutti e due, con Salvatore l'ultima cosa, ognuno ha la sua opinione. Che sempre dice che è Juventus, poi anche io lo so che è Juventus. Però Conte ha detto che doveva dimostri il suo lavoro, il professionista. Dopo l'abbiamo tenuto in casa. Gente che poi dopo hanno detto io sono Juventino.
7: Tutto il contrario. Tale Giuntoli.
9: La squadra l'ha sempre sostenuta fino all'ultimo. Però il bel gioco, voi dice no, la lotta piena, non si può avere tutto.
7: Botte piena, moglie ubriaca. Grazie Alberto. Chiudiamo anche con padre Federico che dice opinioni diverse, piccoli litigi, ma sempre insieme al bar, semplicemente per divertirci in un'ora di serenità. Bravo padre Federico. Uè Maddi, ci scrive Antonio il criticone, mai cantato con i tacchi? Quanta delicatezza per gli anticonte, una soluzione, via da Napoli, ma non a Conte, a chi le offende? Mamma mia ragazzi, clamorosi. Amici del bar, traffico dove pure a Giuliano, parete per lavori stradali, Luca Capitano 78, cioè stamattina record di ascolto al bar dello sport, tutti in macchina, tutti bloccati. Breaking news, chi è questo? Breaking news, vediamolo un po', di calcio mercato. Fratello di Quara, Tornì che sia vicino al Bayern, non lo sappiamo ragazzi, dobbiamo capire che cosa succede. Maurizio da Scafati, quello che vorremmo dire noi tifosi, Conte non si discute ma deve avere il coraggio di vincere, sabato non ha fatto niente per vincere. E poi vado avanti, ragazzi, veramente una cosa incredibile, però siamo in conclusione, giusto un paio di saluti. Luade Maragola, mister Conte, ci scrive il nostro amico Jason da Norimberga, avvocato da Capodichino, tangenziale tutta libera, Marco Tribuna, cioè però a venire verso Pozzuoli, grazie Tribuna Posilli. Va bene ragazzi, dobbiamo salutarvi, mi dispiace lasciarvi, però arriva Marco Pesacane con Yes I Know, Kiss Kiss, vi farà compagnia lui insieme a Fabio Esposito che ringraziamo in cabina di regia. Vi do appuntamento a domani, domani bar dello sport, riprendiamo sta discussione, l'abbiamo lasciata a metà, una discussione clamorosa tra quello che sta succedendo tra i tifosi del Napoli. Un abbraccio da Gianluca Pigliotti, a domani ore 9 bar dello sport, ciao.
10: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
11: Ascolta e rilassati, pensa La frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon martedì 5 maggio, nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss, le 10 in punto. Salutiamo e ringraziamo come sempre Gianluca Vigliotti e il suo bar dello sport. Mi ha comunicato e pare ci sia traffico, parecchio traffico direzione Agnano sulla tangenziale. Se vi può consolare, io ho trovato un bel po' di traffico all'altezza del Corso Malta, uscita Corso Malta sulla statale, ma ad ogni modo siamo qui, quindi fateci sapere ogni tanto il vostro bollettino sul traffico. E sì, se non mi sentite presentare Rosario Verde, perché attenzione, speriamo la situazione non stia peggiorando ancora, non si è ripreso, insomma. E auguriamo una pronta guarigione. Più tardi faremo anche una preghiera con la nostra santa protettrice che ha festeggiato proprio in questi giorni, no? Vi ricorderete, Santa Fregna, il 3 maggio. Ma salutiamo Fabio Esposito in regia, che curerà anche oggi la parte tecnica. Come sempre iniziamo con un pizzico di musica, che c'è Dito nella piaga, Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: ma sono matta.
1: E allora iniziamo, e come detto iniziamo sotto un punto di vista profetico, diciamo, non voglio dire religioso, per carità, però ecco, proviamo a mandare energie positive al nostro Rosario Verde, invocando proprio lei, la nostra santa protettrice, Santa Fregna, a cui rivolgiamo la nostra preghiera. Santa Fregna, prega per noi. Santa Fregna, ridacci il nostro rosario quotidiano. Rosario Verde.
2: Rosario, perché ci lascia? Perché ci lascia così, lo sa, senza rubri avvisi.
3: Marco, buongiorno.
1: Ciao caro.
3: Un saluto a Rosario. Marco, ma chi si ci sta facendo? Preoccupava? Veramente fosse qualcosa di grave.
4: Buongiorno Cuccioli, Pasquale dell'Accade di Caivano, Santa Fregna, mietici a mano di Rosario.
1: Vabbè, ci abbiamo anche un appello sul traffico, sentiamo, iniziamo così, dai.
5: Ragazzi, buongiorno, comunque piccolo sfogo personale perché mi sono appena fatti 50 minuti fino in coppa tangenziale.
1: Bene.
5: Vorrei mandare un messaggio a tutti quelli che in macchina si mettono a guardare il telefonino, che se vedono tale e quale, cioè si vede proprio loro che hanno il telefonino adiacente al volante, con una mano guidano, con quell'altra mandano telefono e guardano telefono. Poi va la montata che ci facciamo 50 minuti di fila, si cacchia il cellulare, ci sono Bluetooth, ci stanno 3000 cose. Se dovete fare una chiamata, se dovete fare qualcosa, collegatelo alla macchina. Se dovete guardare le storie di Instagram, parcheggiate, non lo mettete in giro con la macchina, che qua c'è Slim. E poi per voi che facete, scemo ci sta, nata in una macchina che si fa male e ha di 5000 all'ora che stanno a fare la fila perché tu sei scemo, perché tu sei scemo.
1: Ecco,
5: grazie, chi sta a chi sta in auto, chi sta a fianco a me, spero che mi sono molto molto.
1: Allora io prenderei questo vocale e lo manderei a ripetizione a tutti quelli che usano il cellulare. Allora io mi ero preparato una scaletta, però la vogliamo fare una parentesi su questa cosa, perché ovviamente, perdonatemi, io sono un massimo esperto di traffico, cioè io mi faccio traffico praticamente tutti i giorni, senza se e senza ma, e quello che diceva l'amico con questo vocale è verissimo. Cioè, io capisco che tu vedi la fila di auto, no? Ci si incolonna tutti quanti un po' lì e si cammina al cosiddetto passo d'uomo. Ma tu che prendi il telefonino e sembra che stai seduto sulla tazza di casa tua e ti metti a scrollare all'infinito tutto lo scrollabile dei social, mi spieghi che problemi c'hai? Che poi che succede? Restano fermi un quarto d'ora, nel frattempo le macchine avanti passano, c'è qualcuno dietro giustamente che bussa, che dice oh, e cammini, quello parte a razzo e si azzecca da qualche parte, capito? Poi dici, come mai ci stanno gli incidenti sulla tangenziale? Secondo me il cellulare è responsabile dell'80% dei tamponamenti e degli incidenti che sistematicamente troviamo sulla tangenziale. Quindi
6: buongiorno, sì. Nemmeno chi lo fumava Stefano Amuro l'ha fatto l'uovizio e fumava chi si sta buono e ciuma.
7: Buongiorno. Vabbè Marco, tanto Rosario è qua tosse, non mettere nemmeno sotto il re.
8: Buongiorno Marco. Mamma mia. Chi lo mai era viva?
1: Il muore di
9: Rosario, tu sei la vita mia, tu sei il cuore mio, li resta buona.
10: Fai un buongiorno, pure sono un cuore malato. Però io ci ho fatto l'ambe e si è fatto duro, capisci mamma?
1: Va bene,
11: buongiorno Marco, Stefano.
1: Ciao,
11: chapeau all'amico della tangenziale. Veramente sì. Non se ne può più con questa gente che guida sempre con sto cacchio di telefono in mano.
1: Sì. No, ma per esempio adesso c'è un amico che mi manda un'immagine, Emanuele, e ci segnala che anche il corso Vittorio Emanuele è super bloccato. Ora io guardo la foto, c'è una macchina davanti a lui e ce n'è quella avanti che si vede, che non ho capito, spero stia cercando di fare inversione di marcia e tornare indietro, altrimenti sta invadendo la corsia opposta e sta andando contromano. Emanuele, fammi sapere che cosa è successo. Che cosa avevamo, Fabio? Telefonata, pronto.
12: Quando oh, che ti amo, credi a me, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pura sacrosanta verità, papà papà. Fino a ieri sono stato uno che papà papà papà.
1: Va bene.
12: C'era solo divertito e niente più.
1: Questo è sicuro. Franchini, buongiorno.
12: Buongiorno.
1: Ciao, cara. Allora, io è meraviglioso, Franchini, perché tu apri con questo, no, editoriale sul traffico, con questo vocale bellissimo dell'ascoltatore, considerazioni già varie, squilla il telefono, dici sarà il comandante dei vigili urbani di Napoli che ci contatta per darci delle informazioni. No, è Franchini. Buongiorno, caro
12: Marco, buongiorno anche a te, come stai Marco?
1: Bene, bene, tutto bene, grazie.
12: Comunque questa canzone era tutta per Rosario Verde, quando dico che vi amo a tutti e due, però.
1: Grazie,
12: non
1: caro.
12: Al Rosario, ma a tutti e due, veramente.
1: Lo sai che è reciproco, amico mio, lo sai che è reciproco. Un abbraccio forte, pronto?
0: Pronto, buongiorno, Gianni Vendemmia.
1: Ovviamente, pari passo, ciao Gianni, come stai?
0: Bene, grazie, tutto bene, voi?
1: Bene, vuoi controbattere la canzone di Franchini?
0: Sì, esatto.
1: Prego.
0: Metto sempre il dito nella piaga.
1: Vuoi il dito nella... No, lascia stare.
0: Il dito nella piaga.
1: E che fa?
0: Poi, e poi facciamo un grande appello da tutto il bar tabacchi, grande budiportico di Caserta, per Rosario Verde.
1: Però è bravo, perché riesce sempre a filarcelo. Cioè, questo è un merito che glielo diamo. Ciao, caro, ciao. Pronto?
13: Pronto?
1: Allora,
13: ragazzi, un'informazione, ma Franchini che fu di Fanucci?
1: Non sappiamo, sono cose private e ognuno c'ha le sue. Va bene, giusto quest'altro minutino, poi diamo anche una notizia magari. Io farei un ultimissimo appello, e so che questo appello cadrà nel vuoto purtroppo, perché chi sta sui motorini, sugli scooter, non ascoltano notoriamente la radio, proprio per un margine di distrazione, se vogliamo. Però ragazzi, io credo che stiamo superando tutti i limiti della decenza quando guidiamo i motorini, in particolare in città, che ormai i motorini vanno più nella corsia opposta che nella loro. Cioè, io capisco che dici c'ho il motorino, voglio sorpassare, va bene, ma fallo nella tua corsia comunque, perché io devo frenare per far passare te, che se ti busso tu mi fai lo sguardo un po' camorra, come a dire oh, che sto passando, prato tu, perché? Pronto, andiamo al telefono.
14: Marco.
1: Uè.
14: Buongiorno Marco, ma perché non ti chiamavi il tuo collega Carmine il tassista come sostituzione?
1: Guarda, al terzo giorno, se domani Rosario manca, mi faccio dare una mano da lui.
14: Marco, però non ci dite bugie, diteci le cose come stanno.
1: No ragazzi, allora, proprio la verità, per privacy di Rosario non ve la posso dire, andate di immaginazione, però non si sente ancora perfettamente in forma, ha bisogno di restare a casa, ecco, mettiamola così, credo che meglio di così non ve la potevo dire, anche Fabio fa sì con la testa, quindi ci fermiamo un attimo, dai, c'è una canzoncina, poi diamo anche una notizia e ovviamente voi continuerete a darci il bollettino del traffico.

0: E allora sentiamo ancora qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342-00-00100, perché il vostro pensiero oggi è davvero a senso unico. Sentite.
1: Buongiorno Marco, Frank da Ravenna. Ciao, ma Frank. Non è che Rosario a Napoli di concorrere per poi scendere la
2: per il nostro fratello Rosario che si è addormentato nella speranza della rivoluzione.
3: Il problema è che Rosario continuava a dire il fatto della Svizzera che il figlio la carta igienica costa da tanto.
0: Sì.
3: Gli assieme degli svizzeri gli hanno fatto prendere l'influenza.
4: Marco, buongiorno. Volevo rassicurare tutti i radioascoltatori. Sì. Allora, Rosario sta bene. Ieri sono andato a casa sua, gli ho portato una supposta di 10 centimetri.
0: Bene.
4: E lui, quando l'ha vista, ha fatto vabbù.
5: Marco, buongiorno. Marco, sono sicuro che Rosario non ce la fa.
0: Ma come no?
5: Non ce la fa, sicuro.
0: Ma come no?
5: Una passata di spirito.
0: E invece, in barba a questa cosa un po' brutta che hai detto, io vi dico che Rosario Verde è qui, anche se al telefono. Rosario!
6: È l'indecenza proprio, cioè.
0: Sì. E devo dire che, vedi, non ti puoi permettere di stare un pochino male. Guarda, non so da ieri quante corone di fiori sono state rimandate indietro. E ieri sono state chiamate le forze dell'ordine perché qui sotto la radio stavano facendo una fiaccolata in tua memoria.
6: Vabbè, ma non è un caso, non è un caso, è una cacarella con febbre.
0: L'hai detto tu, amico mio, eh?
6: È una cacarella,
0: cioè. È una cacarella, vabbè.
6: A tutti è venuto la cacarella.
0: Hai voglia.
6: Sta girando il virus, capito?
0: Ma pensi che sia di base influenzale o è qualcosa che hai mangiato in vista della dieta che stai facendo?
6: No, penso che in base virale, insomma. Se lo dico da virologo,
0: se lo dici da virologo va bene.
6: Ragazzi, è un po' di cacarella, se volete le foto ve le mando.
0: No. Ma perché fai le foto? Scusami, ti stai facendo le foto delle...
6: La prova, sono vivo, scacazzato ma vivo, ecco.
0: Allora, fai una cosa, fatti fare una foto mentre sei seduto lì, io poi la metto fissa qui sullo sfondo, così stai con noi tutta la giornata.
6: No, ma dai, che sto sentendo, sta parecchia gente come me, con febbre, insomma, con la pancia sotto su.
0: E allora tu fai una cosa, finito che stai bene tu, resta altri 2 o 3 giorni a casa, che sai, magari resta un po' la viralità, no? E così qui in radio stiamo tranquilli.
6: Ah, quindi non puoi tornare. Vuoi venire di mano, però se tu mi...
0: No, torna, sta radio aspetta a te, torna.
6: Come faccio una giorno di festa?
0: No. Sappiamo bene quanto ci costa un giorno di festa, Rosario, quindi torna.
6: E capito? E niente, comunque sono vivo, alla facciaccia vostra, con tutte le cose che stanno facendo.
0: Però posso dirti una cosa positiva, cioè il sentore, il sentimento, la voce rotta dal pianto che hanno molti ascoltatori denotano davvero un profondo affetto.
6: Ma quando? Ragazzi, veri proprio.
0: Senti, chi si sta prendendo cura di te a casa?
6: Mia moglie, sono poverina. Ma poi ci sta poco da fare, cioè. Primo giorno febbre a 38,5, ieri tutta la giornata 37, ma non c'ho febbre e poca cacarella.
0: Vabbè, quel poca, però sappiamo bene che mettersi in auto quando si sta così e restare, ecco, magari un quarto d'ora nella macchina non è proprio la scelta più saggia da fare.
6: Hai capito?
0: Bravo. Dai, Rosarione, torna presto, di qualcosa. Bravo a tutti tu. I tuoi fan che ti stanno mandando messaggi di cordoglio.
6: Ciao bello, ciao.
0: Rosario, un bacione, va bene. E allora, ancora un pizzico di musica, Fabio, abbiamo tempo? No, c'è un pizzico di musica, c'è Tommaso Paradiso con i Romantici, 342 00 00 100. Poi fra pochissimo parliamo di un sentimento molto umano, ecco. Mi sveglio su-

0: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio con la super rottamazione. Hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

mettiamola una discussione in mezzo, altrimenti la mattinata poi ci scivola via così tra una preghiera e un'imprecazione contro il traffico. Perché mi ha molto colpito, anche se confesso non ho visto. E dai, mettiamola una discussione in mezzo, altrimenti la mattinata poi ci scivola via così tra una preghiera e un'imprecazione contro il traffico. Perché mi ha molto colpito, anche se confesso non ho visto l'intervista

0: ha ovviamente un discorso più ampio legato al rapporto tra genitori e figli. Vi ricordate, noi ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa con una notizia che ci ha raccontato Rosario sul discorso, sai, ma siamo più genitori, siamo educatori o amici dei nostri figli? E all'interno di questa discussione molto densa, se vogliamo, molto particolare, è stata estrapolata questa frase che poi ha acceso un dibattito molto forte, ovvero che dire ti amo ai propri figli è sbagliato. Cioè, nel senso, teoricamente non dovremmo dirlo. Perché? Perché diciamo che l'amore, secondo l'Andreoli, è un sentimento molto forte che però può passare, mentre invece il ti voglio bene resterà sempre. E il fatto di utilizzare un ti amo, che teoricamente sarebbe rivolto al nostro partner, rivolgerlo anche ai figli potrebbe far trasformare questo sentimento in un sentimento di serie B, il ti voglio bene, intendo, ok? E quindi, stando a questo discorso, secondo l'Andreoli bisognerebbe ponderare abbastanza bene le parole quando ci rivolgiamo ai nostri figli. Ovviamente le fasce di età sono importanti. Se noi diciamo un ti amo a un bambino entro i 5-6 anni orientativamente, non dovremmo generare chissà quali grossi problemi, perché quel bambino ancora non ha una percezione chiara e precisa di questi sentimenti, mentre invece la cosa cambia quando utilizziamo questa terminologia verso gli adolescenti. E sappiamo, e non è un problema, se ci fosse Rosario ci direbbe che sì, è un problema, ma l'affetto, no, anche fisico, che noi muoviamo verso anche i nostri adolescenti, alle volte in certi casi potrebbe essere un'arma a doppio taglio, mettiamola così. Noi poi in Italia ci abbiamo anche il problema della distinzione tra il ti voglio bene e il ti amo, no? Se pensiamo all'inglese o all'americano, con la formula I love you, che intende sia il bene che l'amore, lì, se vogliamo, il concetto è un po' semplificato, perché tanto usano la stessa cosa. Noi invece diamo due valori diversi. E sinceramente io, da neopapà, mi sono sentito un attimino messo nell'angolo, perché io credo che ho detto solo ti amo a mio figlio, ma sono proprio tutti i giorni. Cioè, una cosa che mi viene proprio talmente spontanea, che infatti poi vorrei chiedere anche all'Andreoli, ok, è vero, l'amore finisce, il bene no, sentimento di serie A, di serie B, ma se io ho questo moto emotivo nei confronti di mio figlio o di una mia figlia, che faccio? Me lo devo tenere? Devo invece dire ti amo, mi devo correggere, dire ti voglio tanto bene? Cioè, sarebbe davvero un problema questo? È una domanda che mi sta un po' balenando nella testa. Ma l'articolo tratto dal Post, se volete, dal sito ilpost.it, che se volete potete leggere, è bello articolato, fa anche un focus sui baci ai propri figli, che spesso noi diamo sulle labbra, no? Che le sono sulle labbra, che le sono cerase, capite? Che le sono troppo belle. E quindi tu sei spinto a dare un bacio sulle labbra. Attenzione, questa cosa qui teoricamente potrebbe essere pericolosa, perché non fa capire il margine di distacco che ci deve essere magari con gli sconosciuti, e quindi magari i bambini così potrebbero essere più inclini a chi poi merdacce vuole abusare di loro. Perché? Perché quel gesto, se apparendo innocente, dato da un genitore, il bambino lo può tradurre come normale anche nei confronti di altri. In realtà, sempre nell'articolo si dice che poi non è sempre così, perché spesso i bambini sanno distinguere il contesto intimo familiare, per esempio, da quello scolastico. Però insomma è un campanello di allarme che si è acceso. Io, che sono papà da un anno e due mesi, da stamattina sono profondamente in crisi, perché faccio tutte le cose che mi dicono che non si dovrebbe fare, e non solo le faccio, ma le vado anche a ripetere nell'arco della giornata più e più volte, perché è proprio così. Allora, fra un attimo.
1: Buongiorno Marco, sì, sentiamo. Buongiorno, kiss Napoli. Ma quando mai ti voglio bene? Ma è palese, no? Che uno ama i figli, ma non è che si deve mettere a fus dolcinato, ti amo. E chi la roba fanno i cazzo?
0: Ecco, benissimo.
1: Aiuto, ricordate, dobbiamo essere sempre genitori autorevoli. Ciao, ciao.
0: Attenzione, autorevoli, non autoritari, autorevoli è molto bella come cosa. In inglese esiste una sola frase che racchiude entrambe, I love you, e viene utilizzata sia per il bene che per l'amore. Non c'è dicotomia tra i due sentimenti, ci sono solo amori diversi: amore per un partner, per i figli, per se stessi, per il canto, per la

lettura. Voi pensate, noi invece proprio in Italia, anche sotto il profilo artistico, con il Ti Amo, che cosa abbiamo creato come canzoni, come poesie e quant'altro. Fra un attimo proviamo a contattare anche Ignazio Senatore, che dal punto di vista psicoterapeutico ci darà un consiglio, ma prima ci sono i Simply Red.

0: Eh beh, Simply Red, capolavoro Sunrise dal 2003, si parlava di questa frase che a quanto pare, stando almeno a Stefania Andreoli, può essere pericolosa, rivolta ai nostri figli, il famoso ti amo. E allora noi, per avere un punto di vista un pochino più anche professionale, abbiamo raggiunto al telefono Ignazio Senatore, nostro amico, nonché psichiatra, psicoterapeuta. Buongiorno Ignazio.
1: Ciao.
0: Come va, Doc? Tutto bene?
1: Perfetto.
0: Ecco, allora, com'è sta storia? Cioè, come ci dobbiamo comportare con i nostri figli? Può essere davvero un problema rivolgerci a loro con un ti amo anziché un ti voglio bene?
1: Ma intanto, guarda, io prendo sempre le distanze da tutti questi psicologi, senza nulla togliere alla categoria, per carità, che frequentano i salotti televisivi. Come diceva Vittorio De Sica, la televisione è l'unico ipnotico che si somministra con gli occhi, quindi questo ti fa capire, come dire, insomma, che spesso le persone che vanno nei salotti televisivi, e come dire, non è che aiutano molto a pensare, ma anzi, per lo più creano un po' di confusione.
0: Però scusami Ignazio, una piccola parentesi, però questa cosa ormai è diventata anche più grande, perché magari lì è stata detta una frase e io posso essere d'accordo con quello che hai appena detto, però poi oggi c'è il fenomeno social che fa da megafono a frasi poi estrapolate, ma e sì, si genera la confusione.
1: Sì, ma perché il problema è proprio questo, cioè chi va in televisione cerca di sorprendere, per mettere in moto i social, che anche lì sai benissimo che i social, come dire, chiunque può commentare, può fare, può dire, per carità, insomma, non è che no, il discorso è questo, non è la frase, perché questa è facciamo il discorso anche se fa un innamorato, tu puoi anche dire alla tua ragazza, alla tua fidanzata ti ama, ma lei capisce benissimo che lo stai dicendo, ma non è il reale sentimento, perché il problema non è quello, non è la comunicazione verbale, soprattutto è anche come la dici con gli occhi, la dici con il corpo, la dici con un sorriso, la dici perché lo guardi negli occhi o perché sei distratto mentre stai spadellando in cucina. Cioè sì, il concetto è come ti devo vedere nel contesto generale nel quale viene detto una frase. Ma insomma, il problema non è il contenuto, se ti amo, se ti voglio bene. Il problema è se c'è una relazione affettiva di base.
0: Cioè io posso dire ti amo a mio figlio, però poi lo ignoro 23 ore su 24, insomma.
1: È chiaro, cioè quello, puoi dire quello che vuoi. Sai, io ricordo che c'era questa frase che si diceva un tempo: i bimbi si baciano quando dormono.
0: Ah, terribile, mamma mia.
1: Ricordi,
0: Sì, come no.
1: Questo per farti capire come un tempo c'era un'educazione molto rigida, per cui figurati se andavi a dire a un bambino ti amo o ti voglio bene. Cioè, c'era questa idea di un'educazione rigida per cui il genitore, come dire, non doveva scendere a emotivamente, come dire, mostrare le proprie emozioni, ma anzi tenerle dentro. Adesso probabilmente c'è l'eccesso. Ma perché? Perché c'è un'insicurezza di base del genitore, perché è venuto un po' a mancare, ma questo anche dopo il 68, non solo, ma perché non abbiamo figure di padri, i padri con la P maiuscola, non ci sono più riferimenti culturali e anche religiosi che erano importanti un tempo. Quindi è evidente, il genitore si sente sempre in colpa nei confronti del padre e figlio, questo è il vero problema.
0: Ma tipo prendi me, io sono papà da un anno e due mesi e mio figlio me lo spupazzo tutte le volte che posso.
1: Perfetto, beh, come no, assolutamente.
0: Cioè, no, mi viene il dubbio, faccio bene o faccio male a sto punto? Perché
1: certo che fai bene, ma quello che passa mo ci vuole, non è il verbale, è se lo accarezzi, se lo abbracci.
0: Certo.
1: Come dire, come diceva Truffaut diceva, le donne hanno bisogno di prove d'amore, ma anche i bambini hanno bisogno di prove d'amore, no? Cioè senza il vedi, ecco, che tu invece di vedere la partita del Napoli stai a giocare con lui, tanto per dire, o se lo vai a prendere sotto scuola e gli fai una sorpresa. Insomma, i bambini sono poi persone attentissime, hanno le antenne.
0: Certo.
1: Quindi non è, ma adesso se gli dici ti amo, che fai? Crei la confusione è tipica, perché il bambino si attacca tipicamente a te perché tu, mamma, hai detto ti amo a tuo figlio, quindi se glielo dice una donna, lui ritiene che, come dire, che gliel'ha detto come gliel'ho detto la mamma, cioè, insomma.
0: Siamo un po' all'esagerazione, dici, giustamente.
1: No, no, ma ti ripeto, insomma, queste cose poi, sai, subito la cosa pazzesca, lo sai qual è? Che noi psichiatri veniamo sempre poi derisi da tutti i colleghi medici, anche giustamente, secondo me, perché dicono sempre, vabbè, voi invece le chiacchiere, immaginate un neurochirurgo che ti apre quello e ti toglie un tumore, cioè,
0: certo.
1: ci inchiniamo di fronte a un cardiochirurgo, a un neurochirurgo, cioè, noi che siamo? Facciamo chiacchiere. Però la cosa pazzesca è che quando poi qualcuno lancia qualcosa o in televisione o sui social diventa poi una bomba.
0: Sì.
1: Quindi la forza, tra virgolette, della psicologia è immensa. Considera che ancora noi diciamo lapsus, per esempio, atto mancato, tutti i termini che ha usato Freud, che sono entrati come la rimozione, il narcisismo, l'esibizionismo, il sadismo, cioè tutti i termini usati della psicanalisi che sono diventati di certo.
0: Però scusami, Ignazio, io ti do del tu perché sei talmente, cioè, mi viene proprio naturale, ti chiedo scusa. Non credi che forse noi abbiamo settato la nostra testa, no? Nel senso che noi vogliamo delle risposte chiare e precise, e il più delle volte, perché leggiamo una frase scritta bene in un post su Instagram, ecco, vedi, è così, tutto a posto. Cioè, io ho un po' paura di questa semplificazione di giustifica, magari, che molte persone cercano, magari proprio attraverso i social, quando poi stanno evitando un problema.
1: Ma ti ho detto, lì c'è un'incertezza di base, cioè i genitori hanno paura di non saper fare figli, mentre prima non era messo in discussione, cioè c'era un potere, cioè il padre era quello che comandava, la madre era quella che obbediva, i figli erano obbediti.
0: Ok, era chiaro il meccanismo, insomma.
1: Ed era chiaro, cioè non ci stava da discutere. Adesso ti ripeto che è tutto in discussione e per lo più i figli sono considerati dei pari.
0: Non c'è il
1: livello, come dire, come se ci fosse una scala, sai, al primo gradino, al secondo, che sono considerati dei pari. È evidente che poi alla fine, considerandolo dei pari, si trascende e si cominciano a fare delle considerazioni che sono veramente, secondo me, che non si stanno né cielo né terra, insomma.
0: Io lo sai, resterei a parlare con te per ore. Io prima o poi ti devo venire a trovare, però volevo approfittare di questi ultimi proprio secondi che abbiamo per ricordare una cosa molto bella che è a tua cura, ed stiamo parlando di una cultura in generale che è meravigliosa, perché tu ti occupi molto anche di cinema, sei un grande esperto di cinema, e torna un appuntamento fantastico con te.
1: Ti ringrazio. Senti, sì, organizzo come la 17ª edizione dei corti sul lettino Cinema e Psicanalisi, che quest'anno faccio ai magazzini fotografici, e ringrazio Ivan De Rosa per l'ospitalità gratuita dello spazio. In giuria c'è Peppe Lanzetta, Alberto Palmiro e Francesco Albanese. Proietto l'8 maggio dalle 5 alle 8 i corti nazionali e il 9 maggio dalle 5 alle 8 i corti campani.
0: Bellissimo.
1: Insomma, io credo che sia una bella manifestazione. Poi ho avuto, capito, presidenti di giuria come Scola, Abel, Marco Risi, Carlo Bresti, insomma, ho avuto un sacco di Confalone, ho avuto tanti amici, attori, attrici, registi che gratuitamente mi danno una mano, anche perché è l'unico festival autogestito, io non ho sponsor né pubblici né privati, ci metto di tasca mia, ma lo faccio per la grande passione che nutro per il cinema e per i cortometraggi.
0: E allora 8 e 9 maggio, un bel appuntamento per gli amanti, ecco, del cinema e della psicanalisi, insomma, ai magazzini fotografici. E io ti ringrazio, grazie a Ignazio, grazie. Senatore, sei sempre grazie prezioso.
1: Grazie a te, ciao, grazie.
0: Ciao, buona giornata. E allora fermi lì, ragazzi, torniamo subito.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo, e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
3: Cerciello Auto.
2: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
4: Me. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora Fulminacci, questa è la sua nuova canzone, Maledetto me, dopo la stupida sfortuna di Sanremo, insomma il ragazzo si sta affermando e non poco. Ma andiamo a sentire qualche vocale di quelli che sono arrivati al 342 00 00 100.
1: Marco, invece per me, secondo la mia visione, ti voglio bene, soprattutto detto in napoletano, esprime molto di più del ti amo, secondo me.
2: Perché ti... Buongiorno, Nicola. Io ho un nipotino di 2 anni e per me è tutta la mia vita, e quando sto vicino a lui me lo bacio dalla mattina alla sera e purtroppo gli faccio fare tutto ciò che vuole, purtroppo sono nonno.
3: Marco, invece io per fortuna, buongiorno, sono professore da 9, io per fortuna vivendo in Germania che hanno questa parola ich liebe dich, io ti amo, no? Riesco a dirla semplicemente vicino ai miei nipoti, ai nipotini, ed è molto bella questa parola. Invece dicendo in italiano vicino a una nipotina ti amo suona diverso.
0: Sì, diciamo che quando si è zii, quando si è nonni, sai, si fanno quelle cose proprio a cuor leggero e si viziano tra virgolette i nipoti, proprio perché c'è quella mancanza di responsabilità che aiuta in questo senso. Quando sei genitori a volte un freno te lo dai. C'è Vincenzo in linea, proviamo, pronto?
4: Ciao, Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao Vincenzo, hai proprio 50 secondi.
4: Ah no, vabbè, io non sono d'accordo con le dichiarazioni della psicologa di quello che ha detto. Io ho 2 nipoti che amo e quando li sento gli dico sempre zio vi ama, e loro dicono anche noi ti amiamo. Quindi, anche se sono d'accordo con quello che ha detto prima l'amico che ha mandato un messaggio, che in napoletano ti voglio bene, cioè ti riempie la bocca. Io dico, i miei vecchi amici che ci conosciamo dalle elementari, che siamo un gruppo di 4-5 ragazzi, e anch'io quando li sento ti voglio bene, cioè anche loro lo dicono, cioè è molto bello. Quindi queste cose non le accetto, quello che ha detto la psicologa, e come ha detto anche prima il signore che è intervenuto, lo psicologo, che ha detto quando i genitori si mettono sullo stesso piano dei figli è finita. Per me deve esserci una scaletta, i genitori sopra e sotto i figli, altrimenti poi dopo si va sullo stesso livello e dopo si può trascendere. Per me l'educazione, il rispetto per i genitori deve esserci sempre. Io ho 54 anni, ho mio padre che adesso, grazie a Dio, ne farà 81, mamma siamo lì, e io se i miei mi richiamano, fanno qualcosa, io abbasso sempre la testa.
0: Poi rimangono certe cose, assolutamente. Ci dobbiamo fermare, amico mio, purtroppo ci dobbiamo fermare, abbiamo le ultime notizie con Riccardo Catapano, ma nella seconda ora parleremo anche d'altro, ma ritorneremo anche su questo argomento, perché mi fa piacere sentire e sapere che cosa ne pensate. Fermi lì.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Parte di Riccardo Catapano. A Napoli è stato firmato a Palazzo San Giacomo il contratto per il secondo lotto della linea 10 della metropolitana. Si tratta della parte tecnologica dell'infrastruttura, fondamentale per rendere operativa la tratta tra Afragola ed il capoluogo. Il valore del lotto è di 238 milioni di euro, con possibilità di estensione fino ad oltre 630 milioni. Previsti sistemi di controllo, sicurezza e 7 treni completamente automatici. La tratta iniziale, lunga circa 6,5 km, collegherà Napoli con Afragola, puntando a servire oltre 650.000 cittadini. I lavori dureranno circa 7 anni. Passiamo alla cronaca. È stato condannato a 12 anni Gennaro Di Martino, il 18enne ritenuto l'unico maggiorenne coinvolto nella sparatoria tra gruppi rivali in cui il 24 ottobre 2024 fu ucciso il 15enne Emanuele Tufano. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con una pena inferiore rispetto ai 16 anni richiesti dalla Procura Antimafia di Napoli. Il giudice ha escluso alcune aggravanti, tra cui futili motivi e modalità mafiose. La morte del 15enne sarebbe stata causata da un colpo partito dal suo stesso gruppo durante una stesa, un caso di fuoco amico. Cambiamo argomento. Cresce l'attesa per la visita pastorale di Papa Leone XIV, prevista a Napoli per venerdì 8 maggio. Il Comune di Napoli ha messo un'ordinanza per l'istituzione di uno speciale dispositivo di traffico temporaneo, necessario a garantire sicurezza e regolare svolgimento dell'evento. Il Santo Padre arriverà in elicottero alla Rotonda Diaz, poi si recherà al Duomo per la celebrazione della Santa Messa e successivamente in Piazza del Plebiscito per l'incontro con i fedeli. Sempre in vista dell'arrivo del pontefice, il comune ha emanato anche un'ordinanza di chiusura delle scuole della Municipalità 1, 2 e 4. Su richiesta della prefettura, però, il provvedimento potrebbe essere esteso agli istituti scolastici dell'intera città di Napoli per la giornata di venerdì 8 maggio. Il provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio e trasmesso alla prefettura e all'ufficio scolastico regionale. Scuole chiuse anche a Pompei per la visita al santuario. Stop il 7 e l'8 maggio, mentre il 6 maggio è prevista l'uscita anticipata alle ore 13. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi il Napoli torna al lavoro a Castelvolturno per preparare la sfida di lunedì 11 maggio alle 20:45 al Maradona contro il Bologna. Mister Conte prova a recuperare Di Lorenzo e Vergara per il match che, in caso di successo, varrebbe il ritorno matematico in Champions League. Da valutare anche il rientro di Lukaku dal Belgio, atteso a Napoli nelle prossime ore. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì piuttosto variabile sulla Campania, infatti già dal mattino avremo annuvolamenti piuttosto compatti sulla regione che nella seconda parte del giorno daranno luogo a piovaschi a carattere sparso, fenomeni poi in esaurimento nelle ore serali ma con cielo sempre grigio e coperto. Le temperature massime diurne saranno più elevate nell'entroterra con punte localmente fino ai 23-24 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Seconda ora di Yesano Kiss Kiss, siete sempre ovviamente su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del Digitale Terrestre. Io sono Marco Pesacane, resteremo insieme fino alle ore 12 e siamo anche in ottima compagnia in studio. C'è Fabio Esposito in regia che sta sapientemente selezionando tutti i vostri vocali, andiamoli a sentire.
1: Ciao Marco, un bacio anche a Rosario, di buona guarigione. Ciao. Volevo dirti una cosa, fai bene a scopazzarti tuo figlio, anche perché io, che adesso sono abbastanza grande, ti posso dire che papà non c'è più e io sogno di sognare un suo abbraccio e un suo bacio. Quindi a tutti i genitori, papà, non baciateli nel sonno, baciateli quando vostro figlio percepisce l'abbraccio e il bacio.
0: Per lasciare
1: adesso
0: un ricordo,
1: perché poi dopo, quando non ci sarete più, i vostri figli, gli mancherà tanto quella.
0: Sì, ha ragione. Sì.
2: Io vorrei dire a chi ha fatto questa sindacina che il problema non è un genitore che dice ti amo un figlio, perché un genitore è normale che ama il figlio, probabilmente la forma di amore più grande che esista al mondo. Il problema è che queste figlie e questi figli ormai crescono con le mamme che sta fanno storie in coppa Instagram in cui si chiamano amore mio. Io ormai dove vado al supermercato, al bar, quando vedo una coppia di donne che stanno parlando delle amiche, sento 50 volte in un minuto la parola ammo. Si chiamano amore a destra e a sinistra, vai dopo parrucchiere ti chiama ammo, vai dopo che l'altro ti chiama ammo, si chiamano amore a destra e a sinistra e così sdoganano il termine amore e le figlie a 10 anni sono le stesse che vedi alla scuola, fuori le scuole, che chiamano le amiche amore, amo. E questo amore viene sdoganato così, questo termine viene sdoganato così, ma non per un genitore che manifesta l'amore nei confronti di un figlio. È follia dire che può fare male o che può essere deleterio.
0: Allora fermi, perché l'amico ha centrato un punto secondo me, perché ok, lì si stava parlando di una certa tematica, di un certo argomento, però è vero, noi a Napoli, non so nelle altre città, però noi a Napoli ce l'abbiamo sta cosa che ci rivolgiamo con amu tra di noi, forse tra noi maschietti no, è un po' più raro, tra noi è molto più frequente il ui caro, ma in particolare quando non ti ricordi il nome della persona a cui stai salutando, insomma, a cui ti stai rivolgendo. Però è vero, molte volte anche in termini di amicizia ci si chiama amore con un bel po' di leggerezza. Sentiamo ancora.
3: La penso che la parola ma ti amo, ti voglio bene, amore, tesoro, la usano troppi. Non conosci una persona e ti dice amore, tesoro, ti amo, ti voglio bene. Io nei miei figli l'ho detto sempre, lo dirò sempre. Sono grande, sono sposata e dico ti amo, ti voglio bene, sono la mia vita, anche i miei nipotini, un bacio.
0: Ci sta anche questo. Buongiorno Marco, noi della nuova generazione di genitori sbagliamo sempre tutto. Io da papà mi bacio e li ribacio perché ho perso mio padre da piccolo e mi mancano i baci e gli abbracci di mio padre. E la cosa più bella, prima di andare a dormire, i baci e il ti amo ai miei figli. Antonio di Agerola, è verissimo anche questo. Io me la sono posta la domanda, vi dico la verità, se faccio bene o se faccio male. Poi ho deciso, pagando poi eventualmente le mie conseguenze, di affidarmi un po' a come sono fatto. Sai, ci sono poi persone che sono più affettuose, tra virgolette, più carnali, e altre che magari dispensano meno di questi gesti, però fanno con altro grandissime dimostrazioni di amore. Quindi diciamo che poi non ci si deve mai sentire sbagliati. Poi se si è proprio manchevoli, quello poi è un altro paio di maniche. 081 546 6873, se volete dire la vostra. Io la cosa che non riesco a fare a meno dei miei figli sono i propri baci in bocca, sulle labbra, il bacio a stampo, intendiamo, ragazzi. A entrambi è diverso e più carnale. Amo il loro ciato. Ciao Marco, tra mamme, amiche, è uno sdoganare continuo dire amo, teso, insopportabile, credimi. Sì, anche io non lo condivido tantissimo. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno, chi sei?
4: Sono Antonio da Napoli.
0: Ciao Antonio.
4: Allora, io dico questo, baciare i propri figli è una cosa più bella che esista al mondo.
0: Sì.
4: Però condivido con te Marco, perché comunque baciare in bocca i figli, a me dà fastidio, non è un gesto che se non lo fai non ama.
0: No. assolutamente.
4: Però no, non piace. Ci sono alcune persone, anzi tante persone che lo fanno, ma non significa che io per dimostrare il bene di un figlio o una figlia devi baciare bocca.
0: No, assolutamente. No, il discorso è che su questo piano alcuni specialisti facevano notare che può diventare, tra virgolette, un rischio, cioè tu paradossalmente fai bene. Perché possono passare messaggi che poi possono favorire, purtroppo, e ci sono persone che dovrebbero bruciare all'inferno per questo, che abusano dei più piccoli. Quindi noi baciando sulle labbra i nostri piccoli è come se dessimo un passepartout, un lascia passare a loro nell'accettare la normalità di un bacio stampo sulle labbra.
4: La vita, diciamo così.
0: No. A me però, per esempio, Leonardo alle volte su chiama proprio, cioè io in qualche momento confesso il mio peccato, a me mi è scappato, ma perché proprio quella non è una bocca, è una cerasa, capito? Cioè, quello...
4: Sì, è giusto, amare i propri figli è la cosa più bella che esista nel mondo.
0: E poi però non...
4: i papà che sono gelosi quando allora ai tempi, diciamo antichi tempi, diceva i peccatori sono facendo un pronto, non doasano.
0: Sì.
4: Cioè, non accettavano proprio i nostri che si baciavano i bambini, nemmeno sulla guancia, proprio in pronto, si baciavano, vabbè.
0: No, ma io ripeto, sono comunque a conoscenza delle metodologie educative del passato, dei padri, io non le riesco proprio a condividere, cioè non so come si fa a stare lontani, cioè avere quel cuore di pietra e dire non lo abbraccio, non manifesto affetto, no, perché così capisce, no. Cioè...
4: poi questa è un'altra cosa, qua stiamo parlando di un'altra cosa, abbracciare i figli, no, assolutamente, io mi addormo insieme a loro.
0: Hai voglia.
4: Assolutamente.
0: Ciao caro, un abbraccio.
4: Un bacio a tutti.
0: Ciao, buona giornata. Io fino ai 3 anni davo baci sulle labbra, poi solo guancia e fronte. Vedi? Questa, stando a quello che ho letto prima, è una buona cosa, perché così, insomma, hai manifestato il tuo affetto, il tuo impellente bisogno nei primi anni, poi dopo hai fatto capire che certe cose si fanno solo in certi contesti. Torniamo subito dopo Camilla Cabello con Young Thug. Questa è Havana dal 2017 e voi siete sempre su Kiss Kiss Napoli.

0: Ragazzi, buongiorno. Io pure io mi sono preso le mie conseguenze, però non mi interessa, sono fatto proprio così e la stessa cosa anche mia moglie, cioè nel senso amiamo troppo nostra figlia, la riempiamo di ti amo, ti voglio bene, piccola praticamente, però a prescindere da questo penso che è meglio viversi un presente. Dimostrando tutto l'amore verso i propri figli, piuttosto in futuro che magari te ne puoi pentire di non averlo fatto.
1: Ciao Marco, buongiorno, sono Peppe da Brusciano. Se ti posso dare un consiglio, bacia e abbraccia tuo figlio tutte le volte che vuoi. Io ho un bambino di 2 anni e appena torno a casa, durante la serata, mi piglio, mi mangio, ci lunghi i vasi, fino a quando non piange perché poi vuole essere liberato.
2: È vero, sì.
1: Ma secondo me, fin quando possiamo farlo, perché poi si fanno russe, non lo fanno più. Fin quando possiamo farlo, facciamolo.
3: Buongiorno Marco, auguri a Rosario di una presta guarigione. Anche a me danno
2: Grazie.
3: molto fastidio questi nomignoli che usano oggi. Ammo, core, a me molto spesso mi chiamano bro, bro. Io
2: È
3: prima
2: vero.
3: cosa frate non ne tengo. Poi tengo 40 anni e tengo quasi capello bianco, non mi sembra proprio il caso. Comunque, per quanto riguarda la parola ti amo, io ho mia mamma che ogni giorno dice che io sono la cosa più bella che la vita gli ha dato e io non posso fare altro che dirgli ti amo ogni giorno e glielo dico adesso senza aspettare che magari un giorno non posso dirglielo più. Un abbraccio da Salvatore.
4: Buongiorno Marco, allora, il problema è che i figli non si baciano molto, perché la maggior parte di noi tra molte infezioni ci abbiamo in bocca
2: Ah,
4: e quindi
2: dimmi.
4: per non ci trasmettere già non si baciano.
2: Mamma mia.
4: Possiamo dall'epoca e tutti quanti che si chiamano amore e poi invece si schifano tutti quanti.
2: Ah, beh, dettagli. Questi sono dettagli, poi, insomma, cioè, sai, di faccia una cosa. Però voglio dire, non è che abbiamo, perché siamo adulti, le infezioni in bocca, tutti, cioè, può capitare un'afta, qualcosa, però poi, insomma, uno sa come sta, come si sente, si misura la palla, come si suol dire. Andiamo al telefono, che c'è qualcuno. Pronto?
5: Marco, buongiorno Antonio.
2: Ciao Antonio, buongiorno a te.
5: Tanti saluti prima di tutto Rosario.
2: Per una pronta guarigione.
5: Allora ragazzi, spapuzzatevi i vostri figli. Io sono divorziato, ho 2 bambini, uno 13 e uno 9 e purtroppo non posso passare molto tempo con loro. I bambini si fanno grandi, dopodiché vi pensano relativamente. Quindi divertitevi con loro, passate del tempo con loro, al posto di guadagnare, pure al posto di guadagnate l'indispensabile, ma non fategli mancare il tempo, mi raccomando. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ciao caro, un abbraccio grande a te. Io ho perso mio padre che avevo 22 anni, cacchio, e oltre ad essere il mio maestro di lavoro era anche il mio migliore amico. Oggi sono padre di 2 figli, sto cercando di instaurare lo stesso rapporto che avevo con il mio e il ti amo appena svegli e prima di andare a dormire è d'obbligo per quello che provo per loro. Ma io sono d'accordo, cioè, come dire. Quello ti guarda di sfuggita e se lo tira proprio da dentro, capito? Se te lo strappa da dentro le viscere così. Marco, sia chiaro, bisogna fargli una buona scuola che non devono farlo con altri, ma solo con me e la mamma e nemmeno con i nonni. Questo è sempre Jailson che prima ha mandato il messaggio sul bacio a stampo con i figli. Certo, qua poi ecco, entra in gioco la figura del genitore che deve poi riuscire a far capire per bene certe cose come funzionano. Sentiamo.
6: Buongiorno Marco, un saluto a Rosario per una presta guarigione. Allora, riguardo all'amore per i figli, quando devo dire ti amo ai miei figli, io glielo dico, ma quando mi devo far rispettare perché hanno fatto qualcosa di sbagliato, mi faccio rispettare. Riguardo il fatto che non si baciano in bocca, che ho sentito prima l'ascoltatore, assolutamente no, anzi, i bambini fanno gli anticorpi. Tant'è vero che uno studio scientifico ha detto che i bambini con più anticorpi sono quelli cui la mamma si mette il ciuccio in bocca prima lei e poi lo dà al bambino. Un abbraccio.
2: Io questa cosa per esempio non riuscirei mai a farla. Cioè, dico, non so perché su questo il bacio a stampo sì, il ciuscio avrei un attimo di difficoltà. Altri messaggi.
7: Marco, buongiorno. Ma la settimana scorsa ci sta a Rosario a Capodichino, verso Piazza Capodichino.
2: Sì,
7: Ma
2: vabbè,
7: se lo
2: sta là.
7: bianca bianca, ma che dici tu?
2: Forse c'erano i sentori di quello che sta vivendo tra ieri e oggi, probabilmente.
8: Marco, ciao, buongiorno. Marco, ho sentito, stavate parlando dei bambini, dei baci.
2: Sì.
8: Io quando torno da lavoro, mia figlia mi salta addosso, c'ha 3 anni e mezzo. Mi inizia a baciare, non la smette più fin quando non ci addormentiamo. Nel letto ancora, papà, bacetti, bacetti. Troppo bello.
2: Sì, ragazzi, sono,
9: niente, che
2: sono spontanei e belli.
9: Io ho 2 figlie, ormai grandi, hanno più di 20 anni tutte e due. Quando erano piccole, ma non mi sono mai creato il problema, sia di baci, strapazzi, coccole, ti amo, ti adoro, sei vita mia, non c'erano parole per descrivere l'amore che provavo e che provo comunque tuttora, assolutamente, solo che poi crescendo delle cose in automatico
2: cambiano.
9: Non avvengono più.
2: Cambiano, certo. C'è Vincenzo al telefono, pronto?
10: Sì, Marco, buongiorno, è la prima volta che chiamo.
2: Benvenuto, Vincenzo.
10: Grazie, un saluto pure a Rosario, dicendo tutti i giorni.
2: Grazie.
10: No, ho dovuto chiamare proprio perché quando ho sentito l'ascoltatore di prima, l'amico di prima che diceva la questione che fanno gli anticorpi, che addirittura prima è giusto la mamma, poi è giusto il bambino. Cioè, trovo assurdo come cosa. A me la dottoressa dove la mia moglie ha partorito i 2 bambini, addirittura disse che appena uscivamo dall'ospedale i bambini non dovevano essere baciati da nessuno, nemmeno sulle guance, perché
2: appena nati devono stare abbastanza protetti e
10: proprio in generale diceva che le labbra sono trasportatori di malattie. Cioè, mi riporto un caso che era successo proprio là, ti dico, anche all'ospedale Cafoncello di Treviso, che dissero che praticamente era stato baciato sull'occhio, non sapeva che aveva quest'herpes nascosta, ha perso la vista sto bambino.
2: Mamma mia, gravissimo.
10: Hai capito? Cioè, non è da scherzare tanto.
2: No, vabbè, io quando sono neonati nei primi mesi, io pure ricordo, cioè, Leonardo lo tenevo in braccio, ma praticamente mi bardavo di tutti i teli possibili e immaginabili, lavavo le mani, le disinfettavo, cioè era una cosa veramente pazzesca.
10: Sì, soprattutto prima dei primi vaccini, perché sennò.
2: Ma quindi tu poi hai mantenuto questa cosa che non hai mai dato tanti baci ai tuoi figli?
10: No, sulla guancia sì, tutte e due. Io ho un bambino di 4 e uno di 1 anno e mezzo.
2: No, bello.
10: Hanno queste guanciotte che te le mangi, però mai sulle labbra, mai. Proprio pure sia per una cosa batteriologica, ma anche di rispetto, pure mia moglie la stessa cosa. Perché dice poi quando vanno a scuola, magari c'è una maestra, una cosa, no, non si può mai sapere come si può.
2: Come si pone, certo. E questo era l'allarme pure che davano prima.
10: Come dicevi tu, esatto, che si può prendere come una.
2: E il ti amo lo dici ai figli tu?
10: Sì, sempre, tutti i giorni.
2: Oh, raga, praticamente va bene la Andreoli che ha detto questa cosa, ripetiamolo, era in un contesto più ampio, attenzione a dire ti amo ai nostri figli. Ma qua mi sa che se c'era la regola che non si doveva dire ti amo ai figli, l'abbiamo infranta tutti. Cioè, non ce n'è uno stamattina che ha evitato di usare questa parola. Fermi lì, torniamo subito.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Anche questa notte.
6: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Marco, buongiorno.
3: Giorno.
2: Tanti auguri per il nostro carissimo amico che è assente questa mattina.
3: Sì.
2: Il nostro Rosario Verde. E poi ti volevo dire.
3: Amen, amico.
2: Il bambino non salvasse la bocca proprio per igienica.
4: Ciao Marco, io penso che l'amore per i figli va a prescindere di un bacio, se sulle labbra o meno. Io, mio figlio è più grande, ha 19 anni, e quando entro, quando esco, quando ci svegliamo, quando ci salutiamo, è sempre il bacio sulle labbra. Lo stesso con mia figlia Simona, che ne ha 13, e lo stesso con mia mamma, che ne ha 76. Cioè, un tuppi sanga.
5: Buongiorno Marco, lasciando stare sto fatto dei baci in bocca, perché noi adulti possiamo trasmettere di tutto e di più ai figli che siano piccoli o adolescenti. I figli vanno coccolati, amati, baciati. Io sono un tenerone come te, Marco, e addirittura faccio i grattini, pizze, morze,
3: poche
5: tante cose, e sono adolescenti, sono due maschi. Amate i vostri figli, che poi un domani, quando magari se ne andranno, li rimpiangeremo.
6: Ma come si potrebbe mai non dire ti amo ai propri figli? Cioè, esternare il proprio sentimento, le proprie emozioni, quello che si prova proprio con i figli, che secondo me è uno dei sentimenti più forti al mondo. E non me ne vogliono le mogli, le amanti, le fidanzate, le donne, ma io credo che l'amore che c'è tra un genitore e un figlio, che sia il padre o la madre, è amore puro. Per la donna può essere quell'amore condizionato, ecco, dalla bellezza, dalla fisicità, portafoglio, da un po' di cose. Però l'amore puro è proprio quello che è tra un genitore e un figlio. Cioè,
7: ciao Marco, buongiorno, sono Salvatore, faccio il Corriere, la prima volta che mando un messaggio.
3: Benvenuto, caro.
7: Voglio fare tanti auguri a Rosario, siete fortissimi.
3: Grazie.
7: Per quanto riguarda l'argomento di oggi, sì, io ho 51 anni, ho due figli, uno di 21 e l'altro di, anzi 22 e l'altro di 18. È difficile, però devi cercare di essere sempre presente. Soprattutto con i maschietti, perché lo sai, siamo in una società molto difficile, quindi bisogna stargli molto dietro. Per quanto riguarda i baci, mi sono sempre baciati i figli, sempre. E ancora oggi, quando mi vedono, stravedono, e io stravedo per loro.
3: Sì,
8: Marco, buongiorno. Marco, tu prova a fare una cosa, prova a fare la domanda inversa alle persone che ti stanno rispondendo ora, perciò secondo me perciò ti dicono che tutti dicono ti ama i loro figli. Prova a fare la domanda inversa, chiedigli se quando erano piccoli i genitori hanno mai detto ti amo vicino a loro. Secondo me è quel processo inverso che si crea quando tu non ottieni una cosa da piccolo, una mancanza, dai, e cerchi di comunque di non far avere la stessa mancanza a tuo figlio.
2: Marco, buongiorno, sono Antonio della Sanità.

0: Comunque Cianto, faccio gli auguri al nostro Rosario Verde che venga presto presto presto. E poi ti volevo dire, ti ho chiamato poc'anzi per dire che i bambini effettivamente non si basano in bocca. Sì. Sono troppo delicati. Noi che non sappiamo se siamo buoni, se stiamo così, stiamo così. Comunque tante belle cose e tanti auguri
1: anche a te, caro. Grazie, anche a te, anche a te. Mi piace il penultimo messaggio, effettivamente la mette su un piano poi interessante. Cioè, noi oggi forse diciamo così tanto ti amo perché non l'abbiamo ricevuto, però mi ricollego a quello che diceva prima il doc Ignazio Senatore, che insomma di psicologia ne capisce molto e più di noi, e, quando ha detto che al di là della parola utilizzata poi sono anche i gesti che determinano l'amore. Tipo, io ho preso così sui due piedi, se devo essere onesto e mi devo ricordare un momento preciso in cui mi è stato detto da parte dei miei genitori il ti amo, così su due piedi, sono onesto, sono sincero, non me lo ricordo, cioè non ne ho una memoria, però non ho dubbio alcuno sull'amore che hanno avuto entrambi per me e per mio fratello, ma perché lo hanno dimostrato con centinaia di migliaia di cose, e non parlo dei gesti tipo i regali, i giocattoli o queste cose qua, parlo proprio di piccole cose, di piccole attenzioni che forse oggi che sono padre, e sono padre da poco, mi tornano in mente. Paradossalmente il mio cassetto dei ricordi sulla mia infanzia si sta aprendo oggi, perché guardando mio figlio ho tanti déjà vu di quando io ero figlio e magari ero piccolo come lui. Mi fa piacere che la tematica è piaciuta tanto e che continuiamo a parlarne ancora fra poco. Abbiamo meno di una mezz'oretta, però prima c'è Shaggy con Bombastic, ve la ricordate? E poi torniamo insieme.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Ma ve la ricordate sta canzone quando uscì, che era a metà degli anni 90 più o meno, divenne un tormentone, stavamo tutti quanti con questa tonalità medio-bassa, era un continuo, noi mettevamo i pantaloni larghi, jeans larghissime e si bombasticava un po' in giro dappertutto. Sentiamo qualche altro vocale.
2: Buongiorno Mark,
1: poi caro,
2: buona guarigione a Pietro Palumbo Rosario
1: sempre.
2: Allora, guagiù, sì. Io tengo un figlio, io sto facendo un rapporto proprio a compagno con mio figlio, però sapevo quando guarda, con chi lui guarda, adesso fa. Okay. Proprio perché a me mi piace, come è papà con me, capito? Cioè si muore compagno e figlio, ma quando oggi. Infatti la tua lui sconnacciata, se non scusnaco. È partito dalla rete per dire che mi ha acciappato in Davide, ma non andai, tengo 50 anni, mannaggia, ma chi me ne ufra, ma non andai in terra, mi ha fatto il struppiore oggi, però ma fa qui i figli, ma potremmo mai figli, genitori, ma io avevo vinto la pelle, ma che re, ma per piacere.
1: Un manuale lui praticamente.
3: Giusto al nostro carissimo amico che diceva di fare la domanda inversa. Possibile sì. Mai che tutti i telespettatori, qua i radiospettatori, tutti hanno avuto in mancanza quando erano piccirillo? Non lo so, forse essendo l'unico che l'ha detto, non vorrei pensare che però visto che ha avuto qualche mancanza, perché.
1: Allora, diciamo che in genere succede questo, no? Tipo noi, la mia generazione, no? Magari che è nato negli anni Ottanta, sono stati tutti indirizzati non solo a scuola, al liceo, ma anche all'università. Perché poi quello che ti sentivi dire dai genitori, che i genitori dei figli degli anni Ottanta non tutti erano andati all'università, ed è diventato poi un dogma il fatto di dire io non l'ho fatto, io mi sono perso qualcosa, tu fallo, ok? E hanno fatto i sacrifici per mandarci all'università. A volte è sempre questo un po' il discorso, cioè che quello che i nostri genitori non hanno avuto tendenzialmente tendono a dare ai propri figli, no? La mancanza che loro hanno subito tendono di trasmetterla ai propri figli. Però anche io sono d'accordo, non credo che sono stati tutti privi d'amore quelli che oggi danno amore ai propri figli. C'è ancora un po' di musica, ragazzi, poi l'ultima parte di Yes and No Kiss Kiss. C'ho anche un paio di messaggi testuali molto interessanti, li andiamo a leggere tra poco. Prima però c'è Olivia Rodrigo.

0: Gran Pre-Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ultima parte di questa mattinata insieme di questo martedì 5 maggio e da quello che abbiamo sentito al telefono poco fa con Rosario nella prima ora, credo che domani sarà dei nostri ragazzi, quindi è stata giusto ieri e oggi che abbiamo fatto questa versione alternativa, dove però devo dire la verità sono uscite delle cose molto interessanti, dei punti di vista molto interessanti. Poi a me piace ascoltare le vostre storie e le vostre motivazioni, no? Sono per me comunque fonte di ispirazione. Abbiamo qualche altro vocale, Fabio? Sentiamo.
1: Io credo che oggi si dica di più una parola di amo ai figli, perché probabilmente in passato si trascorreva più tempo proprio con i figli, ma la vita di oggi frenetica ci permette di viverli di meno, i figli, e quindi nel momento in cui uno vede, ecco, il figlio gli vuole dimostrare tutto l'amore che prova e nel modo più veloce, quindi dire ti amo è, diciamo, la dimostrazione d'amore più grande che si può dire a parole. Poi ovviamente vanno dimostrate queste cose e lo dimostravano i genitori di un tempo, secondo me, anche senza dire ti amo, così come lo dimostrano i genitori di oggi, ma magari dicendo ti amo.
0: Ecco, vedi, senti quest'altro. Buongiorno ragazzi, Marco, per una volta tanto concordo con te. I miei mi hanno fatto studiare a tutti i costi, mi dicevano se no finisci in mezzo a una strada e io l'ingegnere stradale faccio. Domenico da Caserta, ciao.
2: Guarda, fammi capire una cosa, a me sì. I miei genitori non mi hanno mai detto ti amo, ti voglio bene, ho una carezza, un bacio d'affetto, sempre e solo mazzata.
0: Bene,
2: ma la pizzeria. Benissimo. Che significa che mi schifavano?
0: No, l'avranno dimostrato, spero per te, in altri modi. Poi purtroppo ragazzi sappiamo che esistono storie un po' strane, per me inconcepibili, di genitori che purtroppo non hanno feeling con i figli o non hanno feeling col fatto che hanno avuto figli per tutta una serie di motivi. Io credo che sia una cosa forse impossibile non amare o non avere un'attrazione verso i propri figli, però per carità quello che dico io è relativo.
3: Marco, ramaretta a me, si rimane donna Rosario, tu mi vieni caccato un bel labbro macicco e tu mi tappi là vicino al microfono. Sì, perché in genere dopo il periodo cacarella il virus ti porta sempre un po' di arietta.
0: Aia.
3: L'arietta esce da posti un poco maleodoranti.
0: È chiaro, chiaro.
3: Su consiglio, se no ti adappo una, ti metterà la muletta un coppo naso per tutta la diretta.
0: Bene, grazie del consiglio, grazie. Bene, Diego, mi fa piacere. C'è Diego Armando Maradona Junior che si sta preparando in una fase quasi mistica, oserei dire, al programma, quasi una sorta di yoga sta facendo. Sentiamo ancora un vocale.
4: Ciao Marco, sono Luigi da Caserta, ho 44 anni e un figlio di 20. A mio figlio non ho mai detto ti amo, ma ovviamente per lui provo un bene immenso, quindi io penso che sia racchiuso non nella parola ma nel modo
0: nei fatti,
4: di
0: certo.
4: Rapportarsi con i figli.
5: Ragazzi, sono Geni da Napoli, buongiorno. Io ho 27 anni, ho mio padre che ha 54 anni. Ovviamente non ci diciamo ti amo sempre, che comunque c'è anche quel velo
0: di riverenza,
5: di vergogna, di suggestione, no? Maschile. Magari mi viene più facile dirlo con mia mamma che con mio padre, però comunque nonostante tutto mio padre dimostra amore giorno dopo giorno in tantissime cose, e quando ha l'occasione ce lo diciamo, ci mostriamo il nostro affetto anche a parole, anche perché ragazzi parliamoci chiaramente, c'è tu mia sera e non so se ci la mattina
0: grattatina,
5: quindi bisogna fare tutto quello che si sente,
0: questo è vero,
5: tutto quello che viene dal cuore.
0: Questo è vero, però secondo me apri una bella parentesi, che peccato, cioè abbiamo poco più di un minuto, oggi magari non riusciamo a raccontare. Secondo me una cosa molto complicata da insegnare a un figlio è proprio l'educazione affettiva, cioè io il fatto che dico a mio figlio ti amo, ti voglio bene, manifestazioni di affetto verbali, può essere che forse lo stanno educando, o almeno me lo auguro, a far sì che lui non reprima i suoi sentimenti un giorno quando proverà qualcosa per qualcuno, chi esso che sia, no? A volte ci troviamo di fronte a dei ragazzi che hanno questa enorme difficoltà e chissà se noi da genitori con i nostri comportamenti abbiamo influenzato in qualche modo questo loro blocco emotivo, no? Che poi diciamocelo, secondo me quando tu c'hai il blocco emotivo ti stai levando l'80% della bellezza della vita, sia quando stai bene che quando stai male, perché se il patto è quello, devi accettare di poter soffrire per poter amare e volere bene, altrimenti, e bei fatti, insomma, sono tutti bravi, no? Così. Allora, c'è un infermiere che scrive: ma che dice l'amico, e baci in bocca, il ciuccio, sono un infermiere in pensione, smettiamola di dire queste sciocchezze, ok, meglio che l'hai detto tu da infermiere professionista. Noi abbiamo finito, ragazzi, no, sì, abbiamo finito, 20 secondi, quindi dobbiamo giusto salutare, torniamo domani. C'è questo messaggio che è stato inviato tipo 200 volte. Marco, ho notato che quando sei da solo si parla di amore e sentimenti, mentre quando c'è solo Rosario si parla solo di sesso e pornografia. Come mai? Luigi, purtroppo da Mantova. Luigi, fatta la domanda, ti sei dato anche la risposta. Due teste, due cuori, due anime, due persone diverse, due approcci diversi, che quando poi stanno insieme generano quello che è Yes and No Kiss Kiss, così come lo conoscete da più di 10 anni a questa parte. A domani, che la felicità sia con voi!

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che bello quando parte questo jingle. Tarara, tarara. Buongiorno Gianluca Miranda.
1: Fa pure. Il musico, si direbbe in spagnolo. Senti, non riesco più a guardare. Da Diego Armando Maradona Junior. Non riesco più a guardarti con gli stessi occhi da quando mi hai snobbato giù ai Baresti.
0: Questa è veramente diffamazione.
1: Vergognoso.
0: Buongiorno anche a Fabio Esposito in regia.
1: Fabio, ma tu che ne pensi del fatto che mi abbia snobbato?
0: Ma non è vera come cosa.
1: Giuro, fa.
0: Non è vera. Ci vuole un controllo VAR. A proposito di controlli,
1: dipende,
0: VAR di calcio,
1: dipende chi c'è.
0: Esatto. Iniziamo.
1: Dipende chi c'è.
0: Non iniziamo.
1: Scusa, okay.
0: Ma nella sala di Lissone che bussa la porta.
1: Dipende di in che sala si fa.
0: Okay.
1: Se è quella che si può bussare, quella no.
0: Capito? Senti, abbiamo due giorni di goduria pura di calcio perché c'è la Champions League stasera e domani con le semifinali di ritorno. C'è l'Arsenal questa sera contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che non deve essere mai sottovalutato. E domani, signori, c'è la pornografia calcistica allo
1: già
0: stato
1: sai,
0: puro.
1: Già sai per chi tifo stasera.
0: Stasera tifo per il Cholo, ma anche io tifo per il Cholo, ovviamente.
1: Devo tifo.
0: Perché se lo merita, anzi, tifo proprio per la Champions, che vinca la Champions. Lo spero,
1: certo,
0: anche se
1: io.
0: È molto difficile, però insomma ci ha abituato a cose meravigliose. Tra l'altro, ieri grande partita anche in Premier League col City che pareggia 3-3. In casa dell'Everton, perdeva 3-1 al 90esimo, ha fatto due gol nel giro di 3 minuti. Però alla prossima l'Arsenal ha il West Ham, se non erro, che sta lottando con il Tottenham per non retrocedere. Tottenham di De Zerbi, che è appena arrivato De Zerbi, è uscito dalla zona dalla zona retrocessione. 3-3 è finita. Sicuramente ci sarà stato lo zampino di Haaland, esatto, all'83esimo Haaland, e al Doku al 97esimo ha firmato il 3-3. In ogni caso, il City ora ha una partita in meno, e con una partita in meno, se la dovesse vincere, si metterebbe a meno 2 dall'Arsenal, a 3 partite dalla fine. Bellissima questa Premier. Domenica c'è anche un'altra partitona, perché domenica alle 21 c'è Barcellona Real. Se il Barcellona vince la Liga decisiva,
1: esatto,
0: per il campionato spagnolo.
1: Vittorio il pacifista ci scrive:
0: vai
1: Diego, ti vendicherò. Se vi incontro per strada offrirò una cena a te e a Miranda. No,
0: va bene, fai bene.
1: Così impara a snobbarti.
0: Fai bene, fai
1: esatto,
0: bene.
1: Esatto, bravo Vittorio, vi
0: bene,
1: voglio Vittorio, bene.
0: È vero. Senti, allora, Diego, l'argomento del giorno, abbiamo letto le cose
1: qual
0: che
1: è?
0: Detto.
1: Allora, preparami l'argomento.
0: No,
1: del giorno,
0: l'argomento del giorno è quello legato a Manna, perché poi ne parleremo anche
1: a
0: con
1: Manna.
0: Con il direttore Walter De Maggio, perché c'è una Roma che è molto molto interessata al direttore sportivo del Napoli, addirittura offrendo un ingaggio triplicato rispetto a quello che percepisce il Napoli. Però ovviamente la Manna ha un contratto con il Napoli, e insomma, poi non vi voglio spoilerare nulla, ne parlerete con il direttore Walter De Maggio alle ore 13 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Però la domanda te la devo fare: tratterresti un DS come Manna?
1: Perché non mi prepari a queste domande? Cioè, mi fai pensare così su due piedi. Allora, io credo che soprattutto il primo anno di Manna è stato un anno dove il Napoli ha lavorato molto molto bene. Veniva da una stagione in cui si era fatto molto male. Diciamo, la PIL del Napoli, nonostante avesse vinto lo scudetto l'anno prima, era molto calato, e quindi secondo me il primo anno hanno fatto un grande lavoro sia lui che il mister Antonio Conte, perché io ricordo sempre che certi giocatori si sono venuti qua perché c'era Conte e hanno sposato quel tipo
0: Tonino
1: di
0: Conte, grande.
1: Il Tonino Conte. E secondo anno, obiettivamente quest'anno, nonostante alcuni acquisti importanti, che io per esempio Gutierrez credo che sia un acquisto importante,
0: stanno rimandato, non bocciato ma rimandato.
1: Milinkovic è stato un buon acquisto, anche se secondo me l'hanno pagato troppo, però ci sono stati gli errori pesanti.
0: Rimannato,
1: esatto. Lo terresti alle cifre che si parla del contratto con la Roma? No, dico la verità.
0: Questo è un grande due punti, Diego Maradona Junior, due punti.
1: Non è vero.
0: No, è un grande due punti, te l'assicuro.
1: No.
0: Ragazzi, colleghi dei siti, non so se lo avete ascoltato.
1: Io Manna, per quello che ha fatto in questi due anni, nonostante Lucca e Lang, lo terrei. Però,
0: ma sta apparando.
1: No, nonostante...
0: Ma sto scherzando.
1: No, non mi sto apparando. Nonostante Lucca e Lang, lo terrei. Però obiettivamente alle cifre della Roma, io penso che né io né il Napoli né tu né nessun altro
0: no, certo, sono...
1: quello sarebbe forte nel tenerlo. Non credo che sia un direttore, non credo sia l'ultimo arrivato, assolutamente. Ha avuto degli errori quest'anno pesanti insieme a chi ha scelto, insieme a chi ha scelto i giocatori. Dico chi ha scelto i giocatori perché, e non faccio nomi perché non è molto vero quello che dicono sulle scelte dei giocatori. E niente, quindi.
0: Cioè, hai tenuto a sottolinearlo più volte questa.
1: No, ma perché quella è la verità.
0: Questa cosa. Lo so, ti credo.
1: Ma mo tutti quanti se va via Conte Sarri.
0: L'hai detto un paio di mesi fa, se non erro, un mesetto e mezzo fa.
1: Tutti quanti.
0: Lo hai detto.
1: Speriamo che resta Conte.
0: Lo hai fatto.
1: Continuiamo a dirlo.
0: Sì, sì, però. Bisogna diciamo rendere matematica la Champions League e poi dopo chiacchiereranno De Laurentiis e Conte, capendo anche quale sarà il direttore sportivo,
1: Gianluca,
0: nella prossima
1: questa stagione. È bella. Vai. Ma è vero che venerdì è previsto un incontro tra ADL e il Pontefice per avere un consulto su tecniche ultraterrene,
0: magari
1: la prevenzione infortuni?
0: Perché venerdì ci sarà il Papa a Napoli, tra l'altro noi lo seguiremo qui su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV, l'arrivo del Papa con l'elicottero alla rotonda Diaz e poi dopo si muoverà fino al santuario di Pompei. Insomma, sarà una giornata molto emozionante. Magari sì, la squadra ha colloquio con il Papa per una bella benedizione dopo tutto quello che è accaduto quest'anno. Ci starebbe proprio bene, secondo me, in vista della prossima stagione. Sono giorni decisivi, ragazzi, è inutile girarci intorno perché oggi si stanno iniziando a mettere le basi, e meno male, dico oggi, perché una grande squadra si deve muovere in anticipo e non deve farsi trovare impreparata, cosa che sta facendo il presidente De Laurentiis in modo encomiabile. Cioè, quando De Laurentiis dice mi deve far sapere quelle dichiarazioni di un mesetto fa dall'America perché io devo capire qual è il futuro del Napoli, ha ragione, perché deve capire effettivamente chi sarà l'allenatore e a questo punto, dalle notizie che circolano in questi giorni, anche chi sarà il direttore sportivo. Io non biasimo Manna nel diciamo, come dire, nell'avere la tentazione di andare via da Napoli se ha un'offerta che è il doppio, il triplo più alta rispetto a quella che percepisce Napoli. Poi certo, i contratti si firmano e De Laurentiis è uno che sui contratti non transige, cioè nel senso, lui se firmi un contratto quello è. Poi insomma si può discutere, si può parlare, la Roma può pagare il Napoli per liberare il direttore sportivo.
1: Perciò.
0: Quindi insomma staremo a vedere quello che accadrà. Quello che possiamo fare in questo momento è pensare a prenderci questa Champions League matematica.
1: Tra l'altro, tutto il rispetto e il bene di Manna, che io posso volere a Manna, ma rinnoviamo a Conte, facciamo rimanere Conte,
0: esatto,
1: poi dopo ci facciamo il problema di Manna. Ma io questo messaggio lo aspettavo, perciò l'ho scritto, perciò l'ho detto. Allora,
0: vai,
1: buongiorno,
0: andiamo da Ciro e Luca, vai.
1: Purtroppo si conferma il fatto che voi difendete a senso unico.
0: Ok.
1: Bugia, già iniziamo con una bugia. Via Manna perché ha preso Lucca, ma deve restare Conte che lo ha voluto. Allora, mio caro Peppe, il continuo non lo leggo perché non è vero. Non vi fate abbindolare da chi dice queste stupidaggini, punto. Non vado più oltre, 081, ma non è così.
0: 546 6873 Ciro, buongiorno. Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutte e due.
0: Ciao, buongiorno Ciro.
2: Allora, io ho chiamato più volte e sarei contento se restasse Conte, perché è un top allenatore.
0: Ok. Tutti.
2: Si parla di Sarri. Però ragazzi, io la butto lì, non mi dispiacerebbe Klopp. La butto lì così.
0: Ma
2: vorrei sapere che ne pensate, se è fattibile, se è possibile.
0: Non è fattibile.
2: I parametri della società.
0: Non è fattibile assolutamente. E sì, certo, magari parliamo di un top allenatore. Parliamo di un top allenatore
2: io
0: mondiale.
2: Ti dico la verità: Conte è un top, ci ha fatto vincere tranquillamente. Però ti vorrei vedere di nuovo quelle partite dove il Napoli domina con il gioco.
0: Guarda,
2: e che hai la sensazione di poterla vincere in qualsiasi momento. Diciamo, questa sensazione ormai è un po' sfuggita. Conte è un tattico numero uno, però questa cosa un po' mi manca, ti dico la verità. Anche quando abbiamo vinto lo scudetto, sempre le partite con l'affanno, non sai se la vincevi, se la pareggiavi. Però per me Conte è uno dei top 3 al mondo. Detto questo,
0: un abbraccio, Ciro. Grazie, un abbraccio.
1: No, allora, vabbè, io quello che dice Ciro,
0: non voglio mai che si. Io stimo un sacco Mister Sarri e credo sia la mia prima scelta in caso di addio di Conte. Perché
1: stai parlando con me, che sono
0: quello che ci ha dato l'emozione, che ci ha fatto vivere.
1: È un maestro.
0: Ma se dovesse accadere Napoli quarto l'anno prossimo col bel gioco e tutto quello che volete, poi non voglio sentire mezza lamentela, ragazzi. Perché in Conte, oltre a tutto quello che si dice, poi dicono che difendiamo a senso unico, ma io le cose le dico.
1: Ma non è vero.
0: E le chiacchiere, ragazzi, come diciamo ogni giorno, se le porta il vento. Perché questo è arrivato qua, ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa e ora sta al secondo posto dopo una stagione travagliata e distrutta dagli infortuni. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma che deve farlo Conte in campo, il bel gioco? Conte non va in campo, Conte può preparare la squadra, ma se si gira in panchina e ci sono due giocatori di movimento rimasti, ma che deve fare? Purtroppo
1: oppure
0: bisogna risolvere il problema.
1: Oppure se mette un esterno che è stato dipinto come un fuoriclasse e ogni dribbling guarda stellini.
0: Esatto.
1: La colpa non penso sia di
0: Conte. Però poi ti dicono che l'ha voluto lui.
1: Sì, è normale.
0: Bisogna capire piuttosto, e oggi sarà un tema di discussione, vi spoilerò una slide della puntata di Radio Gol, fuori la verità, foto Coratti, foto canonico, fuori la verità, noi dobbiamo capire il perché è accaduto tutto quello che è accaduto quest'anno, perché non si può ridurre tutto alla fortuna e alla sfortuna, un problema sicuro c'è stato, sicuro c'è stato,
1: normale.
0: Sicuro al 100%. Luca, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno ragazzi. Allora, io...
1: Ciao Luca.
3: Dopo 33 anni mi sono scocciato e sentite il bel gioco, ma cioè io ho buttato il sangue allo stadio e facevamo bel gioco e poi alla fine vincevano gli altri. Cioè a me del bel gioco non mi interessa, ma dopo tanti anni di sacrifici, di pianti, a me onestamente mi interessa iniziare a vincere qualcosa. Noi abbiamo iniziato con due scudetti, con qualche Supercoppa, con qualche Coppa Italia, quindi per me anche Gattuso con quella Coppa Italia lo porto nel cuore, al di là di come abbiamo giocato, al di là di come abbiamo fatto, io cioè per me va bene, quando si vinceva sempre bene. E poi al di là di, al netto di tutto quello che è successo, però voglio fare un discorso, un discorso un po' qualunquistico può sembrare.
0: Vai,
3: Diego,
1: vai, ti ascolto.
3: No, che è un allenatore, ma oggi noi in Italia, Diego, ma la media goal delle squadre è veramente così bassa, no?
1: Sì.
3: Vediamo tante partite 0-0. Io sono contentissimo se rimane Conte, veramente voglio che rimanga Conte, però deve annullare secondo me dal suo vocabolario la parola equilibrio, perché in Italia oggi, e secondo me l'ha fatto chi vuole all'Inter, cioè l'equilibrio in Italia non serve a niente perché le squadre non segnano. Cioè su 38 partite tu hai 4 scontri diretti, no? Quelli un po' più duri, e l'Inter si è permessa il lusso di non vincerli, di giocare, cioè noi qua li abbiamo asfaltati, ad un certo punto poteva finire pure 5-1 quella partita. Con questo che voglio dire? Voglio dire che tu con le piccole hai a disposizione 30 partite su 38, ma voglio fare con le medie, te ne voglio togliere altre 4 con le medie, altre 6, cioè tu su 27-28 partite ti puoi permettere il lusso di giocare senza difesa, perché oramai non segnano, sono catenacciari, sono bloccati da questi tatticismi. Allora secondo me un allenatore oggi in Italia dovrebbe osannare la squadra a pensare come finire già il primo tempo 1-2-0. E avresti il 95% di queste 26-27 partite con le medio-piccole, cioè il 95-96% di vittoria in tasca, perché tutte le squadre, ma ci metto pure la Juve, il Milan, la Roma, cioè forse la Roma è quella che ha segnato un po' di più in qualche partita, l'Atalanta. Ma il resto non superano un gol e mezzo a partita di media.
1: Vabbè, questa è una media che è sotto gli occhi di tutti, purtroppo.
3: Voglio dire, ma se un allenatore viene, perché se io in campo ho Allison, Højlund, McTominay che c'è una media gol da attaccante, De Bruyne che può tirare da fuori, cioè io preparerei la partita da calci piazzati, da tiri da fuori, cioè io preparerei la partita al 90% sul fare gol, perché oggi se in Italia fai due gol hai l'80% della partita già vinta. Cioè sembra qualunquistico questo discorso, ma io penso che cioè, tanto è semplice, però sembra banale. cioè oggi una squadra che in Italia, secondo me una squadra che è abituata a segnare bene in Inghilterra, non voglio fare i nomi delle grandi squadre, ma oggi una squadra che segna tanto, che gioca in Inghilterra, che gioca in Germania, potrebbe iniziare le partite con l'handicap 1-0 per l'avversario in Italia, le vincerebbe comunque, perché non si segna, cioè le squadre italiane non segnano. Cioè noi abbiamo visto una Nashville di 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, 1-1. Cioè quindi prepararsi e avendo a disposizione un pacchetto di giocatori che te lo permette. Cioè io penso che abbiamo visto pure l'Inter, un sacco, la Juve, addirittura la Juve.
1: No, però, no, no, però due volte in una frase no, Luca, per favore. Non è numero, e voto andare a fare già una e...
3: Abbiamo visto quelli lì che a un certo punto hanno vinto le partite con un gol di McKennie. Cioè McKennie ha portato a vincere. Questo che vuol dire? Vuol dire che se si concentra sul gol, sul fare 2-3 gol a partita, ma secondo me il campionato si può vincere a mani basse in Italia. Io non so tu cosa ne pensi, ti ascolto e può sembrare, lo ripeto per l'ennesima volta, può sembrare qualunque, ma dice, ma perché io non voglio andare in campo per segnare e per vincere? Però a volte sai, se dobbiamo
1: occuparci
3: del Como, della ripartenza, il Bologna c'ha Orsolino, e quello là, e quello là. Cioè, secondo me bisogna preparare gli attaccanti a segnare. Oggi un attaccante come ce l'abbiamo avuto noi con Mertens, cioè oggi purtroppo tu Davide ti ha trovato al momento giusto, al posto giusto.
1: No, ma quello era un fenomeno.
3: Se Sarri, ma se Sarri oggi allenava quel Napoli, non dico di Higuain, perché quello è stato un fenomeno, il numero 9 più forte, uno dei più forti della storia del calcio addirittura, ma se noi oggi avevamo il Napoli di Sarri che tenevo un panchinar e 11 titolari e Mertens arriva a fare pure lui 30 gol, cioè con quella media gol o vincevo a gennaio scudetto. Io non so se sei d'accordo, poi ti ascolto per
0: certo. Ti salutiamo, ciao Luca, un abbraccio.
1: Ma guarda, allora il fatto che Giallo, il fatto che ci sia una media gol che si sia abbassata è un dato di fatto, non lo diciamo noi, è un, sono dei aspetta un attimo.
0: Ma stai chiamando un campione del mondo?
1: No,
0: attimo.
1: Ho capito, hai ma visto? Se io sto parlando, mi devi guardare.
0: Ma se mi chiama un campione del mondo,
1: il telefono me lo prendo.
0: Se mi chiama un
1: campione del mondo, quello che compagno tu mi sono me.
0: L'altro grande bandiera della
1: ancora.
0: Vai, no, ho capito quello che stai dicendo, ragazzi.
1: Ti stavo dicendo, comunque, il fatto che sia calata la media goal generale nel... Vedo che però insiste, vuole parlare con te.
0: Insiste. Sto provando in tutti i modi a dire ai miei colleghi in redazione di chiamarlo. Però
1: vabbè, comunque media goal abbassata, non solo per il Napoli, per tutti, soprattutto per la Serie A. È una delle nazioni dove si segna meno. Tutto il resto di quello che ci ha detto, non ricordo chi era, Luca, io lo sposo in toto. È difficile contraddirlo perché si parla di dati di fatto.
0: Certo.
1: Quando si parla di io non sono un grande amante dei numeri, ok? Però i numeri ti danno un'idea di dove sta andando la situazione. E questi sono numeri che sono abbastanza chiari sul fatto che si segna di meno, che in Premier si segna di più, che oggi non c'è paragone.
0: Però è evoluto anche il campionato, per esempio rispetto agli anni di Sarri al Napoli, il campionato è evoluto, cioè oggi veramente...
1: Lui ha nominato Mertens, per me di Mertens parliamo di un fuoriclasse, e fuoriclasse non fanno testo, Killen è un mostro, ok? Però già
0: Diego, ma pure PSG e Bayern che finisce 5-4, chi davanti è in grado di realizzare un gol ogni tiro che fa? Perché purtroppo, per fortuna, cioè nel senso dipende da quello che hai in campo, dalle armi che hai a disposizione. Se tu nel corso della stagione non hai avuto... Perché poi un discorso che fa Conte, che io seguo con molto interesse, che secondo me, anzi voglio chiedertelo anche a te da allenatore, qual è il tuo parere? Se perdi un calciatore per 4-5 mesi, oltretutto fai danni in classifica perché poi non hai quei risultati che speravi, ma poi quando ritorna non è che lo recuperi al 100% come lo avevi prima. Quindi se perdi un calciatore per 4-5 mesi, poi sono 6-7 prima di ritornare al 100%, non è detto nemmeno che ci ritorni dopo un infortunio così lungo al 100%. Quindi è normale che questo va a condizionare l'esito della stagione. Poi se vogliamo parlare in attacco, abbiamo un problema con Højlund, ragazzi. Io ve l'ho detto la settimana scorsa, Højlund non segna. Cioè, io Højlund lo adoro, per carità, è un calciatore che si mette a disposizione della squadra, che gioca a spalle alla porta, ma Højlund non fa gol.
1: No.
0: Si può dire o non si può dire sta cosa?
1: È colpa di Conte.
0: Ma non so, non è colpa di Conte, perché se metti Haaland là davanti ha fatto 30 gol, però ovviamente quello si chiama Haaland e un altro si chiama Højlund. Højlund sotto questo punto di vista deve migliorare, perché poi quando arrivano i cross in area di rigore, l'attaccante ci deve stare, o no Diego? La presenza dell'area di rigore, ho capito che dicono gioca a spalle alla porta, ma quando noi giochiamo sulle ali e le ali mettono la palla in mezzo nell'area di rigore, l'attaccante non deve fare densità in area di rigore e cercare di segnare.
1: Allora,
0: non voglio buttare la croce addosso a Højlund, ragazzi, sia chiara come cosa.
1: Ma nessuno la sta buttando.
0: L'anno scorso a Lukaku l'hanno massacrato e ha vinto lo scudetto da protagonista con 12 gol e 12 assist. Tipo,
1: Højlund è un giocatore forte, ma che in questo momento non ha nelle corde 20 gol, ma non solo per colpa di quello che dice la gente di Conte o di Sarri o di Højlund 20 gol non l'ha mai fatto. Cioè, quella è la verità, cioè, c'è un dato di fatto che Højlund in una stagione 20 gol in campionato non ha mai fatti. Però questo non vuol dire che non li farà assolutamente. Gianluca, questo è bello, questo te lo devo leggere, che mi fa ridere questo messaggio. Allora, penso,
0: legge, perché non dite la verità, ci scrive un altro ascoltatore. Non segna perché il Napoli non gioca per segnare, tutto a posto. Allora,
1: che non mi dite.
0: Allora, io ne ho sentite tante, ma il Napoli non gioca per segnare, guarda, veramente, credimi, forse la metto al primo posto, perché,
1: cioè, quindi praticamente quello che diciamo noi non sarebbe la verità, questa è la verità.
0: Abbiamo snaturato questo sport, diciamo. Abbiamo snaturato lo sport. Vabbè.
1: Ok, questa è bella, Gianluca.
0: Vai, poi andiamo da Pasquale.
1: Io penso al Napoli che verrà con Lucca centravanti, Lang alto a destra perché è più forte di Allison. Allora, io che faccio? Stacco i fili, me ne vado io, blocco tutto.
0: Andiamo da Pasquale, che è meglio. Ciao Pasquale, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ciao Pasquale,
1: buongiorno.
4: Io volevo fare una cosa su Mr. Conte.
0: Vai.
4: Io non sono un tifoso di Conte, soprattutto per la provenienza. Non nominiamo.
1: Però
4: Conte è sinonimo di vittoria, ragazzi.
0: Questo è.
4: A me non mi piace il suo gioco, però se rimane lui l'anno prossimo non lo stiamo per vincere.
0: Pasqua, ma noi diciamo sempre la stessa cosa. Manco a me piace di più vedere le partite di Company contro Guardiola che finiscono 6-6. Però tu devi vedere quello che è la cosa migliore per il Napoli in questo momento. Per me Conte in questo momento è la cosa migliore per il Napoli per vincere nell'immediato. Secondo quello che mi ha fatto vedere in due anni.
4: Volevo chiedere una cosa a Diego. Dico una fesseria se dico che l'anno scorso, se non vendevano Højlund, Conte se ne andava, perché io lo so per certo.
1: Se non avessero preso Højlund
4: quando si è fatto male Lukaku e non gli vendevano Conte,
1: bisognava prendere un attaccante. Sì, è vero.
0: Io volevi far un anno con Lucca.
4: Io so che lui se ne andava se non gli vendevano Højlund, perché gli volevano prendere quello della Roma là.
1: Dobvik. Højlund, io ti confermo che Højlund è stata sempre la prima scelta sia dell'allenatore che del DS.
4: Dico una fesseria, se i 5 questi dell'anno scorso sono tutti da Antonio Conte. Buongiorno,
1: no.
4: Mazzola, Lukaku,
1: McTominay,
4: ha comprato Antonio Conte.
0: Diciamo che ha avuto un ruolo molto importante. Ti salutiamo, amico, perché non ti sentiamo nemmeno tanto bene. Dobbiamo andare in pubblicità, 2 minuti e poi torniamo. Ci sono messaggi che vuoi leggere, immagino, giusto?
1: Dopo quello che ho letto devo staccare i fili.
0: Va bene, il Napoli gioca per non segnare.
1: Il Napoli gioca per non segnare e ho in mente il Napoli nuovo. Lucca prima punta, largo a destra, neanche a sinistra. Largo a destra perché è più forte di Allison.
0: Io immagino Conte al centro sportivo di Castelvolturno, ragazzi. Oggi il primo che segna non si allena più. Pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
2: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
2: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
5: Anche questa notte.
6: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Eccoci. Sei pronto per giocare Napoli Legends, tra l'altro?
10: Sì, certo.
9: Partitone. Sarà un partitone emozionante anche per vedere il Pocio ritornare a giocare nel suo stadio, nello stadio Diego Armando Maradona, che io poi... nel senso, la mia generazione
10: intanto,
9: vive...
10: intanto scrivono cose e poi minacciano.
9: Vai.
10: Scrivono cose, tu le leggi, sì. E poi ti minacciano. Poi abbiamo girato tutto. Andiamo avanti.
9: Vai. Stavo dicendo, per la mia generazione è cresciuta pane e Pocio. È un'emozione.
10: Torna il Pocio.
9: È un'emozione particolare, perché io veramente quando lo vedo tremo, perché l'ho incontrato poco tempo fa quando è venuto qui a Napoli. La prima volta l'avevo visto, diciamo, dopo il ritorno a Napoli, dopo tanti anni, e mi sono emozionato, perché per me il Pocio ha portato un qualcosa di particolare qui a Napoli, Diego. Io ricordo che quando lui passava si bloccavano proprio le strade, perché era un
10: Pocio è stato
9: uno scugnizzo napoletano argentino, capito?
10: Il Pocio è stato,
9: secondo me, anche tuo padre lo adorava.
10: Ha cambiato un'altra volta l'idea del calciatore a Napoli, quando andò via papà, no? Poi dopo nessun giocatore poi è stato una, fra virgolette, una star. Dai, perché poi alla fine comunque abbiamo fatto gli anni di C, di B.
9: Certo.
10: Voglio dire, quando arrivò il Pocio, ricominciamo a sognare. Lui è stato il giocatore che ci ha fatto ricominciare a sognare. Cioè, quei giocatori funamboli che fanno dribbling, che vanno a destra, vanno a sinistra, sono rapidi, che ti fanno divertire. E è stato il ritorno.
9: Sentiva il Pocio tuo padre? Ogni tanto?
10: Sì,
9: assolutamente. Tanto ce l'aveva anche tatuato il Pocio, l'ha tatuato.
10: Sì, perciò, quindi loro sono stati, il Pocio è stato una parte molto importante della rinascita del Napoli.
9: L'ha anche tatuato il Pocio, l'ha tatuato.
10: Sì, perciò, quindi loro sono stati... il Pocio è stato una parte molto importante della rinascita del Napoli.
9: Beh, lo ricordo quelle partite contro

0: il risultato, non le ho nominate, ecco. Parlano del risultato.
1: Ci scrive Giovanni da Casapulla, ci scrive: il Napoli gioca per non segnare, voi andate in radio per non parlare.
0: No, noi stiamo parlando invece, sennò dovremmo stare muti niente.
1: No, era ironico il messaggio, il continuo non lo leggo, però era simpatico. A me, ragazzi, a me Allison ricorda molto Lavezzi, anche fisicamente mi dà quell'idea, Max.
0: Che dici? Non te la senti?
1: Non lo so, non me la sento.
0: Non te la senti.
1: Però è normale, lui dice anche fisicamente. Sì, fisicamente forse gli somiglia, perché c'ha quel passo breve, quell'accelerazione che aveva Lavezzi. Giocatore. Allora, Allison è un giocatore forte che deve migliorare tanto, perché come abbiamo già detto tante volte, nella scelta è ancora nelle ultime scelte soprattutto è ancora acerbo, è ancora carente. Però è un giocatore molto molto forte, un giocatore di uno contro uno pauroso, non lo prendono mai quando punta. E però il dottor Zig Zag
0: è arrivato, Simone Zig Zag Zagaria in regia. Salutiamo.
1: È un giocatore forte, però non lo so se c'ha. Io per esempio qualitativamente quando calcia non lo vedo con la stessa qualità del Pocio, che poi il Pocio, voglio dire, è vero che all'inizio faceva molta fatica a fare gol, però poi dopo si è affinato e ha iniziato a fare gol.
0: Ma poi tecnicamente, non so se ti ricordate il gol al Milan di pallonetto da terra,
1: però,
0: il gol in Champions League sul secondo palo
1: al Chelsea. Però lui, sai che cosa c'ha? Secondo me, sai che cosa hanno di molto simile? I primi passi, nei primi passi sono paurosi tutti e due. Guarda che Allison è velocissimo,
0: sì,
1: nei primi passi.
0: È vero.
1: E pure il Pocio. Solo che il Pocio sul lungo è più forte, secondo me. Allison,
0: vediamo, diamogli tempo ad Allison, che secondo me può crescere ancora. Tra l'altro, parlando di Manna, grande colpo del DS Manna. Allison gli va riconosciuto. Abbiamo detto quello che ha sbagliato, ma su Allison, giusto Diego, dobbiamo dare meriti al direttore Manna per averlo acquistato veramente a pochi soldi rispetto, diciamo, al mercato che vediamo in questi ultimi anni. Gianni, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e due. Ciao Diego,
0: ciao
2: Gianluca.
1: Ciao Gian.
2: Voglio
1: ciao.
2: Bene, lo sapete, però vi devo dire una cosa.
1: Ecco qua.
2: Perché visto... No, Diego.
1: No, il però mi ha fatto... Vai, ti ascolto.
2: A te te la voglio dire questa cosa, che io ti ho incontrato allo stadio in tempi non sospetti, e quindi sei tifosissima soprattutto del Napoli.
1: No, solo del Napoli. Di
2: sta cosa, allora, bravo. Vabbè, pur River Plate.
1: Vabbè, però...
2: Allora, ti voglio dire una cosa. No, io sono... In questi giorni voi ascoltate molti pareri dei tifosi che con Conte, che con... E vi meravigliate del fatto che come si può non volere Conte,
1: certo,
2: dopo quello che ha vinto con i Napoli, lo Scudetto e la Supercoppa.
0: Sì,
2: per
0: sì.
2: L'amor di Dio, avete ragione su questo, però... Per favore non dite che contano i titoli, perché questa cosa qua lasciamola a quelli lassù. Questo detto che loro dicono sì, ma non interessano i titoli, lo dicono quelli lassù, perché Diego non vuole sentire la parola.
1: Esatto.
2: E non lo dobbiamo assolutamente dire anche noi. Noi siamo napoletani e a noi non interessano i titoli, a noi interessa l'appartenenza, e questa è un'altra cosa. Quindi li vorrei giustificare, anche perché le vecchie generazioni dei tifosi del Napoli, ragazzi, dopo 60 anni che Napoli non vinceva lo scudetto, loro erano legati a quel gioco di Vinicio, come oggi può essere qualche tifoso che è legato al gioco di Sarri, come qualcuno è legato al gioco di quando c'era Diego Armando Maradona in Napoli.
1: Ma guarda, già ti posso dire una cosa, io sono rimasto legatissimo al gioco di Sarri, al gioco di Spalletti, tutti abbiamo negli occhi le partite di Champions di Spalletti, le lezioni che il Napoli andava a dare in tutta Italia, in tutta Europa con Maurizio Sarri, però bisogna avere la lucidità di capire che non tutti gli allenatori hanno la stessa filosofia.
2: Infatti può darsi, Diego, cioè... scusami che mi permetto, io lo sai, ti voglio un bene dell'anima e te l'ho detto parecchie volte, pure a Gianluca, perché per me c'ha un futuro esagerato Gianluca.
0: Grazie.
2: Ti volevo dire questo, che probabilmente molti tifosi, quelli che poi dissentono per quanto riguarda l'operato di Conte, sono quelli là che praticamente vedono un Napoli

0: molto più europeo, anche perché in Italia con qualche campioncino in squadra e con un allenatore bravo come Conte in Italia, che riesce comunque a non prenderle, ed è facile arrivare al secondo, al terzo posto, vincere qualche anno lo scudetto. La gente vuole vedere anche un allenatore che dia del bel gioco, che incanti anche in Europa, come l'ha fatto Spalletti, come l'ha fatto Ancelotti, come l'ha fatto Benitez. Evidentemente in Italia il campionato italiano per il napoletano, per alcuni tifosi napoletani, è primeggiare nel campionato italiano con 4 scudetti vinti da Napoli. E ieri ho visto il cartello 21 scudetti vinti dall'Inter e sappiamo come li vincono. Si è un po' scoraggiato in Italia, anche perché forse c'è qualche tifoso che vuole vedere un allenatore un po' più europeo, dove il Napoli faccia valere il proprio gioco e la propria forza in Europa.
1: Ma Gianni, ma questo è lecito? Questo è lecito, noi l'abbiamo detto, noi siamo stati i primi a dire che è stata una stagione dal punto di vista europeo non all'altezza. Abbiamo sempre detto, no?
0: Dire che la storia di Conte dice che in Europa non è che sia tanto.
1: Non ho capito.
2: Si può dire che in Europa non ha fatto bene? Certo,
1: no, ha fatto malissimo.
2: Ha fatto male, sì.
1: Non male, malissimo.
0: Ok, allora io con questo giustifico quelli là che vi chiamano e vi dicono che a Conte non piace.
2: Ma noi non abbiamo mai detto di essere contro chi dice questa cosa. Capiamo, ma nel senso, noi poi io posso capire che hanno un gusto diverso dal nostro. Ognuno, il mondo è bello perché è vario, ragazzi. Non è che qua non si deve imporre niente a nessuno. Noi diciamo solamente la nostra e la motiviamo.
0: Ce l'avete con me, ragazzi? Mica ce l'avete con me?
2: No, ma sei impazzito, Gianni.
3: Per così poco,
2: assolutamente no.
3: Gianni, per così poco
2: si confronta, si parla.
0: Io sogno un giorno di incontrarti in un bar e prendermi un caffè con te.
1: Quando vuoi. Va bene,
0: io appena posso, che io lavoro purtroppo la mattina. Io
1: no, purtroppo, per fortuna, Gianni.
0: Io verrò dove voi state in radio e ti mangio piano un caffè con te, Diego.
2: Con piacere, Gianni, ti salutiamo, un abbraccione, ciao ciao, vienici a trovare.
1: Buongiorno
2: quando
1: ragazzi, yeah. Si può dire che oggi sembrate i Blues Brothers?
2: The Blues Brothers.
1: Troppo belle, saluto da Simona.
2: Ciao Simona,
1: mamma
2: ciao,
1: mia, già, hai capito Brothers. Che bella figura fai al mio fianco?
2: Antonio, ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
1: Ciao Antonio, buongiorno.
4: Un giochino per Gianluca, perché Diego mi chiamerà subito.
2: Vai.
4: Mi dite cosa c'hanno in comune padre eterno del calcio, vabbè, Lavezzi, Amsic e Cavani,
2: che hanno giocato tutti nel Napoli
4: a parte.
1: Che hanno in comune?
4: Volete un aiutino?
1: Vai, mi piace.
4: Non è stato rispettato da Higuain, Pazienza.
1: Ecco,
2: non sono mai andati lì,
1: non hanno messo la tovaglia addosso.
4: Bravissimo Diego.
1: Esatto.
4: Diego, ti dico l'ultima cosa, poi lascio spazio agli amici. Ho preso un posticino nel mio cuore, caro Camoranesi, anche indossando quella casacca che io non condivido.
2: Perché Camoranesi ha sempre detto vero, è vero.
4: Me la ricordi?
2: Sì, lui ha sempre detto che Maradona,
1: che Platini non poteva neanche portare la borsa a mio padre, me lo ricordo.
4: Sei grande Diego, un bacione.
2: Ciao Antonio, abbraccio. Ciao. Un abbraccio. Effettivamente Camoranesi ha sempre avuto il coraggio di dire la verità. Quindi devo dire la verità, sono state apprezzate. Beh, ci sono le frasi di Mauro German Camoranesi, tra l'altro grande calciatore.
1: Diego, ci sarai al Maradona, alle Legend? Sì, ci sarò anche io.
2: È in campo, ci sarò anche io al suo fianco, da bordo campo.
1: Sto provando
2: a fare
1: una parvenza di allenamento.
2: Sì? Come va? Come procede?
1: Diciamo che manca ancora un po'.
2: Ok.
1: Però,
2: al ricovero?
1: Siamo vicini.
2: Here we go, come dice l'ottimo Fabrizio Romano.
1: Ragazzi, buongiorno, ma Malen che attaccante è?
2: È forte.
1: Mamma mia,
2: è forte.
1: Ieri è vero che la Fiorentina è andata in vacanza a Roma. In vacanza nel senso no, perché
2: è andata a vedere i musei vaticani la Fiorentina.
1: Ragazzi, ma ieri ha piazzato un paio di accelerate.
2: Occhio a quelli lì, perché quelli lì vanno a Lecce. Con il Lecce che si deve salvare.
1: Accelerate Malen ieri.
2: Quelli lì, ragazzi, la lotta Champions è bellissima, perché ora quelli lì sono solamente a più uno da Roma e a più due da Como. Dal Como. La Roma va a Parma, quelli lì giocano a Lecce, con il Lecce che si deve salvare.
1: No, ma
2: perché la Cremonese ha il Pisa che è già retrocesso, quindi dovrebbe fare 3 punti. e si potrebbe pericolosamente avvicinare. Tu dici così e così.
1: Non lo so. La Cremonese nelle ultime 21 ha fatto 9 punti.
2: Sì, no, però per è vero. Tra l'altro, la Cremonese che era partita a bomba all'inizio del campionato, ricordo. Addirittura era nelle prime 8 posizioni. Poi dopo è crollata vertiginosamente. Però la lotta Champions che si potrebbe infuocare. Tu credi a una Roma che può scalzare la Juve dal quarto posto? Li ho nominati alla fine. Hai ragione, Diego, però credi a questa cosa?
1: Gianlu, senti, tu mi hai stancato con questa storia che ogni volta mi dici hai ragione, e poi in uomo ne sei. Non va bene.
2: Hai ragione.
1: Non voglio più scuse.
2: No, è vero, è vero.
1: Ok, riformula la domanda.
2: Senti, tu credi al sorpasso della Roma su quelli lì per la lotta Champions?
1: No, perché secondo me quelli lì sono più forti. E hanno un allenatore più forte per me. Però
2: mai dire mai
1: potrebbe anche essere bello vedergli giocare l'Europa League invece della Champions. Sarebbe simpatico.
2: Ma soprattutto sarebbe una mazzata clamorosa per gli introiti che a quelli lì servono come il pane, perché negli anni, diciamo, qualche disastruccio è stato fatto tra monte ingaggi e prezzo di cartellini elevati rispetto a calciatori che poi hanno reso male.
1: Tra l'altro, tu ti rendi conto della partita che si giocherà al Maradona il 26 maggio delle Legend? Cioè, io sarò al fianco del Pocio Lavezzi, dei Mertens, di José María Caglion. Ci saranno tutti i Napoli del passato, Paolo Cannavaro, Bruscolotti, bellissimo.
2: Caglion Napolitano, chi è più forte?
1: Caglion.
2: Ciro, ciao.
5: Oh, ragazzi, buongiorno e forza Napoli.
2: Sempre.
1: Sempre, Ciro.
5: Sempre. Volevo dire una cosa. Io sento molte critiche di noi tifosi del Napoli. Volevo dare solo questa statistica. In 17 anni... La nostra società, il nostro presidente ci ha portato 12 volte in Champions e 4 volte in Coppa UEFA. Solo una volta non siamo andati in Europa e non ho messo le vittorie perché sono ultime e più importanti recenti, però siamo una società, una delle migliori d'Italia o dalla migliore con l'Inter, e le altre ci stanno dietro. E poi su quelli là è impossibile quello che dite, quelli là li fanno andare per forza in Champions, ragazzi.
2: Molti dicono questa cosa, Ciro.
1: E molti ci stanno scrivendo questa cosa. Beh, non...
5: però questa mia idea, forza Napoli, dai, crediamoci sempre in questa società.
1: Ok, va
2: sempre,
1: benissimo.
2: Sempre Ciro, no, Ciro dice una grande cosa: i risultati del Napoli negli ultimi anni per merito della gestione De Laurentiis sono clamorosi, è vero, è così.
1: Allora Gianlu, un paio di domande, questa è bella. Diego e Gianluca, riportereste in difesa Østigard al posto di Rafa Marin e manderesti Marianucci un altro anno in prestito?
2: Østigard no, Rafa Marin lo terrei.
1: Quindi non ti piace Østigard?
2: No, secondo me sta bene in una piazza come quella di Genova.
1: Ok, a me a 3 secondo me è un buon giocatore. A 4 fa una fatica immane, però a 3 secondo me è un buon giocatore.
2: Ma il Napoli per me giocherà a 4 l'anno prossimo.
1: Non lo so. Non ti so dire veramente, onestamente non te lo so dire. Buongiorno ragazzi, è vera la notizia di Reinders?
2: No, per il momento no, non si muove da Manchester.
1: Voglio dire,
2: magari, perché è un calciatore molto forte, ma non si muoverà da Manchester, almeno per il momento. Poi nel mercato
1: stanno scrivendo tantissimi messaggi sulla partita delle Legend. I biglietti sono già in vendita da un po' di tempo, i distinti si sono polverizzati, la curva B sta quasi per finire, dovrebbero aprire anche
2: altri settori
1: e sarà in chiaro la partita.
2: Ok, su DAZN.
1: No, in chiaro, sarà su DAZN, no?
2: Sarà su DAZN.
1: Ci sarà anche Gianluca Miranda. Esatto. Mandano te?
2: No, io vengo con te. Poi manderanno per.
1: Tu vieni con me?
2: Sì, te l'ho già detto, cioè non è che te l'ho chiesto, te l'ho detto, te l'ho comunicato, capito? Te l'ho detto, Diego, vengo con te. Ma non per lavoro,
1: Gianlu,
2: io
1: tu
2: vengo...
1: già sei mancato a tante cose. Già sei mancato a tante cose.
2: Gianluca c'è.
1: Avevi promesso di rimettere la Lacoste.
2: Domani la metto. Vedrai.
1: Va bene.
2: Domani la metto. Domani la metto.
1: Io vedrete, vengo con la maglia dell'Atletico Madrid. Vedrete. Se vince.
2: Va bene, ci può puro. Stare. Ci può stare.
1: Posso
2: può
1: chiedere
2: stare.
1: Secondo te il permesso al direttore?
2: Chiedilo. Per secondo me ti dice di sì. Però a patto che poi tu metti quella di quelli lì dopo domani.
1: Sarebbero?
2: Quelli lì.
1: Ma tu sei pazzo.
2: Allora, c'è una cosa, diamo un attimo pubblicità e poi c'è Tonino.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci tornati, andiamo da Tonino, voliamo da Tonino. Ciao Tonino.
8: Buongiorno ragazzi, sono Tonino Anghissà.
7: Ciao. Forse. Grande Tonino Anghissà.
9: Grande Tonino.
8: Østigard oggi sarebbe il pane ragazzi per il Napoli, è un grande difensore, ma a me piace tantissimo, mi è piaciuto all'epoca e quando lo togliemmo disse ma che ha combinato, è il solito come Fabia, come Victor Ruiz, pure è stato un grande difensore, pure quello abbiamo tolto, due grandi difensori che giustamente davanti ai soldi abbiamo preferito eliminare. Seconda cosa, signori, ma il trend cause versus arbitri non mi ha insegnato nulla oggi. Perché dite che è difficile che la Roma non vada in Champions? Il trend oggi non è più bianco-nero, è nero-azzurro. Quindi è più probabile...
9: Sembra strisce, dicim.
8: È più probabile, secondo me, che vada la Roma che la Juve. Perché? Perché prima si doveva favorire un grande brand, ok.
9: Ma perché l'hai nominato?
8: Però se un conto era tipo... Juve o Udinese, perché all'epoca l'Udinese è andato in Champions, l'Atalanta è andato in Champions, ok, ma sì, ma la Roma è una grande squadra, è sempre stata una grande squadra.
9: Sì, è vero.
8: E al posto della Juve la potrebbero far andare. Qual è la cosa diversa? Che se oggi dovrebbero regalare, tra virgolette, un rigore alla Juve, non lo regalano. Lasciano il corso della partita. Quello che succede, succede. Però oggi non vedo più cose strane a favore della Juve, proprio per quello che abbiamo imparato.
9: No, però, Tony, tu posso dire, no? Non è un manacchio, falla per me. Cioè, trova un escamotage, ma non, già l'hai nominato due o tre volte nella telefonata.
8: Ha ragione.
9: Già mi sto iniziando a...
8: Terza cosa, questo giochino di tipo di Caglion o Politano l'abbiamo fatto un paio di mattine fa con l'avvocato. Però gli ho fatto notare una cosa, che quando abbiamo avuto disponibile sia Neres sia Politano, Politano giocava quinto a destra, centrocampista,
9: sì, e Neres sì, quarto.
8: La domanda è diversa. Neres o Caglion?
10: No, vabbè, ma
9: Caglion
10: è un paragone manco da fare, secondo me, perché con tutto il bene che vogliamo a Neres, ma Neres l'abbiamo visto troppe poche volte, diciamo, per fare un paragone con chi ha scritto la storia del Napoli.
8: A me oggi Neres è il giocatore più forte della Serie A oggi.
10: Sì, ma quando gioca però. Tu calciatore devi valutare anche in base a questo.
9: Io dico che Neres è un giocatore
10: forte. Neres è fortissimo, ragazzi, che sia chiaro, non, lungi da me criticare
9: però
10: un calciatore
9: Neres
10: come lui.
9: È uno che fa 15-20 partite l'anno.
10: Se ti va bene.
8: Bisogna vedere. Comunque, come lo vedete sta cosa, Politano guarda a destra e Neres davanti, quindi a quel punto
9: mi piace
8: il giochino Maggio o Politano?
9: No, Politano per me.
8: Politano. Capisci? Cioè, la squadra ce l'abbiamo, ragazzi. Mi state sfruttando chi stanno, ma era una bella squadra. Vi voglio bene e sempre
10: ciao,
8: forza Napoli.
10: Un abbraccio.
8: Comunque per forza, ragazzi, anche stiamo già cagnon nome, perché ve l'ho detto, a me anche stanno mi piaceva.
9: Ma forse se ne va pure, quindi cagnon nome.
10: Non lo so perché, no, ma suona molto bene Tonino Anghissà. Un abbraccio, ciao, ciao, Tonino, ciao.
9: Bello, adesso fate Tonino Anghissà.
10: Tonino Anghissà, ragazzi, è meraviglioso. È proprio...
9: Però sai che cosa suona pure bene? Gianluca Luc.
10: No, non va bene.
9: Hai capito? Luc. È bello, è un uno scioglilingua.
10: Tra l'altro anche Gianlucasmus Soilund. Va bene così. Pasquale, sì. Ciao, buongiorno.
9: La Lagost.
11: Buongiorno.
9: Ciao Pasquale, buongiorno.
11: Pasquale da Ferrara, buongiorno.
10: Ciao.
11: Ho due cose velocissime. Della serie siamo tutti allenatori, io non sono, se no non stavo qua stamattina seduto alla scrivania,
10: certo,
11: a parlottare, ascoltare voi magari sì, però non a fare altro. Politano mi piace, non mi piace che deve fare tutta la fascia terzino, perché spreca troppe energie. Poi De Bruyne addirittura l'aveva tolto poi primo e secondo tempo domenica, ma va bene, io non sono allenatore, quindi va bene.
9: No, vabbè, ma ci sta.
11: Va bene così. Poi vi voglio raccontare un episodio brevemente riguardo al papà di Diego.
9: Sì.
11: Era il novembre del 1989, ci fu un evento di portata mondiale, le nozze Maradona Villafane. Io all'epoca vivevo a Taranto e sapete come si fa quando stai fuori, sai che si sposa un amico, così mando il telegramma. Allora io vado alle poste e dico, devo fare un telegramma a Diego Armando Maradona e Claudia Villafane, riesci più, non capisce, 380-121 a Napoli, felicitazioni per il vostro matrimonio. L'ha detta alle poste, l'ha vista, ma secondo te lo leggi, ma secondo te, ma che stai facendo? Cioè, stai sprecando il tuo tempo? No, dici, guarda, lascia stare, non te ne frega niente. E invece, guardate, io ce l'ho conservato in una teca come se fosse una reliquia. Dopo un po' di tempo mi arriva un bigliettino di ringraziamenti di Diego e Claudia, ho detto muy agradecidos. E fu anche un miracolo, perché io scrisse, io mono, magari, cioè nel mio immaginario lui l'ha toccato, però so che magari sarà stata la sua segreteria, sarà stata Claudia, sarà stato
9: non,
11: un po' chi...
9: Non te lo so dire chi è stato.
11: No, no, perché...
9: Però...
11: Lasciami immaginare che lui l'ha toccato, diciamo questa cosa qua. C'era pure un errore nell'indirizzo di ritorno a me, però è arrivato, fu un miracolo proprio, è per me una cosa proprio iper straordinaria, ce l'ho conservato in una teca questo bigliettino di ringraziamento. Poi andai da quello della posta, sì, bella, mi ha risposto.
10: Meraviglia. Pasquale, ti salutiamo, un abbraccio. Diego, ti volevo dare una ultima notizia, perché secondo i
9: colleghi, non mi intossicare però,
10: di Tutto Sport, colui che fa i calendari di Serie A si chiama Butti, che è un ex dirigente dell'Inter.
9: È Topolino.
10: È un ex dirigente dell'Inter, è stato convocato in procura. Tra l'altro Sarri ieri si è scagliato contro chi fa i calendari, è molto incazzato per quello che, diciamo, la previsione di mettere, non c'è ancora l'ufficialità, ma di mettere il derby di Roma alle 12:30. Addirittura ha detto Sarri, vengo in panchina e poi me ne vado, non mi presento alle telecamere per protesta. Ha ragione, effettivamente Sarri ha detto, se il problema è la finale degli internazionali di Roma, lo sapete da 2 anni che c'è la data degli internazionali di Roma, della finale degli internazionali di Roma quel giorno lì, che cosa, perché allora ha messo il derby di Roma alla 30.
9: Allora, mio caro Catapano, mio caro Catapano e mio caro Pengue, che sono entrati sluscio, io sono settimane, mesi, quasi anni che dico che non sanno fare niente, sono clamorosi quelli che fanno i calendari, sono veramente Paperino, Topolino, Pluto, cioè tutta quella, quegli amici, quella, cioè ragazzi, ma grave. È allucinante,
10: grave è allucinante. È vero. Ultima telefonata, c'è Daniele. Ciao Daniele.
12: Ciao ragazzi.
9: Ciao Daniele, buongiorno.
12: Buongiorno, io vi ascolto sempre, vi mando pure sempre un sacco di messaggi.
10: Grazie per la fiducia.
9: Grazie.
12: Allora vi dico, giusto volevo fare una battuta e poi vi dico una considerazione. Allora, secondo me l'Avezzi i primi anni non è andato tanto bene perché si girava sempre dietro a guardare Reia.
9: È vero.
12: Quindi
9: è vero.
12: Secondo me, poi da quando ha iniziato
7: no, a guardare Frustalupi, no, a guardare, scusami, Viviani.
12: Madoni, giusto. Bianchi, no, vabbè, don... 2001. Ho ricordi un po' sfocati, però fortunatamente me li ricordo. Niente ragazzi, questo poi volevo dire altre cose, però non credo di avere tempo.
7: Vai.
12: Vi saluto, vi do un bacio. Voglio dare un grande bacio a Gianluca, perché tutti chi lo chiamano, Diego, ti voglio bene.
9: Hai ragione.
7: Grazie, Dani, solidarietà.
9: Hai ragione.
7: Grazie, Dani, hai ragione. Ma dici quell'altra cosa che volevi dire, non te ne andare, Dani. No, c'hai un altro minutino, ce l'hai.
12: Ok, allora avevo mandato un messaggio, ma lo ripeto. Vai. Allora, allora, una cosa che oggi non si dice più è che comunque oggi la partita oggi dura la metà della metà, Cioè oggi 2 minuti per vedere un fuorigioco, 2 minuti per
7: è
12: vedere,
7: vero, hai ragione,
9: è verissimo. Per un gol.
12: Cioè comunque lascia stare che il calcio italiano fa pena e dire anche poco, però comunque oggi si devono accorciare questi tempi di fuorigioco, io mi ricordo ancora come se avesse giocato ieri, quando il Napoli ha avuto il rigore a Milano, 7 minuti per il rigore e l'espulsione, 7 minuti di orologio. Cioè come fa un giocatore professionista aspettare 7 minuti per poi riprendere il gioco? Cioè imbarazzante. E poi sono contento per la notizia di Topolino, speriamo che
7: esatto. Ciao Daniele, un abbraccio.
12: Ciao, ragazzi, ciao, un bacio. Ciao.
9: Prima che chiudi devo rispondere a un messaggio.
7: Perché lo chiamano Sluscio?
9: Ma perché Sluscio? Devo dire la verità, come sempre. Sluscio perché Sluscio è stato uno dei re dello slash di quest'inverno. E quindi coniato invece di Lucio, Sluscio dal mitico Zig Zag Zagaria.
7: Molto bene.
9: Direi che anche, posso dire anche il momento in cui l'ha coniato.
7: Quando?
9: Mentre cantava Ricominciamo di Pappalardo.
7: Scene meravigliose. Ma con queste scene, con questo ricordo, chiudiamo questa puntata di Diego C'è. Grazie a Simone Zig Zag Zagaria in regia, Fabio Esposito anche per il contributo tecnico, a Flavio Esposito alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, ci sarà Sluccio Pengue in redazione, esatto. Da Gianluca Miranda,
9: da Diego Armando Maradona Junior.
7: È veramente tutto, noi torniamo domani perché anche domani
9: Diego c'è.
13: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca. Un infermiere è stato accoltellato all'interno dell'ospedale Cardarelli. L'uomo è stato ferito con un oggetto contundente e ha dichiarato di essere stato aggredito da uno sconosciuto che lo ha minacciato a scopo di rapina mentre si trovava in una delle aree parcheggio interne al nosocomio. Le condizioni del sanitario non sono gravi e sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Arenella giunti sul posto allertati dai sanitari. Ancora cronaca, lite e coltellato in provincia di Napoli, ferito un 29enne, è accaduto stanotte quando i carabinieri sono intervenuti all'interno della villa comunale Giovanni Paolo II di Pomigliano d'Arco per l'accoltellamento di un 29enne già noto alle forze dell'ordine. Poco prima, per cause in corso di accertamento, l'uomo sarebbe stato ferito con un'arma da taglio da alcune persone. Soccorso dal personale del 118 è stato trasferito all'ospedale del Mare, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per suturare le ferite. Non è in pericolo di vita. I militari stanno ricostruendo la vicenda. Cambiamo argomento. Cresce l'attesa per la visita pastorale di Papa Leone XIV prevista per venerdì 8 maggio. Il Comune di Napoli ha emesso un'ordinanza per l'istituzione di uno speciale dispositivo di traffico temporaneo necessario a garantire sicurezza e regolare svolgimento dell'evento. Il Santo Padre arriverà in elicottero alla Rotonda Diaz, poi si recherà al Duomo per la celebrazione della Santa Messa e successivamente in Piazza del Plebiscito per l'incontro con i fedeli. Sempre in vista dell'arrivo del pontefice, il comune ha emanato anche un'ordinanza di chiusura delle scuole della municipalità 1, 2 e 4. Su richiesta della prefettura, però, il provvedimento potrebbe essere esteso agli istituti scolastici dell'intera città di Napoli per la giornata di venerdì 8 maggio. Il provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio e trasmesso alla prefettura e all'ufficio scolastico regionale. Scuole chiuse anche a Pompei per la visita al santuario. Stop il 7 e l'8 maggio, mentre il 6 maggio è prevista l'uscita anticipata alle ore 13. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi il Napoli torna al lavoro a Castelvolturno per preparare la sfida di lunedì 11 maggio alle 20:45 al Maradona contro il Bologna. Mister Conte prova a recuperare Di Lorenzo e Vergara per il match che, in caso di successo, varrebbe il ritorno matematico in Champions League. Da valutare anche il rientro di Lukaku dal Belgio, atteso nelle prossime ore a Castelvolturno. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: qua, allora bentrovati, buon pomeriggio da Walter De Maggio, inizia l'informazione sportiva e sarà una puntata molto molto interessante perché il nostro focus sarà sul futuro. Sarà sul futuro, fermo restando che c'è il presente e le ultime tre partite di campionato. Allora, mettetevi comodi, tre ore di informazione sportiva in questo martedì 5 maggio del 2026. Buon pomeriggio in regia a Simone Zagaria. Non perdiamoci in chiacchiere, anche perché vi daremo notizie esclusive sulla corte serrata che la Roma sta facendo a Giovanni Manna. Ieri c'è stato anche un confronto tra il presidente e il direttore, perché è tutto vero, i Friedkin si muovono in prima persona, anche alimentata questa voglia di far arrivare Manna nella capitale da Giampiero Gasperini. Ovviamente Manna ha un contratto e vi sveleremo quelli che sono in retroscena, la proposta, l'ingaggio raddoppiato. È naturalmente Manna che però, avendo un contratto, vorrebbe restare a Napoli, ma vi daremo particolari nel corso della puntata. Cominciamo da Lucio Pengue, è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio, caro Lucio.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio Walter, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano in TV al canale 76 del Digitale Terrestre. Ecco i titoli: il Napoli tra presente e futuro, la Champions è da blindare, Conte chiede il secondo posto, Manna nel frattempo al lavoro per la prossima stagione, oggi la ripresa a Castelvolturno, anche Lukaku oggi sarà al centro sportivo, tornano Vergara e Neres, lunedì al Maradona, lo ricordiamo, Napoli-Bologna. Subito dopo ci sarà un vertice tra ADL e Conte, si ripartirà da McTominay, Rachmani, Højlund ed Alisson. I nomi sul taccuino di Manna sono sempre gli stessi: Rios, Attà e Zeballos. Da capire come si gestiranno i rientri di Lucca, Langa, Marianucci, Lindstrom e Rafa Marin. Tra i partenti ci saranno Meret, Anguissa, Mazzocchi e Lukaku. Niente rinnovo invece per Juan Jesus. Per Spinazzola nel frattempo si riaprono dei ragionamenti per il rinnovo. Ieri in Serie A Roma valanga 4-0 sulla Fiorentina, la Cremonese cade in casa con la Lazio 2-1 con Noslin che segna al 93esimo. Oggi la Champions, Arsenal Atletico, si riparte dall'1-1 dell'andata, domani invece Bayern Paris Saint Germain.
0: Benissimo così, allora possiamo cominciare. No, mi fa sorridere un nostro ascoltatore, mi ha scritto: Walter, dacci buone notizie. Noi vi diamo tutte le notizie che abbiamo, poi che siano buone o cattive, questo naturalmente sarete voi a deciderlo. Di sicuro i Friedkin si sono mossi in prima persona, ha creato un po' di agitazione nel mondo Roma ciò che è successo con Ranieri. Gasperini ha indicato in Giovanni Manna l'uomo corretto per l'area sportiva della Roma. Manna è in contatto con la Roma, ha avuto una proposta di grandissimo livello, soprattutto dal punto di vista economico, lo ha fatto presente alla società, al Napoli, non chiedendo di pareggiare questa offerta monstra che gli arriva da Roma, ma in qualche modo di adeguare. E da quello che ci risulta, il presidente De Laurentiis ha ricordato a Manna che c'è un contratto, in presenza di un contratto il rapporto andrà avanti, fatto salvo che nel contratto eventuale c'è anche una penale. Quindi se la Roma davvero decidesse di affondare il colpo su Manna, a cui ha proposto il doppio dell'ingaggio che percepisce a Napoli, dovrà pagare la penale al Calcio Napoli e a quel punto liberare Manna. Tra presente e futuro, Massimo Ugolini, Sky Sport. Buon pomeriggio Massimo.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Tra l'altro ieri avete presentato la stagione, il palinsesto ricco, strepitoso di Sky Sport, a cominciare da Sky Calcio.
3: Per tutti i gusti.
0: Per tutti i gusti. Sky Calciomercato l'originale, con Bonan, vi ho seguito. E tra l'altro farete anche tappa in Campania, la chiusura sarà a Capri, un'isola che noi amiamo molto. Senti Massimo, partiamo dal presente. Il presente si chiama Bologna, si chiama Lukaku. Torna?
3: No, è tornato.
0: Ah, è tornato, è ufficiale a Castelvolturno?
3: È tornato a Castelvolturno, vediamo. Aspettiamo questa giornata perché sarà una giornata, questa volta presumo, di incontri inevitabilmente, e dunque cercheremo di annusare l'aria, no? Il clima più che altro, perché insomma Conte ha manifestato apertamente il suo disappunto, per non dire dispiacere. c'è stato, per non aver incontrato Lukaku, è tornato dal Belgio 2 settimane fa. Ovviamente è stata una situazione spinosa, che probabilmente ancora non è risolta del tutto, però credo che in questo momento, cioè, l'interesse principale sia quello del Napoli, del club, cioè i protagonisti devono fare l'interesse del Napoli, quindi ben venga Lukaku se in grado di dare un contributo in termini di gol, insomma, diciamo un aspetto da migliorare nell'ultimo periodo.
0: La puntata di oggi avrà un focus. Il focus è tra il presente e quindi il quotidiano, le ultime 3 partite di campionato, la Champions da conquistare, perché no? Secondo posto da blindare. Ma il nostro focus sarà anche incentrato sul futuro. E allora il titolo della puntata: sono i giorni decisivi. Decisivi per il futuro del club. Perché De Laurentiis da Los Angeles disse: io non credo che Conte abbia voglia di andar via, ma nel caso me lo dicesse subito, così aprile, ma è già terminato, e maggio potrò organizzarmi. L'elemento nuovo è che non c'è in ballo solo il futuro di Antonio Conte, ma che c'è la Roma che corteggia, e corteggia in modo importante, anche il direttore sportivo Giovanni Mann. Allora cerchiamo di entrare nella logica di un club, di una società. Chi ha diretto per tanti anni, tra l'altro anche il Napoli, un club importante, Pierpaolo Marino. Buon pomeriggio, direttore.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Abbiamo titolato i giorni decisivi perché ancora non c'è stato il confronto, almeno da quanto ci risulta, Conte De Laurentiis. La Roma sta pressando Mann, la Roma offre il doppio dell'ingaggio a Mann. Mann ha un contratto, Conte anche. Come si comporta in questi casi una società che vede ancora non chiaro il futuro e dell'allenatore e del direttore sportivo? Pierpaolo.
4: Ma io penso che De Laurentiis sappia molto, molto ben comportarsi in queste situazioni. Ci sono i contratti e è chiaro che la prima mossa debbano farla i contrattizzati, perché il Napoli comunque, fin quando non ci saranno dimissioni o tentativi di sciogliere il contratto per andare in un altro posto, è tenuto a pagare gli stipendi, quindi il vincolo c'è, quindi non vedo motivo di preoccupazione da parte di De Laurentiis, se non il fatto di arrivare appena ci sarà stata la qualificazione aritmetica e manca poco alla Champions League, i chiarimenti. Poi, sai, molte volte tante notizie fanno parte del gioco dei giornali che riguardano diciamo i trasferimenti di giocatori, anche di dirigenti, di allenatori, perché di nomi di direttori sportivi papabili per la Roma ne ho sentiti tanti, poi bisogna vedere.
0: Beh, però Pierpaolo, la corte che viene fatta a Mann è reale, perché Giampiero Gasperini ha indicato il nome di Mann.
4: Ma sicuramente sarà reale, come ho sentito anche altri nomi. La Roma chiaramente deve anche salvaguardarsi, perché Mann è sotto contratto.
0: Certo.
4: Non è che può,
0: ma infatti ieri per Paolo
4: al 100%.
0: C'è stato un confronto, perché Gasperini sta spingendo forte. I Friedkin sembrerebbe abbiano avanzato una proposta a Mann, raddoppiandogli l'attuale ingaggio, e De Laurentiis ha fatto capire a Mann, che pur vorrebbe restare, che in ogni caso, se la Roma ha veramente intenzione, il contratto prevede una penale, quindi la Roma dovrà pagare la penale per liberarlo. Massimo Golini, e poi c'è Conte, è chiaro che il vertice che avrà con la società sarà determinante per capire se proseguiranno o meno insieme.
3: Intanto saluto il direttore, poi ci sarebbe
4: Ciao,
3: lì, che è uno dei nomi che per correttezza non ha fatto per Paolo Marino.
0: Accostati alla Roma?
3: Sì. Quindi,
0: sì,
3: insomma,
0: sì.
3: Diciamo che ovviamente un grande club, quando deve scegliere una figura così importante, sonda vari profili, e credo ci sia anche il profilo di Giuntoli, sondato da Friedkin. Giuntoli, con il quale mi pare Gasperini abbia un buon rapporto, perché mi pare che qui sia tutto improntato sul fatto che Gasperini, come è normale che sia, debba avere un buon rapporto.
0: L'interazione è importantissima.
3: L'interazione,
0: certo.
3: Ecco, però io questo ne approfitto, per la presenza e per l'esperienza di Del Paolo, cioè quanto una società, una grande società, deve assecondare la volontà del proprio allenatore, cioè perché poi gli allenatori vanno, la società resta.
0: Ieri ti ho ascoltato, Pierpaolo, ti ho visto proprio su questo tema, al bello del calcio, e tu hai detto il tuo modus operandi qual è sempre stato?
4: Ma guarda, Walter, ti dico la verità, io ora mi sento ancora come quando ho iniziato, quindi non parlo con nostalgia del passato, però ti devo dire che questi casi, come giustamente sottolineava Massimo, sono casi che invertono lo stato delle cose, invertono le gerarchie, cioè da che mondo è mondo sono i presidenti che scelgono i loro direttori, non sono gli allenatori che scelgono i direttori ai presidenti, insomma, quindi non so, mi sembra una cosa così normale che sono i direttori a scegliere gli allenatori insieme ai presidenti e non viceversa.
0: Mi stai dicendo che è cambiato il mondo?
4: No, non sto dicendo che è cambiato il mondo, sto dicendo che è atipico quello che sta succedendo alla Roma.
0: Prego, prego Massimo, scusa.
3: Ma come dice giustamente per Paolo, io non credo sia cambiato, io non penso che i Friedkin che hanno investito quello che hanno investito, che sono i proprietari della società, scelgano un allenatore sulla base esclusiva di quello che esprime dal punto di vista espresso dall'allenatore. Ci deve essere giustamente, ce lo insegna per Paolo, un confronto, però poi alla fine uno deve fare i propri interessi, cioè gli interessi del club, perché è così. Quindi io credo che la figura che la Roma sceglierà e che eventualmente sceglierà il Napoli dovesse andare via Manna sarà organica al progetto che ha in testa De Laurentiis, non certo che ha in testa il nuovo allenatore del Napoli, se ci sarà un nuovo allenatore piuttosto che il nuovo allenatore della Roma. Che...
0: Ecco, però Massimo, tu stai ponendo come dire, un punto interrogativo importante, cioè Massimo dice se poi Manna dovesse andare il Napoli deve scegliere un nuovo direttore e quel nuovo direttore, se Conte dovesse andare, dovrebbe scendere il nuovo allenatore. Pierpaolo, siamo nel mese di maggio, è chiaro che adesso è il lasso di tempo per eventuali, perché tutto l'auspicio è che rimangano Manna e Conte, ma se così non dovesse essere, adesso è tempo maturo per mettere mano, perché poi la società dovrebbe organizzarsi in caso contrario.
4: Ma guarda Walter, intanto c'è per quanto la qualificazione del Napoli in Champions sia virtualmente acquisita, c'è da chiudere questi discorsi, ormai una settimana in più, una settimana in meno, il problema di giudicare questa situazione è molto semplice, la continuità del Napoli la garantisce Aurelio De Laurentiis, per cui io non mi spacco la testa, perché poi anche in questo periodo qui De Laurentiis sa cosa fare, ormai è un'esperienza ultra ventennale, quindi non ha problemi. E assolutamente poi la figura del direttore sportivo oggi, non nei 5 anni che ci sono stato io, perché la situazione mi diede piena autonomia, perché erano questi gli accordi per cui lasciai l'Udinese in Champions per venire a Napoli in C. Oggi la figura dominante nel Napoli come scelte non è Manna, secondo me, è sicuramente De Laurentiis in accordo con Conte. Poi Manna ha fatto molto bene il suo compito di finalizzare quelle strategie che gli sono state affidate, perché poi De Laurentiis, sapete bene, diciamo la verità, molte cose negli ultimi anni le conclude lui.
0: Le gestisce in prima persona, è vero, quindi, è vero.
4: Quindi
0: è vero.
4: Io non andrei a creare tutto questo affanno. Se Manna che ha fatto bene, è stato apprezzato, per l'amor di Dio, poi certe cose nel calcio, come le ho fatte male io in alcuni casi, le ho fatte bene in altri, e il bene e il male nel calcio per chi opera è dietro l'angolo, ma Manna ha fatto cose buone, cose meno buone, però ha fatto bene il suo compito, però non credo onestamente che se dovesse andare ad accettare le avance della Roma oppure a farsi corteggiare. Io non credo che sia una figura che De Laurentiis si strappa i capelli se dovesse.
0: Quindi nel caso il presidente sarebbe già pronto ad affidare ovviamente la direzione sportiva a un altro professionista.
4: Ma sicuramente, anche perché la scelta di è stata una scelta.
0: No, però scusate, io devo essere malizioso. Tra poco avremo anche Fabio Mandarini, perché poi capiremo da quali uomini, da quali calciatori ripartirà il Napoli. Però prima di salutare Marino e Ugolini, io una domanda maliziosa ve la devo fare. Perdonatemi, ma so che Manna sta corteggiando in tutti i modi Alaibegovic. Ma il punto di domanda è: ma per portarlo a Roma o per portarlo a Napoli? Massimo Golini.
4: Non fare dietrologie, Walter.
0: No,
4: dai,
0: no, al momento lo porta a Napoli.
4: Ma no, ma io credo che Manna, io conosco Manna, è una persona corretta sotto tutti i punti di vista, quindi non credo che va a mettersi a operare in nome per conto di altri club mentre è tesserato per il Napoli.
0: Va bene, allora sono ancora più tranquillo.
4: Né tantomeno penso che un giocatore così importante scelga la destinazione in base al direttore che lo contatta.
0: Certo. Vabbè, allora tutto chiarito, Manna lavora per il Napoli e speriamo, perché so quanto Pierpaolo Marino e devo dire, io mi accodo al direttore, con il direttore Marino siamo pazzi di Alaibegovic. Grazie Pierpaolo. Grazie Pierpaolo. Ciao.
4: A tutti.
0: Un abbraccio speciale da Sky Sport, Massimo Ugolini. Grazie Massimo.
3: Ciao, grazie.
0: Grazie. Il futuro, da quali calciatori ripartirà il Napoli nella prossima stagione, aspettando il confronto tra Conte e De Laurentiis? Oggi se ne è occupato Fabio Mandarini, bellissimo, sul Corriere dello Sport. Da 1005, perché è chiaro che ci sono dei punti fermi, no? Rachmani, Højlund, perché non appena il Napoli conquisterà la Champions diventerà obbligatorio il riscatto, Alisson Santos, Scott McTominay, e io però ne ho detti quattro, perché sul quinto ci lascio un punto interrogativo, ovvero De Bruyne. Sarà Kevin o Kev out? Fabio Mandarini, buon pomeriggio.
5: Ciao Valterino, buon pomeriggio a tutti.
0: Si ripartirà anche da De Bruyne, a tuo avviso?
5: Intanto sarebbe un dammi il 6, perché il mio quinto era Lobotka.
0: È vero, cioè non hai messo De Bruyne, allora ho preso uno per un altro. Allora no. Io ti do il 5 con Lobotka e poi c'è il sesto, rifaccio tutto. Kevin o Kev out?
5: No, secondo me in questo momento Kevin... perché io sono partito da quelli che in qualche modo possono avere una prospettiva più ampia di una stagione, di quelli che in qualche modo sono ancora nel pieno della loro esperienza, di quelli che hanno già dimostrato di poterci stare, di poter essere totem come Rachmani e Lobotka, di quelli che insomma sono un po' la new generation, Alisson, Højlund, sono quelli che saranno riscattati, e poi c'è questo frontman che è McTominay, che onestamente mi sembra quello
0: strepitoso,
5: che è in grado di fare la differenza ogni volta. Quindi poi il discorso De Bruyne è un discorso che fa molto il paio con quello che è stata la stagione, cioè del Napoli, ovvero con la Cremonese straordinario, strepitoso, ho sentito commenti pazzeschi, è sempre lui, è sempre il fuori dall'altro, eccetera. Poi francamente Como male,
0: dopo una settimana tutto negativo, tutto negativo.
5: De Bruyne è un giocatore che insomma intanto quasi 35 anni e ha fatto un infortunio di 5 mesi, cioè il fatto che sia rientrato così presto rispetto a quelle che erano le ipotesi, c'era qualcuno che addirittura diceva non sarebbe mai più tornato proprio in generale a giocare, poi ho sentito dire non sarebbe mai più tornato a giocare nel Napoli. Onestamente alla sua età probabilmente e dopo un infortunio del genere ci possono stare anche delle pause, ma non mi pare che il Napoli in generale abbia brillato a Como, anzi e probabilmente per il tipo di partita.
0: Esatto, e io su questo ti volevo
5: portare. Parma, tra l'altro.
0: Ti volevo portare su questo, Fabio, e per farlo, siccome stiamo parlando di Kevin De Bruyne, ci raggiunge Walter Baseggio. Buon pomeriggio, Walter.
6: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Io ti aspetto sempre in radio, me l'hai promesso, appena verrai ad Aversa, eh?
6: Te lo prometto, fra poco arriverò e ti vengo a salutare.
0: Grandissimo, grandissimo Walter Baseggio, un passato anche in Italia, ovviamente all'Anderlecht, nazionale belga. Senti Walter, col collega Fabio Mandarini discutevamo di De Bruyne. De Bruyne esaltato da tutti per la bellissima partita, tra l'altro col gol con la Cremonese, dove è il Napoli che fa partita e il Napoli che gioca palla a terra. De Bruyne tirato fuori da Conte al 60esimo in una partita, quella di Como, dove diciamo per lunghi tratti il Napoli giocava con la pallata lunga di Milinkovic a cercare Højlund. È chiaro che così non riesci a vedere la vera qualità di De Bruyne, che ha bisogno di giocare, è così?
6: Sì, ha assolutamente ragione su questo punto di vista. La partita del Napoli contro il Como, c'era De Bruyne che non era una giornata buona, ma c'è anche altri giocatori, poteva anche buttare altri giocatori fuori in quella partita, ma è soprattutto il Como che è stato messo bene nel campo per proteggere soprattutto le palle a centrocampo su De Bruyne. McNomini, la stessa cosa per McNomini, ha avuto comunque tante difficoltà nelle ripartenze in Napoli, era soprattutto il gioco, le lunghe palle per Højlund, e questo era il grande problema di quella partita. Dopo De Bruyne in quella partita non è stato bravo, ma anche la posizione di De Bruyne, per me giocava troppo verso la destra e era un po' in difficoltà su questo punto di vista.
0: E approfitto della presenza di Fabio Mandarini, che tra l'altro era a Como sabato e quindi ha visto dal vivo la partita e la prova, la prestazione di De Bruyne. Fabio, vuoi rivolgere una domanda a Baseggio?
5: Intanto lo saluto.
6: Ciao Fabio.
5: Ciao Walter. Gliene posso fare?
0: Fabio, stai attento, perché sei nel bel mezzo di due Walter. Siamo pericolosissimi. Pericolosissimi. Vai Fabio.
5: Io vado in contropiede come ho. Attenzione.
0: Vai. Due allora, domande per Baseggio.
5: Due che sono poi collegate, diciamo, perché ti tiro in ballo, a parte De Bruyne, ti tiro in ballo anche Lukaku, che oggi come atteso a Castelvolturno. Ora, questi due giocatori possono entrambi far parte della nazionale. Vabbè, De Bruyne mi pare di sì, che sia scontato che possa fare il quarto mondiale, ma Lukaku, dopo tutto quello che è successo quest'anno, può ancora puntare al quarto mondiale? E ti chiedo poi, secondo te, come finirà con Conte?
6: Ma io sinceramente con De Bruyne e Lukaku io credo che saranno convocati per la nazionale, per andare in questa Coppa del Mondo. Hanno avuto una stagione molto difficile con questi infortuni. De Bruyne credo che lui è più in forma di Lukaku, ma credo che Lukaku sta in Belgio per prepararsi a questa Coppa del Mondo. Dopo è successo tanti casini con il Napoli, ma credo che Lukaku ha solo in testa e di andare a questa Coppa del Mondo.
0: E poi dopo la Coppa del Mondo, secondo te, lo rivediamo a Napoli con Conte, non lo rivediamo a Napoli? E poi ovviamente Mandarini ti chiedeva cosa pensi del futuro di Conte a Napoli eventuale.
6: Sì, ma io credo che Lukaku sarà l'ultima stagione dalla sua parte a Napoli, perché credo che andrà o un altro paese o ritornerà all'Anderlecht, ma credo che andrà più un altro paese come la Turchia, anche se il Milan lo cerca un po', ma credo che lui arriverà su questo punto di vista più arrivare in Turchia. Dopo, sul punto di vista di Conte, che credo che il Napoli deve avere Conte l'anno prossimo. Cioè, è vero che tanta gente è un po' negativa sull'aspetto del gioco di Conte, ma comunque con tutte queste difficoltà il Napoli è ancora secondi, eh? Non è che è decimo come è successo nel 2023 dopo aver vinto il campionato. Credo il Napoli deve avere i tifosi anche un rispetto verso di Conte. Con tutte le difficoltà che ha avuto quest'anno, credo che il Napoli è al suo posto, perché l'Inter davanti ha fatto un campionato straordinario, meritamente ha vinto il campionato, ma credo che il Napoli, se può tenere questo secondo posto, sarebbe qualcosa di bellissimo per la società.
0: Di eccezionale, vista la stagione complicata che purtroppo ha vissuto il Napoli tra infortunio e parte del mercato totalmente sbagliato. Un abbraccio speciale a Walter Baseggio. Ciao Walter.
6: Grazie, ciao a tutti.
0: Grazie
7: ciao,
0: a te.
7: Ciao, ciao Walter.
0: Signor Mandarini, l'aspetto a Napoli, so che in settimana viene, perché poi lunedì c'è Napoli-Bologna. La cena è pagata, andate in pace, la messa è finita. Ciao Fabio.
7: Allora ci vediamo sicuro. Un abbraccio Valterino.
0: Un abbraccio a te, grazie di cuore. Allora, tra poco vi racconterò un episodio curioso, perché ve lo voglio preannunciare. Sono finito nella blacklist del Calcio Napoli, nella blacklist dell'ufficio stampa del signor Baldari, dei signori Baldari e Lombardo, perché reo di aver criticato la comunicazione, non mi arrivano più comunicazioni, e neanche sul, per esempio, che posso dirvi, le formazioni ufficiali, sul giorno in cui vengono aperti gli accrediti, quindi parliamo del lavoro, perché naturalmente da direttore, dovendo scegliere l'inviato che va al Maradona, dovrei conoscere i tempi dell'apertura accrediti. Bene, siccome evidentemente chi non accetta critiche si comporta così, sono finito nella lista di proscrizione, ovvero vale a dire non si ricevono più informazioni, che poi quelle che si ricevevano, ragazzi, erano solo e esclusivamente cose commerciali legate ai partner del Napoli, però evidentemente i signori Lombardo e Baldari non accettano le critiche, perché alla prima critica finisce in blacklist, che non è proprio il massimo, diciamo, mal si sposa con una società di un livello così alto come il Napoli, mentre mi sembra che il comportamento dei signori Baldari e Lombardo siano la pochezza assoluta, ecco, veramente la pochezza, cioè rispetto a una critica che non viene accettata, allora si finisce in blacklist. Vabbè, ce ne faremo una ragione, fermo restando che lo trovo un comportamento quantomeno, come dire, discutibile, non ai livelli della società guidata da De Laurentiis, ma piuttosto la pochezza assoluta. Pubblicità.
8: Anche questa notte.
9: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
10: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
14: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
16: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza.

0: pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. Paolo Del Genio con noi, caro Paolo, buon pomeriggio.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Paolo, siccome naturalmente tu sai che io tutti i giorni ti ascolto dalle 18 alle 19, ogni tanto anche tu hai mosso delle critiche sulla comunicazione, stai attento che finisci in blacklist, perché questo così si usa al Napoli, cioè se uno critica, chi non accetta critiche ti mette in blacklist e quindi non ricevi più le comunicazioni. Però
1: no, vabbè, io su questo punto diciamo criticare, ma se vogliamo dire criticare, io mi sono permesso, senza presunzione, perché può sembrare un atto presuntuoso, di suggerire, consigliare, sono brutti verbi, però li utilizzo, che a volte può essere una cosa positiva per il Napoli
0: comunicare.
1: Per esempio, io negli ultimi giorni parlavo delle tante cose che abbiamo contestato a Conte, che semplicemente se Conte avesse parlato e risposto su tanti punti, probabilmente noi quelle critiche le avremmo cancellate, convinti da
0: saremmo stati convinti
1: dalla spiegazione che Conte sicuramente è in grado di fornire punto su punto, e quindi ci vogliono le conferenze, ci vogliono le chiacchierate per risolvere problemi. Questo dico io, insomma, io parlo addirittura questi argomenti, io quando li tocco, onestamente li tocco più da tifoso del Napoli che da giornalista, perché giornalisticamente non è che a me cambia la conferenza in più, la conferenza in meno, perché tanto poi la trasmissione oramai la facciamo in maniera diversa, interagiamo con la gente. Paradossalmente, se Conte chiarisce tutti gli aspetti, non avendo tanti aspetti, con punti interrogativi, la gente si può meno avventurare in commenti, le nostre trasmissioni diventano meno interessanti. Vedi che paradosso, non lontanissimo dalla realtà.
0: Va bene. Allora, detto questo, caro Paolo, ovviamente noi, avendo fotografato la stagione del Napoli, una stagione complicata, gli infortuni, qualcosa che non è andato sul mercato, nonostante tutto va riconosciuto a Conte che il Napoli è secondo. Ascoltavo stamattina il filo diretto con Gianluca Vigliotti, è intervenuto un ascoltatore che è stato tranchant, è un obbrobio vedere McTominay e De Bruyne sotto punta, è un obbrobio vedere Gutierrez schierato a destra, è allucinante vedere un difensore schierato a destra, insomma dando a Conte una serie di colpe, cose allucinanti. Poi dentro di me pensavo, ma se ha fatto tutti questi errori sarà per grazia ricevuta che il Napoli è secondo? Non lo so, però noi vogliamo invece analizzare con Paolo Del Genio e con un allenatore che tra poco vi presenterò un dato lampante, chiaro, schiacciante, inequivocabile: quello dei gol realizzati dal Napoli sono 52. L'Inter, campione d'Italia di Chivu, ne ha realizzati, nonostante abbia ancora 3 partite da fare, 82. E noi allora ci chiediamo perché questo mal di gol. Paolo Del Genio con noi, ma anche Gigi De Canio. Caro mister, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, bentrovati, un saluto a tutti.
0: Ciao carissimo, io conosco il pensiero di Paolo e tra poco, Paolo, ovviamente sono da te, perché ieri ci siamo confrontati molto in privato con Paolo. Gigi De Canio, al netto degli infortuni, al netto che Noah Lang non dà quelle risposte che poi in qualche modo ci si aspettava nel post Kvara, perché il Napoli a tuo avviso segna così poco?
2: Intanto ha perso un giocatore come Lukaku, che non ha fatto anche nell'anno precedente sfracelli di gol, però un giocatore che la sua cifra l'ha realizzata, ma soprattutto ha anche permesso agli altri di partecipare e quindi di integrare il bottino dei gol. Quest'anno si è fatto male subito, Luca non ha risposto a quelle che erano le aspettative, così come Lang, che hai detto anche tu, Neres a corrente alternata, e quindi si è dovuto aspettare poi che Højlund, come dire, dopo lo scorso anno passato in naftalina, insomma, recuperasse un po' di confidenza con il gol. Poi sono mancati anche giocatori come Anguissa, che

0: e come anche De Bruyne, da cui ci si aspettava naturalmente un contributo di gol e di qualità del gioco per, in relazione a quello che è il suo valore, insomma una serie di situazioni che hanno condizionato il rendimento della squadra in zona gol, e credo che questo abbia poi anche influito nella fase difensiva, che non è stata poi così impermeabile proprio per la mancanza di questo equilibrio, insomma, ecco.
1: Vado da Paolo Del Genio, perché Paolo, tu l'hai fotografata anche, però oltre che immagino condividere molte cose che dice mister De Canio, però tu sei andato un po' sulla posizione di alcuni uomini e soprattutto sull'atteggiamento. È così, Paolo?
2: Io ho visto che molte partite dove il Napoli o non ha segnato o ha segnato un gol, ma comunque ha costruito poco offensivamente, hanno un tratto comune queste partite. A un certo punto di queste gare, anzi quasi per l'intera durata di queste gare, si è immediatamente saltato il centrocampo e si è lanciato il pallone dalla difesa ad Højlund, nemmeno all'attacco, mi va di dire, diciamo proprio a Højlund, puntando solo su quel tipo di gioco. Nelle gare dove il Napoli invece è riuscito a sviluppare meglio la manovra, sono arrivate le palle gol, sono arrivati più gol, sono arrivati XG più alti. Ora non ho la risposta, chiaramente.
1: Magari ce l'ha da De Canio, perché scusami Paolo, vado un attimo da Gigi su un dato che Paolo ieri ha riportato in diretta ieri sera a Kiss Napoli, cioè delle gare disputate fin qui dal Napoli sono 35 in...
2: No, su 40 devi considerare, no, il conteggio, scusami Walter, e anche su quelle di Champions League.
1: Ah, ok, allora anche quelle di Champions, quindi 35, siamo a 43 Gigi,
2: 43-47 considerato Coppa Italia e Super Bowl.
1: Allora tutte le partite, in 47 partite per 20 volte, e che sono tante, il Napoli ha avuto un XG inferiore all'1. Gigi, e allora il problema c'è se tu per 20 volte hai un XG così basso?
0: Ma io credo che sia da riportare appunto alla mancanza di pericolosità di questi ulteriori calciatori, insomma, per esempio anche l'involuzione offensiva, che so, di Politano, no? Politano nasce come punta d'attacco. Nella evoluzione del suo ruolo è diventato quasi un quinto, uno dei due quinti della squadra, come si dice nel gergo classico, no? Di questi esterni che magari ha curato molto tatticamente anche la fase difensiva, perdendo quello smalto necessario per essere l'esterno d'attacco ficcante e pericoloso che magari è stato in passato. Ad un certo punto si è perso anche un altro giocatore con queste caratteristiche, che è Di Lorenzo, il quale da difensore esterno, per la sua poi duttilità, ma anche per la sua intelligenza tattica, per la sua capacità di partecipare all'azione di costruzione della manovra e alla situazione offensiva, insomma è stato un'assenza importante che ha privato il Napoli di un certo numero di gol, sia di qualcuno che poteva fare lui, sia di quelli che lui
1: poteva far generare negli altri.
0: Poteva far generare, poteva anche in termini di assist fare agli altri, perché è un giocatore che ha costantemente partecipato, perennemente partecipato alla manovra offensiva, insomma. Quindi noi abbiamo visto che ultimamente se Alisson non gioca, non c'è, facciamo fatica a creare.
1: A Parma era emblematico senza Allison il Napoli. Ha fatto fatica perché poi si dice: ma il Parma è il blocco basso. Paolo Del Genio, ma ce l'aveva anche con l'Inter a San Siro domenica sera. Se trovi la strada, quel blocco basso riesce a far saltare il banco. È così, Paolo?
2: L'Inter sappiamo che il sistema di gioco dà un'informazione fasulla, perché noi leggiamo il sistema di gioco dell'Inter come 3-5-2, però poi se guardiamo le partite vanno a chiudere l'azione in 5-6, molte volte va oltre le due
1: da
2: punti,
1: quinto a quinto,
2: due quinti,
1: da quinto a quinto,
2: anche due mezze ali che entrano dentro, quindi o 5-6 giocatori vanno a chiudere l'azione. Secondo me un po' il limite del campo di quest'anno è stato che molte volte la chiusura dell'azione c'era Højlund e forse era arrivato McTominay, non di più, nell'area di rigore avversario.
1: Sono 7 partite che Rasmus Højlund non fa gol. Ora, prima di fare la domanda a Gigi De Canio e naturalmente a Paolo Del Genio, quindi faccio una premessa: parla uno che è follemente innamorato di Højlund, che lo reputa un attaccante strepitoso e che il Napoli, appena conquista la Champions, avrà l'obbligo di riscatto, 50 milioni, e però i gol sono 10. Gigi De Canio, ma un attaccante da 50 milioni? E lo dice un innamorato di Højlund. Beh, insomma, mi aspetterei qualcosa in più.
0: Beh, Osimhen è costato anche di più, e all'inizio non li ha fatti gol, ha dovuto aspettare Spalletti per fare.
1: Quindi tu dici che ci voglia del tempo, ci vuole del tempo.
0: E poi è giovanissimo, e quindi io credo che poi farà valere il suo valore, sicuramente.
1: Magari anche aiutato in quello che è l'atteggiamento a cui ha fatto cenno Paolo Del Genio. Ti abbraccio, Gigi. Ciao, mister.
0: Un abbraccio a voi.
1: Grazie.
0: Buona giornata a tutti. Ciao,
1: grazie.
0: Paolo.
1: Un ascoltatore mi scrive: Højlund ha fatto 14 gol, sì, in stagione, ma in campionato ne ha fatti 10. Paolo, tieniti pronto su Højlund, ma chi lo conosce molto bene, perché è un grande esperto di calcio scandinavo, è Loris Boni. Buon pomeriggio, Loris.
3: Buon pomeriggio.
1: Paolo Del Genio, ma perché così pochi gol per il Napoli? Tu che idea ti sei fatto?
2: Io ho letto questa statistica che praticamente, non dico che avevamo anticipato, però ce ne eravamo accorti che le occasioni da gol erano poche, le occasioni per calciare in porta erano poche per lui, si sbatte, combatte, fa tante cose per la squadra, però palloni per grandi gol mangiati, sbagliati, come si dice, io non ne ricordo, quindi evidentemente le occasioni erano poche. Poi è arrivata la statistica a informarci puntuale che addirittura il 25esimo calciatore che tira più verso la porta avversaria nel campionato, e per uno che fa il centravanti della squadra seconda in classifica è un numero molto basso, dovrebbe essere nei primi 10 almeno nei tiri in porta, e lì si potrebbe incominciare poi a dire, se fosse nei primi 10 e se avesse avuto tutte le occasioni, si potrebbe iniziare, non dico il processo, ma analizzare questo numero e dire: ma come mai, che li sbaglia, che non c'ha il timing giusto per poi metterla dentro, però invece tira poco, purtroppo, per come si sviluppa la manovra e per quello che gli viene chiesto.
1: Insomma, Paolo Del Genio ci ha dato una fotografia chiara: se avesse tirato molto in porta, se avesse avuto molte occasioni, si poteva valutare in toto il suo valore. E certo, Loris Boni, il Napoli tra poco dovrà riscattarlo, 50 milioni, 10 gol in campionato, e sono gli stessi 10 per esempio che ha fatto il Ciolito Simeone a Torino. Allora mi chiedo, ma è un calciatore da 50 milioni, per me anche di più, però perché non fa gol allora, Loris?
3: Ma io penso che il gioco del Napoli lo abbia un pochino spompato ultimamente, perché si chiede molto di rientrare, di ripartire, cioè diciamo che il giocatore è arrivato nelle ultime partite abbastanza direi stanco, poi non essendoci alternative per farlo riposare, è successo che il Napoli di gol ne ha fatti veramente pochi.
1: Ne ha fatti 52. Paolo Del Genio, un nostro ascoltatore, Gianni, mi dà uno spunto interessante. Ha detto: certo, nel passato Cavani faceva tanti gol, Higuain ne faceva 36, Osimhen capocannoniere, Mertens con il record, e quest'anno invece Højlund in campionato fa solo 10 gol. Paolo, questo è un elemento da analizzare, no? da valutare, se Higuain faceva 36 e Højlund ne fa 10.
2: Mertens 28, hai ragione, Cavani sopra i 30, il Napoli faceva un calcio con una proposta offensiva oggettivamente migliore. La proposta offensiva, al netto delle assenze, che è una giustificazione valida, una motivazione valida, il Napoli non ha una grandissima proposta offensiva, mentre Conte è il più bravo di tutti a far giocare, ma a far giocare, non dico a difendersi, io dico, faccio una valutazione un po' più ampia, a far giocare male gli avversari. Cioè anche il Como gioca meglio di come ha giocato contro il Napoli. Il Napoli ha questa grande capacità ed è merito di Conte. Quindi diciamo così, per sintetizzare, fase difensiva preparata benissimo, grande forza del Napoli. Abbiamo preso qualche gol in più quest'anno perché è mancato Rachmani, è mancato Di Lorenzo, ma sulla fase difensiva io mi inchino alla capacità di Conte di trasmettere quello che trasmette alla squadra. Sulla fase offensiva credo che Conte non possa non sapere che deve introdurre qualche cosa di diverso anche lui, non lo so se dal punto di vista dello sviluppo del gioco o anche dal punto di vista degli interpreti, cioè avere in campo più giocatori offensivi contemporaneamente.
1: Loris Boni, atteggiamento o più calciatori offensivi, quale può essere la chiave per tornare a fare tanti gol? L'Inter ne ha fatti 30 più del Napoli.
3: Ma io ritengo che bisogna anche giocare abbastanza offensivisticamente, perché il Napoli bada molto anche a limitare l'avversario e chiede spesso agli attaccanti di arretrare troppo a discapito poi di quello che può essere le occasioni da gol, perché vedo che le ali del Napoli fanno anche terzini molto spesso, perciò è un dispendio di energie che poi porta a non avere lucidità in fase d'attacco.
1: Grazie a Loris Boni, buona giornata Loris.
3: Grazie a voi, arrivederci.
1: Prima di salutare Paolo del Genio, vi ricordo l'appuntamento con Paolo alle 18. Un ascoltatore mi scrive: scusami, ma la tua informazione non è corretta. Chi altro dopo l'Inter ha fatto molti gol? Senti, ma perché non è corretta? Io non posso preoccuparmi degli altri. Io vedo una forbice. L'Inter è primo, campione d'Italia, gol 82. Al secondo posto c'è il Napoli, io mi occupo del Napoli, che al secondo posto mi ha fatto 30 gol in meno. E siccome Paolo, e credo tu possa condividere, io non vado dietro a noi favoritismi, gli arbitri, insomma queste sono cose veramente di bassa lega. Paolo, il dato è che purtroppo devo dire, l'Inter ha fatto 30 gol, oppure purtroppo il Napoli ne ha fatti 30 in meno.
2: Il Napoli sembra che sia il quinto o sesto attacco, sicuramente sono Juventus e Como davanti, sì. La Roma non so se con i quattro di ieri, devo controllare, ci ha avvicinato, ci ha raggiunto, il Milan mi sembra che era più o meno con
1: il Milan ne ha fatti meno del Napoli.
2: Il Napoli ne ha fatti quattro con la Cremonese, ha preso vantaggio, però onestamente il problema è quello che abbiamo detto, no? Cioè che se noi vogliamo dire questi gol sono sicuramente sufficienti per andare in Champions ogni anno, anche non sono sufficienti per vincere lo scudetto. L'anno scorso è stata un'anomalia totale, è quella lì che di una squadra che ha vinto il campionato con 59 gol. Basta andare a guardare in giro per l'Europa tutte le squadre che vincono, togliendo da Bayern che sta a 115, non mi ricordo, solo in campionato
1: hai ragione,
2: sta a 115, però parliamo di un'altra dimensione. Però comunque tutte le squadre che vincono i campionati più o meno come l'Inter, 75, 80, 90, dobbiamo migliorare. Dobbiamo
1: è il dato da migliorare.
2: Il partito non sia ora tanto aperto. Credo che il primo che non si sentirebbe oggetto di un'analisi ingiusta, ma direbbe, se interpellato su questo, dobbiamo
1: migliorare questo dato.
2: Effettivamente Conte, il primo a dire questo
1: sarebbe
2: Conte.
1: Va bene, Paolo alle 18 con te, grazie.
2: Ciao,
1: c'è il mercato, il Napoli guarda in casa Udinese, a TA, ce ne parla Lucio Pengue.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i 3 cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Insomma, parliamo di mercato, l'asse Napoli-Udine è sempre caldissima, alle volte va bene al Napoli, alle volte un po' meno bene. Mi vengono in mente, non so, Quagliarella bene, Armero no, altri giocatori che sono arrivati a Napoli che hanno fatto tanto bene all'Udinese e poi dopo magari maglia azzurra non sono andato tanto forte. Mi viene in mente a questo punto anche il caso di Lorenzo Lucca, però il Napoli ha ancora gli occhi puntati su alcuni talenti dell'Udinese, uno su tutti Attà e un altro potrebbe essere Zaniolo. Ne parliamo con Monica Tosolini. Ciao Monica, come stai?
7: Ciao, benissimo. Qua piove, ma lo spirito è alto.
6: Va bene così, va bene così. Il sole dobbiamo avercelo dentro. Detto questa frase un po' così, è sempre caldissima quest'asse tra Napoli e Udine.
7: Sì, tu hai fatto dei nomi, ce ne sono tantissimi altri. A me viene in mente uno che qua, insomma, è qua adesso, Gökhan Inler anche, no? Ad esempio, asse Udine-Napoli e non solo.
6: Allan, andato benissimo.
7: Sì, Allan, insomma ce ne sono stati tanti e tra l'altro da Napoli, insomma, si parlava un tempo fa anche di Ekelenkamp, uno che spesso fa male alla squadra partenopea.
6: Poco prima di questo collegamento si parlava anche del mal di gol del Napoli, che ha 30 gol di distacco dalla Roma, dall'Inter, i campioni d'Italia che hanno appena conquistato il titolo. E pensavo anche a Davis, che se non avesse avuto tanti infortuni credo che sia uno di quegli attaccanti che la butta sempre dentro.
7: Sì, è un giocatore che piace tantissimo a tanti. Io parlavo con Pierpaolo Marino, è un giocatore che Marino adora e che dice sì, assomiglia molto a Lukaku, è stato penalizzato purtroppo dagli infortuni perché sempre noie muscolari, tant'è che qualcuno a un certo punto lo definiva muscoli di cristallo, no? Però pare che l'Udinese abbia trovato la quadra, il modo giusto di gestirlo a livello fisico, no? Anche di preparazione, e quest'anno, a parte quest'ultimo infortunio finale, aveva fatto solamente, se non ricordo male, una assenza per infortunio. ha trovato continuità e quindi ce lo stiamo godendo. È un giocatore veramente forte perché è bravo qualitativamente, è bravo fisicamente e a testa, quindi è un giocatore su cui l'Udinese vuole costruire il futuro. Infatti, parlando anche con Nani, diceva: la squadra del prossimo anno la costruiremo attorno a Kenan Davis e Zaniolo che l'Udinese riscatterà dal Galatasaray. E insomma, l'idea è quella di tenerlo. Lui stesso so che proprio in ottica nazionale, per essere certo di avere spazio e di giocarsela un altro anno a Udine, lo farebbe. Quindi dei nomi che hai fatto, Atta è quello più chiacchierato ed è quello che effettivamente potrebbe lasciare Udine, perché è un giocatore, è forte, è corteggiatissimo anche dalla Premier. L'Udinese con lui aveva fatto un discorso del tipo: questo deve essere l'anno della tua consacrazione, se ce la farai a fine stagione ti vendiamo, ovviamente la cifra che decidono i Pozzo, però diciamo che il patto era questo. Non è stato continuo in tutto
6: sì, l'anno. Diciamo un esordio di campionato brillantissimo, e ora sul finire del campionato ancora brillante, in mezzo forse qualche pausa.
7: Sì, qualche pausa dovuta a un infortunio che l'ha un po' penalizzato, ci ha messo un po' a riprendersi, però non ci sono assolutamente dubbi sulla sua qualità, sul suo potenziale. È giovane e insomma sa che ha il futuro davanti. Noi sappiamo che per quanto riguarda l'Udinese, tra i giocatori che potrebbero partire sicuramente c'è Solé, che ormai insomma anche quando era arrivato qua sembrava tanta roba riuscire a tenerlo, è rimasto diciamo causa problemi extra calcistici. Però diciamo quest'anno Solé andrà via, con lui potrebbe partire Atta è richiestissimo, c'è il Napoli, ma ci sono anche club di Premier, e il Pozzo, sapete come funziona, no?
6: Sì, la bottega è molto molto cara. Monica, devo salutarti, ti ringrazio, un abbraccio e buon lavoro, grazie sempre.
7: Grazie, buon lavoro anche a voi, ciao.
6: Grazie a Monica Tosolini da Udine. Parlavamo di Atta, e chi lo conosce molto bene è un amico di Kiss Napoli, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi, Franco Causo. Ciao Franco, come stai?
8: Ciao Lucio, tutto bene?
6: Bene, si parla di mercato perché il campionato sta per finire.
8: Ormai da qui fino a alla prossimo anno parli solo di mercato, quindi ormai il campionato è finito, bisogna vedere semplicemente adesso la zona champion come si delinea dopo la vittoria di ieri della Roma, anche quindi
6: forse è l'unica diciamo situazione da tenere sott'occhio che dà un po' di brividi.
8: Sì, ormai sì, anche la retrocessione più o meno già secondo me. Sì. Con la sconfitta di ieri la Cremonese, penso che il Lecce con 4 punti di vantaggio dovrebbe farci, poi la mia città, quindi spero che veramente con di cuore che si salvi.
6: Che farà Antonio Conte secondo te, Franco?
8: E questa è una bella domanda, sai, te la farei io a te. Cosa fa Antonio Conte? Antonio il traguardo l'ha già raggiunto, quindi anche se all'inizio probabilmente si aspettava di lottare di più per il campionato, però io credo che arrivare secondo, l'anno scorso è arrivato primo, quindi credo che sia l'obiettivo della Champions per il Napoli anche importante, quindi non solo vincere il campionato, però sai, con tutto quello che ha avuto quest'anno, infortuni vari e compagnia bella, e beh, credo che insomma bisogna dirgli bravo, quindi arrivare
6: no, ma su questo non ci piove, soltanto che il futuro è un po' nelle sue mani, un po' della
8: ma
6: nazionale che lo vuole.
8: Stato? Lui è così, lui è caratterialmente così, il futuro nelle sue mani, decide, adesso non lo so, lui ancora penso un anno di contratto, sì, con Napoli, non so, quindi adesso lì dipende, ci sono due caratteri forti, da una parte l'allenatore, dall'altra parte il presidente, quindi bisogna vedere come se praticamente raggiungono gli obiettivi, che nel senso non, sai, è difficile, non è facile, sai, sono due caratteracci tra virgolette, caratteri forti, e quindi non so se si metteranno d'accordo, se sono già d'accordo, se si sono già parlati di nascosto, non lo so, però credo che sia una bella, questa è una bella domanda da fare un po' a tutti gli sportivi napoletani anche.
6: Caro Franco, io ti devo salutare perché c'è la pubblicità che incombe. Davvero un abbraccio e buona giornata. Grazie sempre, Franco.
8: Ciao, a presto. Grazie, ciao.
6: Grazie a Franco Causi. Dobbiamo fermarci e poi seconda ora di Radio Gol.

0: Apertura di seconda ora dell'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, col Napoli che oggi si ritrova a Castelvolturno. Il collega Massimo Golini ci diceva che è tornato Romelu Lukaku e chiaramente saranno anche i giorni del chiarimento, perché Antonio Conte, quando Lukaku ha fatto toccata e fuga per poi rientrare in Belgio, disse: la mia porta era aperta, ero lì in ufficio ma nessuno ha bussato, mi sarei aspettato almeno un messaggio. E poi c'è il futuro del Napoli. E detto, lo sto ripetendo a più riprese, che De Laurentiis ha messo in piedi un pool di professionisti che sta lavorando agli eventi del centenario, che saranno qualcosa di unico, secondo me di irripetibile, per quanto mi arriva. Tutta la città sarà coinvolta, tutta la città sarà imbandierata d'azzurro, quindi paradossalmente qualcosa in più della festa scudetto, qualcosa di strepitoso. 1° agosto del 26, poi però sono i giorni decisivi, perché Mann è corteggiato dalla Roma, che addirittura gli vuole raddoppiare l'ingaggio. De Laurentiis ha detto: ma c'è un contratto, ieri c'è stato un confronto, e De Laurentiis ha ricordato che nel caso c'è una penale, quindi se la Roma volesse Mann, che a onor del vero però vorrebbe restare, magari con una rivisitazione dell'ingaggio, non raddoppiato come glielo promette la Roma, addirittura mi risulta qualcosa in più di raddoppiato, ma evidentemente adeguato, altrimenti toccherà alla Roma pagare o meno la penale. Poi c'è il futuro di Conte, e sul futuro di Conte ho invitato il collega del Roma, Salvatore Caiazza. Buon pomeriggio, Salvatore.
1: Buon pomeriggio a te, caro Walter, a te, ai tuoi radio e telespettatori.
0: Allora, io da attento osservatore noto che sul futuro di Conte è calato il silenzio. Si dice che a volte il silenzio parla, in questo caso parla?
1: Walter, io fino a qualche settimana fa ero straconvinto, davo la percentuale molto alta dell'addio di Conte. Poi naturalmente le cose cambiano, lo sai bene, sai come succede nel calcio, e queste percentuali di addio personalmente ritengo che siano cambiate, ma non perché mi sono svegliato una mattina e ho detto vabbè sono cambiate, perché stanno cambiando molte cose, perché comunque l'aspetto economico è fondamentale. Lo dicevi anche nell'ultimo collegamento che abbiamo avuto la settimana scorsa,
0: sì.
1: Perché comunque c'è in ballo uno stipendio molto alto dell'allenatore, ci sono in ballo delle situazioni che vanno chiarite, no? In vari punti, gli infortuni, il mercato che non è andato, e lo hai valutato tu giustamente. Poi anche un aspetto tattico, no? Di situazioni che comunque non sono piaciute a livello proprio di gioco. A me interessa poco, perché essendo un pragmatico io punto al risultato.
0: Il Napoli è secondo, ricordiamolo.
1: Assolutamente. Nonostante i mille problemi che ha avuto, perché poi si possono raccontare mille storie, no? Le ho sentite anche ieri sera. Che voi mi fate il paragone delle rose con l'Inter, con la Juve e col Milan, fino a quando erano
0: al completo
1: la possibilità di utilizzarle tutti questi elementi, allora arrivava a meno 12 dall'Inter e diceva: ragazzi, hai sbagliato, ma 6-7 giocatori a partita per 3-4 mesi, ragazzi, ma di che stiamo parlando?
0: E poi, Salvatore, però le cronache ci raccontano che i Friedkin fanno sul serio, su indicazione di Giampiero Gasperini, che ha indicato in Giovanni Manna il miglior direttore sportivo possibile per la Roma. Tra l'altro questo argomento so che crea molta tensione in casa Roma e in casa Napoli, ma non in De Laurentiis, che resta molto sereno, perché ieri ha avuto un confronto Manna, insomma lo ha messo a conoscenza che è vera questa richiesta, questa volontà, questa desiderata dei Friedkin. E De Laurentiis gli ha risposto in modo molto concreto, dicendo: c'è un contratto, se la Roma davvero vuole c'è una penale e la vengano a pagare. Però il fatto che Manna venga cercato dalla Roma, evidentemente al netto di qualche errore, ma io lo dico da sempre, solo chi non fa non sbaglia, È chiaro che però evidentemente è molto stimato. Lo conosce sin dai tempi di quando era direttore in Svizzera l'allora presidente Angelo Renzetti. Buon pomeriggio presidente, come sta?
2: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Lei è sorpreso dal fatto che la Roma voglia Manna? È sorpreso? O per lei è normale che un dirigente bravo venga corteggiato?
2: Più che sorpreso sono lusingato, perché comunque attesta quello che ho sempre pensato di Manna, che è bravo.
0: Che bravo, lei l'ha avuto a Lugano, fece un gran lavoro, è evidente che però c'è un contratto in essere con il Napoli. Io so che a Manna non dispiacerebbe, anzi farebbe piacere restare a Napoli, magari Salvatore Gazza, adeguando un po' il contratto, perché la Roma va oltre il doppio dell'ingaggio che percepisce attualmente a Napoli.
1: O magari Walter, scusami se intervengo.
0: Prego.
1: O magari togliendo un po' di tensioni con l'allenatore, perché non dimentichiamo.
0: Perché tensioni con l'allenatore ora?
1: Per me qualche tensione c'è stata in questi mesi di mercato, cioè in questi mesi dove qualche mossa di mercato è stata sbagliata. Quindi secondo me, però sai, nel calcio il presidente lo sa bene, anche il fatto di Lukaku che oggi torna. Certe cose poi passano, hai un confronto, si azzera e si riparte.
0: Andiamo da Renzetti.
2: Io penso su questo argomento qui, penso che chi è che non ha mai avuto una tensione con Conte?
0: Ma risulta anche a lei di tensioni, perché a me non risultava.
2: Ma tensioni così evidenti non risultano, però io presumo che qualcosina c'è sempre nel calcio, perché la vita è un po' come il calcio, c'è chi ti tira la maglia e chi ti fa lo sgambetto, poi ti rialzi, continui a giocare e devi vincere la partita, quindi fa parte del gioco anche queste tensioni qui. Ma mi chiedo chi è che non ha delle tensioni con un allenatore come Conte, che di per sé è già in tensione sempre
0: ed è uno molto esigente. Senza, presidente Renzetti, lei ha avuto Manna a Lugano, poi Manna ha fatto un percorso alla Juventus lavorando con i giovani, percorso straordinario, tirando fuori giovani di grande valore. Ecco, secondo lei la specialità di Manna è quella di andare a scovare giovani di talento in anticipo rispetto agli altri? Perché dalle notizie che abbiamo si sta muovendo prima di tutto su Alaj Begovic. È quella la specialità della casa di Manna?
2: Ma io credo che la specialità della casa, quella di Manna, è che sia sveglio ed è sempre sul pezzo. Poi è evidente, non è che fai tutte le cose giuste, perché non c'è nessuno che fa tutte le cose giuste.
0: Certo.
2: Però il momento che ti attivi, che guardi, che sei guardingo, che sei sveglio, che intervieni subito, cogli le opportunità, capisci cosa vogliono gli altri il più possibile, comunque sono dei valori grossi e non sono da poco.
0: Io la ringrazio molto, presidente Renzetti, a presto.
2: Prego.
0: Grazie ad Angelo Renzetti, che era stato presidente di Manna ai tempi del Lugano. Ritorno dall'amico Caiazza, capo allo sport del Roma, perché Salvatore, tu ricorderai, ma purtroppo lo ricordiamo tutti, 2023 il Napoli vince lo scudetto, siamo tutti inebriati, la festa, perché poi 33 anni dopo fulmine a ciel sereno vanno via Spalletti e Giuntoli. Oggi siamo qui, nonostante il contratto non abbiamo la certezza che rimangano Conte e Manna, stavolta però De Laurentiis, nel caso Salvatore, ovviamente non resterà spiazzato, anche perché ha un'esperienza tale, memore quello che è accaduto nell'anno post Spalletti, non si farà trovare impreparato, e così nel caso...
1: Assolutamente no, anche in virtù di quello che dicevi, no? Il primo agosto questa squadra, questo club festeggia 100 anni, è un evento unico in città ma nel mondo, e quindi
0: se ne parlerà in tutto il mondo di quello che accadrà il primo agosto a Napoli. A Napoli,
1: e non credo che il presidente De Laurentiis voglia ripartire memore di quello che dicevi, no? In quel 2023 da decimo posto, stagione 2023-24, dove ha cambiato tre allenatori, dove decise di fare il mercato, dove decise di andare a Castelvolturno a fare da tutor agli allenatori scelti. E quindi la storia è cambiata. Di certo con Conte ci sono delle sicurezze, e lo abbiamo visto quest'anno, che nonostante mille difficoltà Conte è secondo e mantiene fede a quello che è stato poi il suo rendimento in Serie A, cioè in Italia, o primo o secondo, è uno dei più vincenti, quindi è uno che ti assicura qualcosa. È evidente che poi ti siedi e ti rendi conto che per una questione di bilancio, non è che De Laurentiis vuole abbassare il monte ingaggi o vuole ringiovanire la rosa per un
0: capriccio, certo.
1: Il bilancio glielo obbliga, perché sappiamo che abbiamo visto in inverno che non si è potuto fare il mercato per ragioni che si è superato l'80%, quindi è giusto che si siedano e si confrontino di fronte ad una, come dicevo, punto, primo punto infortuni, secondo punto mercato che non è andato, terzo punto mercato del futuro, dove non avrai tanti soldi, dove dovrai sborsare, poi a meno che, Walter, non arrivi una squadra che ti mette 80 milioni per McTominay e tu a quel punto valuti, incassi e spendi.
0: E non solo, anche perché ecco Caiazza sta andando su un tema economico. Voi sapete che De Laurentiis e Conte hanno un grandissimo rapporto. La visione in queste due stagioni, da quando Conte accetta di venire a Napoli, corteggiato dal presidente che lo voleva già per il post Garcia, ma Conte in corsa non entra mai, non mette mai mani dove ce l'hanno messe gli altri. Bene, lui arriva e il progetto è condiviso. Ora però c'è un elemento aggiuntivo che oltre al progetto deve combaciare il fattore economico, e qui scende in campo la terza personalità del Napoli, ovvero Chiavelli, l'uomo dei conti, che dice: guardate che in questa direzione noi non possiamo continuare ad andare. Insomma, Chiavelli sta tirando il freno a mano.
1: Walter, diciamo prego. Tutta, sì. Facendo i conti della serva, ma nulla questio contro Conte, anzi per me deve restare perché sono un contiano doc, quindi non...
0: A me non chiederlo neppure se sono contiano, perché insomma è palese, no? Anzi gli ascoltatori me lo rimprovano che io sono contiano, ma per me è una medaglia sul petto essere contiano.
1: È un vanto,
0: questo arriva e vince lo scudetto e poi dopo 7.000 problemi è secondo e ha vinto la Supercoppa e questa città lo discute. Ragazzi, per me siamo alla pazzia, noi stiamo arrivando alla pazzia.
1: No, ma perché poi sento in giro, no? A chi è che non piacciono le belle cose, no? Però poi parlano di estetica. Ma alla fine conta il risultato, puoi giocare bene, hai fatto 91 punti con Sarri nel 2018, l'hai persa, al di là di come l'hai persa, e sappiamo bene come sono andate certe cose. Però ti dicevo, sarebbe comodo per De Laurentiis privarsi di Conte che costa troppo, del suo staff tecnico che costa troppo, con Lukaku che se ne va e con De Bruyne molto probabilmente un altro addio. Guarda quanto vai a risparmiare, prendi un allenatore medio-alto di 3 e mezzo a stagione, ecco, però poi sei sicuro che vai in Champions?
0: Questo è un bel punto di domanda. Allora, io credo che De Laurentiis abbia imparato molto dalla stagione del post Spalletti Giuntoli, perché De Laurentiis in quel momento, ma lo capisco anche, aveva vinto, era estasiato ed era convinto che uno vale uno. E ragazzi, non è così. Garcia non vale, non me ne voglia Garcia, ma uno non vale uno. Non vale uno. Perché? Perché Garcia non vale Spalletti e perché Garcia non vale Conte. E spesso interviene da me, quindi sono anche imbarazzato. Mauro Meluso, uno non vale uno. Povero Meluso, non gli fecero fare nulla, arrivò con la tavola apparecchiata, De Laurentiis aveva fatto disastri. Però quando poi un uomo così intelligente come De Laurentiis sa di aver sbagliato, chiama Conte, chiama Manna, rivince. Quest'anno secondo, quindi io non mi preoccuperei nel caso, perché qua bisogna... Però c'è il silenzio e a volte il silenzio parla. Ti abbraccio, Salvatore.
1: Ciao Walter, a presto.
0: Salvatore Caiazza. Ciao carissimo. Salvatore Caiazza ha fatto cenno anche a De Bruyne. E i conti del Napoli, gli ingaggi che percepisce De Bruyne, sono compatibili con il futuro e col monte ingaggio del Napoli? Oggi ne ha scritto sul Mattino di Napoli il rettore emerito della Federico II, Università Federico II di Napoli, Guido Tombetti. Caro rettore, come va?
3: Ciao Walter, bene, tu stai bene?
0: Bene, che bello averti nel nostro
3: momento.
0: In
3: grande forma.
0: No, in grande forma. E che sono amareggiato perché, insomma, Radio Kiss Kiss Napoli apre le linee telefoniche al mattino con Vigliotti e poi subito dopo con Diego Armando Maradona Junior, al pomeriggio con Del Genio, alla sera con Calaiò. E sento una spaccatura, delle critiche sul gioco, sugli infortuni, sulla posizione di De Bruyne, quella di McTominay, e Gutierrez a destra, e Højlund che non segna, e Alisson sacrificato, e perché gli infortuni, e poi vedo la classifica e dico: ma qui veramente c'è qualcuno che immaginava che il Napoli ogni anno vincesse lo scudetto? No, perché esistono comunque Inter, Milan, Juve. E quindi, prof, dobbiamo godere di ciò che si ha, e si ha uno scudetto, una supercoppa e al momento un secondo posto, che non è pochissimo, eh?
3: Ma guarda, io la penso esattamente come te, Walter. Sì, la gente crede che se non vinci lo scudetto è un anno di lutto.
0: Ma non esiste.
3: Cioè, si sono dimenticati che per 60 anni non abbiamo vinto mai niente. Qua Conte è un grande tecnico, quest'anno ha fatto una pessima champion e poi, diciamo la verità, c'ha sul groppone due cose in cui forse ha responsabilità.
0: Quali prof?
3: La campagna acquisti e gli infortuni. Io non sono tra quelli che gli addossano interamente la responsabilità, poi ne potremmo parlare diffusamente, ma comunque questo è arrivato secondo domenica. Stiamo facendo l'ira di Dio per un pareggio a Como, col Milan che perde col Sassuolo, la Juve che astendo pareggio con una squadra già retrocessa.
0: E noi critichiamo che il Napoli in casa del Como va a fare 0-0 sfiorando la vittoria con Politano. Siamo al paradosso, Guido.
3: La verità è questa, che il Napoli 60-65 minuti è andato sotto, ma gli ultimi 20-25 minuti li ha giocati.
0: Sì, ma scusami, Guido, io condivido.
3: Ma poteva anche vincerla quella partita. Allora la gente si deve dare una calmata.
0: Professore Trombetti, tu hai ragione, io lo condivido, è andato sotto 60 minuti, ma non a Pisa, col Pisa retrocesso. No, è andato sotto con una delle splendide realtà del calcio italiano.
3: Esatto. Però senti Walter, sì, è tutto talmente limpidamente razionale che ti cadono le braccia, perché anche io ho sentito Vigliotti e gli altri. È una cosa, io devo immaginare che quelli che chiamano e dicono le cose che dicono sono una minoranza di scombinati.
0: Ma io non lo so, scombinati no, perché poi la libertà di espressione.
3: Ma scombinati in te non è offensivo.
0: No, nel senso che io rimango basito. Senti, prof, hai scritto i De Bruyne, ma l'ingaggio di De Bruyne con la mission che avrà il Napoli, perché Chiavelli sta bombardando che bisogna evidentemente abbassare il monte ingaggi, sarà un ingaggio compatibile col nuovo corso, con la nuova visione che ha la società, a tuo avviso?
3: Ma secondo me no. Ci sono due motivi ostantivi alla permanenza di De Bruyne: l'operazione ringiovanimento, e De Bruyne non è dentro, è l'operazione contenimento degli ingaggi.
0: Questo però riguarda anche Lukaku, ovviamente, io li accomuno.
3: La mia opinione, mi hai tolto la parola, sì. La mia opinione è che Lukaku e De Bruyne, con grande dispiacere, debbano andare via.
0: Ecco, però prof, perché? E se ciò non così posso, fosse come
3: vengono.
0: se dovesse essere come dici tu, ma Conte senza De Bruyne e Lukaku resterebbe?
3: Pronto?
0: Professore, ti facevo una domanda. Se così dovesse essere, cioè che sì, Conti alla mano, ingaggi alla mano e età anagrafica, De Bruyne e non solo, ma anche Lukaku dovessero andare via, Conte accetterebbe di restare?
3: Guarda Walter, in questa decisione è meglio essere plebei e dire le cose come stanno.
0: Ah, sentiamo.
3: In questo dialogo tra De Laurentiis e Conte pesano 8 milioni e mezzo. Questo è l'ingaggio
0: del signor Conte.
3: Non è che Conte li lascia con tanta disinvoltura, né ci sono in giro squadre, se togli la nazionale, disposte a pagare questi ingaggi. E questo è uno. Due, De Laurentiis non può dire a Conte ti saluto, perché gli deve pagare 8 milioni e mezzo. Allora, questo discorso, sì, il ringiovanimento, sì, il nuovo corso, sì, il gioco, eccetera, però c'è un convitato di pietra. Il convitato di pietra sono 8 milioni e mezzo. L'unica possibilità che io vedo all'orizzonte, e che mi auguro non accada, perché io sono un contiano inossidabile, ma dico l'unica possibilità che la nazionale ti fa un contratto di 4 anni che in qualche maniera complessivamente bilancia abbondantemente questi casi, altrimenti la cosa non si risolve,
0: altrimenti andranno avanti insieme sperando però che in qualche modo uno fa un passo indietro di là, uno lo fa di qua, e non andiamo incontro a una stagione che, ve lo dico, se si dovesse andare avanti solo per il contratto in essere, ragazzi, sappiate che la prossima stagione non sarebbe una stagione facile, sarebbe terrificante, ve lo dico un anno prima.
3: Verosimilmente complicata. Hai perfettamente ragione, però io credo che i due hanno una dote, sono entrambi molto intelligenti.
0: Molto.
3: E quindi il punto di caduta sarà un punto di caduta che salverà gli interessi di entrambi. Io su questo sono confidente, perché, Walter, questo non accade quando in campo ci sta un idiota. Per fortuna noi abbiamo due uomini molto intelligenti, troveranno il giusto punto di caduta. Io mi auguro
0: con Conte.
3: Io mi auguro con Conte.
0: Anch'io.
3: Perché io sono un risultatista scatenato e quindi io guardo i risultati. Io mi auguro che sia con Conte. Altrimenti il presidente sceglierà e non sarà facile.
0: Io ti abbraccio forte, forte, forte. Grazie a Guido Trombetti. Ciao professore Trombetti, grazie. Oh, allora, tra poco, visto che oramai insomma la Champions è addirittura d'arrivo e la stagione sta per chiudersi, ma perché ci sono stati tutti questi infortuni? Da dove provengono? È stato sbagliato qualcosa? È stato valutato male qualcosa? Coratti ha sbagliato il piano di lavoro in termini di preparazione? Ci sono stati dei recuperi affrettati? Qualcuno non doveva rientrare ed è stato fatto rientrare? Tra poco ne parliamo, subito dopo la pubblicità.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, ha parlato anche Pastorello, l'agente Lukaku, e oggi si incontreranno Conte e Lukaku. Torna ad allenarsi con la squadra, poi ovviamente starà ad Antonio Conte decidere se farlo giocare o meno. Queste le parole di Pastorello. Allora, mentre invece vi do una buona notizia, ecco perché prima in apertura l'ascoltatore ha detto dacci buone notizie, è una buona notizia, ce l'ho, non definitiva ma è una buona notizia, perché rispetto al silenzio del Napoli dei mesi scorsi sono stati fatti passi in avanti enormi per il rinnovo di Spinazzola, le parti si sono avvicinate, non hanno l'accordo definitivo, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare il rinnovo di Spinazzola e quindi è bello darvi belle notizie. Vado un attimo da Lucio Pengue per sapere se ci sono altri particolari a proposito delle parole dell'agente Lukaku. Lucio Pengue, Pastorello, cosa ha detto?
1: Sì, Walter, Romelu Lukaku e Antonio Conte si incontreranno oggi. A svelarlo è stato proprio Federico Pastorello, agente di Big Rom, in un'intervista a DAZN Belgio. Le parole del procuratore in inglese, almeno questo sembra dalle prime versioni: conosco sia Conte che Lukaku molto bene, sono persone che vivono il calcio in maniera molto passionale. Probabilmente non era il momento giusto per incontrarsi qualche settimana fa, ma loro si incontreranno oggi. Romelu è tornato in città come da programmi e tornerà ad allenarsi con la squadra e sotto gli ordini di Conte. Il mister poi deciderà se farlo giocare o meno.
0: E beh, naturalmente vedendo anche le condizioni fisiche. Andiamo al telefono, Lucio? Abbiamo già collegato Tiberio Anco, che lo ha allenato Lukaku, lo ha portato allo splendore dell'anno scorso. Professore Ancora, come stai?
2: Ciao Tiberio. Ciao Walter, tutto bene, grazie.
0: È evidente.
2: Come stai?
0: Ma io bene, in attesa, sono sospeso perché sono sulle spine, Tiberio, te lo dico. Sto sulle spine perché non riesco a capire se Conte resterà a Napoli, che è il mio desiderio, ovviamente. Però non ho, come dire, indicazioni, c'è un silenzio assordante. E io sto sulle spine.
2: Lui è sempre stato così, cioè, nel senso che ha sempre mantenuto un riservo su tutto quello che doveva essere poi
0: il futuro
2: successiva. E ricordiamoci anche l'anno scorso, dove fino alla fine si pensava che andasse alla Juventus e poi
0: è rimasta a Napoli. Tutto,
2: no? Anche negli anni passati sempre c'è stato questo punto interrogativo, no? Quando finiva la stagione non sapevamo dove andare la stagione successiva, anche avendo il contratto con la società di appartenenza. Quindi
0: non è un'anomalia, tranquillizziamo anche i tifosi. Conte,
2: lui è uno che parla poco,
0: sì,
2: e di conseguenza svela tutto quello che è poi il suo futuro soltanto nel momento giusto, come giusto che sia, secondo me.
0: Quando avrà la certezza in un senso o in un altro, ovviamente augurandoci che resterà. Senti, e poi, come sempre, Conte, ma questo lo dice da sempre, al termine della stagione mi confronto con la società. Verrà analizzato il percorso di quest'anno, fatto di problemi, perché un po' di problemi ci sono stati. Secondo te, tra i

0: temi che tratteranno. Ci sarà sotto la lente ingrandimento anche quello legato agli infortuni, Tiberio?
1: Beh, indubbiamente non è un dato da sottovalutare, eh. Quello degli infortuni è stato un problema serio che bisogna analizzarlo bene e capire, cercare di capire del perché sia successo tutto questo, perché comunque non è una situazione molto chiara. Di conseguenza sicuramente ci sarà anche questa considerazione e troveranno come sempre la giusta motivazione per cercare di risolvere i problemi, perché credo che l'abbiano individuati alla fine, e cercare di migliorarsi.
0: Senti Tiberio, allora vi ricordo che siamo col professor Tiberio Ancora, che l'altro anno era nello staff di Antonio Conte, e io ovviamente non mi permetto di fargli domande sulla stagione attuale perché lui non ha curato da vicino gli atleti. Però una domanda, Tiberio, legata alla scorsa stagione te la faccio, perché l'anno scorso fu lampante che molti atleti ebbero dei problemi al soleo. Ora, a distanza di tempo, possiamo fare chiarezza, ci puoi dire la verità? Perché proprio in un muscolo così particolare come il sole? Che idea vi siete fatti?
1: Guarda, secondo me è stata una casualità, nel senso che il Napoli l'anno scorso è stata la terza squadra con il minor numero di infortuni a livello generale, è quella che ha subito di meno. Diciamo che è balzato agli occhi di...
0: Però è particolare il soleo, no?
1: Sì, sì, ma diciamo che è balzato perché sono accaduti tutti quanti in un mese, al mese di febbraio. Probabilmente c'è stato qualcosa che non è stato calcolato, o anche determinate scelte di allenarsi in alcune parti del campo che potrebbero aver influito.
0: Perché questo? Magari perché sotto il fondo sabbioso è più duro?
1: Cioè, ma potrebbe anche essere questa una causa, perché altrimenti non c'è un'altra spiegazione, perché non sono accaduti né prima né dopo. Quindi diciamo che in quel particolare momento dell'anno si sono assemblati quei 4-5 infortuni che poi hanno determinato un allarme generale, che poi in sostanza nell'arco della stagione...
0: Perché non è così comune il problema al soleo, no? Perciò te lo chiedo, Tiberio.
1: Che secondo me c'è stato qualcosa che non siamo riusciti a prendere in considerazione e a calcolare, e quindi sono accaduti in successione questi particolari.
0: Potrebbe
1: infortuni.
0: Qui adesso, prima te l'ho fatta perché tu eri dal di dentro, mi riferivo all'anno scorso, visto da fuori, potrebbe esserci stato un piano di lavoro che purtroppo ha causato, da Lukaku ad agosto, a De Bruyne, ad Anguissa, alla pubalgia di Buongiorno e Gilmour, agli infortuni di Politano, al problema Vergara, non vado su Neres perché lì è traumatico, potrebbe esserci un programma di lavoro che ha causato tutti questi infortuni muscolari, Tiberio?
1: Ma guarda, su questo non voglio mettere bocca perché non c'ero e quindi non so dirti, quindi
0: giusto.
1: Preferirei non andare a fondo nel problema, perché logicamente non avevo nessun e non ho nessun parametro di quello che era la condizione di ogni calciatore, e di conseguenza io mi fido di quello che era il lavoro di Costantino Coratti e di tutto lo staff medico, perché sono personaggi che sanno il fatto loro, che sono super bravi. Quindi di conseguenza non mi sento di dire nulla, perché io mi fido ciecamente di Costantino Coratti, che è bravissimo, dei dottori.
0: Premiato come miglior preparatore atletico della passata stagione.
1: Avendo una visione totale di come l'avevo negli anni passati, potrei dirti la mia. Oggi come oggi non me la sento di dirti nulla, sinceramente.
0: Senti, ma se ti chiamassero torneresti?
1: Una bella domanda questa.
0: No, perché l'anno scorso tutti questi infortuni non c'erano. Se ti dovesse chiamare De Laurentiis, accetteresti?
1: Non lo so, dai, non me la sono fatta questa domanda fino adesso.
0: E se ti chiamasse Conte?
1: Però mai dire mai nella vita, ecco.
0: Mai dire mai.
1: Mai dire mai nella vita.
0: Però se ti chiama Conte, a Conte non puoi dire no, Tiberio.
1: Dai, mai dire mai.
0: Non mai dire mai. Tanto. Dai, ascoltandoti mi sa che ti hanno pure richiamato, perché
1: no,
0: ti sei...
1: No. Sono in contatto con molti dello staff, con i giocatori, cioè, perché è sempre rimasto un ottimo rapporto e un rispetto reciproco, però poi magari ci sono delle cose che non ho mai detto e che forse un giorno dirò, sinceramente.
0: Quando le vorrai dire, qui è casa tua.
1: Ecco, sì, non le ho mai dette, forse le dirò e forse capirete del perché sono andato via a Napoli. E dirò proprio, cioè, tutta la verità forse qualche giorno, dai.
0: Senti, senza metterti in difficoltà, quando vorrei dirlo, hai avuto dei contrasti con qualcuno di un'area diversa da quello dello staff? Solo questo ti chiedo. Una visione diversa?
1: Di un'area diversa da quello
0: dello staff? No.
1: No, no, assolutamente no, no, no, no, no.
0: Vabbè, vabbè.
1: Ma proprio no, no, no.
0: Un abbraccio grande, no. Tiberio Ancora.
1: Grazie. Un abbraccio a voi, ciao Walter.
0: Grazie davvero.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: E certo, Gianluca Monti collegato con noi. Buon pomeriggio, Gianluca.
2: Ciao Valterone, buon pomeriggio.
0: Ha detto magari un giorno vi dirò tutta la verità.
2: Sì, ma il calcio è fatto anche di tante verità che poi restano nascoste, perché io sono di quelli che, nonostante noi facciamo un lavoro per il quale tendiamo a voler sapere tutto, è dell'idea che poi certe cose vadano anche fatte stemperare, in qualche modo anche nascoste all'interno dello spogliatoio, come
0: lo in condivido. Una redazione. Lo condivido, ma certo.
2: Non ci sono grandi differenze. Ti aggiungo un particolare, però, ma perché apre una riflessione. Oggi avere degli staff così allargati è una tendenza molto moderna, dove sicuramente si vanno a toccare tante zone grigie. Cioè, se pensiamo a una delle cose che più è cambiata nel calcio negli ultimi, io ti dico 5-10 anni, è proprio il numero dei collaboratori che un allenatore ha a sua disposizione. Prima, se ci pensi davvero, eravamo a preparatore atletico, preparatore infortunati, preparatore
0: dei portieri.
2: E il vice. Oggi ci sono i collaboratori tecnici, match analyst, ci sono appunto magari i nutrizionisti, ci sono tante figure anche molto funzionali, per carità, però se ci pensi si è allargato davvero tanto questo spogliatoio, e quindi anche gli spifferi sono aumentati.
0: Tra l'altro, questa è una notizia, come dire, verificata, certificata, ma che purtroppo non ci dà la certezza della permanenza di Conte, perché mi risulta che già tre componenti dello staff di Conte, e una è proprio non certificata, è blindata su uno dei tre, hanno confermato il contratto d'affitto di casa al proprio diciamo proprietario da inquilini, avendo un contratto per la prossima stagione. Questo però purtroppo non è indicativo, perché anche in presenza di questa conferma del contratto d'affitto di casa di tre membri dello staff di Conte, se Conte a fine stagione decide poi di andare via, e purtroppo torto collo, l'inquilino dovrà chiamare il proprietario di casa e dirgli: guarda, mi dispiace, ma non posso mantenere fede all'impegno perché andiamo via. Però registriamo questa notizia che in tre hanno già confermato.
2: Il periodo immobiliare è partito da questo punto di vista,
0: Sì?
2: Scusami, non ti ho sentito.
0: No, hai detto il partito immobiliare è partito.
2: Sì, no, il periodo immobiliare è partito da questo punto di vista. Ti svelo una curiosità.
0: Vai, svela.
2: Ho davvero, credo, due palazzi sotto casa mia. L'unico che l'anno scorso era estremamente convinto sempre e comunque della permanenza di Antonio Conte a Napoli era il portiere del suo palazzo, che è un mio caro amico, che nonostante tutto il mondo, compreso il sottoscritto, dicesse che Conte era sull'uscio, dice no, vedrai, resterà.
0: E adesso che dice sto custode?
2: Non gliel'ho chiesto, confesso, ci sono passato penso 20 minuti fa, ma non mi è venuto
0: ho capito, Gianluca, però sei imperdonabile, scusami. Una fonte come il custode di casa dove è il palazzo di Conte, che l'anno scorso ti diceva resta quando tutti dicevano va, tu 20 minuti fa eri lì e non gliel'hai chiesto.
2: No, ma è troppo presto, secondo me. Non c'è ancora stato neanche il confronto con De Laurentiis, però sono perdonabile perché ero con mio figlio, andava troppo veloce, quello Parco Margherita in discesa, se non lo prendevo prima della curva.
0: È come Allison tuo figlio, se parte non lo prendi.
2: È come Mertens in realtà, perché è biondo come Mertens.
0: È biondo come Mertens, il piccolo Monti. Gianluca, abbraccio forte. Grazie. Oh, a proposito, torniamo adesso a parlare di Manna, perché la Roma lo vuole, tra poco arriva Lucio Pengue, si collega con Roma. Vi preannuncio che tra poco vi farò una sorpresa. Lucio, come la posso, per non dare troppo una sorpresa reale, regale. Vabbè, dai, lo diciamo, no? Una sorpresa principesca. Una sorpresa enorme. Volevo vedere il principe. Pubblicità.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Anche questa notte.
10: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
11: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Insomma, quello che sta succedendo in casa Napoli, un po' sotto gli occhi di tutti, il direttore Giovanni Manna, che sta lavorando brillantemente con il club azzurro, uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto al momento, ovviamente, e sotto i riflettori ci sono squadre e club che stanno valutando anche il suo lavoro, e la Roma a quanto pare ha fatto un'offerta, sembra irrinunciabile, a Giovanni Manna. Giovanni Manna ovviamente spiazzato e anche lusingato di quello che è successo, però ha un contratto con il Napoli. Chissà come si andrà a sviluppare questa situazione. Andiamo, ci colleghiamo con la capitale, con Roma, e voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Andrea Di Carlo. Ciao Andrea, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio, molto bene, grazie.
0: Sappiamo insomma che a Roma c'è stato questo piccolo terremoto, terremoto insieme. Leviamo il piccolo, perché chi ha scelto Gasperini è stato praticamente esautorato dal Gasperini stesso per qualche contrasto, un po' anche alla luce del sole. E ora che succede in casa Roma?
1: Casa Roma è una telenovela, una sorta di multiverso, insomma, per gli amanti di Stranger Things sarebbe da citare il sottosopra, perché nella tua ricostruzione che stavo ascoltando, Manna è uno dei profili attenzionati dal club capitolino per il ruolo di direttore sportivo. Ma in tutto questo, se c'è una figura che tutti i giorni va a Trigoria a lavorare per le scadenze del 30 giugno, è l'attuale direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, che è ancora lì al suo posto, che ha altri 2 anni di contratto, che non è stato ancora avvicinato nessuno della proprietà per parlare del suo futuro, e che quindi in queste ore, anche mentre ne stiamo parlando, sta lavorando sul mercato della Roma, sta portando avanti dei discorsi per far rispettare al club giallorosso i paletti finanziari imposti dal settlement agreement in tema di fair play finanziario entro il 30 giugno. Ma in tutto questo, alla luce del sole, la Roma porta avanti, ma anche qui le stranezze non mancano, colloqui e valutazioni su profili dei nuovi direttori, del nuovo direttore sportivo. Perché dico le stranezze? Perché non c'è Ranieri, e allora molti tifosi si stanno domandando: ma chi lo sceglie il nuovo direttore sportivo? Dan Friedkin, che non si vede da Roma da diverso tempo e non credo che abbia le competenze, il figlio Ryan, che era atteso a più riprese, ma in realtà a Trigoria si è presentato il secondo genito della famiglia Friedkin, Corbin, che solitamente è stato un po' una comparsa in questa avventura di Friedkin a Roma, e che invece l'altro giorno ha avuto modo, insomma, di presentarsi direttamente anche a Giampiero Gasperini. E quindi di mezzo ci sono intermediari che magari stanno prendendo accordi o stanno...
0: Lo sceglie direttamente Gasperini, che, ribaltando totalmente quello che solitamente succede in una società, chi può dirlo?
1: Guarda,
0: visto che c'è un ottimo rapporto, e su questo non c'è tema di smentite, tra Gasperini e Giovanni Manna, per dire.
1: No, su questo, per carità, ma da quello che sappiamo Gasperini non vuole neanche prendersela questa responsabilità. L'accortezza che ha chiesto alla società per evitare che si ripeta un matrimonio un po' tormentato come quello che è stato tra lui e Massara: non voglio sceglierlo io, ma abbiate, diciamo così, la cortesia, l'accortezza di farmi capire chi è la vostra scelta, se in passato io e lui abbiamo avuto delle incomprensioni o se possono esserci elementi di criticità. In tutto questo abbiamo lavorato negli ultimi giorni su 5 profili, qualcuno già sta andando meno in questa lista, possiamo togliere dalla lista Giuntoli perché ci fanno sapere che non è un profilo in questo momento che interessa, lo stesso Paratici si è tirato fuori perché è blindato dalla Fiorentina, e credo che lo stesso Soliano sia più in procinto di proseguire con il Verona che di abbracciare un altro progetto. Rimangono in corsa D'Amico e Manna, che per diversi motivi, alcuni molto simili, sono due profili affini a Giampiero Gasperini, che ieri tornano a parlare di come vorrebbe lui il mercato, di come tendenzialmente
0: D'Amico e Gasperini hanno fatto la storia dell'Atalanta.
1: Assolutamente, assolutamente. Però Gasperini ieri parlava di come lui vorrebbe che il mercato a Roma si facesse, seguendo le sue idee e non quella degli altri. Quindi serve portare a Roma un direttore sportivo capace, ma che non dico che metta da parte un po' l'ego, ma che sia poi il braccio operativo di un'altra mente. Per questo è una scelta non così banale. Manna è senza dubbio uno dei profili più brillanti, tra l'altro è un ragazzo, possiamo dire un ragazzo, anche perché sono coetaneo, ho scoperto di poco vedendo la
0: nascita.
1: Quindi mi sento un ragazzo, non posso non definirlo tale, un ragazzo molto brillante per l'età che ha e per i risultati che ha portato, ed è senza dubbio uno dei profili che in queste ore a Trigoria si sta valutando con grande attenzione, anche come quello di D'Amico. Diciamo che da quello che ho saputo, Manna in questo momento è in vantaggio su D'Amico per un discorso anche di approccio culturale, diciamo linguistico, perché D'Amico non parla inglese, Manna invece mi hanno detto che parla più lingue, e questo con una proprietà americana, per un club che ovviamente ha la voglia di misurarsi anche a livello europeo, sicuramente è un biglietto da visita che può pesare.
0: Senti, invece ti volevo fare una domanda anche su un giocatore che per alcune fasi dei vari mercati, da quando è arrivato Antonio Conte, è sempre stato accostato al Napoli, che è Pellegrini. È un giocatore in uscita, un giocatore che secondo te può svestire quella maglia giallorossa che ha cucito sulla pelle?
1: Guarda, ad un certo punto della vicenda Gasperini-Ranieri, nello io o tu, che poi si è verificato, nel senso che c'era l'idea ormai abbastanza chiara entro le gore che non si potesse proseguire a lavorare insieme, fosse saltata la testa di Gasperini, credo che al 100% la Roma avrebbe salutato Lorenzo Pellegrini, e a quel punto, a parametro zero, io credo che Inter e Napoli sarebbero state le mete più probabili. Ti dico in questo momento, invece, rimanendo Gasperini, per il tipo di rapporto che si è instaurato tra i due, per il tipo di crescita che Pellegrini ha avuto sotto la sua gestione, che seguendo delle logiche chiaramente economiche che la Roma è costretta a seguire in tema di rinnovi, io credo che in questo momento sia molto molto probabile che il matrimonio tra Lorenzo Pellegrini e la Roma possa proseguire, proprio per la permanenza di Gian Piero Gasperini, che è stato fattore fondamentale nella scelta del giocatore, che so ha messo un po' in stand-by, ecco, diverse opportunità, proprio per capire se l'allenatore torinese sarebbe rimasto alla guida della Roma, visto che così è stato, perché la scelta di Frittini è stata abbastanza netta e perentoria, e io credo che in questo momento dei quattro giocatori in scadenza sia quello più vicino a rinnovare.
0: Grazie davvero Andrea, un abbraccio, buon lavoro, buona giornata.
1: A voi, a presto, un abbraccio, buon lavoro.
0: Grazie ad Andrea Di Carlo di Radio Romanista. Dobbiamo fermarci, il tempo di ascoltare le ultime condizioni del meteo qui in Campania, e poi torniamo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Umide correnti atlantiche permettono molte nubi ed anche deboli precipitazioni sulla Campania questo martedì. La giornata di domani sarà nel complesso buona, con tempo per lo più asciutto, ma ancora nuvolosità prevalente sul territorio. Comunque sterile, non darà difatti luogo a conseguenti precipitazioni. Qualche locale spazio assolato non è da escludersi, il tutto con clima molto mite e piacevole. Le temperature massime difatti in rialzo, specie nelle zone interne, saranno prossime ai 24-25 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure sul nostro sito web.
0: Sono le 15 in punto, ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, la terza, l'ultima ora della nostra informazione sportiva. In un momento cruciale della stagione, perché cruciale? Non solo perché bisogna completare l'opera, centrare la Champions e, perché no, blindare quel secondo posto, come ha detto Conte, dobbiamo arrivare quanto più in alto è possibile. Ovviamente non è più possibile arrivare primi, considerando lo scudetto dell'Inter, ma insomma Conte nella sua carriera o fa primo o fa secondo. E quindi è evidente che ci tiene non poco a questo secondo posto per il futuro del club, per il prestigio, perché vincere un anno lo scudetto e l'anno dopo arrivare secondo, insomma, comunque ne farebbe uscire un bilancio estremamente positivo. In diretta con noi c'è Ciccio Graziani. Buon pomeriggio, Ciccio.
4: Ciao Walter.
0: Senti Ciccio, siamo dinanzi ai primi verdetti di stagione. L'Inter è campione d'Italia, al momento il Napoli è secondo dopo il pareggio di Como, ma ha perso il Milan con il Sassuolo, ha pareggiato la Juve. Se il Napoli finisse secondo dopo lo scudetto dell'altro anno, il bilancio di questi due anni, considerando la Supercoppa, sarebbe molto positivo?
4: Ora, molto positivo direi di no, positivo nel senso che senza tutti quegli infortuni io ho sempre l'impressione che il Napoli non era inferiore all'Inter, francamente. Però gli infortuni hanno condizionato tutta la stagione, perché poi l'uscita anzitempo della Champions grida un po' vendetta, però è anche vero che è stata portata a casa quella Supercoppa, che è comunque un trofeo importante oggi nel firmamento del calcio italiano. C'è il rammarico grande per il Napoli, al di là che arrivando secondo poi comunque c'è
5: la Champions,
4: a parte la Champions, ma insomma arrivi l'anno prima, il secondo anno arrivi secondo con tutte le problematiche che ha avuto questa squadra. Io direi che comunque è una stagione positiva, dai, non
5: diciamo che l'unica positiva, no, l'unica macchia forse di questo percorso e questa stagione che sta per concludersi è il percorso fatto in Champions, Ciccio. Esatto. Quello è stato un po' deludente, via.
4: Quello molto deludente, anche se consideriamo sempre il fatto degli infortuni, però è anche vero che, ragazzi, quello era un obiettivo minimo a cui doveva assolutamente accedere il Napoli.
5: Sono giorni decisivi per il futuro, perché viene fatta la corte da parte della Roma all'attuale direttore Giovanni Manna, perché ancora non c'è certezza sul futuro di Conte. Tu, visto da fuori, Ciccio, no? Poi c'è il Mondiale, ricordiamolo, tra l'altro il Rai con Ciccio Graziani protagonista. Ecco, Ciccio, visto da fuori, che idea ti stai facendo? Perché è calato il silenzio sul futuro di Conte?
4: Perché c'è tanta insoddisfazione. Insoddisfazione da parte del presidente, perché tanto non si aspettava tutti quegli infortunati. E soprattutto voleva vivere una stagione un pochino più da protagonista, cosa che alla fine non è riuscita, insomma, se tu pensi che l'Inter ha vinto 3 giornate prima il campionato, insomma, al presidente tante cose non gli sono andate giù, e naturalmente anche Conte è molto rammaricato, perché evidentemente il rapporto tra lui e il presidente, che non si parlano, forse si vedranno a fine stagione, forse faranno una cena a casa, è tutto un forse, tutto un se e un ma, che prelude secondo me alla fine a un distacco anticipato, perché è vero che Conte dice io ho 3 anni di contratto, però è chiaro che tutto quello che si è vissuto quest'anno, gli acquisti purtroppo sbagliati, la situazione di Lukaku, gli infortuni, l'uscita di scena della Champions, ecco, io credo che questo abbia minato un po' il rapporto tra i due. E quindi ho l'impressione che alla fine della stagione Conte andrà via, non so se andrà in nazionale, se andrà da qualche altra parte, e molto probabilmente il Napoli inizierà un corso nuovo, qualcuno dice con Italiano, con qualche altro tecnico, per impostare poi i prossimi 2-3 anni.
5: Quindi il tuo percepito è quello che potrebbero separarsi le strade. Ciccio, da grande bomber quale sei stato, noi ci stiamo chiedendo: Højlund, che a me piace moltissimo, lo dicevo prima, io sono uno innamorato e pazzo follemente di Højlund, è un bomber da 50 milioni visti i 10 gol, che evidentemente non sono moltissimi, è un problema di Højlund o non è stato messo nelle condizioni di fare molti più gol, come a mio avviso è nelle sue corde?
4: Ma io, allora, di Højlund eravamo tutti strafelici. Poi è arrivato un periodo dove, se tu vai a vedere, tra marzo e aprile non ha fatto un gol questo ragazzo, un po' per forse anche per problemi suoi, ma insomma anche perché il Napoli, con tutte le difficoltà che ha avuto, grandi opportunità non gli ha mai più creato. Io non lo so se vale o non vale 50 milioni, sta di fatto che devono fare una scelta con grande attenzione, perché il costo è alto. Però a me Højlund, come hai detto tu, a me mi piace, è un po', noi abbiamo sempre detto, un piccolo Lukaku, no? E quindi in una squadra dove si produce calcio, io penso che uno come Højlund, almeno in Italia, potrebbe tranquillamente arrivare dai 15 ai 20 gol.
5: Io lo voglio abbracciare per essere stato nel nostro pomeriggio, Ciccio Graziani. Ciao, no, bomber.
4: No,
5: ciao Ciccio, grazie. No. Oh, in diretta con noi c'è un ospite con i fiocchi, è Gino Rivieccio. Buon pomeriggio, Gino.
6: Grazie per l'endorsement allo spettacolo. Una vacanza coi fiocchi, un ospite coi fiocchi mi piace.
5: Grandissimo.
6: Una trasmissione coi fiocchi.
5: Grazie Gino, beh, allora sveliamolo, perché un ospite coi fiocchi, Gino, e devo dire, io sono stato onorato di essere in teatro al Diana a vedere questo suo spettacolo, Una vacanza coi fiocchi, che è uno spettacolo non solo di grande divertimento, perché mi sono divertito da morire, ho riso da morire, ma è uno spettacolo riflessivo. Senti Gino, poi ne torniamo a parlare di spettacolo, perché tu sarai ancora questa settimana al Diana, ma al Teatro Diana.
6: Sì, fino a domenica.
5: Prima Ciccio Graziani ha detto: io visto da fuori ho come l'impressione che il presidente e Conte potrebbero a fine stagione scegliere di separarsi. Tu che invece vivi Napoli, vivi la realtà, ascolti, che impressione hai, Gino?
6: Visto da dentro, quindi, non da fuori.
5: Eh sì, visto da dentro.
6: Visto da dentro, qualcuno potrebbe dire: Giorgio, se non vai io, Vescovo, Mannà. Io dico che Vescovo, Mannà e Giorgio può rimanere. Io sono per una via di mezzo, nel senso, ti spiego.
5: Dimmi.
6: Conte sicuramente il terzo anno farebbe fatica a ripetersi, ma questo lo sa molto bene, però c'ha anche un contratto molto robusto, molto consistente. Se non troverà una soluzione europea, dica europea, perché in Italia non ci sono panchine disponibili per Conte, fatta salva la nazionale, e qui potrebbe tornare in gioco Malagò, che è molto amico di De Laurentiis, potrebbe essere lui il futuro presidente, e quindi in quel caso Conte.
5: Attenzione Gino, mi dai uno spunto, perché oggi il quotidiano Il Tempo ha aperto un tema, cioè sulla possibile, ascoltate bene quello che sto per dirvi, ineleggibilità di Malagò, perché avendo ricoperto un ruolo di prestigio al CONI, era il presidente del CONI, non potrebbe fare il presidente della FIGC. Ora bisognerà capire se questo vale anche, perché la FIGC non è un organo dello Stato, vale anche per la FIGC oppure no. E quindi attenzione, perché bisognerà capirlo, e anche in fretta, visto che il 13 maggio ci saranno le candidature, quindi tra 8 giorni, nel caso non fosse eleggibile, ovviamente si aprirebbe un nuovo problema. Scusami Gino.
6: È un discorso che passa attraverso la giurisprudenza,
5: esattamente.
6: Attraverso i ricorsi, però nel caso fosse Malagò, diciamo che Conte dovrebbe superare solo la concorrenza di Mancini, che è molto amico di Malagò. Allora perché dico questo? Per dire, De Laurentiis, secondo me, una riflessione sul dopo Conte l'ha fatta già, e secondo me, conoscendo De Laurentiis, ha fatto pure qualche incontro, ma forse lo sai pure tu.
5: No, io non lo so, altrimenti lo direi.
6: Ma secondo me un incontro a Londra l'ha fatto, vai, fammi dire che secondo me un incontro londinese c'è stato, con qualcuno si è incontrato a Londra, con qualcuno si è incontrato a Roma, qualcuno che è venuto a Napoli e ha fatto una gran bella partita, è piaciuto molto a De Laurentiis, e insomma dice bello come gioca bene sta squadra, quindi lui sta facendo le sue riflessioni, per cui ti dico che se Conte domani mattina dice: guarda, mi ha chiamato il Chelsea, che sarebbe sicuramente una destinazione molto gradita a Conte, dove ha lavorato molto bene, potrebbe anche accontentarlo sul piano contrattuale, De Laurentiis sta sicuro che non lo trattiene. Se invece Conte non avesse alternative, allora là si potrebbe creare qualche frizione, qualche problema, perché poi non dimentichiamo che non è solo il contratto di Conte, ma ci sono dei contratti pesanti, robusti, che andrebbero smaltiti, dei ritorni, non dimentichiamo che il Napoli c'ha gente fuori che ritorna, come Naulang, come Marianucci.
5: E noi ci abbiamo proprio la lista, lo sai come li abbiamo ribattezzati, Gino?
6: Come li chiamate?
5: E tu da grande attore gradirai. Lo sai? Allora, prima faccio la lista. Sono Lang, Lucca, Marianucci, Ngonge, Cajuste, Lindstrom, poi torna Asa, Foloruscio, Zerbin e anche Rao. I rimannati, sono tutti rimannati. Ti è piaciuto, Gino? Dimmi di sì.
6: Mi è piaciuto, un amico mi aveva scritto Asco la bagatura, ma
5: no, per carità, anche perché comunque sono costati tanto, Gino, sono costati tanto.
6: Allora questo peserà nella trattativa con Conte, quando si siederanno al tavolino, insomma questo è un problema. Poi c'hai De Bruyne col contratto di 11, e poi c'hai Højlund che devi pagare al Manchester 45, e poi c'hai
5: Lukaku
6: che è il più grande problema, e Lobotka che fa capire che insomma forse andrebbe via, insomma non sono situazioni facili. Allora che cosa dico? Che voglio dire? Che probabilmente De Laurentiis, d'accordo con Chiavelli, sta pensando a un ricostruttore, a un rifondatore, cioè uno che deve rifondare pensando al futuro in progressione, e non so se Conte, che è il più grande gestore, è il più grande motivatore, e poi quello giusto per ricostruire e rifondare, perché bisogna puntare anche su gente di 22-23 anni e non su quelli di 30 e 31 che vogliono 9 milioni a stagione.
5: Allora, tra l'altro, attenzione, in modo che non creo equivoci, perché tanto lo sapete, il mio desiderio è che rimanga Conte, ma non solo per la prossima stagione. Però il collega Gianluca Di Marzio, Sky Sport, e ieri faceva sapere che nel caso Conte decidesse di non proseguire, De Laurentiis vorrebbe Maurizio Sarri a Napoli. E per Gino Rivieccio, che fece questa parodia della conferenza stampa di Sarri, strepitosa, Gino, a te piacerebbe eventualmente?
6: Per un motivo sentimentale assai, per un motivo professionale ancora di più. Io ti do tre nomi, secondo me, non voglio fare adesso il Maurizio Mosca, ricordi le bombe di Mosca. Secondo me, del suo amico Maurizio, che veniva alla tua trasmissione sempre. Allora io ti dico, secondo me sono tre i nomi, da là non si scappa. Escludendo Conte, quindi, perché poi alla fine potrebbe rimanere Conte, quindi abbiamo scherzato, ma secondo me tra Sarri, Maresca e Mancini non si scappa da lì.
5: Io pure ti faccio tre nomi. Te li faccio?
6: Vai.
5: Conte.
6: E allora riesci una soluzione democristiana.
5: Molto democratica. Senti Gino, a proposito però di conferenze, ricordavo nei giorni scorsi che Antonio Conte non fa una conferenza prepartita dal 17 ottobre.
6: E perché secondo te?
5: E non lo so, io dico che a volte il silenzio, analizzate bene questa frase che vi dico, il silenzio parla. Se così fosse, che il silenzio parla, cosa ci sta dicendo?
6: Ci sta dicendo che ci sono probabilmente un po' di tensioni. Allora, secondo me Conte teme, come dire, di andare in difficoltà con qualche domanda un po' imbarazzante, intrigante di qualche tuo collega, che poi ci ricade sempre sugli infortuni, ci ricade sempre sull'uscita dalla Champions, sul rapporto con lo staff sanitario, con i medici. Secondo me lui, per evitare, insomma, negli ultimi mesi ha evitato proprio la conferenza stampa, che però da un punto di vista della comunicazione, da un punto di vista mediatico e anche dei contratti televisivi, non so se poi è giusto, insomma. Però penso che non stia vivendo una fase serena della sua permanenza napoletana. Sicuramente era molto più sereno l'anno scorso. Io come te dico, ripeto, tutte le ipotesi sono possibili. Conte potrebbe rimanere, ma in questo momento penso che nella testa di De Laurentiis ci sia già un piano B e un piano C.
5: Un eventuale piano B. Va bene Gino, prima di salutarti parlavo del momento riflessivo del nuovo spettacolo che Rivieccio, dopo essere stato a Torino, successo clamoroso, a Roma, portato a Napoli, in scena al Diana, c'è un momento di riflessione tra le vecchie generazioni e la generazione dei giovani, la generazione degli smartphone, dei social, di TikTok, ed è un momento riflessivo interessante. Gino, devo farti grandi complimenti.
6: Grazie, sì, perché è un tema che sento molto, con il rapporto con la nuova generazione. Spesso ci sono delle fratture, no? Noi abbiamo delle fratture, noi della vecchia generazione, con i giovani, e non sempre ci capiamo, non sempre i giovani vengono capiti.
5: Siamo boomer.
6: E secondo me questo spettacolo, sia pure con l'ironia e con leggerezza, vuole mettere a fuoco proprio questo aspetto, quello dell'incomunicabilità, e dobbiamo sforzarci invece di capirli, perché questi ragazzi poi stanno sempre sui social, se guardano sempre i video, se stanno sempre su internet, se vanno negli acquisti compulsivi, perché probabilmente abbiamo sbagliato noi in parecchie cose, hanno delle mancanze, delle lacune che vanno a sopperire appunto con questi aspetti, per cui l'esame di coscienza dobbiamo farcelo nei grandi. Io dico nello spettacolo che forse dobbiamo imparare noi qualcosa da
5: dai giovani, dalle nuove generazioni.
6: Dalle nuove generazioni. I pregiudizi iniziali di questo professore universitario poi vengono smantellati sul finale dello spettacolo, come dicevi tu, con questa grande riflessione e, come aggiungo io, anche una grande emozione e commozione finale.
5: Eh sì, perché il momento finale, insomma, è veramente un momento di grande livello, ma d'altronde, come dico da sempre, ragazzi, se vogliamo parlare, parliamo. Le mode passano, i miti restano, è rivieccio, punto, e fa, e fine la storia.
6: Avrebbe detto tu l'esimo con mio Ginzo, se porta sempre.
5: Se porta sempre, ciao Gino, grazie di cuore.
6: Grazie a te, Walter, ti voglio bene, forza Napoli.
5: Sempre.
6: A tutti.
5: Era ciao. Gino Rivieccio, e ci raggiunge Salvatore Biazzo. Buon pomeriggio, Salvatore.
7: Ciao Walter, buon pomeriggio anche a te.
5: Caro Salvatore, qui a giugno si prospettano dei cavalli di ritorno, perché insomma la sensazione è che tornano Lucca, Lang, Marianucci, Rafa Marin, e poi torna Ngonge, e poi dopo che è tornato Ngonge torna pure Foloruscio, e poi dopo Foloruscio tornano anche altri calciatori come Zerbin, e poi rientra anche Rao, e poi rientra Asa. Sarà un lavoro importante quello.
7: Si farà un'altra squadra, casomai si vedrà in quale campionato farla giocare.
5: E tornando però a bomba su tutti questi rientri, sì, secondo te qualcuno, leggi pure Marianucci, Noalang, sarà valutato per la permanenza della prossima stagione?
7: Ma è probabile, dipende da quello che sarà il progetto che hai in mente De Laurentiis, perché tutto si basa soprattutto su questo. Se hai bisogno di gente con grande esperienza come De Bruyne, che ti servono anche per la Champions, dovrai necessariamente fare, come dire, di necessità virtù e tenertelo. Viceversa, se vuoi aprire un nuovo ciclo, casomai anche con un nuovo allenatore, allora è tutto possibile. Possibile che tu vada a puntare, a scommettere soprattutto sulla parte green del Napoli, quello inorganico quest'anno, e i rimannati, come li hai definiti, molto felici.
5: I rimannati, ce li hanno rimannati! Anche perché insomma sono tanti,
7: una interpretazione,
5: No, però poi devo essere molto sincero, perché noi dobbiamo essere chiari. Poi non è che tutti rimannati, perché tutta colpa di Manna che tornano,
7: no, certo.
5: Perché Lindstrom, Cajuste, Zerbin, Foloruscio, Manna non c'entra nulla. Quindi è chiaro che altri invece sono acquisti condivisi da Manna e dal Napoli. Su tutti l'emblema sono Noalang e Lucca. E poi c'è Marianucci, che però credo resterà, anche perché è un giovane di grandissimo avvenire. Ngonge non l'ha preso lui, Lindstrom non l'ha preso lui, insomma non è che poi gli puoi andare a debitare colpe che non
7: è. Conte è più probabile che cerchi un recupero di Lucca che di Lang.
5: Tu dici addirittura?
7: Mm-hmm.
5: Cioè non si sono proprio presi con Noalang.
7: Esatto, sì.
5: Perché Conte ha detto chi viene qua deve venire.
7: Di uno dici che ha 27 anni deve ancora crescere. E vabbè, questo non cresce mai.
5: È certo.
7: Voglio dire, è fuori. E Lucca viceversa ha una testa un po' particolare, non ha fatto molto bene, però intanto quando l'abbiamo visto giocare in Italia, non nel Napoli, eravamo tutti un po' convinti che fosse un ottimo calciatore.
5: Senti Salvatore, guardiamo al futuro, perché non c'è solo il futuro di Conte. Lì Conte ha parlato a più riprese dicendo, come fa sempre al termine della stagione, confronto con la società e decideremo insieme. Poi però adesso c'è un elemento nuovo, cioè la corte sfrenata, lampante di Friedkin a Manna, il quale ha un contratto. Ieri c'è stato un confronto con De Laurentiis, Manna ha detto sì, è vero, ha un'offerta, addirittura i Friedkin gli offrono il doppio dell'ingaggio che percepisce. Manna ovviamente vorrebbe restare, De Laurentiis ha detto beh, se vuoi andare c'è una penale da pagare, lo dirai ai Friedkin, mi bussano, pagano e poi puoi andare. Mi sembra corretto, perché i contratti devono pur valere qualcosa.
7: Ma da questo punto di vista De Laurentiis è molto bravo, quindi voglio dire, è chiaro che non si può che sottoscrivere quello che fa. Dice fammi chiamare e stabiliamo quello che devono darmi, ecco,
5: certo.
7: Molto, molto semplicemente. Io dico che per quello che è il progetto futuro del Napoli, Manna sarebbe funzionale, sarebbe importante, per cui al di là di quello che poi ha detto De Laurentiis, è probabile che farà di tutto per trattenerlo.
5: E io la penso come te.
7: Così come sono convinto che Conte resta. Perché guarda, se mi consenti, noi viviamo un po' un paradosso in questo periodo. Noi abbiamo una squadra che, se vai a vedere le fonti ufficiali del ranking money della Liga, è al 15° posto nel ranking mondiale. Cioè abbiamo una società che è fortissima, è considerata una delle più forti di tutte le squadre di calcio del mondo. Però poi è chiaro che deve fare i conti con il campionato, con uno svecchiamento, e quindi deve anche in qualche maniera assecondare la gestione di Chiavelli, che dice dobbiamo risparmiare. Ok, ma posso mai immaginare che il motivo del contendere, se Conte resta o non Conte resta, siano 3,5 milioni di differenza?
5: No, però Salvatore, non è solo quello. Perché ci sono molti elementi, no? Ci sono più elementi. C'è il ringiovanire, c'è il Montenga. Allora, guarda, Salvatore, te lo dico per esperienze vissute da tanti anni qui nell'azienda Radio Kiss Kiss. Io ogni anno, al termine della stagione, ovviamente ho un confronto. L'editore, l'amministratore delegato, il presidente del gruppo di Radio Kiss Kiss. Ci confrontiamo. È chiaro che io posso avere delle idee. E però se le idee sono con un monte ingaggi dove non posso sforare, ragazzi, è chiaro che ha ragione l'azienda. Cioè non è che tu puoi andare, non puoi fare un passo più lungo della gamba, sennò poi cadi.
7: No, ma io volevo semplicemente dire che uno dei punti su cui si stanno un po' afferrando tutti, no, è questa storia di Conte, dell'ingaggio, della cosa. Allora, esistono vari problemi che verranno posti sul tavolo della discussione con De Laurentiis, vedi gli infortuni, vedi lo staff che probabilmente quello di Conte andrebbe ridimensionato perché costa 21 milioni di euro all'anno e sono cifre vere. Cioè, voglio dire, ci sono tanti problemi, svecchiamento, vedere chi va via e chi resta, però al di là di questo io non credo che Conte vada via semplicemente perché dice vabbè, se è finito un ciclo è un discorso. Se invece il problema no, ma io ne prendo un altro, beh, io non vedo questo grande risparmio, perché si parla di Sarri, Sarri costa 3,5 milioni, Conte ne costa 7,5, a questo punto Conte va via gratis, andrebbe via soltanto se gli dai una buona uscita. E allora che cosa ha risparmiato il Napoli?
5: Non lo so. I problemi sono... io mi sono messo lì in attesa.
7: Aspetta, e quindi ecco perché... Volevo dire, concludendo il discorso, e quindi quello che dici anche tu, perché anche io in qualche azienda ci sono stato,
5: certo.
7: I problemi sono altri, i problemi veri sono quegli altri, sono gli ingaggi degli altri calciatori, l'età degli altri calciatori e le prospettive future, perché io voglio capire qual è il progetto del Napoli. Cioè, voglio dire, io posso spendere da De Laurentiis.
5: Secondo me lo vuole capire anche Conte il progetto, anche in termini di strutture, di centro sportivo, di settore giovanile, certo. Di stadio,
7: bravo,
5: di proprietà.
7: E questo sta tutto sul tavolo. E allora su questo lo dovranno trovare la quadra. Però inserire delle turbative, il CT della nazionale, e il contratto che pesa 8 milioni e mezzo, secondo me non sono questi i problemi. I problemi veri sono quelli che stiamo dicendo: l'organico, lo svecchiamento, alcuni acquisti sbagliati, altri inopportuni.
5: Anche due cose a cui ha fatto cenno nella stagione Antonio Conte: il settore medico, l'area medica.
7: Bravo.
5: E l'area della comunicazione, quando ha detto a un certo punto noi comunichiamo male. E quindi evidentemente Conte, diciamo che soddisfattissimo del mondo della comunicazione del Napoli non sarà. Però guai a dirlo, perché se lo dice Conte va bene, siccome l'ho detto anche io, guai a dirlo.
7: Io da parecchio tempo.
5: Ma attento che finisci, Salvatore, finisci in blacklist, te lo dico, perché là non si accettano critiche dalla parte dell'ufficio stampa del Napoli, non si può criticare. Si no, finisce, guarda, in blacklist.
7: Guarda, da questo punto di vista sfondi una porta, perché voglio dire, ho avuto anche il privilegio di insegnarla un po' di comunicazione all'università, quindi lasciamo perdere, poi a me non interessa niente, black list o green list, io sono in una lista di quelli che guardano il presente, vedono quello che dicono e secondo me comunicano in maniera sbagliata, a volte fanno commettere degli errori, perché qua funziona la comunicazione, anche allo stesso ADL, che delle volte dice delle cose non avendo, per così dire, i dati precisi per le mani. Quando tu vai a dire per televisione che hai 100 milioni di follower in tutto il mondo, dici una cavolata, però nessuno della comunicazione gli ha detto guarda che esistono delle fonti accreditate, ci danno 35 milioni e noi non possiamo andare a sparare cavolate. Io da questo punto di vista dico che l'ufficio di comunicazione dovrebbe tutelare il presidente ADL, che essendo un presidente, un imprenditore impegnato in tante cose,
5: è di grande livello, tra l'altro
7: È di grande livello, non è che può andare appresso a se abbiamo 37 follower o ne abbiamo 43. E allora attenzione, quando si dicono queste cose, poi queste cose valgono dal punto di vista della credibilità del personaggio su una piattaforma che non è solamente quella del mio paesino, è una piattaforma internazionale, è una piattaforma planetaria.
5: Ma soprattutto mi permetto, l'ho detto in apertura, ma lo ridico senza problemi, trovo assurdo che dinanzi a una critica si metta in blacklist quel, perché non, a me il problema mio, figuratevi, lascia il tempo che trova, però è bello che poi chi ascolta sappia, cioè qui non si può criticare perché sennò si finisce in blacklist, che non mi sembrerebbe il massimo della democrazia, perché accettare le critiche è il sale di una democrazia.
7: Attenzione a far valere quel principio, lo dico a tanti tifosi che ci ascoltano e che io ringrazio personalmente per la simpatia che mi dimostrano quando si incontra, a pensare che un giornalista che critica rema contro e quello che non critica rema a favore. Qua non bisogna remare da nessuna parte, qua bisogna fare delle critiche a volte
5: e fare informazione.
7: Sono fondamentali per dare allo spettatore, al telespettatore, al radioascoltatore, all'utente, al tifoso, la possibilità di avere più elementi di valutazione propria.
5: Bene, Salvatore, ti devo fermare perché Pengue dal coordinamento mi dice che ho sforato in modo folle, e però Lucio lo posso annunciare? Allora, tra poco, tra calcio e grande attualità, avremo l'avvocato De Renzis, che è il legale di Alberto Stasi, tra poco parla da noi. Grazie Salvatore.
7: Ciao, grazie a te, grazie a tutti.
5: E tra poco avremo anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Pubblicità.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Anche questa notte.
5: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli.
5: 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza

0: tutto. Tra pochi minuti avremo in diretta il principe Emanuele Filiberto di Savoia per celebrare il ritorno del Savoia in Serie C. Però sono anche contento perché per la prima volta, devo dire che io lo stimo moltissimo, prima di presentarlo, lo seguo in televisione, da Giletti, nei salotti televisivi, e purtroppo mi son perso che era di scena al Teatro Diana, perché sarei andato molto volentieri. È l'avvocato legale di Alberto Stasi e l'avvocato Antonio De Renzis. Caro avvocato, buon pomeriggio, come sta?
1: Buon pomeriggio a voi, ma come un anziano allenato, ma molto contento di parlare con voi, anche perché ho avuto delle manifestazioni nella vostra meravigliosa città di affetto inimmaginabili, quindi spero di tornare quanto prima. Una città che ci ha accolto in maniera incredibile.
0: Senta, avvocato, naturalmente
1: presto.
0: Ecco, allora magari quando tornerà poi mi avvisi, perché ci terrei a venire in teatro ad ascoltarla. Sì. Avvocato, naturalmente lei è balzato, no, agli onori della cronaca con questa vicenda, con questa storia di Garlasco interminabile, e però ricordiamo che nel suo percorso professionale di grandissimo spessore lei conosce molto bene anche Antonio Conte.
1: Beh, ho avuto l'onore e il piacere di essere a fianco di Antonio per diversi anni, credo che insieme abbiamo fatto un percorso molto importante, ho imparato molto, perché quando si sta a fianco di un uomo vincente si imparano molte cose. Ho apprezzato Antonio, è un uomo sul lavoro, credo che sia una delle persone più faticose del mondo, ma con le persone, quando è nel tempo libero, ha una disponibilità, un'umiltà e una gentilezza che io ho visto pochissime volte.
0: Mi lasci aggiungere l'umanità.
1: Sì, sì.
0: Antonio Conte ha un'umanità che raramente ho riscontrato in personaggi di questo livello, come
1: enorme. Poi sul lavoro ti disintegra, ti distrugge, però poi i risultati dicono che vince. Credo, e chiudo,
0: sì,
1: che a Napoli abbia trovato un tessuto sociale adatto a lui, perché come amano i napoletani è difficile da eguagliare, perché i napoletani sanno amare in una maniera unica, incredibile.
0: Vedendola lavorare sul caso Garlasco, ovviamente ricordo che l'avvocato De Renzis è il legale difensore di Alberto Stasi, mi sa che De Renzis lavora come Conte, cioè un lavoratore instancabile.
1: In tribunale credo che anche Antonio lo abbia compreso. In tribunale anche io non sono molto comodo, come diciamo, dalle mie parti, e cerco di vivere tutte le esperienze lavorative con grande impegno, enorme impegno, e fuori di professare la massima umiltà, perché l'umiltà è una dote fondamentale, e umiltà ed educazione devono essere i biglietti da visita.
0: Posso dirle, avvocato, prima di farle, perché poi l'avvocato ne sa tanto anche di calcio, però prima di fargli una domanda sul calcio, sulle possibili riforme, io voglio fare un grande complimento all'avvocato De Renzis, perché tutte le volte che l'ho visto in televisione, tutte e in qualunque contesto e da qualunque conduttore, miei colleghi che gli volevano far dire cose su Sempio indagato, Sempio, l'avvocato ha detto: ma io sono l'avvocato di Stasi, io parlo per Alberto Stasi, e questo mi dà l'idea della grande qualità e lo spessore dell'uomo. E da uomo di calcio, che riforme farebbe De Renzis, lei, per dare nuovamente lustro al calcio italiano?
1: Guardi, gliele dico velocissimamente, così quando ricicleranno qualcuno dal mondo del calcio, perché il calcio non sa innovare, ricicla, lei dirà: queste cose le sapevamo già.
0: Me le aveva dette De Renzis.
1: No, ma le dice chiunque abbia un briciolo così di cognizione, perché riformare il calcio italiano è molto semplice, però per farlo

0: devi prendere gente che va avanti senza guardare in faccia nessuno. Allora, primo, eliminare il decreto crescita, perché fino a quando uno straniero ti costa il 30% in meno sull'ordo rispetto a un italiano, di cosa stiamo parlando? Ecco che abbiamo squadre di soli stranieri. Secondo, eliminare il minutaggio che crea finti giocatori, non serve assolutamente nulla. Bisogna invece aiutare le società dilettantistiche e i settori giovanili investendo e non sprecando soldi. Terzo, quando gli aspiranti allenatori si iscrivono a Coverciano, devono scegliere se essere istruttori di calcio o allenatori, perché noi ai giovani non insegniamo più i fondamentali del calcio. Lei vede ragazzini di 13-14 anni con anche 12 con allenatori che urlano tattica, non tecnica. Invece a 12 anni devi farlo divertire con la tecnica, non con la tattica. A quel punto chi decide di fare l'istruttore del settore giovanile e fa quello deve avere un minimo garantito più percentuali sui giovani che riesce a formare, che diventano poi professionisti. Ultima cosa importantissima, cosa che esiste solo nel calcio, in nessun altro sport, io ho lavorato con atleti anche di altri sport, questa roba è incredibile: l'obbligo che gli agenti di calcio siano pagati dai loro assistiti
1: e non dai club. E non dai club.
0: Con questi pagamenti dei club, perché l'agente di calcio rappresenta l'atleta, deve essere pagato dall'atleta, anche perché l'agente di calcio, se c'è da fare battaglia, deve essere dalla parte dell'atleta. Se un agente di calcio deve prendere i soldi dalla società e ha un atleta dentro, mi fermo. Allora, per fare queste riforme non ci vuole molto. C'è poi anche, ultima cosa, riformare la giustizia sportiva, che ha dei canoni preistorici, ha dei metodi preistorici.
1: Ecco, avvocato, non posso non farle però una domanda. No, non posso non farle una domanda. Inchiesta della Procura di Milano. Ovviamente la Procura federale chiede gli atti. Lei ritiene, dall'alto della sua grande esperienza, che si potrebbe profilare una nuova calciopoli o tenderebbe a escluderlo?
0: Guardi, sono un garantista.
1: Anch'io.
0: Quindi per me sono tutti innocenti. Io dico che non commissariare la federazione adesso, per non farlo bisogna avere una grande fantasia o una grande paura. La federazione doveva essere commissariata ieri, per dire, già da tempo, perché peggio di questo cosa deve succedere?
1: Ah beh, certo, l'apocalisse.
0: Un disastro totale. Invece qui aspettiamo elezioni con nomi, adesso non parlo dell'ex presidente del CONI, che non ha operato nel calcio, ma l'altro nome sono nomi che da decenni e decenni girano nel mondo del calcio. Io credo che si possa anche innovare nei nomi, ma il calcio, e chiudo perché sennò perdo il treno per Roma.
1: No, anche perché tra poco c'ho il principe Emanuele Filiberto ai Savoia e la dovrò salutare.
0: Per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, ci mancherebbe. Dico che il calcio ha tanta paura delle innovazioni e invece in questo caso sono indispensabili. Speriamo che i tifosi e i giornalisti riescano a spingere questo movimento per arrivare al commissariamento.
1: Avvocato, la devo fermare e lei capirà perché c'ho il principe adesso. Grazie di cuore.
0: Un saluto, un abbraccio.
1: Complimenti. Grazie all'avvocato De Renzis, legale di Alberto Stasi. Torniamo al calcio, celebriamo il ritorno del Savoia in Serie C, è stato bellissimo. E io sono proprio felice, con noi in diretta c'è il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Buon pomeriggio, principe, come sta?
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, bene, beh, meglio di così come devo stare.
1: È un grande onore averla nel nostro pomeriggio, la immagino felicissimo per il ritorno del Savoia in Serie C.
2: Guardi, molto molto felice e devo dire che è stata una stagione bellissima e veramente è stato un momento magico, magnifico. È un momento incredibile che devo a questa magnifica squadra, che devo a questi incredibili giocatori, al staff tecnico, al nostro grande mister e anche a tutta Torre Annunziata che ci ha seguito durante questa stagione con alti e bassi e che ci ha sempre creduto con noi, e questo devo dire è una cosa molto molto bella, soprattutto vedere in queste ultime domenica lo stadio pieno zeppa.
1: Ecco, a proposito di stadio, lei ha sempre detto il nostro obiettivo sarà riportare il Savoia poi in Serie B appena lo stadio sarà completato. Si aspetta adesso un segnale, un passo in avanti da parte dell'amministrazione comunale, Principe?
2: Ma spero bene, io mi ricordo di quando abbiamo presentato la squadra inizio stagione, c'era il sindaco di Torre Annunziata accanto a me che un po' diciamo ridendo così mi ha detto, e davanti a tutti credo che anche il suo, ridendo ha detto: ah, io adesso rimetterò lo stadio, sarà agibile per la Serie C e lei pensi alla Serie C. E io ci ho pensato alla Serie C, l'unica differenza è che non sono un politico, io quello che dico faccio. Spero solo che lo stadio adesso inizino questi lavori, perché sarebbe un gran peccato per i nostri tifosi, per Torre Annunziata e per il Savoia, che la Serie C dovremmo giocarla in un altro stadio che non è a Torre Annunziata.
1: La voce che state ascoltando è quella del principe Emanuele Filiberto di Savoia. Lei sa che i nonni del presidente De Laurentiis, insomma lì c'era il pastificio De Laurentiis, sono di Torre Annunziata. Le piacerebbe una sinergia magari per avere al Savoia dei giovani del Napoli, Principe? Vi siete sentiti? Aurelio l'ha chiamata?
2: No, allora Aurelio non mi ha chiamato, è una persona che conosco, che stimo tantissimo, un modello nel calcio, e sarebbe molto molto bello che ci sia questa sinergia tra i giovani del Napoli e il Savoia di Torre Annunziata. Un bellissimo messaggio però che abbiamo ricevuto è quello di Ciro Immobile.
1: E quello l'ho visto, certo.
2: Di Torre Annunziata, è un gran campione, sono molto molto felice di questo messaggio, ma anche di tutti quei magnifici messaggi che abbiamo ricevuto, e soprattutto vedere tutto il popolo di Torre Annunziata con le magliette bianche domenica pomeriggio per le strade di Torre Annunziata è bellissimo, bellissimo. Io purtroppo ero in America e prima in Giappone, ma ritorno, faremo una grande festa sabato 6 e 16.
1: Sabato 16 maggio, e noi ci saremo.
2: 16 maggio, saremo... spero ma dovreste esserci.
1: Ma certo.
2: La faremo in diretta su Radio Kiss Kiss.
1: Ah, bravissimo Principe, la facciamo in diretta su Radio Kiss Kiss, così insomma celebriamo il Savoia. Prossimo obiettivo, in 3 anni la B è realizzabile?
2: Lo spero. Guardi, adesso abbiamo una bella idea imprenditoriale e penso che potrà dare molta aria e molta possibilità per arrivare in B tra 3 anni.
1: Carissimo,
2: un bellissimo obiettivo, io ci spero e devo dire che Torre Annunziata lo merita, e di nuovo questa vittoria è una vittoria per Torre Annunziata e io direi anche per la campagna. E vorrei ancora attraverso le vostre onde ringraziare i nostri giovani, i nostri giocatori, lo staff tecnico, il mister, perché hanno fatto una stagione meravigliosa e veramente grazie di cuore, sono io che vi ringrazio tutti.
1: E abbiamo fatto una chiusura di puntata, lasciatemelo dire con orgoglio, reale, con il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Moltissimi complimenti, a presto principe.
2: Un abbraccio forte a tutti, grazie.
1: A grazie di cuore, bellissima chiusura di puntata, tra poco gli highlights con Lucio Pengue, poi arriveranno Enzo e Mario. Devo dire che Lucio Pengue, gli devo fare un grande complimento, perché sono giorni che mi martellava: dobbiamo chiamare l'avvocato De Renzis perché le riforme del calcio, l'avvocato è molto bravo, ha ragione Peng. Lo inviterò più spesso De Renzis, sarà molto interessante ascoltarlo. Enzo e Mario, il nostro pomeriggio, Paolo Del Genio, il filo diretto alle 19, il nostro bomber Calaiò. Vi do appuntamento a domani, non chiedetemi anche il Papa in diretta, ovviamente scherzo, grazie a tutti. A proposito, perché ho detto questa cosa? Perché venerdì Papa Leone sarà a Pompei, a Napoli, e noi avremo tutta la giornata, i nostri inviati, i nostri giornalisti, al seguito di Papa Leone, e vi racconteremo tutta la giornata di Papa Leone in diretta dalle ore 8:30 del mattino, arrivo a Pompei, fino alla ripartenza da Napoli alle 18:30, tutti coinvolti: Catapano, Miranda, Perna, Pompei, Gianluca Miranda, Marcello Calvano, Lucio Pengue, tutta la giornata in diretta. Vi abbraccio, grazie a tutti, ciao.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta, ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: qua, ben ritrovati a Radio Gol, rush finale della nostra trasmissione. Come al solito rivivremo i momenti salienti della puntata di oggi, partendo anche dalle considerazioni di Pierpaolo Marino, proprio in apertura di trasmissione, e poi ascolteremo le parole del collega ed amico anche Fabio Mandarini e l'analisi tattica. Siccome il Napoli non riesce ad avere lo stesso bottino di gol come l'Inter, fatta anche da mister Gigi De Canio. Detto questo, io ringrazio e saluto Flavio Esposito in regia video insieme a Ciro Froio, e invece alla regia audio Nello Iorio. Detto questo, vi faccio ascoltare gli highlights di Radio Gol, ci saranno poi le news di Gianluca Miranda e poi la linea ad Enzo e Mario. Ciao a tutti.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: De Laurentiis sappia molto, molto ben comportarsi in queste situazioni. Ci sono i contratti e è chiaro che la prima mossa debbono farla i contrattizzati, perché il Napoli comunque, fin quando non ci saranno dimissioni o tentativi di sciogliere il contratto per andare in un altro posto, è tenuto a pagare gli stipendi, quindi il vincolo c'è, quindi non vedo motivo di preoccupazione da parte di De Laurentiis, se non il fatto di arrivare appena ci sarà stata la qualificazione aritmetica e manca poco alla Champions League, i chiarimenti. Poi, sai, molte volte tante notizie fanno parte del gioco dei giornali che riguardano diciamo i trasferimenti di giocatori, anche di dirigenti, di allenatori, perché di nomi di direttori sportivi papabili per la Roma ne ho sentiti tanti.
3: Secondo me in questo momento Kevin, perché io sono partito da quelli che in qualche modo possono avere una prospettiva più ampia di una stagione, di quelli che in qualche modo sono ancora nel pieno della loro esperienza, di quelli che hanno già dimostrato di poterci stare, di poter essere totem come Rachmani e Lobotka, di quelli che insomma sono un po' la new generation, Alisson, Højlund, che sono quelli che saranno riscattati, e poi c'è questo frontman che è McTominay, che onestamente mi sembra quello
4: strepitoso,
3: che è in grado di fare la differenza ogni volta. Quindi poi il discorso De Bruyne è un discorso che fa molto il paio con quello che è stata la stagione, cioè del Napoli, ovvero con la Cremonese straordinario, strepitoso, ho sentito commenti pazzeschi, è sempre lui, è sempre il fuori dal, eccetera. Poi francamente Como male,
4: dopo una settimana tutto negativo, tutto negativo.
3: De Bruyne è un giocatore che insomma intanto quasi 35 anni e ha fatto un infortunio di 5 mesi, cioè il fatto che sia rientrato così presto rispetto a quelle che erano le ipotesi, c'era qualcuno che addirittura diceva non sarebbe mai più tornato proprio in generale a giocare, poi ho sentito dire non sarebbe mai più tornato a giocare nel Napoli. Onestamente alla sua età probabilmente e dopo un infortunio del genere ci possono stare anche delle pause, ma non mi pare che il Napoli in generale abbia brillato a Como, anzi.
5: Intanto ha perso un giocatore come Lukaku, che non ha fatto anche nell'anno precedente sfracelli di gol, però un giocatore che la sua cifra l'ha realizzata, ma soprattutto ha anche permesso agli altri di partecipare e quindi di integrare il bottino dei gol. E quest'anno si è fatto male subito, e Luca non ha risposto a quelle che erano le aspettative, così come Nolang, che hai detto anche tu, Neres a corrente alternata, e quindi si è dovuto aspettare poi che Højlund, come dire, dopo lo scorso anno passato in naftalina, insomma, recuperasse un po' di confidenza con il gol. Poi sono mancati anche giocatori come Anguissa e come anche De Bruyne, da cui ci si aspettava naturalmente un contributo di gol e di qualità del gioco in relazione a quello che è il suo valore. Insomma, una serie di situazioni che hanno condizionato il rendimento della squadra in zona gol, e credo che questo abbia poi anche influito nella fase difensiva, che non è stata poi così impermeabile proprio per la mancanza di questo equilibrio, insomma, ecco.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. È stato per 50 anni la roccaforte della Camorra, era lì nel palazzo Fienga che il clan Gionta decideva chi doveva vivere e soprattutto chi doveva morire. Un clan, quello che per anni è stato egemone a Torri Annunziate, non solo, che decise anche la morte di Giancarlo Siani, il giovane cronista del Mattino. Oggi è il giorno dell'avvio della demolizione dell'ex bunker. Al suo posto nascerà un parco urbano e una piazza della legalità. 15 anni di attesa dallo sgombero che durò 3 giorni, che si concluse il 15 gennaio del 2015. Da allora le procedure sono state lunghe e diverse. L'intervento sia per la demolizione che per i successivi progetti costerà 12,3 milioni di euro di fondi statali, che hanno avuto l'ok del CIPES già da qualche anno. Ancora la cronaca: un infermiere è stato accoltellato all'interno dell'ospedale Cardarelli. L'uomo è stato ferito con un oggetto contundente e ha dichiarato di essere stato aggredito da uno sconosciuto che lo ha minacciato a scopo di rapina mentre si trovava in una delle aree di parcheggio interne al nosocomio. Le condizioni del sanitario non sono gravi e sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Arenella, giunti sul posto allertati dai sanitari. Lite e coltellate in provincia di Napoli, ferito un 29enne, è accaduto stanotte quando i carabinieri sono intervenuti all'interno della villa comunale Giovanni Paolo II di Pomigliano d'Arco per l'accoltellamento di un 20enne già noto alle forze dell'ordine. Poco prima, per cause in corso di accertamento, l'uomo sarebbe stato ferito con un'arma da taglio da alcune persone. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito all'ospedale del Mare, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per suturare le ferite. Non è in pericolo di vita, i militari stanno ricostruendo la vicenda, indagini sono tuttora in corso. La chiusura con lo sport e il calcio: oggi Napoli torna a Castelvolturno per preparare la sfida di lunedì 11 maggio alle ore 20:45 al Maradona contro il Bologna. Mister Conte prova a recuperare Di Lorenzo e Vergara per il match, che in caso di successo varrebbe il ritorno matematico in Champions League. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Perché i vostri amici del cuore e cemani, salutiamo un poco agile Gianluca.
0: Stava scapizzando, sì, è vero, confermo, però vabbè, succede, ci sono i passaggi, qua nello studio di Kiss Kiss Napoli succede di tutto, succede anche che di fronte a noi c'è il nostro Nellino in regia.
1: Sì, non vedeva l'ora.
0: No, era trepidante.
1: Non vedeva l'ora soprattutto la puntata del martedì, perché a lui piace la nostalgia.
0: Sì, che per lui è ieri, visto che è un giovincello. Oggi 5 maggio, martedì 5 maggio 2026, benvenuti nel regno della pochezza. Lo show di Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre.
1: E salutiamo non tutti, ma una buona parte di persone.
0: Una buona parte. Bella, bella, poi capirete il perché.
1: È bello.

0: pochi. Voi dite sempre che il vostro è il regno della pochezza.
1: Sì.
0: Ma sapete che vi dico?
1: Cosa?
0: Che io ci vivo proprio bene in questo regno della pochezza.
1: Meno male.
0: Come fare diversamente?
1: Sì, sì.
0: Ma siete proprio il numero uno.
1: Della pochezza, però è comunque
2: ciao, Terry.
1: Pur sempre un primato.
2: Avete ascoltato in esclusiva Lady Gaga Runaway featuring Terry. Vedi col finale con.
1: Sì. Allora, è arrivato anche un altro vocale, va bene, Lino, vedi prima cos'è, perché non si sa mai.
2: Darsi che
1: ne possiamo ascoltare, inauguriamo anche con quest'altro vocale la puntata. Ma
2: perché
1: io...
2: lo sapete, oltre ad essere il regno della pochezza, è anche il regno dell'anarchia.
1: Sì, quindi
2: ognuno
1: mandateci
2: fa quello che gli pare.
1: Facciamo così: mandateci i vocali adesso al 342-00-00-100 in cui ci dite quello che cacchio volete. Così random, facciamo due minuti
2: fino
1: così.
2: A un certo punto.
1: E poi non si può sentire, dice Nenno. Assolutamente no. Ma capiamo, dai, cerchiamo di sviscerare. È offensivo?
2: Sì,
1: nei miei confronti?
2: Vabbè, come tutti i messaggi.
1: Vabbè, li dicevo sempre, però va bene. Comunque potete mandare quello che volete in questo minutino. Nel frattempo però parliamo dell'argomento.
2: Sì, amici,
1: anche perché oggi è martedì.
2: C'è poco da parlare, non è che è solo martedì. Oggi è 5 maggio 2026. Quindi tutti insieme ripetiamola, perché magari a qualcuno sfugge, qualcuno sa, ricorda così vagamente.
1: Qualcuno non l'ha mai imparata.
2: E Nello è l'esempio lampante di questa cosa.
1: Nello la scuola l'ha finita un mese fa, quindi non fa
2: tempo. E fu! Siccome il mobile.
1: Come il mobile?
2: Vedi, sei attento.
1: Certo.
2: Dato il mortar sospiro, sette la spoglia in memore orba. Non la sto neanche leggendo, vedi come sono.
1: Però fino a lì arrivi.
2: Di tanto spiro. No, poi basta.
1: Dopo spiro non
2: dopo
1: la sai
2: spiro,
1: più.
2: Che non è il gioco.
1: No, è Spyro. Sarebbe. Però dopo lì io ad esempio non mi ricordo più come continua.
2: È chiaramente il 5 maggio.
1: Esatto, di Manzoni.
2: Sì. Un gran bel manzo, dicevano.
1: Sì, un pezzo di manzo.
2: Dicevano quelli dell'epoca. Lo sai, proprio un manzoni, proprio un bel pezzo di manzo,
1: Sì, sì, abbiamo capito la gag, non è che devi spiegare.
2: Ma tu lo dici a me, tu! Amici, 5 maggio, una data che ricorre spesso a fine anno nella vita di uno studente. Tranne di Nello, sia perché è il giorno in cui Napoleone è spirato.
1: E sì, è morto.
2: Mamma mia, uno doveva essere poetico.
1: Ho capito, è passata miglior vita, è defunto, è andato via, ci ha salutati, è salito in cielo, come vuoi dire?
2: Sia perché il grande scrittore, quel manzo di Alessandro Manzoni, ha
1: quando
2: dedicato...
1: Quando hai detto manzo è entrato Martin negli studi.
2: Ha dedicato a lui questo giorno, a questo giorno è proprio una ode.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ode?
1: Sì, sì, odo bene, dici, ok.
2: Di cui tutti o quasi ricordano però solamente l'inizio. Quasi direi.
1: C'è una richiesta.
2: Sì.
1: Prima di entrare nel vivo, il dottor Raffaele.
2: Salve dottore, esimio dottore, salve.
1: Si reputa deluso.
2: Da che?
1: Dal fatto che il 5 maggio va a letto da maligni. Però lui è vero, ha ragione.
3: Ma certo che la leggo. Allora, il Manzoni è il 5 maggio.
4: Manzoni.
3: Ma ecco, Manzoni, ricordiamo, attratto profondamente dalla Padonza. Ehi fu! Ehi fu, guardate questa immagine! Ehi fu! E si ferma! Si ferma perché poi lui dice: siccome immobile! Vedi, quello è fermo perché ammira la Padonza!
2: Ma no! Ma è
3: fermo ammirando la Padonza! Dato il mortal sospiro!
2: Qual è il mortal sospiro?
3: E tu dici: la Padonza!
2: Ah, ok.
3: Sette la spoglia in memore!
2: Questo è complicato!
3: No, la spoglia e si vede la Padonza! Perché si spoglia orba di tanto spiro!
2: Che vuol dire?
3: E qua poi va nella selva oscura.
2: È un perbacco! Non indaghiamo. Grazie.
3: Dante, Beatrice e la Padonza.
2: Ma che c'entra?
3: C'entrano sempre.
2: Grazie, Maligni che interviene.
1: Ecco, abbiamo fatto, dai.
5: L'uno dice, vira a martirio, dice a Mercurica, ma c'è già un dice, faccio venire a sabato non posso che domenica è festa. Ok? Non dimenticate.
1: Va bene, grazie dell'appunto, sarà fatto.
2: Napoleone, per chi non lo sapesse, terminò i suoi giorni in esilio sull'isola di Sant'Elena in mezzo all'oceano. In mezzo all'oceano Atlantico.
3: All'oceano. All'oceano.
2: A 1900 chilometri dalla costa africana, lontano da qualsiasi possibilità di tornare. Lo sapete, certo. L'esilio è quello.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: E quindi è esiliato anche dalla Pafonzi.
3: È esiliato da tutti. È esiliato Nellino, anzi, Josué, ci sono altri vocali.
2: Ci assomiglia.
1: Josué
2: chi ha visto La vita è bella, Nellino, e immaginate Josué.
3: Josué, passa due vocali, Josué. Josué,
4: c'è il carnaval. Ancora devi dirci quando metti nella busta del tuo amico Mario.
1: Meglio che non ve lo dico.
2: Ne parleremo poi.
6: Ragazzi, buongiorno, io sono Maurilio. Ciao. Per dirvi che domani compio 56 anni.
2: Ricordacelo.
6: Il traguardo.
1: Grande.
6: Lo voglio condividere con voi.
1: Bravo.
6: E spero che siate un pizzico felice anche per
2: sì,
6: me.
2: Sì, ricorda.
1: Certo.
2: Marilio, ricordacelo domani perché ti facciamo gli auguri in diretta.
1: Te la poi cantiamo. Ti devo leggere Gennaro, sì, che poeticamente dice: fatti non foste o voi ispiratori della pochezza, sì, a viver come bruti, ma neanche per scassare la minchia.
2: Certo. Chiaramente poetico.
1: Gennaro, fantastico.
2: Ma siccome è martedì, approfittiamo, sì, di questo, vai, 5 maggio per viaggiare indietro nei nostri ricordi, ma solo in un modo:
1: con la nostra.
2: Nostra

0: ce la faci, senti chiar.
1: Senti, senti.
0: Tra l'altro Albano è stata domenica in, domenica scorsa, ma meno che non lì. Era una replica, non credo, sta sempre là, cioè spesso è lì. Gli dà ancora,
1: ma non faccio gesti. Grazie amici per la nostra nostalgia, visto che la poesia il 5 maggio teoricamente avremmo dovuto impararla tutti quanti a scuola.
0: A memoria.
1: Anche dopo l'inizio, però vabbè.
0: Sì, a parte le prime righe. È una di quelle poesie che andava imparata a memoria, tutta però, e che rappresentava una delle cose più fastidiose della scuola, perché imparare le poesie a memoria.
1: In generale, tutte le poesie.
0: È tosta.
1: La mia vita. Ecco,
0: A meno che uno non abbia una memoria particolare, bella di ferro, ad esempio, io non mi ricordo già che cosa faremo in seconda ora, quindi figurati che difficoltà avevo con le poesie.
1: E allora, amici, per la nostra nostalgia di quest'oggi vogliamo sapere da voi che cosa vi piaceva di meno della scuola, tra tutte le mille cose che si facevano.
0: Però non dite: non mi piaceva andare a scuola. Cioè, non c'è
1: mi
0: spizza.
1: Piaceva studiare. No, chiaro.
0: Esatto, bravo. No.
1: Calmate un po' nello specifico.
0: Andiamo proprio nello specifico, qualcosa, qualche dettaglio, qualcosa specifica, qualche materia, qualche docente, qualche compagno che stava antipatico, oppure qualcosa che succedeva nello specifico e che mi dava fastidio, non lo so. Ad esempio, un mio amico sicuramente avrebbe risposto: mi dà fastidio che quando c'è il cambio dei professori mi lanciano l'astuccio nel cestino.
1: Questa poteva essere un qualcosa.
0: Perché io e certi amici, in amicizia, non erano atti di bullismo, è uno dei miei più cari amici, lo è tuttora, però ogni tanto prendevamo e la gara era fare canestro col suo astuccio.
1: Diteci per la nostra nostalgia che cosa vi piaceva di meno della scuola, siate specifici, 342 00 00 100.

0: data che ovviamente non è una data casuale,
1: no,
0: vista anche la poesia del quel gran manzo del Manzoni.
1: Il Manzoni.
0: Visto che si studia e si imparava a memoria, esatto, a scuola, non so se si fa ancora, chissà, dovremmo chiedere ai più giovani.
1: Io credo che alcuni sono evergreen, alcuni testi, Poi può darsi che siano cambiate delle cose, però 5 maggio credo si impari ancora.
0: Vista la nostra nostalgia del martedì, vi stiamo chiedendo qual è la cosa che vi piaceva di meno della scuola. Ascoltiamo i vostri messaggi.
1: Sì.
2: Buonasera amici, Daniele da Terzino.
0: Dani.
1: Ciao Dani.
2: Allora ragazzi, a me la cosa che più odiavo della scuola era quando c'era educazione fisica,
0: sì,
2: alla prima ora. Perché io sono un tipo che suda tantissimo.
0: E dai tutto, sì, in campo.
2: Non potete immaginare, poi dopo farsi tutta la giornata con quei panni, magari anche con un po' di puzza. Infatti
0: certo,
2: adesso gli ultimi anni sono diventato più grande, ma ci vedo a portare la cagnata.
0: Poteva essere una bella idea.
1: Quelli erano anni in cui si puzzava un po'
0: ma
1: di più,
0: sì,
1: però.
0: Se ne frega, no, gli anni... dare tutto in educazione fisica.
1: Sì, però gli anni dell'adolescenza si suda in maniera un po' diversa. Cioè, sono anni in cui hai una sudorazione, cioè la pelle cambia, non lo so, no? Non puzzavate voi.
0: Questi studi li fanno solo gli esperti.
1: Il quindicenne puzza.
0: Salutiamo
1: il quindicenne. Ma no, ma non è una cosa cattiva. Siamo stati tutti quindicenni. Quindicenne puzza.
0: Odora di quindicenne. Ascoltiamo.
3: È vero. Amici,
0: Harry.
3: Allora, quello che non mi piaceva della scuola è il fatto che quando i professori ti interrogavano,
0: certo,
3: e tu magari dicevi no, professore, non vengo perché non sono preparata, e quello faceva non ti preoccupare, vieni lo stesso, non ti preoccupare.
0: Ah, che Gomorra.
3: Non ti preoccupare, perché se non sono preparata, no, vieni, non ti preoccupare, andavo. E mi mettevano due. E ti avevo detto che mi preoccupavo.
0: Effettivamente.
1: Ci voleva il motivo per mettere
3: così,
1: due.
3: Così. Che adesso è tutto programmato, sti ragazzi di oggi.
0: Che senso?
3: Ciao!
0: Com'è tutto programmato? Che...
1: Non lo so, ho lasciato la scuola da tanti anni, non lo so.
0: Che significa è tutto programmato per i ragazzi di oggi? Cioè, significa che programmi le interrogazioni?
1: È tipo l'università, tu
0: già sai
1: quando vai a fare l'esame.
0: Davvero?
1: Allora, c'erano degli insegnanti al mio liceo che attuavano questo metodo per instradarci all'università, nel senso che dicevano, ok, lo possiamo programmare, però la maggior parte delle cose erano le interrogazioni così.
0: Ma qualche interrogazione a sorpresa le fanno.
1: Ma come no? Credo
0: no,
1: di sì.
0: Nello,
1: tu che sei... Novello.
0: Nello dice no, vabbè, magari...
1: Cioè, programmate, quindi? Cioè, tu sapevi quando ti interrogavano.
0: Quindi tutto il resto
1: non studiavi lo stesso.
0: Non facevi una mazza, beh.
1: Se avessi studiato, non avresti fatto il fonico di Enzo e Mario. Cioè, vedi la vita come ti deve dare quello che ti meriti.
0: Ci sorprende sempre questa vita, vedi?
1: No, però ognuno ha ciò che si merita. Amici, nostalgia di oggi, cosa vi piaceva meno, o meglio, cosa odiavate di più della scuola? 342 00 00 100, siate specifici, ci piace entrare proprio nello specifico dell'argomento
0: della vostra vita proprio.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Anche questa notte.
5: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cari amici, questa canzone si chiama Ricordi ed è perfetta per la nostra nostalgeria, perché
1: non
0: sono...
1: può essere la sigla, no, caro Blanco, no, no, no, cara Elisa, non può, no, non no, può, dovevate venire prima,
0: se no... Però me incazzo io, quindi no. E però appunto si parla di ricordi, cosa vi piaceva meno oppure cosa odiavate di più,
1: certo, che siamo là,
0: della scuola.
1: No, no, no. La cara Elisa, non può, no, non no, può, dovevate venire prima.
0: Se no... Però me incazzo io, quindi no. E però appunto si parla di ricordi, cosa vi piaceva meno oppure cosa odiavate di più,
1: certo,
0: che siamo là, della scuola. Ascoltiamo qualche vocale.
1: Vamos.
2: Buonasera.

0: Beh, la consideriamo scemenzo di settimana prossima.
1: No, no, yeah, questa è una simpatica gag.
0: Ma dove?
1: No.
2: Buonasera, Mario, amico.
0: Sta così.
2: La scuola, vedi che cosa non mi piaceva.
0: Casa.
2: Quando i professori e professoresse mi interrogavano quando si pagavano la capa, le do bande. Loro mi interrogavano sempre.
3: Che è caduto nel frattempo?
2: Rosino, vieni alla
0: carta. Ma quella è una tecnica che secondo me non funziona mai. Praticamente quando ti vedevano distratto era lì che ti puntavano.
1: Però qual era la soluzione? Perché se li fissi
0: era rischio,
1: è la stessa quella, cosa. Sì. Quindi cosa fai? Secondo me ti devi far vedere tipo sicuro.
0: Ma non guardare loro.
1: Non
0: però.
1: Guardare, cioè interrogo. Ok.
0: Qual è il problema?
1: Dritto ti sistemi la scrivania, il banchetto tuo e aspetti. Però non guardare.
0: Se ti giri a cercare nello zaino, lì sono dolori. Sì, questa è una grande.
1: Sì, potrebbe essere la tecnica una finta sicurezza.
0: Sì. Ma non è vero.
4: Amici, buonasera.
1: Buonasera.
4: Ciao Luigi. Ciao. Amici, io il ricordo più brutto che ho delle scuole superiori. Mi ricordo che per 5 anni consecutivi alla ragioneria, il lunedì, le prime 3 ore avevo sempre italiano. 3 ore consecutive.
1: Mamma mia.
4: Ogni lunedì era un trauma per 5 anni.
0: Mamma mia. Sempre. Mazza, non cambiavano mai.
1: Mamma mia.
0: È pesante. Credo sia molto pesante. Come
1: che
0: si
1: tu ci speri quando c'è ancora l'orario provvisorio. Ti ricordi? Che poi diventava definitivo.
0: Che minchiata l'orario provvisorio, amico.
1: Era un'illusione.
0: Posso aprire una petizione per eliminare sta minchiata dell'orario provvisorio.
1: Vabbè, ma quella serve pure ai docenti.
0: Che c'era anche sui diari.
1: Sì.
0: Sui diari c'era l'apposita sezione diario provvisorio, orario provvisorio e orario definitivo.
1: Però lo sai che mi vengono delle belle vibes, perché mi ricordo i primi giorni che scrivevi l'orario provvisorio, poi sapevi che diventava definitivo.
0: Il diario che doveva essere quell'acquisto che ti faceva guadagnare punti sociali.
1: L'acquisto del diario era importante. Zaino e diario.
0: Sì.
1: Poi un po' l'astuccio, poi le altre cose, sì, i quaderni relativamente.
0: Poi finisci le superiori che non porti né l'uno né l'altro.
1: No, tu hai fatto così.
0: Io portavo un quadernino così e una penna.
1: Vabbè, ma gli effetti dell'ignoranza li viviamo tutti i giorni. Ma io non lo so. Comunque, amici, continuate, perché vogliamo saperne ancora di più di ciò che odiavate di più della scuola, cosa proprio vi piaceva di meno. Siate specifici, entrate nel dettaglio, ci piace. 342 00 00 100. Adesso collettivo Sole Luna.
0: Che Nello piace.
1: Nello piace tantissimo. A Josué piace tantissimo. Questa qua è bella.
0: Ma perché gli piace? Perché gli ricorda
1: la Luna. A lui piace il satellite.
0: La
1: patonza anche quella. Però questa qua, Vida, mi piace perché posso sculettare. Quindi ora voi l'ascoltate nel fuori onda, io sculetto, dai.

0: Sarri,
1: ma dopo
0: papi.
1: C'è dopo il Cremonini.
0: Scusa,
1: non
0: mi ero
1: la
0: già
1: sua...
0: cremoninizzato.
1: No, è quella di...
0: ho sbagliato. A Bologna Sarri papi.
1: È strano sentire Cremonini che canta sta roba,
0: una canzone.
1: Devo dire che è molto strano.
0: Amici, cosa vi piaceva di meno della scuola? Sentiamo un po' i vostri messaggi. Ascoltiamo! Sì, sono io.
2: Mario, ma mi vado.
0: Che succede?
2: Sono rimasto proprio basito, suavesito. Cioè, che la stessa di musica, l'unica cosa che ci piaceva, e tu hai detto, io pensavo che lo mettesse.
0: Ma
2: cioè, no. Si cose deve essere.
1: No, l'effetto. No,
0: il malandrino che ha già tolto, tra l'altro.
2: Devo mettere.
0: È malandrino anche lui. Vediamo se è malandrino anche sì, è un po' tardiva sta cosa.
1: Quello è rimbambino.
3: Bellissimo Enzo, non dimenticare di salutare il club, il fan club La Scemenza, il tuo fan club.
1: Sì, ma io li saluto quando faccio lo scemenzo. Dici tu, salutarli tutti i giorni.
0: Ma da chi è composto sto fan club?
1: Saluto anche quest'oggi tutto il mio fortissimo e calorosissimo fan club.
0: Che anche un nome, visto?
1: La scemenza.
4: Sì. Amici, buonasera. Ma sapete che il centro commerciale Vulcano Buono
1: deve
4: essere costruito da un'altra parte?
1: Che parti?
4: Nolla.
0: Scusa un attimo, questo è il membro onorario del fan club La Scemenza, l'ho riconosciuto. Vabbè, ascoltiamo anche un messaggio che abbia senso.
5: Amici, buon pomeriggio, Gianni dalla ferrovia.
0: Ciao Gianni. Ciao.
5: Io mi ricordo che alle superiori a ragioneria,
0: sì,
5: le prime due ore giovedì avevo inglese, due ore di inglese. Io rientravo sempre un'ora dopo.
0: Bene.
5: E mi mettevo i giambonetti in bocca. Una volta si sciossero i giambonetti subito.
1: Ma che tecnica è?
5: Dalla bocca. E la professoressa si chiama, spero che si chiama ancora,
0: si chiama
5: De Angelis. Mi disse: Amendola, ma si è tolto già il gonfiore del molare? E dissi: professore, evidentemente ha fatto effetto l'antibiotico.
1: Se la dite.
0: Ma cosa sta succedendo?
1: Oh, tu hai chiesto le cose.
0: Queste tecniche. Un po' così.
1: La risposta lui l'ha data, poi però ha approfondito. Cosa odiava? Evidentemente le ore d'inglese.
0: Oh,
1: adesso c'è lui. Però voi continuate con i messaggini al 342-00-00100. Ci dite cosa odiavate di più o comunque cosa vi piaceva di meno della scuola.
0: Oh, buon viaggio!
1: Sì.
0: In direzione Bologna,
1: certo,
0: chiaramente.
1: Sempre là si arriva. Tutte le strade portano a Bologna, sì. Buon viaggio.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, quindi per snellire sarà Elizabeth Taylor Swift. Certo. Cioè, tutto così, fondiamo tutte le
1: per
0: cose.
1: Per fare pulizia, così lo Swift.
0: Però spiegandolo per di più tempo del dirlo e basta. Quindi alla fine
1: quanta
0: ci ritroviamo
1: pochezza,
0: sempre.
1: Quanta pochezza in questa trasmissione!
0: Tanta pochezza, ma anche tanti ricordi, perché per la nostra nostalgeria, che sta per chiudersi, perché siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda la prima ora del nostro show radiofonico. Sono andato a spiare cosa c'è in seconda. Perché mi ero dimenticato, detto così se Mario mi interroga faccio bella figura, ma non ce la faccio a non dirtelo. Comunque per la nostalgia vi stiamo chiedendo cosa vi piaceva di meno della scuola. Facciamo un po' di rafficone finale.
1: Raffica.
2: Amici, Carmine da Francoforte.
1: Ciao Carmine.
2: Io mi ricordo che nella mia gioventù, quando frequentavo la scuola alberghiera qui a Francoforte,
1: sì,
2: noi una volta la settimana andavamo a scuola e dopo la grande pausa dove tu andavi anche a pranzare avevi ancora due ore o un'oretta e mezza di francese e io dopo mangiato quell'oretta e mezza mi addormentavo sempre e odiavo andare al corso di francese.
1: Beh, si capiva.
2: Già ero seduto all'ultimo bancone. Poi mi addormentavo quasi sempre e con la mia saliva formavo un piccolo lago sul tavolo a scuola.
0: Sbavavi.
2: Il maestro francese, ma adesso non mi ricordo nemmeno più come si chiama. Tipo le chiavi, qualcosa. Mi alzai e mentre mi alzavo mi cadeva l'ultimo pezzo di saliva sul tavolo.
1: La cascata,
0: che immagine.
2: Cosa succedesse, vabbè, sono questi i ricordi un po' più noiosi che avevo.
1: Beh, noiosi.
2: Dei miei tempi di scuola alberghiera, dai.
1: Odiavo.
0: Il francese.
1: Hai notato?
0: Grazie.
1: Hai notato che siccome faceva l'alberghiero non c'era il banco, ma c'era il bancone?
0: E di farlo in impronta digitale perché era bella.
1: Nessuno l'ha notato.
0: Era bella.
3: Cosa mi manca della scuola?
1: In che senso?
3: Gli ultimi giorni dell'anno.
1: Non l'abbiamo chiesto, però vabbè.
3: In maniera tattica
0: cosa
3: avevo fatto tutte le interrogazioni, quindi andavo proprio a perdere tempo. I miei amici dovevano studiare, farsi interrogare, io invece andavo in palestra a giocare a pallavolo con chi capitava.
0: Quindi non odiavi sta cosa?
3: Giravo ammalato per la scuola senza niente da fare. Quelle erano i giorni più belli dell'anno.
0: Sì.
1: Bello. Perché io sono l'opposto, però.
3: E non tornano più.
1: No, non torno.
0: Tu pensa, Mario.
3: C'è divertito.
1: C'è divertito, certo.
0: Tu pensa che io, forse il terzo o quarto anno, non mi ricordo quando, che anno nello specifico, mi mancava un'interrogazione di arte. E questa professoressa non sapeva quando mi doveva interrogare, mi interrogò l'ultimo giorno di scuola, dove io avevo anche la finale del torneo di calcetto.
1: Pensate.
0: Che vincemmo, perché poi vabbè che ve lo dica a fare.
1: Gli altri erano
0: quindi io
1: birilli.
0: Feci la semifinale, vincemmo e andai a fare tutto sudato l'interrogazione di arte e poi andai a fare la finale. E poi alzai la coppa, ovviamente, perché
1: certo, vabbè,
0: dove sto io si vince.
1: Contro i birilli, certo. Ascoltiamo ancora, ascoltiamo.
4: Amici, Sassi da Furgone.
1: Sassi!
4: Della scuola. In primis, a scuola.
1: Bene.
4: E il secondo, quando finivo il prezzo giustifico, sapevo come ci dovevo dire a mia mamma di andarlo a prendere.
1: Perché?
4: Perché se ne era mai filmato una giustifica. Ciao!
1: Dici, perché è finito il libretto delle giustifiche che io non ho mai firmato? Beh, chi ha firmato?
0: Vabbè, tutti quanti abbiamo emulato le firme dei nostri genitori.
1: Io ero bravissimo.
0: Quella di mamma io la facevo benissimo.
1: Uguale proprio.
0: Sì?
1: Anche
0: io. Perfetta.
1: Sì.
0: Io avevo preso proprio la rotondità di alcune lettere. La facevo uguale.
1: Le giustifiche ci sono ancora, caro.
0: No, non ci sono più.
1: C'è
0: tutto
1: il diario
0: digitale.
1: Elettronico, digitale. Non si può fare niente più ormai.
0: Proprio la poesia è scomparsa.
5: Amici, a proposito di scemenzo, sapete a Como da che posizione si fanno le foto? Di lago.
0: E che invece di lato di lago.
1: Perché voglio sentire una per piacere, non possiamo chiudere con lo tremendo. Dammi un altro messaggio.
0: Tu sei invidioso dei miei fan.
1: No, io ho
4: ragazzi,
1: bisogno di
4: amici, ma visto che mercoledì non abbiamo nessun tipo di rubrica,
1: ma domani
4: perché non facciamo la seconda ora? Un'ora di scemenzo? Tutti a fare battute, fratture.
1: Ma perché?
4: Gag. E così passiamo l'ora in compagnia.
0: Allora,
4: un abbraccione, amici.
0: Facciamo così. Visto che noi la puntata di domani non è che l'abbiamo preparata già, noi la prepariamo il giorno stesso perché vediamo cosa succede nel mondo.
1: Certo.
0: Cogliamo, cioè prendiamo l'invito e domani facciamo la seconda ora, così, la seconda ora del mercoledì di domani, vediamo, la rubrica lo scemenzo.
1: Minchiate praticamente.
0: Però non può esserci la sigla dello scemenzo normale.
1: No.
0: Quindi adesso.
1: Perché poi la gente si illude.
0: Nello spacco tra un'ora e l'altra, cioè in questi minuti, 342-00-00-100, note vocali.
1: Non possiamo chiamarla lo scemenzo, no, perché è un'altra cosa.
0: No, dovete fare su una canzone magari già esistente, quindi la canticchiate nella vostra testa, così noi magari ci mettiamo la base, non lo so, creiamo il jingle fatto ad hoc e cantate lo scemenzo, però facendo capire che tutti...
1: È un'altra versione.
0: Per esempio, tutti siamo scemenzo, non lo so, inventate voi qualcosa, da adesso in poi avete giusto 5 minuti, non lo so quanto.
1: Sì.
0: Per mandarci il jingle che useremo domani per fare questa seconda ora a vostra richiesta. Stiamo improvvisando, si deve improvvisare.
1: Io domani non vengo.
0: Si deve improvvisare. Non vedi, vengo. Qualcuno ce lo scrive, la scrive.
1: No, la scritta non va.
0: Servono
1: bene
0: i vocali, quindi 342-00-00-100 adesso, prima dello switch tra prima e seconda ora, il jingle, la sigla di domani per lo scemenzo che farete voi. Ci aspettiamo grandi cose però, non ci deludete.
1: A tra poco.

0: poi sono offeso. Sono offeso e contrariato.
1: No, io ho capito il senso degli amici.
0: Vabbè, che mi avete fomentato, mi avete illuso. Così, vabbè, saluto prima. Ciao a tutti, siamo sempre noi, i vostri amici del cuore insieme a Mario. Con noi c'è Nellino, in diretta, lo sapete, dalle 16 alle 18 su Kiss Kiss Napoli. Questa è la seconda ora, inizia con un altro argomento. Parleremo di.
1: Ma scusa, Enzo, che Enzo e chi?
0: Non è Mario.
2: Ma chi è questo Mario?
0: Mi avete fatto sorridere, ma non avete cambiato il mio umore, perché io avevo chiesto una cosa, mi avete fomentato che domani volete fare questa seconda ora del mercoledì con una rubrica per lo scemenzo.
1: Ma non lo facciamo.
0: Dove tutti fate lo scemenzo.
1: Non lo facciamo.
0: Ma ho chiesto, mandateci le cose, le sigle, qualcosa è arrivata scritta, qualcosa è arrivata, fai sentire quello per tutte e due. Non è specifico.
2: A me mi piace pochezza, diretta fluenza, e Mario mi fanno variare.
0: È bellissima, se posso dire bellissima. Però non era quello che cercavo. Voglio qualcosa.
1: Non
0: per...
1: la facciamo sta minchiata domani, dobbiamo andare avanti.
0: No,
1: c'è una seconda ora da portare avanti, appunto. Quindi, che stai facendo?
0: No, io leggo perché c'è Ciro che ci scrive. Una cosa, lo scemenzo è un momento della giornata dove ognuno di noi può manifestare la propria scemenza in condivisione con altri simili che accettano volentieri e con gran piacere questa parte di noi, parte che abbiamo tutti e che a volte si fa fatica a tirare fuori. Lo vedi lo scemenzo quante cose ha dentro? Come viene detto in un film, è mediocre? Piace proprio perché è meravigliosamente mediocre, è per questo che funziona. Tra l'altro Ciro è smart working, pensa che fa invece di lavorare.
1: Va bene,
0: sono arrivati dei vocali, no? Aspetta.
1: Vabbè, che te mandano a quel paese, probabilmente.
0: Vediamo.
1: Vediamo. Prego.
2: Allora si scema pure mercurì. Allora si scema pure mercurì. Allora si scema pure mercurì. Allora si scema. Scemenzo mercoledì.
1: Poteva starci.
0: Ci può stare, con chi cacchio parla quello che si sente fino dentro al microfono? Con chi stai parlando, Nellino? Josué, con chi parli? Ce n'è un altro, vediamo se abbiamo una sigla effettiva.
3: Vediamo. Amici, uno studio ha affermato che i più grandi bossoggiatori sono i modelli.
1: Perché?
3: Perché sfilano.
1: Questo è domani eventualmente, ma
0: va bene, dai, comunque mi piace, il mood è giusto, poi per la sigla provvediamo nel caso.
1: Amici, parliamo di cose serie.
0: Stanno arrivando dei vocali, però
1: non è il momento. Amici, parliamo momento. Di cose serie. Che l'odore della pizza fosse una delle gioie semplici della vita lo sapevamo tutti, ora però a confermarlo ci pensa la scienza.
0: Evviva!
1: Gli esperti,
0: che non siamo noi,
1: con dati alla Mario e monitoraggi biometrici. L'università inglese di East Anglia saluta.
0: Ciao a tutti.
1: È inglese, scusa.
0: Hi everywhere.
1: Everywhere. Ciao ovunque. Ha condotto.
0: Hi everybody.
1: Certo, ha condotto uno studio per capire se l'aroma della pizza potesse davvero avere un effetto calmante. Il risultato è sì. Vabbè, io non la faccio questa trasmissione, me ne vado.
0: No, so perché sto leggendo anche e immagino quello che ci stanno scrivendo. Vai. Vabbè. No, e Carmine dice: non posso mandare l'audio, ma canterei We are scemenzo, my friend. Sulle note di We are the Champions. Bellissima. Cioè, secondo me deve essere questa la sigla.
1: Vabbè, amici, l'odore della pizza fa bene. Quindi parliamo di questo. Tanto questo le notizie non me le fa leggere.
0: Vabbè, cioè, perché?
1: Avevo dei dati,
0: no,
1: non ho tempo
0: belli
1: per fare
0: i dati.
1: Mi dispiace, non abbiamo più tempo. Amici, vogliamo sapere, voglio da sapere da voi qual è il cibo che vi fa impazzire al solo sentire l'odore o il profumo. C'è un qualcosa che magari solo sentendo il profumo, l'odore, vi fa già impazzire? Stiamo parlando di cibo, potete dire la pizza, potete dire ragù, potete dire, che ne so, i dolci. Io vi lascio ad Enzo fare la trasmissione da solo, prego.
0: Pronto?
4: Enzo, sono tu.
0: Adesso sì, ma chi è?
4: Io sono Gennaro.
0: Ciao Gennaro, come stai?
4: Bene, bene.
0: Bene, ti piace lo scemenzo?
4: Sì, a me mi piace il cemento gelato alla pasta. E mi piace pure.
0: Grazie. E invece per quanto riguarda la domanda che ha fatto Mario, che ricordo solo perché sta scritta, che non ho sentito nulla di quello che lui ha detto, qual è il cibo che ti fa impazzire?
4: Che cosa?
0: Però
4: cosa? Adesso devi trasmettere solo tu. Sposti il microfono e metti il microfono un po' più avanti.
0: Che devo fare? Ma chi è? Ah, devo mettermi da solo centrale. No, il collega mi serve sempre. Però voglio sapere qual è il cibo di cui ami l'odore, che solo a sentire l'odore ti fa impazzire.
4: Metti davanti.
0: Ma che devo fare? Davanti dove?
4: Avanti al microfono.
0: Ma come avanti al microfono? In che modo? Ma chi era? Che vuol dire davanti al microfono? Come parlo se mi metto davanti al microfono? Devo mettere dietro, se no non mi sento, no? Vabbè, comunque è tutto bellissimo. Quello mi ha lasciato, non si sta schiodando da là. Detto questo, amici, continuate, o meglio, cominciate. Qual è il cibo che vi fa impazzire al solo sentirne l'odore, il profumo? Io però voglio pure la sigla, We Are Scemenzo.

0: scemenzo.
1: Sì.
0: Di mercoledì pomeriggio ci sto.
1: Ci sto, ci
0: io
1: sto.
0: Io non ti voglio, ti scemenzo. Di mercoledì pomeriggio si fa.
1: Allora. È bellissima. Però credo che il senso di quello che vogliamo fare è ancora più bello con We Are Scemenzo. Quindi da adesso in poi.
2: Ma vogliamo fare chi? Ma chi vuole,
1: ci serve questa. Cioè, ti scemenzo è bella perché ti pretendo, l'abbiamo ascoltata adesso. Quindi ha ispirato gli amici. Bellissima, la teniamo, la salveremo sicuramente. Però We Are Scemenzo, my friend, oppure amici. E così diventa la sigla di questa cosa di domani. Fatecela, così la impacchettiamo.
2: Mi rifiuto vediamo di partecipare.
1: Vediamo chi ce la fa. Note vocali 342 000 100. We are scemenzo, amici. Stagadown.
2: Il karma lo ha punito. Amici, c'è anche quella dell'odore. Se volete rispondere, rispondete, ascoltiamo.
3: Amici, vogliamo parlare dell'odore di mentre friggi le polpette?
4: Bello odore.
2: In generale delle polpette.
3: Qualcuno dice, ma quella è frittura, puzza. Non è vero. Le polpette fritte, mamma mia, già dall'odore sono buone.
2: Le polpette sotto ogni essenza sono buone.
1: Sì, sì. Ci piace.
5: Ma io, a me il cibo che mi fa impazzire non è la frittata di maccaroni, mamma mia.
2: L'odore però.
5: Mi sento che l'odore,
2: c'è un odore particolare.
5: Io a casa faccio, a casa mi mangio. Ah, okay. Cioè non arrivo manco a tavola, ma faccio direttamente quando la metto dove a cucina.
2: Che senso?
1: È un odore accattivante.
2: Beh, direi. Sta bloccato Nello.
1: Che successo?
2: Arcemezzo. Amici,
1: ce l'abbiamo.
2: Bello,
1: molto bello. Beh. Salva Nellino, salva.
6: Sì. Amici, Marco il Freddo.
1: Ciao.
6: Ma secondo me non è il cibo più buono, ma credo che il più olfattivo resta comunque la pizza.
1: Dici?
6: Io ho fatto in casa qualcosa che proprio spaccava la mente.
2: Ok, mancava qualcosa. Beh, non è il cibo più buono, non lo so.
1: Dipende, cioè in realtà è tra i più buoni. La pizza rientra tra
2: credo
1: le cose
2: sia anche
1: migliori.
2: Un dato oggettivo, sì. Neanche soggettivo.
1: Sì.
2: Ovviamente la pizza di qua.
7: Amici.
1: Abbiamo la sigla di domani.
2: Prego. Non dico più niente.
1: Amici, però adesso abbiamo la sigla. Quindi siamo felici.
2: Ma chi se ne frega adesso?
1: Siamo felici per domani, ma adesso concentrate le vostre forze sulla domanda olfattiva che vi abbiamo posto. Qual è il cibo che vi fa impazzire al solo sentirne l'odore, il profumo? Ah, che libidine, che goduria.
2: Che libidine! Che libidine!
1: 342 000 100. Fateci venire fame col solo odore.
8: Jason.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Annalisa, canzone estiva, e mi viene da fare una domanda: quali saranno le canzoni di quest'estate 2026?
1: È ancora presto.
0: Io sono in trepidante attesa, perché però maggio è il mese in cui escono le prime.
1: Sì.
0: Maggio-giugno, però da metà maggio in poi le cacciano.
1: Probabilmente però una è già uscita a Sanremo,
0: Sì, è ossessione.
1: Ce la porteremo all'estate. Già li vedo nei villaggi, balli di gruppo con queste cose.
0: Sì. Però io dico di quelle fatte, diciamo, apposta, che partono proprio dall'estate. Invece ossessione sicuramente avrà una vita più lunga, perché parte da Sanremo. Chissà quali hit verranno
1: sfornate. Molti di voi sicuramente staranno pensando: sì, ma chi se ne frega?
0: Ma perché? Ma non è vero, ma noi parliamo un po' di tutto con gli amici.
1: Qualcuno sarà pensando, io penso quello che penso. Qual è il cibo che ti fa impazzire solo a pensarci, solo ad annusare l'odore?
0: Sì, magari, allora praticamente vogliamo sapere qual è quel cibo che solo a sentirne l'odore vi fa impazzire, vi viene fame.
1: Il profumo proprio che
0: vi ispira la libidine. Ascoltiamo, dai.
2: Amici, buonasera.
0: Buonasera.
2: L'odore che a me fa perdere la testa quando lo sento.
0: La cabeza.
2: È Killer Avastia. Mamma mia.
1: Pensavo alla patonza.
0: No, la cabeza, fa perdere la testa. Però lo sai, la pastiera invece a me piace tantissimo, però non l'associo proprio all'odore, mi piace.
1: Credo che il sapore sia nettamente
0: superiore. Il sapore sì, però non è quella roba che dice sapore e odore, mamma mia.
1: No.
0: Sapore sì, però l'odore non lo so.
1: Josué! Josué, metti gli altri vocali, Josué!
3: Allora, se parliamo di odore, l'odore del pane sfornato.
0: Sì.
3: Sarà un pane sfornato, cornetto sfornato, che siamo a un livello altissimo.
0: Sì, odore, il pane è appena sfornato.
3: È un'altra cosa.
1: Però parliamo di odore.
3: Parliamo di
1: odore,
3: quindi vada così. Una piccola parentesi.
1: Prego.
3: sul jingle.
1: Sì.
3: Avevi chiesto di non farlo sullo scemenzo, perché già esiste lo scemenzo. Io l'ho fatto sulla poc'anza. Mannaggia la panza.
1: La poc'anza? Beh, può essere.
0: La poc'anza, mannaggia la panza.
1: Non lo so, recuperiamolo in qualche modo.
4: Buonasera, amici.
0: Ehi.
4: L'omonimo è secondo.
0: Ciao, omonimo.
4: Voglio ma va chiamba la dura frittura di pesce, aiuto.
0: Sì, pure.
4: Mamma mia.
0: Sì.
4: Sentono che non mi distanza, aiuto. Troppo saporito, troppa bella, troppa buona.
1: È vero. Ci sta venendo fame, ed è questo lo scopo anche di questa trasmissione. Ogni tanto deve venire fame.
5: Buonasera, amici. Salvatore da Fuorigrotta.
1: Ciao, Sal.
5: Ragazzi, a me l'odore, la frittura e pesce, gamberi e calamari, ma fa proprio impazzire. Solo se la sento.
0: Lo distingui.
5: Ciao.
1: Lo distingui, poi il calamario è qualcosa di.
0: Calamaro. No, calamario. Hai detto calamario?
1: No, l'ho detto.
0: Interferenza in cuffia, forse.
5: Sì, frittura e pesce, gamberi e calamari, ma fa proprio impazzire. Solo se la sento.
0: Lo distingui.
5: Ciao.
1: Lo distingui, poi il calamario è qualcosa di.
0: Calamaro.
1: No,
0: calamario. Hai detto calamario?
1: No, l'ho detto.
0: Interferenza in cuffia, forse. Ho sentito calamario, però vabbè, forse ho sbagliato.

0: artista
1: da chi, scusa?
0: Che è,
1: da chi? Magari qualcuno lo sa.
0: No, da Michael Jackson, che tornerà qui ospite settimana prossima, perché io e te probabilmente andremo a vedere il film e quindi faremo un dialogo con lui rispetto...
1: Non fare i debiti con la bocca, no. Perché noi che andiamo a vedere un film organizzati non è...
0: Ce la potremmo fare, no, Francesco?
2: Che caccia questa, che te ne dai?
1: E infatti pure. Mi sembrava strano che nessuno l'avesse detto.
0: Sì, l'aspettavamo. Francesco ci dice la carne alla brace.
1: Intanto Nellino, il nostro Giosuè, ci dice che schifo la genovese, fate voi in su.
0: No, allora sai cos'è la genovese?
1: Piace o non piace?
0: È un piatto forte.
1: E c'è chi Piacenza.
0: Esatto, bravo. Perché la genovese, ad esempio, io non la preferisco, la mangio poche volte, raramente, però riconosco che ha il suo sapore, il suo odore, cioè... La riconosci, cioè nel senso,
1: sì, come fai a non
0: è gusto intenso.
1: Riconosci persino chi l'ha mangiata la genovese.
0: Esatto.
1: Se ti saluta, no? Amici, qual è il cibo che vi fa impazzire a solo sentirne l'odore, il profumo? 342-00-00100. E adesso si vola nel 2003.
0: Mamma mia, che anno magico. I primi limoni, le prime cose.
1: E limoni, ma che c'è?
0: L'esame, il mio esame di terza media. In the Shadows. Bellissima, tanta roba, ce la gustiamo.
1: I limoni, certo.

0: gira di più a noi, soprattutto a me, che guardo sto scempio ballare. Adesso non ha più fiato perché non ha il fisico.
1: Mamma ragazzi, a me i ballerini latinoamericani che fanno queste cose, non vi dico che me fanno, che io ho un passo, c'ho una leggiatria di movimenti, c'ho un...
0: Si percepisce dal fiatone.
1: Mamma, non ce la faccio più.
0: Amici, qual è il cibo che vi fa impazzire a solo sentirne l'odore? Ascoltiamo i vostri messaggi.
2: Buongiorno.
1: È vero, però.
2: Quando è pieno di piccante.
0: Piccante? Piccante, è piccanto?
1: Quella, no.
0: Non c'è più ormai.
1: No, pubblicità.
3: E parliamo di cibo che mi fa impazzire solo dall'odore.
0: Sì.
3: Un ragù alla bolognese. Che bolla da vendola, mamma mia.
0: Sì. Ha detto bolognese.
1: Ve risvegliate cose sopite. Sì.
0: A Bologna.
1: Era con la bolognese.
0: A Bologna.
1: Sì.
0: Sei la bolognese.
1: Certo, però il lo mangiamo un po' dappertutto, non solo
0: a Bologna.
4: Buonasera.
1: Cremonini è legato alle radici. La genovese.
3: Ma palla è la durra ua rumenica.
0: Ma ha fatto come, scusa?
3: Mia, quella ci da facilità.
1: Non l'ha specificato.
0: Oh, piccolino, giusto.
3: Vediamo. Ciao. Era il mio favore. E adoro il puro sapore della sars. Andiamo ieri un foglio un metto a tavola.
0: Fatta in casa.
3: Già andata pignata, già piglio primo cucchiare. Non vuol dire tre cucchiare. E sì, me la già mangiavo io.
0: Ah, appena fatta. Appena fatta, lui assaggia, ci si tuffa proprio dentro.
1: Sì, poi ci scrive anche Angelo, dice: ciao amici, l'odore del pollo allo spiedo.
0: Come ve lo spiedo? È un gran bel odore che pollo là,
1: di aromi e di sapori e di odori, sì, certo.
5: Amici, quanta buonasera. Pochezza.
0: Ciao.
5: L'odore che mi fa impazzire è che la carne arrostuta. È alla fine romunda.
1: Sì, è un, guarda, ti dico, è un odore che pure mi piace. Però non lo metterei in cima.
0: Top,
1: sì, secondo me la pizza sicuro, top 3 sicuro pizza.
0: Ma quale pizza poi?
1: No vabbè, Margherita? Io ti parlo della pizza margherita in questo caso, perché poi sennò ci sono anche altri odori. Cioè l'odore della pizza io penso alla margherita, per antonomasia.
6: Ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
6: A me l'odore che mi fa impazzire in assoluto,
0: sì,
6: quando te la senti a chi salumerie e sente che l'odore mortadella.
1: Pure sì, è vero.
0: È vero,
1: sì,
0: è vero.
1: Però noi non possiamo fare questo programma se in un attimo di parvenza, di serietà, io dico per antonomasia e Nellino in cuffia mi dice per Antonella. che stiamo a fare? Che stiamo facendo? Perché conduciamo questi pomeriggi in questo modo?
0: Perché sono i pomeriggi della pochezza e dell'anarchia, amici.
1: Per antonomasia, quello è per Antonella.
0: Ma non lo so. C'è, comunque c'è il rafficone, tra poco
1: male.
0: Qualcuno deve pur portare avanti il suo programma.
1: Sì.
0: Qual è il cibo che vi fa impazzire al solo sentirne il profumo? Ditecelo al 342 00 00 100. Poi dopo il rafficone però dobbiamo andare a mangiare, perché
1: ma io non ce la faccio più, sì per forza.

0: anche questa notte.
1: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici, pronti per il rafficone finale, tutto da gustare perché si parla di cibo. Vogliamo sapere qual è il cibo che vi fa impazzire al solo sentirne l'odore, il profumo. Mi piace anche il messaggio di Francesco che ci ha scritto: l'odore della pizza quando sali in ascensore, ma ceni altro.
1: Certo che hanno portato
0: cioè,
1: altri.
0: Tu devi sentire l'odore della pizza, però stai in ascensore.
1: Ma quella è cattiveria.
0: Soprattutto
1: scusa.
0: Se devi mangiare qualcosa di
1: sì,
0: meno buono.
1: Di salutare,
0: che
1: ne so, magari.
0: La pastina,
1: sì,
0: il brodino.
1: Non il petto di pollo.
0: Anche.
1: E quello arriva con le pizze.
0: Tanto rispetto per il petto di pollo e tutto il resto, però l'odore della pizza ti rimane.
1: Salutiamo il petto di pollo e ascoltiamo i vostri messaggi.
0: Sì.
2: No, ragazzi, buonasera. Giuseppe da Saviano. A me lo fa impazzire. La GCS Rile sulla Giulia.
0: Fa d'accordo.
1: Sono
0: Mario.
1: Del club. sì, faccio parte del tuo club.
3: Amici.
0: Poi.
3: La carciofola arrostuta, che vuoi dici? Niente.
0: Sì, l'ha detto anche l'amico di prima.
1: Sì, piccante.
0: Sì.
4: Amici, buonasera. Sera Luigi da Cesa.
0: Ciao.
1: Ciao Luigi.
4: Non so, ma a me l'odore della marinara, non della pizza in generale, ma della marinara.
1: Bell'odore.
4: Ma mi fa impazzire, buonissima, mamma mia.
0: Lo riconosci comunque
1: quando
0: che è quello.
1: Senti l'odore della marinara, ti viene anche un po' voglia di prenderne un pezzo.
0: In realtà tutti questi odori ti viene voglia di mangiare quello che senti.
5: Io dico una bella pennetta liscia,
1: il
5: sugo,
0: liscia,
5: provola e basilico.
1: Vabbè,
5: e tu, che ne dici?
1: Che c'entra la pennetta liscia, amore?
0: Perché tu dall'odore capisci se è liscia.
6: Enrico, l'informatore da Pomigliano.
1: L'informatore,
0: grande.
1: Prego, ci informi.
6: Non vi posso descrivere
1: ecco.
6: La sensazione che provo di fame se mi passa qualcuno vicino con una pizza in un cartone che la sta portando da qualche parte.
0: Yeah, la pizza,
6: cioè, ovunque sto mangio, mangio la pizza.
1: Ti viene proprio.
6: Ma questa voce che sento, ma chi è?
1: Chi è? Sente le voci, è l'informatore. Allora, scusa,
0: se senti voci, io mi preoccuperei.
1: No, ma lui è l'informatore, quindi sta informando, ascolta cose.
0: Reperisce informazioni da chiunque, sente i pensieri.
7: Amici, allora sugli odori delle pietanze che mettono appetito, e siccome sono una buona forchetta, a me piace sentire un po' tutti gli odori, perfino che le ragiono io. Cioè,
0: perché è strong,
7: bellissimo.
1: Sì,
7: ma quello che proprio. E mi fa venire una fame appena lo sento, non è un odore di cibo, ma è di una, come dire, è una preparazione quando metti a soffriggere l'aglio, qualcosa di libidinoso, cioè non ha uguali come odore, secondo me.
1: È bello questo, ricercato, mi piace.
0: Però poteva anche uscire prima, è uscito al fotofinish, però è un odore di quelli che ti fanno venire voglia di mangiare.
1: Bello strong, sì.
8: Amici, amiche, buon pomeriggio.
0: Ma amici vale per tutti,
1: sì. Poi ripetiamo le etimologie.
8: Il napoletano che vende meglio l'idea. Che quando torna a casa, mamma, apri la porta e senti che l'odore di casa ti è appena fatto, che sta ancora in forno, mamma mia, che è uno spettacolo.
1: Ti fionderesti nel forno, poi ti ricordi che è un forno e quindi non lo fa.
0: Meglio di no.
9: Amici, Gaetano da Latina.
0: Ciao, da Latina.
9: Era bella giù di Parmigiani Murignano. Si è scarfati ancora più buono. Buona serata.
1: Devo dire che quando ce l'ha portata Teresa era buona.
0: Sì. Buonissima.
10: Buonasera. A me quello che mi fa sciambazzì sono dei ciceri abbruscata.
0: Vedi, escono anche cose, chiaramente la pizza è ovvio che sia molto gettonata, però sono uscite anche altre cose meno inflazionate.
1: Ma l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Josué, il nostro Nellino in regia.
1: E vi diamo appuntamento domani come sempre a partire dalle 16.
0: Domani puntatona con la rubrica richiesta dai nostri amici.
1: Chissà se ci sarà.
0: Ci sarà, ci
1: ricordatevi
0: sarà.
1: Che
0: è sempre show.
1: Domani.
0: Ciao a tutti.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, un infermiere è stato accoltellato nel parcheggio dell'ospedale Gardarelli di Napoli. L'aggressione è avvenuta stamattina al termine del turno di lavoro mentre l'uomo stava raggiungendo la propria auto. Secondo una prima ricostruzione, il sanitario è stato avvicinato da tre persone che gli hanno intimato di consegnare il portafogli. Al rifiuto, uno dei tre lo avrebbe colpito più volte con un coltello. L'uomo è riuscito a raggiungere il pronto soccorso dello stesso ospedale dove è stato medicato. Non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Arenella. Ancora cronaca, la Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un uomo accusato di far parte di un'associazione dedita alla gestione illegale di giochi e scommesse, secondo gli inquirenti legata al clan Licciardi di Napoli. La Suprema Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli e aveva già confermato la misura disposta dal GIP per i reati di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e per esercizio di attività di gioco e scommesse senza concessione, con l'aggravante della connessione con attività criminali. Cambiamo argomento. Riunione del Comitato Operativo per la Viabilità in Prefettura a Napoli per esaminare gli aspetti organizzativi e le misure di sicurezza connesse al 109° Giro d'Italia, con particolare riferimento alla tappa numero 6 Pestum Napoli, in programma per il prossimo 14 maggio, che interesserà il territorio di diversi comuni della provincia di Napoli. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, dei comuni coinvolti e delle forze dell'ordine. L'ingresso degli atleti nel territorio provinciale è previsto intorno alle 15:30, dal comune di Palma Campania, con punto di arrivo in piazza del Plebiscito stimato per le ore 17:04. A tale riguardo sarà adottato provvedimento prefettizio di sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo le strade interessate a partire da 2:30 prima del passaggio dei corridori, fermo restando in ogni caso il passaggio dei mezzi di soccorso. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: dopo il pareggio di Como, il Napoli è tornato ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato lunedì alle 20:45 al Maradona contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana che ha effettuato una sessione di ripresa. Romelu Lukaku è rientrato a Napoli al training center e ha svolto però un lavoro semplice individuale. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
11: Kiss Kiss Napoli Meteo.
13: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di mercoledì 6 maggio sulla Campania con una certa variabilità atmosferica. Il tempo sarà per lo più asciutto ed anche assolato, ma non ovunque, non sempre. Difatti transiterà parecchia nuvolosità, localmente sarà compatta ma sterile. Non darà difatti luogo a conseguenti precipitazioni. Ma con una ventilazione di scirocco in rinforzo, le temperature diurne al più saranno in aumento e toccheranno picchi anche di 24-25 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
11: Salvi riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
1: 442.

0: Ben ritrovati da Vincenzo Perna, ci rivedremo spesso quest'oggi pomeriggio. Allora, torna questo appuntamento con 442, ovviamente con il microfono aperto a voi tifosi azzurri allo 081-546-6873 per le vostre telefonate in diretta, ovviamente il 342-00-00100 con i vostri WhatsApp tutti dedicati ovviamente al nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
1: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, caro Paolo, e ovviamente direi che possiamo aprire subito con le telefonate, visto che abbiamo un'ora davanti a noi da dedicare ai nostri amici di Kiss Kiss Napoli, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli, da dove ci potete seguire da ogni parte del mondo. Andiamo da Pasquale. Ciao Pasquale, buonasera.
2: Ciao, buonasera a te, buonasera a Paolo, sono Pasquale da Pisa, volevo dire prima di tutto, volevo ringraziare tutti i tifosi del Napoli che non parlano la nostra lingua, perché ho visto che sono in tanti e come me che vivono fuori, insomma, so che quanto è complicato essere tifosi del Napoli. Per quanto riguarda la domanda che volevo fare a Paolo, volevo approfittare sia della sua competenza come giornalista, sia sulla sua competenza come allenatore. Io ho sempre l'impressione, quando finisce la partita, che Conte poteva fare qualcosa in più. Nel secondo tempo noi stavamo, insomma, cercando di stare in campo, eravamo in campo molto meglio del primo tempo. Ma possibile che Elmas e Gilmour non possono giocare 15 minuti? Questo volevo sapere da Paolo. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata e continuate così. Ciao ragazzi.
1: Ma è stato un po' sorprendente, su queste cose io non riesco a dire che sono sbagliate, quindi sorprendente è la parola che mi piace usare. Il fatto che siano state fatte solo due sostituzioni, ecco, questo mi ha un po' sorpreso. Una delle due, tra l'altro, è stata fatta per stanchezza, non proprio veri e proprio, comunque per una questione fisica, no? Rachmani era prudente in quel momento tirarlo fuori, per questo è entrato Spinazzola e hanno cambiato posizione Buongiorno e Gutierrez. Quindi diciamo, poi stringi andiamo a trovare una sola sostituzione, perché questa, ripeto, è stata fatta perché forzata, è l'unica sostituzione, diciamo, per una scelta tecnica e per dare un'altra lettura di gioco, è stata De Bruyne fuori e Anguissa dentro. Insomma, in 90 minuti così stressanti, mettere due giocatori forze fresche nei 20 minuti finali poteva essere un'idea, non so se cambiava qualche cosa, ma poteva essere un'idea. Gilmour e Elmas, ma io ci metto anche Giovane dentro, che, ecco, le curiosità che noi abbiamo sono tantissime. Per esempio, sullo scarso utilizzo di Giovane, io vorrei sapere perché. Sarà sicuramente una motivazione e probabilmente sarà pure valida, però vorrei conoscerla, perché mi sembra ho utilizzato un po' troppo poco questo ragazzo, che pure aveva fatto bene in Serie A quest'anno, non nel campionato finlandese, aveva fatto bene in Serie A con una squadra in grande difficoltà, lì si era messo in luce, altrimenti il Napoli non andava certamente a pescare. E quindi strano che non abbia trovato un minutaggio così ridotto.
0: Grazie a Pasquale, andiamo a salutare invece Giuseppe. Ciao Giuseppe.
3: Ciao, buonasera a voi, forza Napoli sempre. Volevo ritornare su un tema, mi sentivo parlare ieri, tema molto attuale, ovvero sia quello di fare i complimenti all'Inter per lo scudetto. Io mi dissocio nel mio piccolo, pur avendo grande rispetto per quello che dite voi, perché vorrei capire per cosa dovremmo fargli i complimenti. Nel senso, voi dicevate ieri tanti punti di vantaggio, ok, d'accordo. Io ve lo dico, Napoli-Verona, Napoli-Parma, Atalanta-Napoli, Inter-Juventus, cominciamo a metterci questi punti che sono, secondo me, tutti quanti legittimi e vediamo la classifica, come si accorcia, le partite, come cambiano e quant'altro. Inoltre, vista la situazione attuale, con queste indagini in corso, io sono anche disposto ovviamente a fare i complimenti a chi vince, perché è giusto farli, ma se vince in maniera leale, noi non lo sappiamo ancora questo, perché le indagini secondo me non sono ancora concluse e anzi stanno delineando un quadro che mi pare veramente più nero della mezzanotte. Notizia di oggi pare che forse sentiranno anche tale Andrea Butti, che sarebbe quello che in Lega fa i calendari, che stira i calendari, ex dipendente Inter pure lui, tant'è vero che io vedo anche immagini inquietanti di addetti ai lavori che non dovrebbero stare in campo a festeggiare con l'Inter, eppure ci stanno. Vedo cose poi, tra l'altro, folcloristiche, come il messaggio che ha lasciato la Lega Serena all'Inter, che la bella poesia che ci ha fatto, e va bene, ci mancava un forza Inter alla fine, ma diciamo che è implicito e tutto quanto. Tutta questa situazione un po' inquietante mi fa pensare, dire: ma io faccio i complimenti, ma a chi e per cosa?
1: No, vabbè, io posso rispondere per me. Io non è che ho fatto i complimenti, io non ho mai detto complimenti all'Inter, ho detto però lo scudetto, per quello che abbiamo visto, per gli 82 gol fatti, mi sembra meritato. Questo ho detto.
3: Ok, fatto bene a specificare, gli 82 gol fatti sono un dato oggettivo, sono d'accordo, ma non per questo tu devi dire numero, per forza il campionato. Attenzione,
1: no, poi no. Su tutto il resto, sul subiudice che ci metti tu, è normale, è giusto mettercelo. Il subiudice,
3: le indagini, diciamo, siamo ancora in corso d'opera.
1: Ma guarda che il subiudice sarebbero, se vogliamo fare una polemica abbastanza seria, allora per me il campionato oggettivamente sottratto al Napoli resta il 17-18, dove tutti quanti ci ricordiamo che cosa successe a favore della Juventus e di conseguenza pagò il Napoli che con 91 punti
3: sicuramente sì, ma infatti non vanno paragonate le due situazioni.
1: Quello, senza, quello là, penso che chi vuole discutere quello deve far ricorso alla mala fede per discutere quello.
3: No,
1: perché squadra tifa, ci sono degli episodi talmente clamorosi che non giustificano posizioni diverse. Per tutto il resto io non andrei tanto su, come hai fatto tu Giuseppe, sulla partita singola. Andrei su un dato che per valutare che non si può toccare con mano con episodi singoli, che però è molto importante. Cioè a queste squadre, all'Inter, al Milan che ora sta rientrando, alla Juventus che ha dovuto fare ricapitalizzazione, è stato concesso comunque di fare non un grande ma un buon mercato in condizioni economico-finanziarie nelle quali si potevano tranquillamente vedere all'orizzonte possibilità di bloccare il mercato e quindi di rendere queste squadre per un quinquennio, per non lo so, per 3, 4, 5 anni, queste squadre renderle meno competitive, probabilmente non avrebbero vinto tutti gli scudetti che hanno vinto negli ultimi 20 anni, tranne i due che li ha vinti il Napoli, se fosse stato adottato questo provvedimento. Questa è l'ombra che c'è su tutti questi scudetti, che vincono gli scudetti perché gli viene permesso di fare squadre forti nonostante 400, 600, 700 milioni di debiti.
3: E questo è fuori discussione, ma infatti come dicevi tu non vanno proprio paragonati, cioè l'annata di Sarri con questa, perché io con questo non voglio tra virgolette rivendicare uno scudetto che sarebbe assolutamente di cartone, però vorrei che se giustizia deve essere fatta e se così sarà, lo scudetto all'Inter lo devono togliere se hanno fatto delle cose illecite, come mi sembra di capire se stia andando in quella direzione. Non è per una questione di Napoli o non Napoli, poi lascia che noi siamo arrivati
1: esserci, per il momento non ci sono tanti dati, però dovessero emergere dall'inchiesta che sta portando avanti il PM Ascione situazioni paragonabili a quelle che hanno visto punire la Juventus e tutte le squadre coinvolte nella famosa calciopoli del 2006, è chiaro che non si dovrebbe avere un due pesi e due misure, bisognerebbe avere lo stesso tipo di provvedimenti, questo è fuori discussione.
0: Grazie a Giuseppe, caro Paolo, andiamo avanti per dare spazio a tutti perché allo 081-546-6873 c'è già Maurizio. Ciao Maurizio.
4: Ragazzi, buongiorno. Paolo, io sono solito seguirti ogni sera, però diciamo che la tua trasmissione è talmente bella che è complicatissimo prendere la linea. Questo però mi fa collegare a una cosa che tu hai detto ieri e che purtroppo non ho potuto discutere ieri stesso. Tu dicevi, hai fatto un'anticipazione su un concetto, il concetto di Conte, sul risultato di Como, e dicevi che fondamentalmente è stato un ottimo risultato, visti anche i risultati delle altre squadre in ottica Champions, e per cui insomma alla fine era un risultato più che positivo.
1: E anche in ottica secondo posto, visto che poi
4: esattamente. Quindi io dicevo sì, è vero, assolutamente, ma se la vedi diciamo a valle, ma se la vedi a monte, io immagino che il quanto a cui noi puntiamo, quindi trofei, vittorie, piazzamenti, eccetera, eccetera, spesso diventa dal come, e il come Conte ci sta abituando ad essere così così, tra virgolette, e per cui mi chiedo se Conte...
1: No, questo l'ho detto, però guarda, io l'ho detto questo, che
4: no,
1: se il Napoli...
4: Certo, io stavo andando avanti.
1: Usiamo le parole semplici, Se il Napoli vuole avere l'ambizione della Champions, si può pure tirare avanti così. Ma se il Napoli vuole avere l'ambizione dello scudetto, è una squadra che ha investito tanto sul mercato, penso la debba avere, il Napoli deve fare qualche cosa di più offensivamente. Non voglio manco usare la frase giocare meglio, deve fare meglio la fase offensiva, voglio essere più preciso.
4: Sì, io poi mi ricollego al così così di cui stavo parlando e mi chiedo come fa un allenatore che per passare da un lato all'altro del campo passa per Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno Olivera, Rachmani, buongiorno Di Lorenzo. Cioè questo fa da, cioè, il concetto di spostamento della palla per lui è passando da dietro fatta in questo modo. Mi chiedo come fa un allenatore del genere a proporre un gioco che possa essere valido anche per acquisti fatti, tipo De Bruyne. Tu ieri hai detto giustamente, ma che era fatto De Bruyne? Niente, ieri non doveva
1: fare niente. La palla di Bruyne non è che improvvisamente il pallone per miracolo compare tra i piedi di De Bruyne,
4: esatto.
1: La tre quarti a
4: pezzetto. Devi costruire un gioco... Devi costruire un gioco affinché De Bruyne, che hai accettato, voluto, possa districarsi meglio in quel gioco. Ma
1: le due fasi iniziali per arrivare a De Bruyne ci vuole costruzione e sviluppo. Senza costruzione e sviluppo la palla non arriva a De Bruyne col lancio lungo di Milinkovic, Savic, De Bruyne la stoppa a volo, la mette a Højlund e facciamo gol. Questo succede una volta, due volte tutto l'anno. Non è uno schema, diciamo.
0: Ringraziamo anche Maurizio Paolo e nel frattempo voglio anche leggerti un WhatsApp al 342-00-00100 da parte di Gianluca da Mandello, provincia di Lecco. Ho una domanda per Paolo. Come vede il futuro di Vergara nel prossimo campionato del Napoli? Paolo.
1: Allora, molto bene se il Napoli passa 4-2-3-1. Io sono dell'idea che Napoli 4-2-3-1 addirittura potrebbe non prendere giocatori, sì, il vice Højlund, poi nei tre potrebbe non prendere giocatori, c'è Politano, Neres, c'è Giovane, c'è Vergara, c'è De Bruyne, c'è Allison, rientra Lang, mi sembra che siamo abbondanti e anche non messi male, a patto che si crei il gioco adatto per far arrivare il pallone a questi giocatori che oramai sistema di gioco li adottano quasi tutte le più grandi squadre, tre giocatori bravi nell'uno contro uno, bravi a verticalizzare, bravi ad andare alla conclusione alle spalle di una punta. E per me Vergara può essere, insieme anche a Giovane, può essere l'alter ego di De Bruyne, perché se De Bruyne resta bisogna considerare anche che De Bruyne deve essere utilizzato poi nella maniera giusta, non le può fare tutte di fila come abbiamo visto chiaramente. Quindi per me addirittura lì staremmo quasi a posto. Preso il vice Højlund, poi se tagli Lang e prendi Alaibegovic va benissimo, però possiamo andare pure così, secondo me, lì in quella zona di campo. E Vergara lo vedo ovviamente confermato e con il suo spazio dall'inizio della stagione, non come quest'anno che poi ha avuto spazio solo quando l'emergenza era diventata totale.
0: Francesco da Ferrara invece ti fa una domanda assurda, la definisce lui così. Sarebbe possibile applicare il calcio bellissimo e sfrontato del Napoli di Vinicio ai giorni nostri?
1: Allora, sono cambiate tante cose, però lì fu una novità. Oggi non ci sarebbe nulla di particolarmente nuovo, ma ci sarebbe la volontà comunque di fare un calcio molto offensivo. All'epoca noi cercavamo tutti quanti, io ero ragazzo, non facevo nemmeno questa attività. Però ve lo ricordo, il Napoli, così come tifoso, ragazzino tifoso, incominciamo a cercare di capire cosa significava il fuorigioco, perché fu definito un Napoli simile che prese spunto dalla famosa Olanda dei due mondiali, poi incredibilmente persi in finale in casa della Germania, in casa dell'Argentina, ma era la squadra più bella da vedere al mondo. Ecco, per la serie... i secondi posti nessuno se li ricorda, io sfido chiunque a dire che non si ricordano quei due mondiali dove l'Olanda, abbiate il coraggio di dire che era perdente quell'Olanda lì, ha fatto la storia del calcio come spettacolo e come risultati, perché è arrivato in finale e poi diciamo le ha perse pure perché sfortunatamente per loro giocavano in casa e allora contava molto avere il mondiale in casa di colossi come Germania e come Argentina. Tra l'altro non voglio avventurarmi nelle storie era anche un momento particolare per l'Argentina e anche per la Germania, c'era ancora la Germania dell'Est, anche politicamente c'era ancora la Germania dell'Est, c'era ancora quello che c'era in Argentina, insomma erano delle situazioni molto particolari. L'Olanda era riuscita a passare sopra tutte queste situazioni offrendo spettacolo, e credo che si ricordi, tutti ricordano e usano come parametro, come riferimento, tant'è vero che Vinicius cercò di imitare, ci riuscì abbastanza bene, quel tipo di calcio. Nessuno provò a imitare il calcio della Germania o dell'Argentina, pur essendo diventate poi campioni del mondo.
0: Andiamo di nuovo al telefono, Paolo, perché c'è Peppe con noi. Ciao Peppe, buonasera.
5: Ciao, buonasera ragazzi. Paolo, ho letto una statistica, te la volevo riportare per capire se fosse vera o meno, e farti una domanda. Ho visto che quest'anno sarebbe, anche se facciamo delle vittorie, il peggior anno di Conte in Serie A.
1: Sì, meno di 80 punti, ormai non li può fare più 80, se le vince 3 andiamo a 79.
5: Peggior anno di Conte in Serie A. Facciamo un secondo posto perché a mio avviso ci sono due squadre, se possiamo chiamarle, in Italia, l'Inter e Napoli, che abbiamo visto il Milan, la Juve cosa stanno facendo. No, facciamo un secondo posto
1: molto con il Milan e Juve molto male, bisogna dire la verità, sì.
5: Facciamo un secondo posto con il peggior anno di Conte in Serie A, facciamo un secondo posto, questo per dirti cosa, si sta facendo una divisione tra, e già il fatto che noi ci stiamo dividendo a me questa cosa non piace, tra i risultatisti e i giochisti, va bene, sono due estremi, però io da spettatore vedo Parma, Lazio e Como, tre squadre avversarie nostre che giocano tutte e tre in modo diverso, in un bacino di rapporto tutte e tre.
1: Abbiamo avuto difficoltà, sì.
5: Cioè, abbiamo 30 gol di differenza con l'Inter, ma di là.
1: Allora, ora voglio dire, Napoli non è in un momento della stagione un po' particolare, perché nelle ultime 5 partite ci sono anche due vittorie, quella sul Milan e poi la vittoria con la Cremonese. Però bisogna dire tutto, non bisogna nascondere nulla a noi stessi, non nascondiamo le verità a noi stessi. In questo momento Milan e Cremonese non è che le abbiamo battuti noi, le stanno battendo tutti, che arrivano l'Entella e il Bari pure vincono con Milan e Cremonese in questo momento, stanno perdendo tutte le partite e quindi noi giustamente le abbiamo battute. Non voglio togliere meriti al Napoli, però voglio ricordare il momento di Milan e Cremonese. Le altre, che appena un po' meglio stanno, non niente di spettacolare, ci hanno messo in difficoltà, quindi evidentemente da quando sono rientrati tutti i giocatori non c'è stata nel Napoli, ora parliamo di nuovo e concentriamo sul Napoli, non c'è stata quell'accelerata finale che dice guarda, con tutti i giocatori a disposizione, guarda che potevamo fare, con tutti i giocatori a disposizione noi facevamo 90 punti, e la media, anche se su poche partite, non ci sta dicendo questo, l'andamento delle partite non ci stanno dicendo questo, e adesso manca ancora qualcuno, però insomma molti sono rientrati.
5: La mia domanda, Paolo, era questo qua. Visto come sta andando il calcio, anche per quanto riguarda, vedi, non è risultatista né giochista, ma almeno un po' di calcio, ma uno che va allo stadio a pagare questi soldi di questi biglietti, no? E deve assistere ad una noia incredibile, per dire, quando poi abbiamo anche una grandissima squadra, e per me, per dire, no, nel nostro gioco penalizziamo tanti giocatori, tra cui prima è Højlund, che è il nostro attaccante di riferimento, che la porta non la vede perché gioca di spalle. Beh, io allora mi domando e dico, ma voi veramente, diciamo, in base a tutte queste cose, con quello che abbiamo speso e sto secondo posto in mezzo a tre squadre, togliendo per l'amor di Dio la vittoria della Supercoppa, per noi è un anno positivo? Questa è la mia domanda, ti ringrazio.
1: Grazie, ti rispondo.
0: Ciao,
1: ti
0: Peppe.
1: Rispondo. Allora, innanzitutto hai detto tutto molto bene, tranne sta cosa gioca di spalle, perché i centravanti giocano di spalle. Ora bisogna, non è il punto che giochi di spalle, tutti i centravanti devono giocare per forza di spalle, se no non vedono quello che, se giocano guardando la porta avversaria non vedono tutto quello che stanno facendo i loro compagni nell'impostazione dell'azione, quindi il centravanti gioca di spalle, la questione non è gioca di spalle come qualcuno ha detto erroneamente, e ora sento che si sta ripetendo un po' sta cosa, voglio in due secondi spiegarla, il punto non è gioca di spalle perché il centravanti gioca di spalle, il punto è dove gioca di spalle e dove va a fare i duelli con gli avversari di spalle, cioè molto lontano dalla porta avversaria per una volontà del tecnico che lo vuole come riferimento nella fase di sviluppo dell'azione, senza arrivare con tanti passaggi, arrivare col passaggio diretto su di lui che fa questi duelli a 30-40 metri dalla porta, che tra l'altro gli fanno spendere anche un numero incredibile di energie, poi non avendo il dono dell'ubiquità, se sta lì molte volte non riesce a stare pure lì a pochi metri dalla porta, e quindi hai arrivato ad essere il 25esimo nella classifica a tre giornate dalla fine dei calciatori che hanno tirato di più verso la porta avversaria. E 25esimo, ripeto questa cosa, per chi fa il centravanti di una squadra seconda in classifica non è possibile che sia 25esimo nei tiri verso la porta avversaria. Quindi su questo dato, come tutti i dati del calcio, ci sarà qualche responsabilità di Højlund, ma ci sarà anche qualche, diciamo così, responsabilità del gioco del Napoli, no? Che non mette nelle condizioni migliori il centravanti. Del resto l'anno scorso Lukaku ha fatto assist, ha fatto 14 gol, però io ora non lo so se riusciamo velocemente, però ricordo che ci sono stati un po' di rigori, Højlund mi sembra uno, Lukaku qualcuno di più, quindi più o meno ora se ne fa qualcun altro Lukaku da qui alla fine ci troveremo con gli stessi numeri, ne fa qualcuno Højlund da qui alla fine ci ritroveremo con gli stessi numeri di Lukaku più o meno.
0: Sempre al telefono 081-546-6873, Gianni. Ciao Gianni.
6: Sì, ciao. Ciao Paolo. No, volevo fare solo un'osservazione. Io ho dato un'occhiata alla classifica di quando l'Inter ha vinto lo scudetto con Conte e ho visto che ha fatto comunque 89-90 gol. Quindi io penso che con gli interpreti giusti Conte qualcosa riesce a produrre come gioco e come gol.
1: Se Lukaku davanti giocava come gioca adesso, diciamo, come sistema di gioco, il 3-5-2 con gli esterni che erano, da una parte c'era Perisic che era uno che pure segnava parecchi gol, ora non mi voglio fare lo sforzo di ricordarmi tutta la formazione, però aveva più giocatori offensivi in campo sicuramente.
6: Quindi probabilmente sono gli interpreti del Napoli sono i giocatori del Napoli che non riescono a fare questo gioco che lui magari vorrebbe e anche lui magari si rende conto.
1: No, qui è cambiato, perché sembra poco, guarda ti posso dire una cosa, sembra poco, ma è fra il 3-5-2 e il 3-4-2-1 e cambia molto il modo di giocare, c'hai una punta in meno, c'hai due trequartisti che potrebbe significare anche una punta in più, ma se i due trequartisti fossero attaccanti proprio, gente che va a chiudere, va a fare gol più spesso, e invece i numeri non dicono questo, e i quinti soprattutto poi sono, per esempio, i due che c'ha l'Inter adesso sono due giocatori da 8 gol, da 18 assist, Di Marco, quindi come li vogliamo chiamare? Difensori certo no, centrocampisti offensivi, quasi quasi li possiamo chiamare attaccanti, quindi poi alla fine stringi, più giocatori in campo c'hai che possono fare gol, più è facile che segni, questo mi sembra una banalità, ma è giusto ricordarlo. Noi alcune partite abbiamo avuto in campo pochi giocatori che facevano gol e qualcuno di questi è stato a lui, per esempio torno sul discorso Giovane, che qualche volta forse entrando a mezz'ora dalla fine poteva contribuire, abbiamo avuto anche Allison che ha segnato, ha fatto comunque cose importanti e per 3-4 partite è partito dalla panchina, ecco questo freno a mano tirato sicuramente non ha aiutato in queste statistiche.
0: Grazie davvero a Gianni, è arrivato il momento di fermarci per un pizzico di pubblicità, però torniamo tra pochissimo con 442 con il nostro Paolo Del Genio.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365. Ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a €200 di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a €399. Smart TV LG 55 pollici 4K a €299. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: E rieccoci qua nuovamente in diretta ancora. Buon pomeriggio da Vincenzo Perna, 442 con il nostro Paolo Del Genio, al quale cedo subito la linea perché abbiamo Gennaro al telefono. Ciao Gennaro.
8: Buonasera Vincenzo, buonasera Paolo, grazie mille di questa occasione che ci dà di a noi tifosi. Ecco, volevo fare un'osservazione, più un'osservazione, una domanda anche per Paolo e Vincenzo che siete là. Allora, quest'anno abbiamo capito che Napoli ha blindato il discorso qualificazione Champions League, è stato blindato, secondo, terzo posto che sia, comunque abbiamo in cassaforte la qualificazione e questo nessuno ce la toglie. Considerando come è andata la stagione, ecco, la domanda è proprio questa, mi avvicino molto a quella che ha parlato poco fa anche il nostro amico prima. Ma tu Paolo vedi ancora Conte come allenatore della prossima stagione del Napoli dopo quello che diciamo che è successo riguardo ai carichi di lavoro, gli infortuni muscolari eccetera eccetera? Se hai un allenatore in mente e se magari dici guarda io avrei un allenatore se cambieresti oppure terresti ancora Conte per un altro anno? Io un allenatore ce l'ho, però non so se mi riempite di parole dopo magari il mio nome, e lo so che non tutti sono d'accordo, è Gian Piero Gasperini. Ecco, io vi ascolto dalla radio, grazie mille della disponibilità e forza Napoli.
9: Allora, prima vado alla cosa, non ti riempiremo mai di parole perché poi non hai fatto manchi il nome di un cattivo allenatore, hai fatto il nome di un buon allenatore come Gasperini, che io non so perché, ma probabilmente sbaglio, vedo incompatibile con la piazza di Napoli. Non faccio un discorso tecnico, tattico, anche se il suo calcio non è quello che più mi entusiasma, però è un calcio efficace, un calcio anche offensivo per certi versi, però diciamo non è proprio l'idea, questo uomo esasperato che fa lui, lo sta un po' correggendo, devo dire la verità, però lo vedo proprio in una difficoltà ambientale clamorosa con Napoli. Ora a Roma pare che le cose siano un po' più aggiustate dopo che è andato via Ranieri, però non lo so, non ci facciamo i fatti della Roma. Tornando a noi, io penso che a Napoli non sia facile la sostituzione di un allenatore come Conte, non sia facile. Quindi c'è il contratto, c'è il terzo anno, se Conte trova soluzioni nelle rotazioni migliori, non carica il lavoro in una maniera che potrebbe, uso il condizionale, aver determinato qualche infortunio di troppo, insieme alle rotazioni. Si fa una rosa più giovane ma con giocatori che lui gradisce, approva, apprezza e la sposa in pieno, io penso che lui può migliorare nella cosa che non è andata bene, cioè trovare più gol, fare una fase offensiva migliore, può confermare il fatto di essere il migliore invece nel far giocare male gli avversari, perché come vedete io gli riconosco questa qualità che è importantissima, li fa giocare male gli avversari e questo è fondamentale per avere continuità dei risultati, però deve migliorare, dobbiamo fare più gol. Secondo me queste cose lui le può fare, lo vedo anche a lui a livello ambientale incompatibile con la piazza per più di 3 anni, quindi io il terzo l'ho detto e lo ripeto, lo farei, oltre non andrei, ma il terzo lo farei, perché credo che l'organico è abbastanza competitivo e con qualche piccolo cambiamento, ringiovanimento, possa essere molto competitivo anche l'anno prossimo. E quindi glielo, se lui la vede uguale e lo accetta questo progetto, siamo tranquilli, possiamo fare un bel campionato, forse anche migliore dal punto di vista della qualità, che a volte c'è stata, a volte no.
7: Grazie davvero anche a quest'altro ascoltatore. Accogliamo al telefono anche Enzo. Ciao Enzo.
10: Salve, buonasera, innanzitutto complimenti, vi seguo sempre, anche se sono tifosissimo dell'Inter. Volevo solo rispondere a Giuseppe, i complimenti vanno sempre fatti a chi vince, soprattutto ad una squadra che ha il terzo attacco in Europa dietro al Bayern Monaco che fa un campionato a sé e al Barcellona. Io ho un figlio di 10 anni tifosissimo del Napoli, quindi lui ha scelto il Napoli, io sono contento perché comunque mi fa piacere, quindi insomma bisogna essere un attimo più sportivi. Io ho accompagnato mio figlio l'anno scorso, abbiamo perso il campionato per un punto, festa a Napoli, lui si è divertito tantissimo, sono stato felicissimo di accompagnarlo. Quindi caro Giuseppe, siamo un po' più sportivi, i complimenti, al di là di tutto quello che poi c'è da accertare, perché al momento non c'è niente, solo questo. Complimenti Paolo, complimenti a tutti, perché veramente insomma fate una trasmissione bellissima, solo questo volevo dire.
7: Grazie Enzo, grazie davvero.
10: Ciao.
9: No vabbè, ma io penso che, non lo so, ora ho capito la tua posizione corretta, io più che i complimenti ho riconosciuto i meriti, che forse è ancora una cosa più importante, e i meriti sono quelli lì che sottolineava anche questo nostro amico, cioè il fatto di aver segnato tanti gol. A me piace sinceramente, mi piacciono le squadre che segnano tanti gol e che hanno tante soluzioni per fare gol, ma non lo so, penso che non è una cosa mia, penso che dovrebbe essere un po' il gusto di tutti gli appassionati di calcio, no? Il calcio, il gol è il momento più bello, vederne tanti e vedere comunque l'emozione della palla gol, dell'occasione, del calcio offensivo, credo che sia molto più stimolante per chi guarda una partita. Non capisco perché ci sono tanti che invece hanno questa visione del calcio, sì, però è bella anche la partita, tutti in trincea, sì, ogni tanto può essere bella, ma a parte che io non credo che tutto un anno in trincea possa portare a grandi risultati, tanto è vero che il Napoli arriva secondo, che è un buon risultato, grazie al fatto che non è stato tutto l'anno in trincea. Io sto cercando disperatamente, ma vedo che non ci sto riuscendo, ti devo dire la verità, a fare capire a tutti che non bisogna esagerare, nemmeno nel dire il Napoli gioca male, ma gioca male, gioca male, non potevamo stare dove stiamo. Che c'è una lacuna precisa, la fase offensiva in alcune partite è stata inguardabile. Chiamiamo le cose con il loro nome, senza la scorciatoia del gioca male. Gioca male, non sarebbe possibile stare dove siamo.
7: Andiamo, Paolo, proprio su questo argomento, però a leggere anche un messaggio di Francesco da Napoli, che lui dice che ha un atteggiamento di squadra in Napoli che non va, così come Kevin De Bruyne dovrebbe essere l'uomo che fa la differenza, ma l'ha fatto in negativo. Chiuderemo questo campionato al secondo posto, ma senza avere né un'idea. Argomento, però a leggere anche un messaggio di Francesco da Napoli, che lui dice che ha un atteggiamento di squadra in Napoli che non va, così come Kevin De Bruyne dovrebbe essere l'uomo che fa la differenza, ma l'ha fatto in negativo. Chiuderemo questo campionato al secondo posto, ma senza avere né un'identità di squadra né un gioco da cui

0: troviamo squadre chiuse, non abbiamo tante soluzioni. Per il resto l'identità c'è, cioè il Napoli è una squadra che pressa, è aggressiva, cerca di riconquistare il pallone velocemente, alcune cose le fa abbastanza bene, come principi, ci sono alcuni principi importanti anche abbastanza moderni, non è il calcio di una volta, descriviamo bene il Napoli di quest'anno, perché è molto facile cadere nell'errore di tirare conclusioni, come dicevo prima, sommari, si difende solo, non è vero, poi le statistiche dicono altro, non è vero che il Napoli si difende soltanto, perché deve proporre in certe situazioni un calcio offensivo migliore, significa avere coraggio nell'uscita, nella costruzione, nello sviluppo e non buttare la palla lunga, quello sì, quella è una critica al Napoli che mi trova perfettamente d'accordo. La critica che non ha altre soluzioni non mi trova tanto d'accordo, perché in alcune partite il Napoli è riuscito a esprimere un calcio apprezzabile, non poche, nemmeno pochissime, non tutte, ma non poche direi. E niente, questa è secondo me l'analisi corretta che bisogna fare. Poi qualche volta, ecco perché possono arrivare i messaggi sbagliati, ci troviamo ad ascoltare Paolo Del Genio che fa il commento di Napoli-Lazio. E chiaramente che devo dire dopo Napoli-Lazio? Devo parlare di disastro. E allora quello che mi ascolta pensa che io sia ipercritico, eccessivamente critico. No, io sto parlando di Napoli-Lazio in quel momento. Se mi fate la domanda sul campionato, dico quello che ho detto un minuto fa. Se mi fate la domanda dopo Napoli-Lazio, su Napoli-Lazio, sono molto critico, ma credo che tutti lo siano stati, anche con te stesso, no?
1: E ci sta, e ci sta. Andiamo da Enzo al telefono. Ciao Enzo.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Paolo, io ti seguo da anni, dai tempi di TCN. Io ti volevo dire una cosa, io so come la pensi perché ti seguo sempre, tutti i giorni quasi. Cioè, come fai a dire che preferisci che Conte rimane un altro anno a Napoli, conoscendo il tuo modo di calcio, il tuo pensiero?
0: No,
2: di calcio?
0: No, l'ho spiegato già, posso ripeterlo però molto velocemente, perché anche la conoscenza, mi permetto di dire, dell'ambiente nostro. Allora io credo che l'ambiente nostro non sia facile da portarsi sulle spalle per allenatori che non hanno una grande esperienza. Io Paolo Del Genio la farei la sfida dell'allenatore giovane, cioè io lo prenderei Farioli, tanto per fare un nome che molti nemmeno conoscono.
2: Farei carte false per Farioli.
0: Io non avrei problemi a prendere Farioli, ma io non sono l'ambiente Napoli, sono Paolo Del Genio e basta.
2: Ho capito, invece però
0: devo parlare mettendomi un attimo nei panni di questa entità astratta che però conosco e diventa quasi concreta per me. L'ambiente Napoli io lo conosco, e il rischio veramente è altissimo dopo Conte. Poi dopo un passaggio interlocutorio io sono dell'idea che De Laurentiis debba andare su questa tipologia di allenatori,
2: Paolo,
0: quelli giovani, quelli con un certo tipo di idee. Sì, ma io lo farei, però non so se...
2: Sarri era sconosciuto quando l'abbiamo preso a Napoli.
0: Però ti faccio la differenza. Sarri è arrivato dopo Benitez, che il primo anno era andato abbastanza bene, il secondo era andato maluccio. Il Napoli, cioè, quindi è arrivato in una situazione dove eravamo favorevoli, cioè dopo Ancelotti è arrivato Gattuso e poi dopo è stato per Spalletti, era una condizione favorevole, cioè quando arrivi da cose negative, Conte docet, ce lo insegna Conte questo, quando arrivi nelle situazioni negative fare meglio e quindi creare consenso ed entusiasmo attorno a te è molto facile. Invece quando arrivi da situazioni positive, qui torniamo ai risultati, i risultati sono positivi, i risultati di Conte a Napoli, diventa molto facile la comparazione. Basta che l'anno prossimo arriva un altro allenatore e arriviamo quarti, stai sicuro che molti diranno che con Conte saremmo arrivati primo o secondo.
2: Ma al di fuori dell'almanacco, Paolo, che cosa c'è di positivo? Una squadra che non ha
0: io posso fare capire che conoscendo la situazione Napoli io ci andrei per gradi, e quindi la strada secondo me più facile da percorrere è quella, un altro anno di Conte, con un Conte che però aggiusta delle cose, non con il Conte uguale.
2: Se a 55 anni, dopo 30 anni di calcio, secondo te si cambia totalmente la sua mentalità?
0: E se non lo fa, lui è molto competitivo, lui è uno che vuole restare a livelli alti, quindi lo deve fare. Non ha scelta, secondo me.
2: Non lo farà, Paolo, non lo farà.
0: E allora se non lo fa è stupido. Io non credo che sia stupido. Non posso pensare che è stupido.

0: non lo farà, Paolo, perché lui questo è il suo modo di pensare, lo fa, e lo
1: e
0: farà
1: se non lo fa, di calcio. Allora, se non lo fa, se non lo fa, avrà sbagliato principalmente, più che io o qualcun altro che la vede come me, avrà sbagliato De Laurentiis, perché se non lo farà, il problema, cioè se resterà il Conte solamente nelle cose negative che ci ha mostrato quest'anno, non esalterà i suoi tratti positivi, ma tornerà a riproporre i suoi tratti negativi, noi peggioreremo in classifica. E quindi questo sarà un problema per il Napoli, ma un grande problema anche per Conte. Quindi lui deve per forza farlo. Io arrivo a questa conclusione logica, che lui non può non aver visto tutte le cose che non sono andate anche per colpa sua e non provare a correggerle competitivo com'è. Questo è il mio ragionamento.
2: Ringraziamo Enzo, ma ritorniamo velocemente a un altro ascoltatore, perché abbiamo Maurizio. Ciao Maurizio, buonasera.
3: Ciao Paolo, buonasera, ciao Enzo.
2: Ciao.
3: Allora Paolo, io lasciandolo il campionato di quest'anno, no? Che comunque tra infortuni, che non sappiamo le colpe di chi sono, può darsi pure che saranno di Conte, quindi come dici tu, io lo darei proprio a occhi chiusi un altro anno, proprio perché è stato il primo anno di Conte.
1: Voglio dire una cosa, noi questo sì, con assoluta certezza, di chi è la colpa dei tanti infortuni,
3: no,
1: del Napoli, non lo appureremo mai, perché ognuno tirerà acqua al suo mulino e dirà che la colpa è di quell'altro e di quell'altro, oppure la colpa è del fatto che i giocatori erano giocatori abbastanza logorati e con uno storico di infortuni e quindi era impossibile evitare che tutto ciò accadesse, cioè tutte le tesi saranno valide. Quando sono tutte valide sono tutte non buone, sono allo stesso tempo, se sono tutti innocenti sono tutti colpevoli o viceversa.
3: Ok, quindi mettiamo che comunque l'anno prossimo non ci saranno tutti questi infortuni e io credo che come abbiamo fatto il primo anno, io ho visto al Maradona l'anno dello scudetto, ho visto 12 partite su 18 e te le posso elencare. Dimmi tu se tu ti sei divertito, le hai viste da casa, non lo so dove le hai viste, se ti sei divertito oppure no, ma abbiamo anche vinto. Napoli-Bologna 3-0, Napoli-Monza 2-0. Poi ho visto Napoli-Inter, sono andato a Milano a vedermi Milan-Napoli, ho visto Napoli-Juve, ho visto Napoli-Milan, ho visto Napoli-Fiorentina, poi ho visto Napoli-Genova, là mi sono intossicato proprio, e poi ho visto Napoli-Cagliari l'ultima partita. Cioè, di queste partite che ho visto al Maradona, e ho vinto pure uno scudetto, ma perché hai messo la mandi di Conte? Per quale motivo? Perché non
1: no, ma le anche, ma guarda, però tu hai parlato dell'anno scorso perché poi è finita bene. Ma io ti posso fare un elenco di partite che a me sono piaciute tanto anche quest'anno, tutti dicono ha giocato bene solo la Supercoppa, non è vero, ha giocato bene le due con l'Inter molto bene, col Milan molto bene, a Napoli molto bene, diciamo, le due con la Roma, sia fuori che in casa bene, quella con la Lazio fuori bene, quella a Firenze bene, quella col Sassuolo bene, ce ne stanno, quella con la Cremonese quando non era ancora la Cremonese di adesso, è stata una partita giocata molto bene, cioè ci sono una serie di partite giocate molto bene, poi purtroppo ci sono pure Torino, Udine, Bologna, Parma e Verona in casa, ci sono pure quelle.
3: Paolo, ma pure l'anno dello scudetto in Napoli perse malamente con l'Atalanta in casa.
1: Sì, sì, ci sono molti punti di contatto.
3: A Venezia abbiamo fatto uno scialbo 0-0, a Lecce abbiamo vinto, ma non mi è piaciuta, a Monza abbiamo vinto.
1: Ci sono molti punti di contatto, perché se il Napoli le vince, come mi auguro, tutte e tre, finisce ad appena 3 punti dal punteggio dell'anno scorso, quindi più o meno siamo lì.
3: Ma io per quale motivo non gli dovrei dare un altro anno a Conte? Poi ovviamente come dici,
1: ma guarda, l'unico motivo lo sai quale può essere? Se qualcuno si convince, questo qualcuno, guarda, lo sai l'unico motivo quale potrebbe essere? Se qualcuno si convince, De Laurentiis, no, qualcuno, io, tu o chissà chi, se De Laurentiis si convince che l'organico che lui ha costruito mettendo un po' di soldini sul tavolo sia un organico da 85-90 punti, e quindi attribuisce a Conte, attribuirebbe in questo tipo di ragionamento a Conte la responsabilità di non aver fatto quei 4, 5, 6, 7, 8 punti in più che cambiano la storia, ovviamente. E questa è l'unica convinzione che potrebbe portare.
3: Noi ci stanno comunque, cioè noi siamo nella bagarre Champions, cioè qua ci stanno Roma, Milan e Juve, cioè che rischiano di una delle tre di non entrare in Champions. E io non penso che
1: no, una delle tre
3: meno al Napoli. Esatto. Va bene, ti auguro una buona serata. Ciao a tutti.
2: Ciao, ciao Maurizio, grazie, grazie davvero per averci chiamato allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta. Intanto Pasquale da Scafati, caro Paolo, scrive anche a me: il gioco espresso a Napoli di Conte non piace, però la curiosità di vedere finalmente il vero Napoli di Conte senza tutti gli infortuni e tutte le problematiche di questi due anni. Forza Napoli sempre.
1: Del resto, se noi auspichiamo una cosa per il bene del Napoli, possiamo sbagliare pure, no? Questo terzo anno con Conte e poi basta. Questa è la mia idea, l'ho provata a spiegare, non ho convinto tutti, ma non fa niente. Ma pur muovendo parecchie critiche a Conte, quindi io rischio di destabilizzare un po' chi mi ascolta e me ne rendo conto, perché dice: ma come, tu gli muovi parecchie critiche? Sì, e metto gli argomenti vicino alle critiche che propongo. Però poi arriva alla conclusione finale che per una serie di ragioni forse il terzo anno è giusto darglielo. Però tutto questo, cari amici, io non credo che lo deciderà De Laurentiis. Ovviamente quello che noi diciamo conta zero, ma non lo deciderà De Laurentiis, perché non lo vedo possibile lo scenario di un De Laurentiis che si siede: caro mister, alla luce di questo e quell'altro, ho deciso di interrompere il nostro rapporto, mettiamoci d'accordo quando ti devo dare per la buona uscita, arrivederci e grazie, amici come prima. Non la vedo probabile questa scena, onestamente. Vedo più probabile la scena del caro mister, detto da De Laurentiis: questo è il progetto che io ti sottopongo, questo potremo fare sul mercato, questo sarà il progetto che porteremo avanti. Tu c'hai un anno di contratto con noi, lo affidiamo a te. E qui entra in scena Conte, ecco perché Conte è il protagonista principale della vicenda, perché io credo che De Laurentiis più o meno questo dica, e Conte a quel punto deve dire: sì, mi piace, resto, oppure no, non mi piace, vado via. Quindi dovremmo stare nei pensieri di Conte, che deve prendere una decisione, tra l'altro, quando De Laurentiis gli dirà per grandi linee qual è il progetto. Dico per grandi linee, perché non è che De Laurentiis in questo incontro la settimana prossima, quando ci sarà, gli porterà la rosa definitiva della prossima stagione: guarda caro mister, abbiamo preso questo e questo, e abbiamo ceduto questo e questo. Ma quando mai? Cioè, ma a maggio siamo in grado di dire tutti quelli che abbiamo preso e quelli che abbiamo ceduto? Quello, se va bene, a metà luglio o addirittura a metà agosto forse sarà un quadro bello chiaro e definito di acquisti e cessioni, no? Quindi poi deve andare pure un po' al buio su una in linea di massima strategia e potenzialità economica del club in questa sessione di mercato, ma non con i nomi precisi. Quindi Conte dovrà anche avere il fiuto di capire se è quello che a lui piace. Quello che a lui piace, lo abbiamo sentito, che cos'è? Una squadra che secondo la sua valutazione è in grado di arrivare prima o seconda, perché questo si chiede a me, dice Conte: io questo devo avere un organico che mi può consentire di lottare per il primo e secondo posto. Ma quando lo saprà Conte se questo organico, secondo il suo punto di vista, è da primo o secondo posto? Lo saprà adesso, a maggio, in questi incontri? E come fanno? Cioè, non so se ho reso l'idea, Vince.
2: Direi assolutamente di sì, Paolo, direi di sì. Ne continueremo, immagino, a parlare anche subito dopo la pubblicità. E allora state lì, poi torneremo al telefono, ma ritorniamo tra poco con 442.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Anche questa notte.
1: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Rush finale di questo appuntamento con 442. Ancora buonasera da Vincenzo Perna e ovviamente telefonate per il nostro Paolo Del Genio. Credo che abbiamo Michele al telefono. Eccolo qua, Michele.
7: Ciao Vincenzo, buonasera, un saluto a Paolo e complimenti per la trasmissione. Naturalmente il tema è l'allenatore, ormai il tema è sempre questo, anche per le prossime partite non vedo, non c'è molto da parlare ormai per il campionato. E io volevo fare una riflessione, io faccio una comparazione con l'anno del post decimo posto. Quell'anno De Laurentiis aveva tra virgolette una strada facile, perché era Conte l'allenatore migliore possibile da prendere dopo il disastro, e quindi c'era la strada da percorrere. E adesso io in verità è una scelta molto difficile, vedo una scelta difficile per De Laurentiis. Sì, è una scelta difficile, però io sinceramente un rischio me lo prenderei e andrei su un allenatore di formazione non italiana. Cioè l'unica scelta che farei è un allenatore. Maresca per esempio è italiano ma non c'ha formazione italiana, come
8: sì. Maresca, Farioli sono italiani ma non Farioli. Sono di quella
7: sì. È perché andrei su un cambio netto, è inutile prendere non so un allenatore che c'ha formazione italiana, che bene o male il calcio lo italiano adesso lo vediamo, quindi andrei su un allenatore proprio diverso, che diciamo ha un altro tipo di mentalità e che venendo dall'estero probabilmente può sentire forse meno la pressione del posto.
8: Quindi sei d'accordo su quella mia provocazione di attenzione, ma Coverciano è ancora il caso di tenerla così in auge, come se fosse il posto più utile al mondo per insegnare calcio e per formare allenatori, visto che comunque io dico le cose che a me Olivieri mi è simpatica, è una bravissima persona, lo conosco eccetera, però io parlo di Coverciano che insegna calcio, insegna e in Italia insegna un calcio che è un calcio che chiama l'equilibrio per l'insegnamento di Coverciano, mi sa tanto che l'equilibrio equivale al difensivismo, mentre oggi il calcio mondiale è andato su equilibrio uguale calcio offensivo. Siamo un po' in controtendenza? Sì. Questa controtendenza ci sta portando ad avere risultati? No, mi pare evidente questo, no? Cioè, mi sembra che questo ragionamento sia un ragionamento da fare per il calcio italiano. Noi continuiamo a dire che il nostro calcio, ma il nostro calcio, però vediamo al cospetto del calcio oramai diciamo molto diffuso in giro per l'Europa, come è rimasto ancora, non voglio dire dietro, è rimasto ancorato a certe convinzioni che non stanno portando più al risultato. Perché questo è il grande problema, che qua facciamo confusione come se il calcio all'italiana fosse il calcio dei risultatisti che ottengono i risultati. Non è vero, non stiamo ottenendo più risultati. Io non è che perché voglio il calcio spettacolo e perché voglio il calcio dei risultati che dico che dobbiamo fare un calcio più offensivo. Non si riesce a uscire da questa fesseria che è stata messa nella testa della gente.
7: D'accordo, accendo, anche perché io due allenatori di scuola italiana vedo oltre gli altri e per motivi diversi non possono venire a Napoli, Spalletti e Sarri. L'abbiamo tutti e due avuti a Napoli e secondo me della scuola italiana sono i migliori e quindi per motivi diversi non li prenderei un'altra volta e andrei quindi su un allenatore straniero o comunque di formazione straniera, il post Conte non può essere secondo me o un italiano o un grosso o un allenatore di questa scuola. Va bene, grazie.
8: No, sono d'accordo. Su Sarri e Spalletti il distinguo va fatto, perché con Sarri poi i rapporti si è andato avanti, ne è passato di acqua sotto i ponti, poi Sarri c'ha un carattere che si fa scivolare più le cose addosso. Con Spalletti, vabbè, inutile che lo dico, quello che è successo post addio fra Spalletti e De Laurentiis rende impossibile tra un anno, fra due, fra dieci, il ritorno di Spalletti a Napoli. Su Sarri non sarei tanto d'accordo nel definirlo impossibile.
6: Paolo, siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento con 442 che ti vedrà protagonista però ovviamente anche domani, sempre a partire dalle ore 18 e domani sarà in studio, quindi ci rivediamo domani, Paolo.
8: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
6: Grazie al nostro Paolo De Genio e ovviamente non perdetevi il calcio della sera tra pochissimo. Emanuele Calaiò con le vostre telefonate, noi ci ritroviamo invece tra pochissimo con le news e poi a partire dalle 20 con la seconda ora del calcio della sera. State lì.
9: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
10: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un infermiere è stato accoltellato nel parcheggio dell'ospedale Gardarelli di Napoli. L'aggressione è avvenuta stamattina al termine di un turno di lavoro mentre l'uomo stava raggiungendo la propria auto. Secondo una prima ricostruzione, il sanitario è stato avvicinato da tre persone che gli hanno intimato di consegnare il portafogli. Al rifiuto, uno dei tre lo avrebbe colpito più volte con un coltello. L'uomo è riuscito però a raggiungere il pronto soccorso dello stesso ospedale dove è stato medicato. Non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Arenella. Ancora cronaca, la Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un uomo accusato di far parte di un'associazione dedita alla gestione illegale di giochi e scommesse, secondo gli inquirenti legata al clan Licciardi di Napoli. La Suprema Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, che aveva già confermato la misura disposta dal GIP per i reati di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, per esercizio di attività di gioco e scommesse senza concessione, con l'aggravante della connessione con attività criminali. E cambiamo argomento. Riunione del Comitato Operativo per la Viabilità in Prefettura a Napoli per esaminare gli aspetti organizzativi e le misure di sicurezza connesse al 109° Giro d'Italia, con particolare riferimento alla tappa numero 6 Pestum Napoli, in programma per il prossimo 14 maggio, che interesserà il territorio di diversi comuni della provincia. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, dei comuni coinvolti e delle forze dell'ordine. L'ingresso degli atleti nel territorio provinciale è previsto intorno alle ore 15:30 a partire dal comune di Palma Campania e con punto di arrivo in piazza del Plebiscito stimato per le ore 17. A tale riguardo sarà adottato provvedimento prefettizio di sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo le strade interessate a partire da 2:30 prima del passaggio dei corridori, fermo restando in ogni caso il passaggio dei mezzi di soccorso. E chiudiamo con il calcio. Dopo il pareggio di Como, il Napoli è tornato ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato lunedì alle 20:45 al Maradona contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, effettuato una sessione di ripresa. Romelu Lukaku è rientrato in città e al training center, dove ha svolto un lavoro soltanto individuale. È tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio che sarà con me a curare la parte tecnica. Ricordiamo i numeri di telefono per la linea diretta, lo 081 54 66873, per chi ci volesse scrivere o mandare un messaggio audio, il 342 00 00 100. Come ha detto il nostro Vincenzo Perna nel GR, allenamento pomeridiano da parte del Napoli, Lukaku rientrato, allenamento personalizzato per lui e niente, si va in vista della partita di lunedì con il Bologna, diciamo ultime tre partite stagionali, cercare di portare a casa più punti possibili per blindare questa Champions, ma soprattutto per blindare il secondo posto, perché secondo me il secondo posto a fine stagione è un ottimo posizionamento visto quello che comunque è successo quest'anno. Sempre ovviamente le solite notizie di questo appuntamento che si farà nei prossimi giorni a Champions, diciamo blindata, tra Conte e De Laurentiis. Quindi iniziamo la linea diretta con ovviamente sicuramente approfondimenti dei nostri amici tifosi che chiameranno su eventualmente la partita passata col Como, lunedì col Bologna, con sempre il parere Conte sì, Conte no. Quindi se ci porteremo queste settimane questo dilemma, e iniziamo da Ciro. Ciao Ciro, buonasera.
1: Buonasera. Una domanda veloce, poi ascolto in radio.
0: Sì.
1: Dovresti scegliere,
0: sì,
1: saresti più contento una permanenza di Conte o un ritorno di Sarri? Vuoi sapere cosa ne pensi tu in generale?
0: Ma guarda Ciro, io ovviamente con molta sincerità l'ho sempre detto, più anni rimane Conte a Napoli più contento sono, nel senso io sono uno che diciamo competitivo, ho giocato a calcio, mi piacciono le vittorie, mi piacciono le competizioni, vincere trofei, e quindi sono un risultatista piuttosto che un giochista. È chiaro che se viene la vittoria anche col bel gioco meglio ancora, però io Conte per quello che ha fatto me lo terrei stretto. Su Sarri ne ho parlato anche ieri, l'allenatore che secondo me a Napoli ha fatto il miglior calcio in assoluto con 91 punti. Non so se si può ripetere, diciamo, con questa squadra, con questo calcio che comunque è cambiato, diciamo ha toccato un tetto massimo quando è stato a Napoli, non è facile ripetersi. E poi, visto e considerato che con De Laurentiis non si sono lasciati benissimo, e stesse le parole del presidente, le minestre riscaldate non gli piacciono, quindi sono molto scettico sul discorso Sarri. Per quanto mi riguarda, mio parere personale, mio piacere personale, vorrei che rimanesse Conte, perché secondo me per il terzo anno di fila e con una buona base il prossimo anno e toccando 3-4 diciamo ruoli che possono comunque migliorare la rosa, soprattutto nelle alternative, secondo me può dare fastidio ancora all'Inter per la prossima stagione per lo scudetto. E secondo me lui ha fatto tesoro alcune volte dei suoi errori, soprattutto anche in Champions League. Secondo me sarà una Champions League diversa, quindi lo terrei molto ma molto volentieri. Andiamo da Ugo. Ciao Ugo, buonasera.
2: Buonasera. Senti, no, io vorrei ritornare su questa famosa polemica, cioè famosa, insomma, che sta dividendo sempre su Conte sì, Conte no.
0: Sì.
2: Io penso che Conte sia il migliore allenatore che in questo momento possa stare a Napoli, anche perché lui ha dimostrato che la gestione della squadra la sa fare non solo bene, ma sa anche cambiare. Perché io volevo vedere quale allenatore, con tutte le difficoltà che ci sono state quest'anno a Napoli con gli infortuni, era capace di fare quello che ha fatto Conte, cambiando spesso nell'ambito della stessa partita o addirittura in tante partite modulo e tattica. Quindi chi per esempio dice no, Conte non è capace, un difensivista, cose del genere, per me è uno che non dico non capisce di calcio, ma che comunque non vede bene le partite. Conte ha la dimostrazione di essere uno molto intelligente, che al momento opportuno sa anche cambiare tattica e modulo tattico della squadra. Non so se tu sei d'accordo con me.
0: Sono d'accordo, Ugo. Io intanto ti ringrazio e ti saluto e ti rispondo in diretta.
2: Ok, grazie.
0: Ciao, Ugo. Ma guarda, io sfondi una porta aperta, Uga, sono completamente d'accordo, nel senso, diciamo, Conte tanti anni fa, diciamo, era più tradizionalista, che aveva sempre fede al suo schema tattico. Adesso negli ultimi anni diciamo è un po' cambiato, più camaleontico, ha cambiato 4 moduli in un anno e nei momenti del bisogno, per necessità, virtù, di tutti gli infortuni che ci sono stati, comunque ha trovato comunque un modulo, ha trovato la sistemazione giusta, perché va bene che il Napoli non gioca un calcio spettacolare, ma ci sono state alcune partite, soprattutto in Supercoppa, quando il Napoli è stato schiacciante con la corsia di destra, con i vari Di Lorenzo, Neres e Politano, cioè ci sono viste anche bellissime partite, e nonostante tutti infortunati è riuscito, con i pochi giocatori che aveva, anche con giocatori fuori ruolo, a trovare comunque la soluzione e rimanere sempre al secondo posto. Quindi criticare, secondo me, l'operato di Conte per quello che ha fatto in questi 2 anni, tra scudetto, tra Supercoppa e un secondo posto, secondo me è tanta roba. Poi è chiaro che ognuno ha i propri gusti, c'è che sicuramente può stare antipatico, non gli piace il suo modo di allenare o giocare, però io mi porto a casa sempre comunque quello che lui ha portato i punti, ha portato tante vittorie, pur magari non esprimendo un grande calcio, e comunque io penso che Conte è una persona intelligente, che secondo me riconosce anche i suoi errori, errori che magari possono essere quelle critiche che comunque abbiamo detto sulla gestione magari della rosa in generale, soprattutto all'inizio, poi il discorso degli infortuni, che 2 domande se le deve fare, e poi l'abbiamo già detto, una Champions che comunque non è stata all'altezza del Napoli, è stata sicuramente pessima, e lui lo sa, sia lui che anche i ragazzi, perché non dimentichiamo che l'allenatore conta tantissimo, ma poi sono i giocatori che vanno in campo, e anche alcune volte sono loro stessi che si devono prendere anche loro le responsabilità. Io penso che il prossimo anno, se dovesse rimanere lui, si possono fare ottime cose. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
3: Ciao Manu, complimenti sempre per la trasmissione.
0: Grazie.
3: E tu mi dico, quando sento la tua voce mi ricordi sempre la mia infanzia. Io sono classe 94, sono cresciuto con te. Vabbè, lasciando stare queste cose, non mi emoziono.
0: No, non ti preoccupare, tranquillo. Parliamo di calcio come se fossimo un bar.
3: Ho perso mio padre da poco e quindi...
0: Ah, questo mi dispiace.
3: Quindi vabbè, è tutta una questione di emozioni. Ti voglio fare una considerazione e poi una conseguente domanda in base sempre alla mia considerazione. Io credo che ovviamente saremmo pazzi a dire che Conte via da Napoli, vogliamo un altro allenatore. Anche io sono del parere che deve rimanere sulla panchina, ovviamente cambia, sperando che lui abbia fatto tesoro di questa stagione, come lui ha detto anche.
0: Certo.
3: Cambiando anche un po' alcune cose, perché comunque la fase offensiva del Napoli per me al momento diciamo è un problema. Però io, come dico questa cosa, io conosco sempre riferendomi al fatto che io sono classe 94, quindi conosco purtroppo la storia dell'ambiente Napoli più che della squadra, dell'ambiente Napoli. Ora ti faccio la domanda: se Conte rimane a Napoli con un anno di contratto, no, questa cosa, diciamo, succede dai tempi di Mazzarri, infatti potrebbe essere anche un gioco al massacro, qualora noi l'anno prossimo a fine campionato verso aprile, marzo ci stiamo giocando lo scudetto, i giornalai del nord, scusami del termine, iniziano a dire quello Conte un anno di contratto se ne va, a fine stagione il rapporto finito, e iniziano a buttare calci. L'ambiente Napoli, Mano, tu lo conosci meglio di me, non è in grado di reggere questa pressione, può essere un gioco al massacro.
0: Sì, capito? Però
3: non so se mi sono reso, se mi sono spiegato. La mia preoccupazione è che l'anno che viene, detto proprio in parole poi, ci sta Milano scudetto, Manu, e che incominciano alle voci destabilizzanti che Napoli purtroppo non è in grado di gestire.
0: Lo so, però
3: la comunicazione della società.
0: Però Antonio,
3: Il limite ambientale che comunque a Napoli ci sta, il problema ambientale ci sta, che è una piazza difficile e calorosa.
0: Io c'è anche
3: ho paura che questa cosa sia un gioco al massacro e sia poi controproducente, perché poi ci troviamo a perdere uno scudetto che magari già quest'anno lo abbiamo mezzo perso, perché comunque per vari motivi che già sappiamo, già abbiamo elencato durante questi mesi, mi scoccio anche di ripetere, gli infortuni eccetera, però ci possiamo trovare a perdere uno scudetto. Perché Conte era solo un anno di contratto, perché comunque
0: ma guarda Antonio, intanto noi ovviamente non sappiamo, perché ci può stare che Conte vada via, ci può stare che rimane, e magari De Laurentiis per rimanere magari rinnova un altro anno.
3: Mi se ti interrompo, poi lascio spazio agli altri. Io credo che se Conte rimane, non rimane col rinnovo, cioè io il rinnovo lo vedo una cosa un'utopia.
0: Difficile, tu dici.
3: È difficile secondo me che rimane, rinnova vuol dire che è tutto rose e fiori, e secondo me rose e fiori non è, perché comunque anche De Laurentiis dal campo tanto suo c'ha delle ragioni che lui può dire, io ti ho speso 200.
0: No, quello sicuramente.
3: Io i risultati in campo quest'anno non li ho visti. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e grazie di tutto. Però io non credo che sia tutto rose e fiori. Che poi magari non è così nera come l'hanno fatta sembrare, che sono divisi in casa, io non ci credo a questa cosa.
0: Ma io neanche, sinceramente.
3: Quindi comunque io credo che sempre in media sta tristus, quindi nel senso che ci sarà la solita via di mezzo. Però con un anno di contratto, secondo me, io ho paura di questa cosa, ripeto, ho paura di questa cosa che è purtroppo è una cosa che può verificarsi.
0: Intanto ti ringrazio Antonio e ti rispondo.
3: Mano, è sempre Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli, Antonio. Ma guarda, Antonio, ti stavo per dire, ovviamente, le spinte dal nord, le critiche, il fatto di comunque mettere pressione comunque dai giornali del nord, vuoi dire, ci hanno provato anche l'anno scorso, ma come ben vedi l'anno scorso abbiamo vinto comunque lo stesso. Penso che Conte sappia il fatto suo e sappia come gestire la comunicazione che arriva da altre parti, dai giornalisti, dagli allenatori che lo punzecchiano, quindi sa come gestirla. È chiaro che bisogna capire il prossimo anno cosa si farà, perché Conte c'ha l'ultimo anno, ci può stare che rimane ma senza rinnovare. Lui è un vincente e non gliene frega niente di quello che pensa all'esterno. Lui, se rimane qua il prossimo anno, è per puntare a vincere lo scudetto e a vincere trofei. E per quanto riguarda De Laurentiis, l'incontro che si farà, sicuramente ci sono tanti temi di cui bisogna affrontare, perché da una parte sicuramente Conte chiederà, ovviamente come ha sempre fatto, magari quei 3-4 giocatori che possano servire quest'anno a completare la rosa. Però il discorso è che non pensiamo sempre che Conte gli ha fatto spendere 200 milioni di euro a De Laurentiis. Sì, ha speso 200 milioni di euro e sono arrivati 9 giocatori, ma non sono arrivati giocatori come Hernandez, Leao, Zaccagni, eccetera, eccetera. Sono arrivati giocatori, ottimi giocatori, e come alternative per completare la rosa. 2 di questi 9 non si sono comportati all'altezza di quello che ci si aspettava, però può capitare, perché comunque anche le altre società hanno fatto acquisti e hanno toppato, quindi ci può stare. Magari De Laurentiis chiederà magari a Conte il prossimo anno magari non la riduzione degli ingaggi, magari non ci sono tanti soldi che può spendere come ha speso l'anno scorso, magari chiederà di rivalutare alcuni giocatori che lui comunque l'anno scorso ha voluto e comunque gli ha fatto spendere soldi. Che, come ho detto prima, Conte non è uno stupido, sa che in alcune cose lui deve assolutamente migliorare, soprattutto sulla Champions, soprattutto sugli infortuni. Ci sarà da migliorare sicuramente la comunicazione dello staff medico, ci saranno tante cose, e se troveranno comunque un equilibrio, un accordo tra le parti, si continuerà, secondo me, insieme. Se invece a uno dei due non piace ovviamente le richieste fatte, è chiaro che De Laurentiis ci mette poi eventualmente un minuto a trovare un'altra alternativa, e da una parte magari si può togliere comunque un ingaggio importante, che è quello di Conte. Questo è tutto da vedere, però è chiaro che se va via Conte e devi prendere un altro allenatore, è normale che dopo i risultati che comunque ha portato Conte, non è facile. Quindi o prendi un altro forte che ti dà un impatto sui risultati, essendo un altro vincente, oppure prendi magari un allenatore un po' più giovane che magari esprime un buon calcio, e ovviamente devi dargli tempo che comunque si inserisca nell'ambiente, in tutta la rosa, anche il mentalmente come si pone comunque con i ragazzi, e quindi magari, sai, nell'immediato magari inizialmente vedi un buon calcio, magari non arriveranno i risultati, ma bisogna dare tempo. Io ripeto, spero che tra i due a fine stagione si parleranno e troveranno una quadra per continuare insieme, perché Conte al Napoli non fa solo non porta solo i risultati, ma è anche un gestore, non è solo un allenatore di campo, e quindi a De Laurentiis in questi due anni l'ha aiutato molto, e anche nella comunicazione magari contro quelli che magari bersagliavano il Napoli, e il discorso degli arbitraggi, ha sempre parlato Conte, si è sempre esposto Conte, quindi capiremo quello che sarà il prossimo anno. Andiamo da Cristian. Ciao Cristian, buonasera.
4: Ciao, buonasera Emanuele, buonasera a tutti quanti.
0: Ciao.
4: Io sono un po' d'accordo con tutto quello che si è detto fino ad oggi,
0: sì.
4: Cioè fino ad ora, circa anche quello che hai appena finito di dire tu, perché comunque trovare un allenatore che appunto possa equiparare, almeno non dico superare, ma equiparare le stesse cose che ha portato Conte, ovvero uno scudetto e un secondo posto, al netto del fatto che comunque abbiamo fatto una Champions inguardabile, ci sono stati tantissimi infortuni quest'anno,
0: sì.
4: E quindi di quello sicuramente si dovrà migliorare.
0: Assolutamente.
4: Però comunque dobbiamo guardare sia il bicchiere mezzo vuoto, ma anche il bicchiere,
0: certo,
4: mezzo pieno.
0: Certo.
4: Perché se andiamo a guardare il bicchiere mezzo pieno, diciamo che l'anno scorso avevamo una squadra che in napoletano si dice stiamo a per, che praticamente quest'anno forse avrebbe fatto un quarto quinto posto quella squadra, con tutti gli acciacchi
0: che abbiamo avuto quest'anno,
4: e quest'anno invece rinforzata la squadra eccetera, ma comunque alcuni innesti non hanno reso, sono stati tantissimi infortuni eccetera, siamo al secondo posto dietro un Inter che ha letteralmente predominato il campionato, al netto anche del fatto poi degli scandali che stanno uscendo eccetera. Comunque noi dobbiamo vedere le cose ad oggi, fatti concreti, numero uno. Numero due, io volevo invece fare una considerazione e sapere il tuo punto di vista più che altro.
0: Sì.
4: Ma noi abbiamo visto un Napoli che per molte partite è stato un Napoli brillante, ha avuto gioco, ha dominato il primo, secondo tempo, sulle seconde palle, sui contrasti, sui cross, un Napoli veramente dominante. Altre partite sembrava che stavamo praticamente facendo la partita d'allenamento a Castel di Sangro. Quindi, però, ogni volta che venivano chiamati anche in ballo i calciatori che stavano in panchina, si vedeva che la loro preparazione atletica era ottimale, perché Conte, come tu sai, perché sei stato suo calciatore, ti allena affinché tu in qualsiasi momento del campionato devi essere pronto.
0: Certo.
4: Perfetto. Al netto di questo, è possibile che allora non sia il fatto che loro magari non avessero i minuti nelle gambe, o magari a volte può essere la testa che conta tanto, ma è una questione del tutto tattica, che spesso Conte ha sbagliato nei confronti delle squadre che ha avuto davanti, soprattutto con le squadre, diciamo, di medio-bassa classifica?
0: Grazie Cristian, ti rispondo in diretta.
4: Ciao.
0: Ciao Cristian. Allora, anzitutto dobbiamo dire che comunque, se parliamo ovviamente della stagione, ovviamente se si finisce così con un Napoli comunque al secondo posto, si può dire che comunque è stata una stagione positiva, e non, secondo me non possiamo dire il contrario, perché al netto di comunque tutto quello che è successo quest'anno, errori arbitrali e tanti infortuni, tu hai finito quest'anno con un secondo posto e con una Supercoppa vinta. Sicuramente è stata pessima la Champions League, ma comunque, come è stata pessima anche quella dell'Inter, della Juve, dell'Atalanta, eccetera eccetera, ma questo sappiamo come in questo momento il calcio italiano siamo indietro anni luce, e quindi è comunque stata una stagione positiva per quanto mi riguarda. Poi dipende sempre da quello che vogliamo, ragazzi. Se noi speriamo e vogliamo vincere lo scudetto ogni anno, perché ne abbiamo vinti due negli ultimi tre anni, secondo me stiamo sbagliando, perché il Napoli, rispetto alle altre, con altri fatturati, con altre strutture, tutto quanto, in questo momento si fa fatica, diciamo, a rincorrere tutti i trofei che magari hanno vinto le altre squadre in Italia. Però Napoli è stato un crescendo, si è vinto due scudetti negli ultimi tre anni, ok, ma quest'anno, anche se il presidente comunque ha speso tanti soldi per rinforzare e dare delle alternative a Conte, non per forza chi ha la migliore squadra vince o chi ha speso di più vince. Si fa a fine stagione, si fa il reso conto e dire se è stata una stagione buona o meno, oppure se sei stato competitivo in tutte quante le competizioni. Solo la Champions, bene o male, è fallito, perché in Coppa Italia tu stavi andando avanti, poi col Como, dato un altro errore arbitrale che non espelle il giocatore del Como, tu hai perso comunque rigori, invece potevi fare una mezz'ora in più con un uomo in più, quindi magari saresti andato anche avanti in Coppa Italia. La prossima stagione è un'altra stagione dove il Napoli riparte con un'ottima rosa, e si prenderanno 3-4 calciatori per i reparti dove mancheranno le alternative, e si farà sempre lo stesso discorso, quello che magari negli ultimi anni ha fatto De Laurentiis: essere competitivo in tutte le competizioni, in campionato, in Champions, in Supercoppa e in Coppa Italia, provare a vincere qualche trofeo e magari dare fastidio magari all'Inter, che magari in questi due anni secondo me continua a essere la squadra più forte, e cercare di fare sempre meglio. Per quanto riguarda le seconde linee, Conte fa un grosso lavoro, un grandissimo lavoro a livello atletico, e lo fa con tutti, perché spera che anche quelli che giocano poco si mettono in linea con magari titolari, perché magari non giocano titolare spesso, però magari con il lavoro che si fa settimanale, quando entrano in campo sono comunque, hanno gamba gamba, diciamo, non sono sottotono rispetto agli altri. Poi ci sono state determinate partite che il Napoli ha fatto bene, il Napoli ha fatto male, soprattutto con le squadre che si chiudono, ma quando tu c'hai giocatori tecnici e validi come De Bruyne, Neres, McTominay e comunque Vergara e comunque Alisson, e poi questi giocatori poi ti vengono a mancare, tu nel secondo tempo non li puoi inserire per dare una marcia in più o per spaccare la partita, perché avevi solo Alisson che ti punta l'uomo e Vergara non ce l'hai, Neres non ce l'hai, quando poi ti manca tutta questa gente tecnica e che ti può inventare qualcosa, con squadre che si chiudono il Napoli va in difficoltà. E poi non è un discorso, secondo me, neanche tattico, perché è come tu vai a interpretare comunque la partita, come ti muovi senza palla, come vai a occupare lo spazio. E il Napoli alcune volte ha fatto delle bruttissime partite perché stava sulle gambe, stava piatto, tutti volevano la palla nei piedi, non si muoveva nessuno senza palla, e quindi, come abbiamo visto con Parma e con quella Lazio, non è quel Napoli lì. Poi il Napoli con la Cremonese si è visto un Napoli diverso, stava meglio fisicamente, mentalmente, perché poi alla fine la testa è quella che secondo me è la cosa più importante, perché poi la testa secondo me ti fa andare anche le gambe, i risultati eccetera. Comunque ci fermiamo e poi andiamo da Fulvio, pubblicità.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Sal de riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci qua, ben ritrovati, andiamo da Fulvio. Ciao Fulvio, buonasera.
9: Ciao Emanuele, buonasera.
8: Ciao.
9: È un piacere parlare con te.
8: Piacere mio, ciao.
9: Emanuele, volevo fare delle considerazioni con te, tenendo conto che tu sei un ex calciatore di Antonio Conte.
8: Sì.
9: Va bene, negli ultimi tempi sento parlare diversi giornalisti e tifosi di un Antonio Conte difensivista che non sa fare calcio e quant'altro. Però se andiamo a analizzare i dati, perché poi alla fin fine sono i dati che quelli che fanno vedono le qualità di un allenatore. Antonio Conte su 12 stagioni intere ha avuto il primo o il secondo attacco, tenendo conto che ha avuto sempre, quasi sempre, la prima, seconda, terza difesa. E poi sento sempre tutti questi giornalisti che esaltano Sarri quando, se togliamo le stagioni al Napoli, soprattutto le ultime tre stagioni alla Lazio, il signor Maurizio Sarri ha avuto sempre il sesto, settimo, cioè nelle ultime due stagioni non ha neanche fatto, è entrato nemmeno nei primi 10 attacchi, ecco, quindi non capisco tutta questa esaltazione.
8: Ma guarda Fulvio, secondo me allora, il discorso è che per quanto riguarda Conte, alla fine statistiche alla mano, ripeto, può piacere, può non piacere, però statistiche alla mano, se un allenatore dove va vince e ha portato comunque tanti trofei, tanti scudetti, qualcosina di buono deve avere, non può essere sicuramente un allenatore limitato, e se ha vinto comunque lui usa tante armi, perché tanti allenatori per vincere uno scudetto vincono con il bel gioco, magari Conte non vince con il bel gioco ma vince con altro, ma è comunque una dote. Per quanto riguarda Sarri ovviamente c'è da dire che alla Lazio non puoi paragonare secondo me Lazio e Napoli in base comunque alla rosa, perché il Napoli ha una rosa diversa, De Laurentiis ha speso sicuramente più di Lotito. Diciamo che Sarri per l'amor proprio di allenare è andato alla Lazio e comunque lo sai, Sarri qualsiasi giocatore gli dai a disposizione lui cerca di farlo con il materiale che c'ha. Però il discorso di Sarri è che col Napoli ha fatto una stagione straordinaria, è stato il calcio più bello. Il discorso che però, anche se sappiamo che quell'anno è stato particolare, che non ce l'hanno fatto vincere con i 91 punti, comunque a Napoli non ha mai vinto. Quindi io preferisco sempre magari un allenatore che fa un calcio magari non spumeggiante, ma che comunque ti porta il risultato a casa, capisci?
9: No. Cioè, anche avendolo avuto tu come allenatore, comunque tra un allenatore come Sarri e uno come Conte, per un testa a testa, scudetto, punto a punto, chi scegli, Sarri o Conte?
8: Ma io scelgo sempre Conte. Io perché diciamo sfondi una porta aperta con me, perché comunque sono di parte, perché caro Fulvio, a me Conte, quell'allenatore che l'ho avuto quell'anno lì, mi ha lasciato tanto dentro come giocatore, ma come uomo, quella mentalità vincente, quella forza che ogni giorno mentre lavoravi ti ripeteva sempre la stessa cosa: il lavoro paga, con questo lavoro si vince, all'inizio magari facciamo fatica, però i risultati poi dal girone di ritorno si vedono. Io tutte le cose che lui mi ha detto si sono avverate, quindi comunque è un allenatore che ti entra dentro la testa e ti dà quella mentalità vincente che solo lui sa dare, anche nei momenti di difficoltà comunque riesce a trovare la soluzione. Poi è chiaro, ci sono tante cose che comunque lui deve migliorare e che può migliorare, e l'abbiamo detto quest'anno in Europa non è stato mai in Champions League uno che è andato avanti, diciamo, e su questo deve migliorare, sulla gestione della rosa, su magari tutti questi infortuni che magari in questo momento il calcio è cambiato, magari sai, nella gestione dei giocatori potrebbe fare sicuramente meglio. Quindi però nel complesso, cioè, quello che ha fatto Conte qua in questi quasi due anni, secondo me il calcio è cambiato, magari sai, nella gestione dei giocatori potrebbe fare sicuramente meglio. Quindi però nel complesso, cioè, quello che ha fatto Conte qua in questi quasi due anni, secondo me è da apprezzare.

0: Ah beh, io penso che la cosa che molti dimenticano è che Conte, rispetto a un allenatore che di Certaldo, che è andato via come un ladro, è rimasto e ha rischiato comunque di mentre altri se ne sono andati da vincenti, o addirittura chi come Sarri non ha vinto niente, se n'è andato con i 90 punti, lui ha rischiato anche sapendo che comunque siamo una piazza che non è abituata a vincere. E poi mi devo sentire dire da giornalisti, soprattutto che sono su questa rete, no, ma io mi tengo Sarri avrebbe vinto comunque lo scudetto più facilmente dell'anno scorso.
1: Questo ovviamente le controprove non ce l'avremmo mai, ma no, ti ripeto, poi ognuno di noi.
0: Un allenatore che è rimasto, cioè che ha detto voglio continuare a provare a vincere qui, cioè da apprezzare questa cosa.
1: Ma guarda che Conte si trova benissimo a Napoli e vive la città e adora Napoli, su questo non ci piove, ragazzi, perché comunque è un allenatore, è uno di quegli allenatori che vive la città, sta sempre fuori, molto disponibile con i tifosi, questa città gli è entrata dentro. Poi è chiaro che da allenatore è normale che sente la pressione, perché comunque noi siamo abbastanza esigenti, alcune volte non ci va mai bene niente, quindi alcune volte noi ci trasformiamo anche in allenatori e quindi sai questa pressione magari a lui alcune volte magari lo tormenta e magari porta ovviamente stress, però comunque alla fine lui è un allenatore comunque d'esperienza, comunque sa il fatto suo e comunque dove è andato, ha vinto comunque dopo un decimo posto, che non era facile, soprattutto a livello mentale, riprendere una stagione, una squadra dopo quell'anno lì, e comunque lui ha avuto un impatto a Napoli incredibile, che solo lui può fare. Poi è chiaro che le controprove non ce le abbiamo, magari con un altro si vinceva lo stesso lo scudetto, però per quello che lo ha fatto noi si può dare il contrario. Poi attenzione, io mo adesso sto leggendo un messaggio dove giustamente dice, come io spesso ho detto, se va via Conte non è che finisce il calcio, non è che finisce il Napoli, questo sicuramente, cioè è normale che io preferirei che Conte restasse a Napoli per tanti anni, però non è che se va via Conte il Napoli finisce di essere competitivo, oppure magari non sarà vincente nei prossimi anni, magari il prossimo anno arriverà un altro allenatore che comunque continuerà a fare un Napoli vincente, quindi
0: un'ultima cosa, poi va bene
1: al volo Fulvio, al volo.
0: No, 10 secondi, ricollegandomi al fatto che tu dicevi l'allenatore dopo, perché l'altra cosa che sento dire, dobbiamo continuare a fare player trading, cioè comprare giocatori a fuoco e venderli. L'unica cosa che il Napoli molto spesso riesce anche a acquistare bene, perché poi acquistando riusciamo a prendere i Kvara, gli Osimhen, solo che il Napoli non riesce a vendere bene, cioè alcuni, un Kvara a 75 milioni è regalato, uno Osimhen a 75 milioni è regalato, perché purtroppo abbiamo un presidente che, mi dispiace dirlo, ma mettendosi zizzane con procuratori e quant'altro, staff, cioè dei calciatori, noi non riusciamo a vendere bene.
1: Lo so Fulvio, però secondo me il presidente fa bene, perché adesso come adesso con i procuratori è difficile averci a che fare, perché comunque anzi lui ha migliorato alcune cose, perché tanti procuratori pigliano tanti soldi per delle commissioni allucinanti, fra un po' i procuratori prendono quasi come i calciatori e lui questo non l'accetta giustamente, cioè quindi secondo me da quest'anno bisogna sì prendere giocatori pronti anche spendendo soldi, ma deve ritornare anche alla vecchia politica di prendere magari giocatori che magari li paghi a 8-9 milioni, che magari inizialmente non li conosce nessuno e poi alla fine arrivano a essere dei campioni, come è stato di Kvara, come è stato di Osimhen. Ormai anche i cartellini sono strapagati, sono gonfiati e non acquista tanti giocatori a 30-40 solo il Napoli, ma tanti altre società che spesso però alcune volte si risultano dei flop, e quindi questo è il mercato e ci sta nel calcio che tu puoi sbagliare qualche acquisto. Ti saluto Fulvio intanto.
0: Grazie, ciao, buonasera.
1: Ciao. Ciao. Scusami dell'attesa Giulio, buonasera, sei in diretta.
2: Buonasera Manu, buonasera.

0: minutino in più, se possibile, ho aspettato parecchio tempo, se possibile.
1: Dici.
0: Io ho fatto, ok, allora io ho fatto un esame, vabbè, giustamente sempre tutto, diciamo, adesso credo io, perché comunque ci manca un punto matematico per la Champions, ovviamente sempre per il secondo posto è sempre meglio andare più in alto, però io credo che De Laurentiis, diciamo, si farà uno schema suo, ma penso che vedrà cose positive e cose negative dell'allenatore per l'anno prossimo. A mio modesto parere, poi mi sbaglierò, secondo me il Conte va via. Ti spiego, penso io. Io penso che lui farà, secondo me, i lati negativi e i lati positivi, diciamo, di queste due annate. Ovviamente i lati negativi sono, secondo me, un pochino in più rispetto a quelli positivi, anche se a me non è che non piace, a me, anche se non ha gioco, però giustamente lui ha vinto, diciamo così, in due anni uno scudetto e una supercoppa, e il Napoli comunque in due anni non è che ha vinto proprio, cioè è stato facile, solo con la prova di Maradona, quindi poi abbiamo vinto, cioè poi lui che cosa che ha fatto, dal mio modesto parere, i cambi moduli una volta che ha avuto gli infortuni, però è collegato alla cosa negativa che poi ci ha lasciato, cioè i 36-38 infortuni muscolari. Non ci può venire a dire che non è colpa anche sua o dei suoi preparatori ben pagati, non lo so se tu la pensi così, vabbè, lo so che sei stato allenato, quindi lo so che parli bene ed è giusto anche che sia così.
1: No, ma io parlo bene, Giulio, ma quando c'è stato anche ovviamente di fare qualche critica l'ho fatto senza problemi, perché ripeto, non è che adesso non gli si può dire niente, vuol dire, uno analizza le partite, abbiamo visto delle partite brutte del Napoli, abbiamo visto tanti infortuni, abbiamo visto una Champions pessima. E queste cose l'abbiamo detto, non si può dire il contrario, però c'è anche il rovescio della medaglia, che secondo me ci sono allenatori che hanno fatto molto peggio di lui.
0: Sì, però Manu, non dimentichiamo che lui comunque in due anni, soprattutto quest'anno, ci ha fatto spendere 200 milioni di euro, se non sbaglio, e sono dei giocatori che sono quasi al termine della loro carriera. È vero che De Bruyne non l'ha voluto lui, ma Lukaku, che oggi l'ha tradito, e tanti altri giocatori, tipo per esempio che si è intestardito su Luca, su Lang, perché lui l'ha voluto.
1: Giulio, però questi 200 milioni di euro, noi diciamo sempre che gli ha fatto spendere 200 milioni di euro, sono 200 milioni di euro che ha comprato 9 giocatori, non è che il Napoli ha speso 200.000 euro perché ti ha comprato Leao, ti ha comprato Teo Hernandez e ti ha comprato comunque Zaccagni, ti ha comprato 9 giocatori che servivano per come alternative a riempire una rosa, che poi di questi 9 ovviamente di giocatori che lui ha avallato sul mercato come Luca e Lang si sono rivelati non da Napoli o non ottimi per il Napoli, e ci sta di sbagliare.
0: Sì, no, ci facevo finire, però secondo te Maurizio Sarri, oppure per esempio, non ha vinto, sono d'accordo con te, però hanno avuto lo stesso potere quando andavano a fare mercato, avevano i giocatori, oppure per esempio quando si è infortunato Higuain abbiamo trovato la fortuna di...
1: No, ma guarda, su Sarri io sono d'accordo, Sarri è un aziendalista, Sarri è diverso, Sarri qualsiasi giocatore, qualsiasi rosa tu gli dai a disposizione, lui cerca di allenare bene con il materiale che c'ha, non è uno come Conte che comunque predilige molto sul mercato e vuole giocatori pronti e di livello, su questo sono due cose diverse.
0: Comunque poi hai alzato il tetto ingaggi, Napoli ha sforato per la prima volta, non so, 80-90 milioni, non mi ricordo adesso.
1: Ma infatti quando adesso si parleranno ci sarà anche questo tema qua, che dato che comunque Conte non è uno stupido, ma capisce che quest'anno sicuramente si è speso tanto e c'è stata comunque una pessima Champions, quindi anche lui fa tesoro degli sbagli che sono stati fatti, ma giustamente De Laurentiis dirà le cose che per lui non sono andate bene, nel senso gli infortuni, il mercato che comunque è stato avallato anche da lui e che comunque non si sono rivelati buoni, gli dirà che il prossimo anno magari il tetto ingaggi deve diminuire, magari si punterà più a qualche giocatore giovane dove magari si spende poco e magari sai la politica di Kvara, di Osimhen, quindi anche De Laurentiis batterà pugno su Conte, su cose che lui comunque deve migliorare. Non è che De Laurentiis quest'anno si abbasserà a tutte le richieste di Conte. No, se trovano un equilibrio, bene, altrimenti Conte andrà via. Questo è.
0: Infatti io ti chiudo dicendo solo una cosa: secondo me il punto proprio, secondo me, che non gli andrà giù, perché sono convinto che tra le mura amiche se lo saranno detto, per me sono tutti questi infortuni muscolari. Perché? Perché tu giocando una volta a settimana saranno state dette mille volte queste cose, però per me quello è il punto principale, oltre agli ingaggi, oltre alla Champions disastrosa, che è una conseguenza, perché se tu schieri sempre gli stessi giocatori, ok, e avevi 23-24 giocatori in rosa quasi allo stesso livello, abbiamo visto che comunque hanno dato una grande mano i vari giocatori subentrati, Alisson, Vergara scoperto poi diciamo per caso, diciamo il sesto centrocampista, il Jolly, come si chiama, Elmas,
1: sì.
0: Credo che dove il Napoli si, diciamo, dove De Laurentiis si opporrà esageratamente, che non ha parlato per non fare la fine del decimo posto di con Garcia, e penso io, e i 36 infortuni muscolari, e non ci inizia a dire che non è colpa sua.
1: Assolutamente sì, e glielo dirà sicuramente a fine stagione, come fanno tutti i presidenti e gli allenatori, perché
0: giocare, scusami, sempre con gli stessi giocatori è normale che non puoi fare
1: certo.
0: Il mercoledì giocando una volta a settimana con la preparazione sua, ok,
1: è da Maris,
0: credo che comunque lui è riuscito a distruggere, cioè a romperli, perché comunque parliamo di giocatori che su una rosa di 28 anni e mezzo di media giocatore, 33 anni, 34 anni, 32 anni, sì. Anche il cyborg di Lorenzo poi alla fine si è fatto male. Io.
1: Hai fatto delle considerazioni giuste, Giulio. Io devo andare in pubblicità. Ti ringrazio, okay, che hai chiamato. Grazie, e alla prossima.
0: Grazie per la chiacchiera, e sei sempre uno dei miei che rimane nel cuore.
1: Grazie, Giulio. Un abbraccio, un piacere ascoltarti. Ci fermiamo. Pubblicità.

0: momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, ben ritrovati nel finale della prima ora. Andiamo da Valerio. Ciao Valerio, buonasera.
4: Ciao Manu.
3: Ciao, ciao Valerio.
4: Ciao, buonasera. Senti, allora, io ho chiamato perché sono giorni, già sta settimana. Allora, premetto che ovviamente sono tifoso del Napoli, tifosissimo da una vita,
3: un bel po' di anni,
4: quindi sì, da sempre, quindi e devo dire la verità, ero tra quelli, e lo sono stato fino alla vittoria dello scudetto, ma non perché quest'anno non si è vinto lo scudetto, attenzione, perché non vado solo a quello, voglio dire, cioè, sarebbe veramente limitante, soprattutto conoscendo la nostra storia.
3: Sì.
4: Sarebbe da stupidi, no? Ed ero tra quelli prima che venisse Conte, soprattutto quando è venuto, che
3: eri un po' scettico,
4: vuol dire lo portavo su una mano, no? Quindi ero completamente a favore, anche perché mi ricordavo di alcune imprese con la Juve il primo anno dopo Calciopoli, quando tornò in Serie A, che aveva aveva Zaza, aveva Pipe, aveva non aveva nessuno in pratica, e lui iniziò un ciclo con la Juve completato poi da Allegri e poi vabbè terminato 6 anni fa. Stessa cosa con l'Inter, iniziato da Spalletti, ma soprattutto da lui, e poi vabbè stessa cosa ha fatto Inzaghi, come fece Allegri con la Juve all'Inter, e quindi ero assolutamente preoccupato. Però c'è da dire una cosa, sembra che a Napoli ormai da circa un anno, non da tutte e due anni, ma io dico da circa un anno, non si possa più fare muovere, non parlo di te, attenzione, non si possa più muovere, parlo anche tra i tifosi normali, gente comune come me, non si possa più muovere una critica a Conte. Cioè non si, appena muovi una critica costruttiva, perché vogliamo tutti il bene del Napoli, amici,
3: questa è la cosa, proprio la critica costruttiva che deve essere.
4: Persona. Mi interessa di Antonio Conte, dipendente del Napoli, certo, che voglia fare il bene del Napoli.
3: Sì.
4: Ora, quindi la critica è costruttiva e si accettano critiche costruttive. Invece mi sembra che parlando con chiunque tifoso del Napoli, non capisci di calcio, datti all'Ippica, Conte, cioè mi sembra che Conte o il padre o il fratello. Allora non capiscono, eppure se fosse una critica costruttiva ci sta sempre una persona intelligente, anche l'autocritica, ok?
3: Certo.
4: Allora quello che io critico a Conte quest'anno, non si può non dire che Conte quest'anno, dicono sempre le stesse cose, mi sembrano i bambini di 12 anni, ha vinto lo scudetto e la Supercoppa, scudetto, ha magavita, però questo non toglie il fatto che 30 infortuni, per quanto mi riguarda, questa è una mia opinione, attenzione, sono dipesi da lui, perché non è che va a allenare io qua, li allena lui col suo team, non è che va De Laurenti Sovamanna, punto uno.
3: Sì.
4: Punto due, non diciamo stupidaggini, Conte ha subito passivamente il mercato, allora semmai passivamente subiva Mazzarri, lo subiva Sarri, lo subiva tutto quanto, forse pure Ancelotti probabilmente, ma Conte non lo accetto. Conte 7 su 10 sono suoi, sono giocatori che ha voluto lui in prima persona.
3: Sì.
4: Si può sbagliare, ci sta,
3: certo,
4: male,
3: certo,
4: cioè non c'è motivo, cioè qua mi sembra che ogni critica costruttiva tu lo vuoi attaccare, tu sei contro il Napoli, piatti fare la Juve, non capisci pallone, era all'Ippica, ma che cazzo di, scusa il termine, ma che modo di ragionare abbiamo? Non parlo di voi, della vostra redazione, attenzione, Però non si può ragionare in questi tempi, siamo tutti adulti e vaccinati, sono critiche costruttive e oggettive. Conte ha distrutto una squadra, ogni tanto, ma un altro allenatore sarebbe arrivato secondo questi infortuni, ma un altro allenatore né facile prende infortuni.
3: No, no, quello sicuramente, questa, Valerio, questa è stata una...
4: Come hai detto tu, Manu, lui è la sua preparazione che ha fatto come se giocasse una volta a settimana, prima critica per quando veniva, seconda critica, non puoi arrivare. Conducendo con l'Inspisa, trentesimo su 36 in Champions, non la voglio vincere la Champions, ok? Non voglio arrivare in finale.
3: Ma almeno passare il turno.
4: Ah, bravo!
3: No, ma queste sono cose che noi, critiche che noi comunque abbiamo fatto, e ci stanno.
4: Ma non entrare nelle prime sei, cioè la risposta a questa frase è: perché vuoi vincere la Champions? No! Ma posso passare il turno con 24 squadre?
3: Ovviamente, dopo uno scudetto vinto, se arrivi trentesimo.
4: 200 milioni spesi.
3: Cioè, una Champions, è stata una Champions pessima.
4: Per giocare e per mettere Juan Jesus. E per accattare Luke e poi. No, Lange è la stessa cosa. Oh, succedemoli uno, bello! E non ti prendi mai le tue responsabilità, tu Conte. Dannazione, cioè mi fanno proprio incazzare, ma sti tifosi fate un po' sotto a Nantalucci per uno scudetto e una supercoppa su tre partite, per l'amor di Dio. Ok, sono stato il primo a dire è stato un grande, non so se un altro avremmo vinto lo stesso modo, con più punti, avessimo vinto a 5 giornate prima.
3: No, però è giusto segnalare, menzionare alcune critiche che sono costruttive e che ci possono stare.
4: Ma come si fa a non vederle queste cose? Ma io sono allibito. Cioè, si parla, chiunque parla, che sono giornalista, napoletano, napoletano, un tifoso normale, comune come me, non possiamo più parlare. Siamo tacciati di essere giuventini, siamo tacciati di non capire pallone, ma si può ragionare in questi termini che sono critiche oggettive.
3: So, Valerio, io ho capito.
4: È stato conto agli infortunati e la Champions non la puoi vincere. La prima cosa, i nostri introiti, se non facciamo più, come si dice, soldi, diciamo, su giocatori acquistati e rivenduti, non mi viene più il termine. A noi gli introiti vengono dalla Champions, se tu manco turno ero crucendo per gli spiti.
3: No, vabbè, Valerio, su questo siamo completamente d'accordo. Ti ringraziamo perché noi siamo in chiusura e c'è Franco che comunque ci stava aspettando. Ciao Franco, buonasera.
5: Buonasera. Vabbè, io mi sento sempre dall'app. Ho veramente un grande onore di parlare con te, Emanuele.
3: Ah, ciao Franco, ti sento.
5: Mio idolo. Vabbè, io ho vissuto tutto là, tutti gli scudetti, che sono giovanissimo. Niente, vabbè, volevo dire, io guarda, vorrei tanto che, cioè, sono uno di quelli che vorrebbe Conte ancora per un anno, di più, però io sono troppo convinto che va via.
3: Questo sarà un po', diciamo, il dilemma che ci porteremo da qua a fine campionato.
5: È un rammarico per me, perché è un grande allenatore, poi so che ama anche la città di Napoli, lui, la moglie.
3: Ragazzi, purtroppo, caro Franco, ci saremo sempre a fare queste considerazioni da qua fino ai prossimi anni, perché è chiaro che poi ognuno ha i propri diciamo, giudizi, le proprie magari cose tecniche, se piace più magari il risultato, più il bel gioco. È normale che il prossimo anno, come te, magari vorrebbe Conte in panchina, ci sono altri che magari vorrebbe un allenatore che gioca meglio e meglio al calcio, e ci saranno anche quelli che il prossimo anno, se arriverà un altro allenatore che magari il Napoli giocherà e giocherà bene, saranno sempre gli stessi che diranno però si gioca bene ma il risultato non arriva. Quindi ci saranno sempre queste diciamo considerazioni contrastanti e discordanti, quindi è chiaro che bisogna ognuno c'ha i propri gusti, ecco. Quindi chi sarà l'allenatore del Napoli il prossimo anno è sempre per il bene del Napoli, bisogna tifare nel bene o nel male il Napoli. Io per gusto mio personale sono un risultatista e mi piace vincere, e quindi come viene viene la vittoria, va bene così. Poi sarebbe bellissimo trovare un allenatore che vince e gioca bene, ma purtroppo non è sempre così, e quindi ognuno ha le proprie armi per vincere, e quindi valuteremo il prossimo anno, perché anche se non dovesse rimanere Conte, comunque il Napoli secondo me sarà sempre competitivo. Ti ringrazio Franco, noi siamo in chiusura.
5: Emanuele, sei un grande.
3: Grazie a te di aver chiamato, ti ringrazio. Noi siamo in chiusura della prima ora, faremo una sostituzione. Io lascerò il posto a Vincenzo Perna, sempre con Nello Iorio che curerà la parte tecnica. Noi ci ritroveremo sempre domani alle ore 19 con il calcio della sera. Passo la parola al grande Vincenzo Perna. Ciao a tutti.

0: Da Vincenzo Perna continua l'appuntamento con il calcio della sera, questa volta nella sua versione informativa con tanti ospiti. Saluto Nello Iorio in regia a curare la parte tecnica. Buonasera, ben ritrovati da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. E vado subito a salutare il primo ospite di questa sera. Era un grande amico di Kiss Kiss Napoli, ovvero Carmine Gautieri. Ciao Carmine.
1: Buonasera a tutti, ciao Vincenzo.
0: Senti Carmine, ti voglio far commentare già subito la notizia di giornata, no? Questo rientro di Romelu Lukaku, anticipato anche dal suo procuratore Pastorello, che aveva anticipato che si sarebbe allenato e poi inevitabilmente avrebbe anche parlato con Antonio Conte. Un Antonio Conte che non era stato tenero nei suoi confronti. Per il tipo rapporto che avevamo, mi sarei aspettato che qualcuno bussasse alla mia porta quando è rientrato a Napoli, prima poi di ripartire per il Belgio. Che tipo di situazione ti immagini tra lui e Antonio Conte, e poi soprattutto se questo lavoro individuale e quindi di fatto a parte rispetto alla squadra è semplicemente per proseguire il suo processo di riabilitazione, oppure se a tutti gli effetti, al contrario di quanto trapela dall'interno, sia stato messo fuori squadra?
1: Ma io penso che intanto avranno trovato un accordo per farlo rientrare, perché poi comunque è un tesserato del Napoli, perché poi comunque deve essere anche presente, no? Per anche una situazione di rispetto verso i compagni. Sappiamo benissimo che a Napoli poi c'è un allenatore che è molto e guarda molto alla meritocrazia, no? E in questo momento qui penso che Conte sia anche un pochino deluso, perché poi se tutto quello che abbiamo letto e abbiamo detto, io penso che Lukaku non è stato molto rispettoso né nei confronti della società Napoli né nei confronti di Antonio Conte e soprattutto anche nei confronti dei compagni. Cosa che ci possiamo aspettare in questo momento qui, che finirà il campionato e Lukaku penso che cambierà assolutamente aria. È una situazione un pochino spiacevole, perché comunque tutti speravano in questo giocatore qui, perché ha dimostrato anche, pur essendo infortunato in certe partite, andato in panchina ed è stato un valore aggiunto nel caricare la squadra, il comportamento che ha avuto non è stato così professionale da poter avere anche la speranza di restare a Napoli anche l'anno prossimo. Conte sicuramente si farà sentire.
0: Senti Carmine, come a proposito di Antonio Conte si prepara poi una finale di stagione dove di fatto più o meno ormai il traguardo minimo, quello della zona Champions League, è stato raggiunto e quindi di fatto bisogna mantenere l'asticella alta nonostante ormai non ci sia più l'obiettivo principale, quello dello scudetto?
1: Ma dare il massimo sicuramente, anche lì c'è un allenatore che comunque vuole il massimo in ogni allenamento, figuriamoci in ogni partita. Il Napoli vuole chiudere bene la stagione, perché comunque dopo tutto ciò che ha passato, cioè nei 40 infortuni, non ci dimenticare che Napoli ha avuto un momento veramente molto delicato. Oggi ha fatto un campionato, secondo il mio punto di vista, migliore dell'anno scorso, pur vincendo lo scudetto l'anno scorso, perché ciò che è stato fatto quest'anno è stato veramente fatto un capolavoro sia tecnico sia tattico, ma soprattutto anche mentale. Ciò che vorrà questo allenatore, io conosco Antonio, è quello di volere il massimo dai giocatori fino all'ultima partita, perché poi sappiamo benissimo che i numeri sono importanti, e i numeri in questo momento qui stanno dando ragione a Napoli anche in un momento di difficoltà che ha avuto, e vincere le ultime partite sarebbe veramente la ciliegina sulla torta.
0: Man mano che ci avviciniamo alla fine della stagione, Carmine, inevitabilmente adesso si comincia anche a pensare alla prossima. Si fanno tanti nomi sul mercato, però la più grande curiosità è capire poi questi nomi a chi verranno affidati. Antonio Conte ha un altro anno di contratto. Lui ha sempre detto: a termine della stagione, come ho sempre fatto nel corso della mia carriera, mi siederò al tavolo con la presidenza e capiremo un po' quello che è il futuro e lo sviluppo di questo progetto. Sicuramente dal canto mio credo che De Laurentiis non abbia l'interesse a cambiare, ma secondo te poi ce l'avrà Antonio Conte l'interesse a cambiare?
1: Ma sai, Antonio è un allenatore, è un vincente, no? Bisogna capire il presidente cosa gli propone per l'anno prossimo, perché poi bisogna capire il discorso del mercato, bisogna capire tante dinamiche. Io, se fossi nel presidente, farei di tutto per trattenere Antonio Conte, perché la dimostrazione in questi due anni è che Antonio Conte è un allenatore veramente straordinario sotto tutti gli aspetti. E perdere il fuoriclasse della squadra, cioè, perché Antonio Conte è il fuoriclasse della squadra, sarebbe una perdita molto molto importante. Io penso che se dovesse andare via Antonio Conte andrebbero via anche tantissimi giocatori. Il Napoli sta, da ciò che si legge, da ciò che si dice, sta cercando giocatori per ringiovanire la rosa, e questo è molto importante. L'importante è poi che arrivino giocatori giovani di grande prospettiva, perché poi nella prospettività si vincono dei trofei, si vincono dei campionati e soprattutto si fanno, si creano grandissime situazioni importanti.
0: Ecco, però, visto che mi hai parlato di fuoriclasse, uno diciamo l'inorganico il Napoli ce l'ha, secondo me, ed è Kevin De Bruyne. Però non mi sembra un amore sbocciato, ecco, quello tra Kevin De Bruyne e quelle che sono poi le esigenze tattiche di Antonio Conte. Tu che idea ti sei fatto invece?
1: Io l'idea che mi sono fatto è che il Napoli ha una rosa per giocare in un determinato sistema di gioco. È normale che De Bruyne ti fa saltare gli equilibri, no? Perché è un giocatore forte, perché è un giocatore, un top player. L'idea che mi sono fatto io è che sicuramente è un campione, ma quest'anno secondo me è stato anche un problema, perché poi tante volte i giocatori, diciamo, anche di fascia non hanno avuto spazio. È un giocatore comunque importante, perché inizialmente dove creavano anche la superiorità numerica, invece che De Bruyne è stato cambiato anche il sistema di gioco. Poi il Napoli ha avuto la fortuna di avere un giocatore come McTominay, che o si gioca a due o si gioca a tre, comunque di fare delle prestazioni importanti, ma anche lì è stato adattato un giocatore così straordinario, che l'anno scorso ha fatto 11 gol giocando da interno. Invece quest'anno è dovuto giocare a due per il discorso di De Bruyne. Avere De Bruyne in squadra è un fuoriclasse, però spesso ti fa saltare degli equilibri tattici, questo sicuramente.
0: Carmine, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito, buona serata, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Grazie davvero a Carmine Gautieri, da un Carmine all'altro, perché abbiamo anche Carmine Esposito al telefono con noi. Ciao Carmine, benvenuto.
2: Buonasera, grazie.
0: Così evito di sbagliare nome, facile così. senti Carmine, finale di stagione con uno sguardo al futuro. C'è da chiudere questa stagione nel migliore dei modi, ovviamente mettersi al secondo posto, perché ancora non si sa il formato della Supercoppa, però se fosse confermata la Supercoppa 4, comunque il Napoli potrebbe rientrare nella Final Four, e sarebbe un altro inevitabile risultato, senza considerare il fatto che anche economicamente il secondo posto vale più del terzo e del quarto per quanto riguarda quelli che partecipano alla Champions League. Però bisogna guardare al futuro, e il futuro tu te lo immagini con Antonio Conte sulla panchina del Napoli?
2: Ma innanzitutto, come hai detto tu giustamente, bisogna chiudere questa stagione al secondo posto, perché è il, tra virgolette, nostro traguardo ora, visto che il campionato è stato perso, però il secondo posto è alla nostra portata, quindi sicuramente arrivare secondi, come dicevi prima, nelle casse della società arriveranno, tra virgolette, più soldi. Sul piano allenatore, sinceramente, come ho detto anche oggi un po' ai tuoi colleghi, circola questo nome di Maurizio, di Sarri. Io vorrei a Napoli un allenatore che comunque faccia giocare a calcio, perché comunque io non mi sono divertito molto sinceramente in questi due anni, al di fuori dei trofei che abbiamo vinto.
0: È vero, è verissimo. Tu però ci credi alle minestre riscaldate, considerando che De Laurentiis non è particolarmente avvezzo, soprattutto per quanto riguarda la panchina, però devo dire la verità, in generale con i calciatori ha sempre fatto così. Però magari il nome di Maurizio Sarri, che comunque a Roma ha incontrato le sue difficoltà, perché la società ha avuto i suoi problemi e non lo ha accontentato, anzi, se vogliamo, gli ha tolto quelli che erano i due calciatori migliori a metà anno. Credi che sarebbe la giusta soluzione, oppure magari un allenatore che abbia le sue di caratteristiche?
2: Ma se dovesse veramente partire Conte, io punterei veramente su su Sarri, almeno Sarri, tra virgolette, differente di tanti allenatori, almeno riesce a far giocare la squadra come piace a lui e come sfrutta tutte le caratteristiche. Questo non è che vuol dire che comunque con Conte giochiamo male, però è sicuramente un calcio diverso. Poi quest'anno comunque secondo me abbiamo avuto tante delusioni, purtroppo, non aver avuto sempre la squadra al completo, forse dall'inizio della stagione, quindi può darsi che poi con una squadra al completo troviamo i giusti equilibri e potremmo combattere per vincere lo scudetto. Però secondo me Conte, vedendo un pochino anche il suo storico, è stato solo la Juve per 3 anni, dalle altre parti più di 2 anni non riesce a stare, li spreme talmente tanto che comunque secondo me bisogna cambiare un po'. Poi De Laurentiis ha le idee chiare, come hai detto tu, secondo me sta facendo un grandissimo lavoro il presidente contro tutto e tutti, comunque ha riportato un grande Napoli, non ci dimentichiamo che comunque in 2 anni abbiamo vinto scudetto, comunque una supercoppa, quindi alla fine è tutto così, non possiamo buttare via tutto.
0: No, assolutamente, in 3 anni praticamente 2 scudetti e una supercoppa, Carmine, diciamo, no, è che adesso ci abbiamo capito, adesso ci abbiamo fatto il palato buono perché giustamente abbiamo imparato a vincere, però non bisogna dimenticarsi
2: però non bisogna dimenticarsi
0: quello che c'era prima, no, Carmine?
2: In quell'anno che in cui Calzona, quel campionato che abbiamo fatto, cioè, chi si aspettava dopo aver vinto uno scudetto un campionato di quel modo? Però il presidente ha dimostrato e sta dimostrando di essere unico, perché comunque ha ricostruito una squadra, ha riportato comunque un altro scudetto, ha riportato giocatori veramente importanti. Io ho soltanto questo rammarico. Ieri ho visto festeggiare l'Inter e tutto, ma io ho sempre il rammarico di avrei voluto vedere la mia squadra, il Napoli, alla pari con l'Inter, senza infortuni e senza niente. Quindi questo è un pochino il mio cruccio di quest'anno.
0: Ah sì, sono d'accordo con te su questo, perché effettivamente ha pesato un po' troppo non poter beneficiare non soltanto magari di qualche cambio di formazione all'inizio, però anche durante poi i match tu non avevi la possibilità di rivoltare una partita, perché di fatto a volte addirittura avevi 2 cambi. Vero è che anche quando ce le hai i cambi, tipo domenica ne abbiamo fatti comunque 2, però questo è un altro discorso, diciamo.
2: Quello sì, però sai, avere una rosa al completo
0: è un'altra cosa.
2: Si sono lamentati che per 3-4 settimane non avevano Lautaro e Çalhanoğlu. Capisco che sono giocatori più importanti, ma noi l'abbiamo mai avuti tutti insieme, quindi abbiamo fatto delle partite tutti i giovani, davanti eravamo veramente
0: contati.
2: 21 anni.
0: Ma poi ti logora, no, il lavoro, Carmine, no. Tu che hai giocato, il fatto di dover tirare la carretta, penso ad Højlund, 90 minuti a partita, tutte le partite, a dare gomitate agli avversari e prendere calcioni, immagino che sia logorante, no?
2: Veramente. Tu pensa se avessimo avuto, ma io parlo solo lì davanti, io ho 2 cruci, tra virgolette, un pochino la rottura di Neres, sì, e l'assenza tra virgolette di Lukaku, che comunque sono 2 giocatori che comunque potevano apportare al Napoli qualche gol in più, qualche punto in più, e perché no? Pensa che potevamo essere attaccati comunque all'Inter con una squadra distrutta, tra virgolette. Io non ho mai creduto nel Milan, la Juve quando è arrivato Luciano, ma il Napoli, se il Napoli è al completo, il Napoli se la combatteva fino alla fine, non so se lo vinceva l'Inter lo scudetto, sinceramente.
0: No, anche su questo sono d'accordo. Senti, visto che mi hai tirato in ballo Lukaku, no? Prima raccontavo, oggi è ritornato a Napoli, ha fatto questo lavoro individuale. A me resta come cruccio invece il non capire determinate cose. Siamo passati da un Romelu Lukaku che segna un gol decisivo a Verona in pieno recupero, ci dà la vittoria, ci regala 3 punti, va davanti alle telecamere, piange e dice io devo tanto a questa piazza, devo tanto ad Antonio Conte, devo tanto al Napoli che mi ha dato la possibilità di riscattarmi dopo un periodo difficile, mi è stata vicino con la perdita di papà. Come si passa poi da quelle lacrime, da quel segno di riconoscenza di questo ragazzo, a poi la fuga in Belgio senza dare sue notizie, spegnendo il telefono e non passando poi a Napoli nemmeno dallo spogliatoio dell'allenatore per un saluto, per dire oh mister, comunque ho sbagliato ma me ne ritorno in Belgio?
2: Ma hai perfettamente ragione, però purtroppo noi da esterni possiamo fare 1000 illusioni, 1000 situazioni, ma può darsi che sia successo qualcosa all'interno, però secondo me un giocatore importante come lui, internazionale come lui, al di fuori di qualsiasi situazione, o può essere litigio, un'incomprensione, però un minimo di rispetto, come stavi dicendo prima, come diceva alle telecamere dopo il gol di Verona, con le lacrime agli occhi, cioè deve essere riconoscente a Napoli. Sì, abbiamo vinto uno scudetto con te, però comunque alla fine Napoli è la tua squadra, è la tua, tra virgolette, è la tua tifoseria, a tutto. Neanche io sono riuscito a capire questo atteggiamento di Lukaku. Io capisco che lui si sta mantenendo, si vuole curare perché ha il mondiale, perché qui scappano tutti perché hanno i mondiali. Adesso c'è casino addirittura anche a Real Madrid con Mbappé, quindi alla fine. Però non riesco a capire, un giocatore così importante per noi che ha avuto questo comportamento, secondo me forse non da lui, non da un giocatore importante come lui.
0: Sì, diciamo, visto che mi hai citato il Real Madrid, permettimi di fare questa piccola digressione. Se Arbeloa se la prende con Mbappé dicendo che gioca col frac perché poi c'è il mondiale o quant'altro, io fossi stato in Mbappé avrei detto sì, ma il Real Madrid abbiamo bisogno di un allenatore. Però questa diciamo è una mia opinione. Senti, un'altra, Carmine, però te la voglio fare su Højlund, no? Perché può essere davvero lui la colonna portante di questo attacco? Cioè, ti aspettavi di più da questa stagione? Ha più o meno rispettato quello che era le tue aspettative? Può crescere ancora?
2: Sicuramente riparto dalla crescere, perché questo è un giocatore, uno, giovanissimo, perché questo è giovanissimo, cioè, sembra già un trentenne, ma questo lui è ancora giovane, è ancora tanto davanti, può essere un, io l'ho sempre detto dall'inizio, lui può diventare uno dei giocatori più forti in Europa, lo è già, però gli manca ancora qualcosa. Secondo me quest'anno, ti dico, se ci fosse stato Lukaku, gli avrebbero, tra virgolette, nei momenti lui di stanca, recuperato un attimino, secondo me lui poteva fare ancora di più, poteva fare qualche gol in più, quello sicuramente, perché per me lui è uno dei centravanti più forti che c'è, quindi poi è arrivato anche lui spremuto come un limone, perché comunque alla fine ha giocato delle partite che non senza un centrocampo il Napoli non gli arrivava una palla, a correre per 90 minuti, sono sicuro che se uno si avesse recuperato un attimino in più avrebbe fatto qualche gol in più.
0: È vero, io personalmente non sono mai riuscito a pensarlo sotto la sufficienza per tutta la stagione.
2: Perché è di un generoso. Una paura. Poi sta a giocare a pallone questo. Cioè.
0: No, poi tra l'altro aperta e chiusa parente. D'altronde costerà anche tanto al Napoli, no? A giugno quando lo riscatterà. Senti, sì. Carmine, è sempre bello poter fare due chiacchiere di pallone, come lo chiamo io con te. Ti abbraccio forte.
2: Un bacio, grazie mille, buona serata.
0: Grazie davvero. A Carmine Esposito, esiste il pallone, però esiste anche il mercato. Ragazzi, qua ci avviciniamo a una fase cruciale, visto che poi il campionato finirà e si comincerà con delle trattative belle serie, che però la mia sensazione siano inevitabilmente già cominciate, perché il calciomercato non chiude mai, e lo sa bene Giovanni Scotto del Roma, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Giova, benvenuto.
3: Eccoci, ciao Vincenzo, buonasera a te e a tutti voi.
0: Buon per noi, no? Perché abbiamo sempre qualcosa da dire, trattative da raccontare e sicuramente un futuro tutto da costruire per il Napoli, caro Giovanni. Voglio partire dai rinnovi, quelli mancati e le possibilità di partenze. Ovviamente Spinazzola, Juan Jesus, che ormai mi sembrano fuori dal progetto Napoli, ma mi dirai più tu, e poi anche Salobotka, che hanno un destino molto in bilico, secondo me.
3: Sì, poi ci metterei anche Lukaku. Sicuramente
0: a quello ci arrivavo tra poco, però se vuoi partire da lì vai tranquillo.
3: No,
0: siamo tra amici.
3: Parto dai due più vicini alla scadenza, e hai citato per primi Juan Jesus e Spinazzola. Su Juan Jesus penso che non ci siano ormai più margini, il difensore sperava in un rinnovo, anche perché ha un contratto non altissimo dal punto di vista dell'ingaggio, meno di 2 milioni, però le idee del Napoli sono diverse, anche perché a giugno farà 35 anni, quindi si prepara a lasciare il Napoli a parametro zero, sta già guardando a una soluzione probabilmente in Italia, gli farebbe piacere chiudere la sua carriera. Su Spinazzola io non sarei così sicuro, perché Spinazzola ha aperto comunque la possibilità di un rinnovo da parte sua, però è una sua proposta con uno stipendio più basso. Spinazzola ha un ingaggio superiore ai 3 milioni, il Napoli ha voluto accontentare Conte lo scorso anno, prendendo, anzi 2 anni fa, prendendolo anche a costo di un ingaggio importante, e Spinazzola avrebbe dato comunque l'apertura ad un rinnovo magari di un anno, forse due. Spinazzola è un pochino più giovane di Juan Jesus, sì, e Napoli accetterà insomma questa possibilità, potrebbe anche rimanere. Io direi che c'è un piccolo margine. E poi su Lobot che su Anguissa, io non credo andranno via tutti e due. Anguissa non ha accettato il rinnovo ormai l'anno scorso, lo sappiamo, in questo periodo non sta giocando, ma non credo che sia questo il fattore importante. Ha forse voglia di guardarsi intorno, il Napoli vorrebbe comunque anche in questo caso alleggerire un po' l'età media, e forse il Napoli è pronto anche ad accettare offerte per Anguissa che piace anche in Premier League. Sulla botta il discorso è diverso, perché ha una clausola, 25 milioni è una clausola non altissima,
0: che però ha dei piccoli crismi, giusto? Perché ci sono alcuni vincoli per quanto riguarda Lobotka, o sbaglio? Perché non tutti la possono diciamo
3: sì, sbloccare. Non vale per l'Italia per esempio, su questo siamo certi, perché le clausole cessioni del Napoli non valgono mai per l'Italia, lo ricordiamo il fattore Higuain, no?
0: Al dopo Higuain, sì.
3: Esatto, quindi per De Laurentiis è una condizione comune a tutti. Poi è chiaro che la cifra della clausola varia a seconda dei campionati, si dice dei fatturati dei club, io credo dei campionati, quindi una squadra di Premier potrebbe pagare Lobotka un po' di più. Io però sinceramente questi dettagli non li so, sono dettagli impossibili da scoprire, a meno che qualcuno non li viene a raccontare, però io credo che quello che conta oggi è che il Napoli secondo me terrebbe Lobotka volentieri, sempre che Lobotka poi ovviamente voglia restare. Che piace alla Juve io credo che non sia un segreto, del resto Spalletti ha lavorato molto bene con Lobotka portando grandi risultati, ma il Napoli non ha sicuramente questa idea né questa esigenza. Il Napoli non deve monetizzare. Io credo che metterei forse Anguissa un po' più fuori dal Napoli, magari Lobotka ancora la possibilità di rimanere, così come Spinazzola. Quindi non ho toccato l'argomento Lukaku, lo faccio fare sì.
0: E vai, allora andiamo su Lukaku, anche perché inevitabilmente, no, dopo aver in qualche modo speso in termini di ingaggio abbastanza, a proposito di Romelu Lukaku, direi che il Napoli almeno un minimo vuole monetizzare. Sul calciatore abbiamo sempre detto che preferisce chiudere la carriera all'Anderlecht, è un suo grande sogno. Però in realtà ci sono anche altri club alla porta per capire le eventuali possibilità di Romelu, e molto probabilmente dipenderà anche dal mondiale, no? Se ci andrà e come ci andrà.
3: Sì, sì, pensa che Lukaku avrebbe anche starebbe stilando un programma di recupero per portarlo al mondiale pronto, ma non alla prima partita, ossia dalla seconda. Cioè, Lukaku ha proprio pianificato il suo rientro per giocare un mondiale ottimale, quindi una prima partita magari non al 100%, poi dalla seconda in poi al 100%, magari anche dalla terza, e quindi è un Lukaku che guarda solo al mondiale, non guarda più al Napoli. Infatti poi qui volevo arrivare, il club azzurro lo fa allenare, perché Lukaku è un dipendente del Napoli, ci sono dei rispettivi obblighi contrattuali, Lukaku prende la multa, non ci sono gli estremi per metterlo fuori rosa né per rescindere il contratto perché l'infortunio è stato riscontrato, però il futuro di Lukaku è lontano da Napoli. Io non so se Conte accetterà di reintegrarlo in gruppo, non credo, però Lukaku partirà, e ha detto una cosa giusta Vincenzo, Napoli deve monetizzare, per un motivo molto semplice, perché ha pagato Lukaku nel 2024 33 milioni di euro dal Chelsea, e non deve fare una minusvalenza, ossia se lo perde per dire a 3, 4, 5 milioni, Napoli fa una minusvalenza, e questo non aiuta il discorso Conti, che il Napoli vuole subito tenere in ordine e in linea con il fair play finanziario, per dire così, quindi ha bisogno di almeno 10 milioni per fare, diciamo, una cessione in linea, quindi non dico una plusvalenza, ma una cessione non in perdita. E qui Federico Pastorello si è messo al lavoro perché sta cercando una squadra per Lukaku, mi risulta. Hai citato bene l'Anderlecht, è un po' il destino di Lukaku per finire la sua carriera, sì. Non subito. C'è la Turchia che lo prenderebbe, forse proprio chissà il Galatasaray, però c'è anche il Milan, mi risulta, ma non sono certo io a dirlo, è già uscita la notizia che il Milan ha fatto qualche chiacchierata probabilmente proprio con Pastorello, poi vedremo se smentirà oppure confermerà, e ci sono delle possibilità chiaramente all'estero che non riguardano però l'Arabia, perché ovviamente gli scenari internazionali non mettono l'Arabia, diciamo, tra le mete possibili da valutare in questo momento.
0: Giovanni, grazie come sempre, ovviamente buon lavoro e alla prossima.
3: Grazie, ciao Vincenzo, ciao a tutti.
0: Grazie davvero a Giovanni Scotto, collega del Roma, e adesso un pizzico di pubblicità, un disco e poi ritorniamo con il calcio della sera.
4: Anche questa notte.
5: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: sempre con il calcio della sera. Ancora buonasera da Vincenzo Perra. Andiamo subito a salutare il nostro prossimo ospite, che è Malumpa Sincatu. Ciao Malù, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Senti Malù, prima parlavamo un po' del futuro di Frank Zamboa Anghissà. Questo ragazzo, quando è tornato dall'infortunio, purtroppo non lo abbiamo rivisto, l'Anghissà che noi conosciamo e che sarebbe sicuramente decisivo in qualsiasi squadra al meglio della condizione. Malù.
1: Sì, io sicuramente quando uno torna dall'infortunio si sa che le condizioni da dare un po' di tempo per tornare al meglio, però a volte ci sono anche delle cose fisiologiche, a mio avviso, che magari un progetto può giungere al termine e può essere diciamo un'opportunità per il club per monetizzare su un giocatore importante e il giocatore per fare un'altra esperienza. Sappiamo che in Premier non era esploso come era esploso nel Napoli, magari ha voglia di andare in quel campionato a dimostrare di essere un altro giocatore rispetto a quello che è andato via dal Fulham, o magari le sirene esotiche dell'Arabia Saudita per un giocatore così assolutamente non dovrebbero mancare, e chissà che magari può vedere anche quell'aspetto lì. Sicuramente la mia sensazione che mai come quest'anno possa essere l'anno buono per entrambi, ripeto, per se non si dovesse proseguire. La cosa bella secondo me, quando hai giocatori così, teneteli fino a fine carriera, o come era successo anche con Koulibaly e altri giocatori, quando c'è l'opportunità assolutamente valutare il mercato.
0: Senti, si è cominciato a parlare di Premier per Anghissà, lui che tra l'altro lì ci ha già giocato con il Fulham, dal quale il Napoli lo prese. Ci possono essere secondo te anche altre soluzioni per una sua cessione, per il futuro di Frank Zambo Anghissà?
1: Ma sicuramente sceglierà un club di suo gradimento, perché comunque un giocatore che esce da una squadra top in Italia vuole andare in un'altra top in Inghilterra, dunque sicuramente valuterà quel tipo di situazione, e il Napoli anche sarà la finestra a capire quanto potrà ancora incassare sul giocatore. Ripeto, io lotterei anche a fine carriera, perché il giocatore così, quando stanno bene, ti fanno la differenza, ti cambiano volto del centrocampo. Però ripeto, scusatemi la ripetizione, sono quelle cose fisiologiche che finiscono, possono finire anche in maniera senza drammi, che tutte e due le parti, se contenti, vi lasciate nel momento più opportuno.
0: Senti, Malù,
1: del centrocampo. Però, ripeto, scusatemi la ripetizione, sono quelle cose fisiologiche che finiscono, possono finire anche in maniera senza drammi, che tutte e due le parti, se contenti, vi lasciate nel momento più opportuno.
0: Senti, Malù, il Napoli l'anno prossimo si dovrà ristrutturare.

0: 18 anni, però dotato di grande fisicità, su di lui ci sono club come il Borussia Dortmund, inevitabilmente visto che gioca in Bundesliga, però anche Paris Saint-Germain, si è parlato di Real Madrid, di Manchester United, però ci sarebbe anche il Napoli su questo ragazzo. È un'ipotesi, nel senso che il Napoli deve fare così, visto che non ha i soldi di questi club che ho citato poco fa, magari andare a prendere prima possibile un calciatore, portarselo a casa e magari farlo fare il suo percorso di crescita e magari un giorno realizzare una plusvalenza.
1: Sì, assolutamente, bisogna arrivare prima, perché arrivano colossi che possono mettere soldi diciamo in cui non puoi competere, e devi assolutamente non arrivare in quel caso lì. Il giocatore in questione, Karim Koulibaly, un tedesco ivoriano, un giocatore che sta facendo molto bene, è un giocatore che ha un futuro assicurato. E ci sta, quando bisogna svecchiare è giusto andare su prospetti giovani, ma di prospettiva importante.
0: Secondo te è già pronto per una grande squadra e magari per andare in un altro campionato?
1: È pronto, i giocatori stranieri spesso vediamo che sono pronti, basta metterli in campo e dargli la giusta fiducia.
0: Malu, grazie mille per essere stato con noi, buona serata.
1: Buona serata.
0: Alla prossima, grazie davvero a Malu Mpasinkatu. Allora, prima abbiamo parlato del futuro di Antonio Conte, ci voglio ritornare, però anche, chissà, magari il futuro di qualcun altro. Ne voglio parlare con la collega Eleonora Trotta che ci raggiunge in diretta. Ciao Ele, benvenuta.
2: Ciao, ciao a te, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Prima del secondo argomento ti voglio chiedere di Antonio Conte. Un Antonio Conte che ha sempre detto, lo ribadiamo sempre, a fine stagione mi siederò davanti a De Laurentiis, parlerò con la società, vedremo quello che può essere l'indirizzo del nuovo progetto. Direi che il Napoli una base solida ce l'ha. Certo, accontentare Antonio Conte, che sappiamo comunque essere un tecnico esigente sotto il profilo del mercato, per il Napoli quest'anno sarà un po' più complicato, considerando le esigenze di bilancio, per non trovarsi nella stessa situazione nella quale si è trovata a gennaio, no?
2: Sì, esattamente. In assoluto il futuro di Conte è legato anche a quello che poi magari succederà in nazionale e a quelli e agli eventuali sostituti sondati dal Napoli, perché è chiaro che questa è una fase bollente per le panchine, e da questa lista escludiamo sicuramente Gasperini, che nonostante le sue dichiarazioni post gara vi posso assicurare che rimarrà a Roma.
0: Vabbè, ha vinto questa piccola guerra interna con Ranieri, l'ha vinta lui, questo lo possiamo dire.
2: Per motivi soprattutto contrattuali, nel senso che lui ha altri 2 anni a 6 milioni di euro a stagione, di fatto è il secondo allenatore più pagato della storia della Roma dopo Mourinho, e quindi la Roma si è trovata un po' costretta a scegliere lui per evitare di esonerare un allenatore comunque con un contratto lungo e pesante, e anche per motivi ambientali, perché paradossalmente, se pensiamo a quello che era lo scenario un anno fa, Gasperini oggi ha l'appoggio della piazza, contrariamente a Ranieri che dopo quell'intervista ha ricevuto delle critiche, quindi direi 70-30 dalla parte di Gasperini, che è, ripeto, una sorpresa, no? Se pensi che quando la Roma cercava l'allenatore c'erano striscioni contro Gasperini a Roma.
0: È vero, è verissimo.
2: E in quei giorni c'era, no, una super accoglienza per anche Ranieri, e c'era stato un saluto da tutto lo stadio per Ranieri, un saluto incredibile. Quindi le cose cambiano rapidamente nel calcio, ora Gasperini ha molti poteri, ne vorrebbe ancora di più, e non è un caso che noi oggi ci sentiamo perché...
0: E qui andiamo alla nota dolente, come si suol dire, qui casca l'asino, perché, come giustamente dicevi tu, Gasperini, diciamo, dice: sì ragazzi, io non solo resto come tecnico, però magari datemi qualcuno con cui lavorare, con il quale si può creare un'affinità, si possono avere più o meno le stesse idee. È cominciato a circolare il nome di Giovanni Manna, che ormai noi conosciamo molto bene da queste parti, direttore sportivo vincente di uno scudetto, che però Gasperini vorrebbe alla Roma. Com'è sta storia, Eleonora?
2: Sì, no, è tutto vero. Da quello che so ci sono stati contatti diretti tra Manna e l'entourage di Gasperini, perché questa è una fase in cui di fatto il direttore sportivo della Roma è stato licenziato dall'allenatore, che aspetta di essere licenziato anche ufficialmente dalla proprietà, quindi gli uomini che lavorano con Gasperini si stanno portando avanti contattando direttamente

0: e direttori sportivi. Da quello che so c'è stato un dialogo con Manna, Manna si è anche tra virgolette dimostrato riconoscente per l'interessamento a Roma, ma ovviamente ha un contratto molto pesante, quindi oggi la Roma per prendere Manna dovrebbe dare soldi o un giocatore al Napoli.
1: Beh, io un paio di idee ce l'ho nel caso per... uno fa gol a Caterve che ultimamente
0: già nel caso parliamo di un giocatore con insomma, un valore molto più basso,
1: sì, no, certo, ovviamente.
0: Però, diciamo che a Roma ne abbiamo viste tante, pure voi a Napoli, per carità, però ora pagare per prendere un direttore sportivo, sì, bravissimo, sì, molto esperto, forse.
1: Guarda, questo sicuramente, no? Anche perché è strano poi pagare, tra l'altro, un direttore sportivo. Intanto è caduta Eleonora Trotta, proviamo a ripristinarla. Effettivamente andare a comprare un direttore sportivo non è un'usanza. Certo, non è bellissimo il comportamento della Roma, questo lo possiamo dire, però effettivamente, diciamo, ecco, abbiamo ripristinato il collegamento con Eleonora.
0: Sì. No, dicevo, pagare un direttore sportivo, pagare il cartellino, passami il termine, il contratto di un direttore sportivo oggi sarebbe anche troppo per la Roma, però possiamo assolutamente confermare i contatti e assolutamente il gradimento di Gasperini, che nasce dalla stima di Manna che lo aveva contattato tempo fa. Quando si trattava insomma di presentare una lista per il Napoli, e quindi c'è questa stima, ma anche queste difficoltà dovute al contratto pesante che Manna ha con il Napoli.
1: Eh sì, faceva parte di quel famoso casting per la stagione di 2 anni fa, quando poi arrivò Antonio Conte. All'epoca Gasperini preferì, ecco, non impelagarsi in questo progetto Napoli che poteva risultare rischioso dopo un grande fallimento, voleva continuare a dare riconoscenza all'Atalanta, e quindi decise in maniera diversa. Certo, però, con tutte ste voci, no? E tutte ste telefonate che arrivano da Roma, non deve essere facile, Eleonora, per Giovanni Manna lavorare però sul futuro del Napoli, che è comunque attualmente il suo lavoro.
0: Diciamo che in assoluto oggi per qualsiasi club è molto difficile lavorare, perché se pensi non ci sono situazioni in discesa, no? Perché la Juve ha comunque dei problemi interni, il Milan non ne parliamo, a Roma altro che telefilm, telenovela, soap opera, veramente ne vediamo di tutti i colori, però sai, fa parte un po' del gioco. Io in questi giorni, quando raccontavo insomma le esigenze, le richieste di Gasperini, molti lo paragonano a Conte, però ti assicuro che Conte è meno esigente di Gasperini. Nel senso che Gasperini vuole poteri su tutto, cioè quindi sulla scelta del direttore, sulla scelta del responsabile del settore giovanile, che era stato bloccato Tarantino, ma adesso anche il contratto di Tarantino è stand by, su tutti i giocatori, quindi lui altro che allenatore manager, cioè molto molto molto di più, e avendo la Roma una proprietà assente, non come Napoli ovviamente, c'è questo vuoto di potere, e quindi Gasperini vuole essere, diciamo, un punto di riferimento assoluto del club, e ha avuto anche lui, ripeto, contatti diretti con Manna.
1: Senti, un'ultima, Eleonora, prima di salutarti, te la faccio su un nome che tra l'altro mette sempre in connessione questo dualismo Napoli e Roma. Alija Begovic ci ha provato addirittura Pjanic a convincere ad andare alla Roma. Qual è il futuro di questo ragazzo che mi pare di capire comunque ha voluto dire al Bayer Leverkusen: guardate, ma avete scaricato l'anno scorso, non è che quest'anno venga a giocare con voi.
0: Sì, allora, Napoli sicuramente è in primissima linea e forse anche un leggero vantaggio rispetto alle altre, però sai, è un vantaggio che magari ha una scadenza, perché questi sono davvero giorni caldissimi per lui. Pjanic è stato a Roma, ha parlato con la Roma, ma la Roma in questo momento sì, è concentrata anche sul mercato che verrà, ma oltre il tema legato al DS c'è il tema legato alle cessioni che la Roma dovrà fare entro il 30 giugno, quindi sicuramente la Roma ha delle difficoltà da questo punto di vista. Posso confermare che il giocatore ha chiesto a Pjanic di portarlo in Italia, quindi Napoli, Roma, Milan in questo momento sono loro le tre società che hanno appunto dimostrato un interesse concreto, però ripeto, il Napoli ha in qualche modo registrato un leggero vantaggio fino alle scorse ore.
1: Ovviamente sicuramente la Champions già acquisita, se la possiamo definire così, e poi ovviamente in questo momento anche un allenatore, poi scopriremo se sarà lo stesso anche l'anno prossimo, ce lo auguriamo. Intanto Ele, grazie davvero, ovviamente buon lavoro e alla prossima.
0: Grazie, ciao Vincenzo, grazie, un saluto a tutti.
1: Grazie davvero alla collega Eleonora Trotta, e siamo giunti al momento di un altro pizzico di pubblicità, poi ci sarà un disco e poi andremo con il rush finale di quello che è l'appuntamento odierno con il calcio della sera. In questo diciamo passaggio parleremo della città, quindi parleremo di infrastrutture sportive e lo faremo con un ospite in particolare. Però a proposito di strutture, a proposito di Città di Napoli, permettetemi di ricordare a chi ci sta ascoltando che il sindaco Gaetano Manfredi, in occasione della visita del Papa di venerdì 8 maggio, ha firmato un'ordinanza nella quale chiuderà tutte le scuole del territorio cittadino. Quindi genitori avvisati, bambini felici. Direi che possiamo andare a questo punto in pubblicità, torniamo tra poco subito dopo un disco.
2: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione, 9 e 10 maggio. Si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
3: Per Sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: waist, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: La finale di questo appuntamento con il calcio della sera, ancora buonasera da Vincenzo Berna e benvenuto al nostro prossimo ospite, grande amico di Kiss Kiss Napoli, Ciro Borriello, benvenuto.
2: Buonasera a voi, buonasera.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Senti, chiedo a te, perché c'è chi diciamo diretto interessato di solito quando lo chiamiamo dice che non vuole ripetere sempre le stesse cose, poi le ripete però in altre emittenti, ma questo è un altro discorso. Stadio Diego Armando Maradona continua questa querella infinita.
2: C'è concorrenza.
1: No, non c'è concorrenza, c'è volontà da parte di qualcuno di evidentemente diciamo preferire altri. Comunque lasciamo perdere. Chiedo a te perché Ciro, questo progetto ormai è in piedi da un bel po' di tempo, no? Dal 2025. Chissà se vedremo poi effettivamente la realizzazione, che dovrebbe iniziare in estate, per ovviamente alla fine del campionato. Dovrebbe proseguire al di là di quella che è la partecipazione diciamo di Napoli per Euro 2032, però questo diciamo un po' mi preoccupa, perché al di là Napoli deve far parte di quel progetto assolutamente, perché sennò se ne perderebbe dello spettacolo e noi purtroppo perderemo un grandissimo evento, e Napoli ultimamente invece li colleziona di solito i grandi eventi, Ciro.
2: No, assolutamente, lo vedi col Giro d'Italia, con la Merisca Cascappa, insomma c'è tanto in questa città oggi, anche di anni precedenti, insomma, dove si è puntato molto sullo sport. Il tema è centrale, anche politico, è appunto quello dello Stadio Maradona, che indipendentemente dall'accordo con la società sportiva, quindi col presidente del Calcio Napoli, insomma la volontà è di mandare avanti questo progetto e di non far perdere appunto a Napoli, come dicevi tu, questa opportunità di Euro 2032. Quindi, come dire, ci sono tutte le possibilità per fare un buon lavoro. È chiaro che però sulla tempistica ti sei portato un po' avanti, perché non credo che insomma già in estate si possa iniziare, perché c'è la fase della progettazione preliminare che sicuramente è già finita, è stata più volte annunciata dall'assessore Cosenza, adesso però c'è una progettazione definitiva.
1: No, io immaginavo sul terzo anello, Ciro.
2: Sì, quello. Che permetterà poi dopo di poter
1: di sviluppare,
2: esatto. Lavorare, esatto, perché questo sempre perché nell'ottica dell'amministrazione pubblica che lavora per non far perdere opportunità, posti al campionato che ci affrontiamo ad apprestare, quello dell'anno prossimo, dove ci auguriamo che saremo ancora protagonisti. È chiaro che aprendo il terzo anello con tutte le accortenze e superando tutte quelle difficoltà che lo hanno chiuso, è chiaro che questa cosa ci permetterà, come dire, di affrontare molto più serenamente i lavori allo stadio, che avverranno, come ti ho detto, con seguito di una progettazione definitiva, che con un appalto anche abbastanza importante, europeo. Perché la progettazione poi non è che la possiamo fare noi, la progettazione verrà fatta da chi vincerà la gara per la progettazione, che determinerà poi i costi obiettivamente concreti di questa cosa, e che ci auguriamo insomma porterà ad avere Napoli nel 2032 come città ospitante appunto gli europei di calcio.
1: Senti Ciro, però sotto il profilo dei diciamo progetti, affidamento e quindi inevitabilmente anche fondi e tutta quella che è la burocrazia che c'è dietro un progetto così importante,
2: mi
1: sembra di capire però che i rapporti tra il comune di Napoli e il governo e tutti quelli che sono gli organi competenti possa in qualche modo aiutare questo tipo di sviluppo, no?
2: Assolutamente sì, ma infatti noi si punta ad avere tempi rapidissimi per questo. L'unica cosa che non ha tempi rapidi è l'apporto con della
1: legge. Tu ne sai qualcosa, diciamo, nei tuoi anni di assessorato ha tagliato parecchio.
2: È stata una bella esperienza.
1: Sì, formativa, verrebbe da dire. Senti, per quanto riguarda la pista di atletica, ormai abbiamo capito che verrà tolta, perché effettivamente sotto il profilo delle competizioni serve a poco, perché poi se devi ospitare un grande evento serve anche il Prato che è di proprietà diciamo del Napoli, utilizzato un termine improprio, però gestito.
2: Teniamo a questa cosa.
1: No, hai ragione, è giusto, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare.
2: Proprietà pubblica significa di tutti i napoletani.
1: È vero. Esatto. Però devo dire la verità, è una delle cose che abbiamo tenuto più in ordine all'interno della città, perché il terreno dello stadio di Armando Maradona ha sempre fatto la sua bella figura. Però ti voglio chiedere, visto che quel prato non si può utilizzare per grandi eventi, ovviamente la pista non ci serve. Grande mano potrebbe dare eventualmente Bagnoli, no? Sotto il profilo dell'atletica.
2: Si sta cercando, quello che manca, e mi dispiace dirle, che ci vuole un po' più di comunicazione, ossia che bisogna rassicurare le società sportive che non saranno lasciate sole.
1: Non saranno abbandonate. Dire, certo.
2: Esattamente, quindi è chiaro che se va avanti questa cosa, come sembra, quindi va avanti, è chiaro che a tutti gli atleti va offerta un'opportunità che può essere divisa tra lo stadio Collana e appunto Bagnoli.
1: Senti, prima parlavamo dei grandi eventi, siamo ormai all'orizzonte di quello che sarà il più grande evento del 2027, e allora ti voglio chiedere, a proposito di quelli che sono i lavori che si stanno realizzando con tutte le proteste del caso, perché ovviamente ci sta, no? Che a Bagnoli qualcuno effettivamente non possa vedere di buon viso quello che accade sotto il profilo dei lavori, e poi ovviamente anche la paura, no, di veder ledere quelli che sono poi i propri immobili. Si sta procedendo però spediti alla ristrutturazione innanzitutto della colmata con questa chiusura, e poi ridare alla città un pezzo davvero molto bello che ci manca tanto, questo lo possiamo dire.
2: Allora, intanto c'è una comunità scientifica che ha supportato le scelte che sono state fatte, quindi non si è fatto nulla di inventato. Intanto verrà restituita una spiaggia ai napoletani, la colmata sarà, come dire, con una
1: sigillata.
2: Procedura esattamente, sarà sigillata, tombata, possiamo utilizzare tanti termini, e sarà uno spazio che sarà fruita da tutti i napoletani, da tutti, dai tanti turisti, insomma, che al di là, insomma, della manifestazione sportiva, questi se ne vanno e ci lasciano uno spazio lì, lo lasciano ai napoletani, non è che lo lasciano ad altri. È chiaro che c'è tutta una protesta molto ideologica, che potrebbe essere anche in un certo qual modo condivisa, ma anche l'ideologia deve far fronte, come dire, a una modernità e ha delle scelte politiche che vanno nella direzione di migliorare quelle che sono le condizioni attualmente di Bagnoli, perché a Bagnoli il bagno non si può fare, le spiagge non sono fruibili, parliamo di un luogo che è stato fortemente contaminato e inutilizzato e come dire deturpato, oggi si sta cercando,
1: è anche abbandonato.
2: Certo, si sta cercando di mettere in campo un processo di miglioramento delle condizioni. Poi è chiaro che dobbiamo fare tutti di più e monitorare che non ci siano sforamenti nell'inquinamento, che tutto ciò che deve essere realizzato sia esattamente realizzato come prevede la legge, come prevedono le norme, vanno applicate tutte le norme di sicurezza. È chiaro che i cittadini su questo fanno bene a vigilare e a denunciare se ci sono delle inadempienze sotto questi aspetti, però non possiamo fermare un processo di sviluppo che è quello di Bagnoli. Bagnoli sta alla ferma da 30 anni. E tra vari commissariamenti e varie cose nessuno ci ha mai messo mano. Oggi mi sembra che siamo partiti finalmente dopo anni di immobilismo e vediamo qualche cosa, e tutto ciò che viene visto, viene fatto e approvato dalla comunità scientifica e dall'Organizzazione Superiore della Sanità, insomma, mi sembra che stiamo facendo un delitto.
1: No,
2: è chiaro che però dobbiamo andare avanti, non possiamo restare fermi al 1990. Ecco.
1: È verissimo. A questo punto dimentichiamoci Ciro Borriello, diciamo Comune di Napoli, Ciro Borriello tifoso. Prima di salutarti, Ciro, tu ci credi alle minestre riscaldate, in particolar modo un eventuale addio di Conte o un ritorno di Maurizio Sarri? Ti piacerebbe?
2: Non lo so, non credo che della rivista faccia questo, avendolo conosciuto per meno una quarantina di riunioni, incontri durati anche diverse ore, non credo che lui se va via Conte, e ci auguriamo che ciò non accada, chiami Maurizio Sarri, anche se per noi appassionati, insomma, Sarri ha rappresentato qualche cosa di bello. Il bello di Sarri è paragonabile anche agli scudetti che abbiamo vinto, logicamente, sì. Però è chiaro che vincere uno scudetto ha la sua bellezza, insomma, non possiamo dimenticare esattamente quello che accadeva 3 anni fa e quello che è accaduto l'anno scorso in questo periodo qua. maggio è sempre stato un mese entusiasmante per i napoletani, una nuova primavera, un nuovo capodanno, un nuovo Natale, cioè insomma quando il Napoli vince lo scudetto è una festa enorme, non è che si ferma una città, è proprio la passione che di tutti noi napoletani insomma che viene fuori ed è tutto più bello.
1: Assolutamente sì.
2: Sono indimenticabili quelle immagini di 3 anni fa, quelle dell'anno scorso, insomma quell'atmosfera che a pensarci veramente mi vengono i brividi. Però è chiaro che bisogna andare avanti anche lì, e quindi se Conte o De Laurentiis non dovessero trovare insomma il modo per andare avanti, bisogna rinnovare. E De Laurentiis, devo dire la verità, tranne l'annata diciamo con Garcia, non mi pare
1: per il resto non ha mai sbagliato,
2: diciamo così, tranne forse Ventura un po' all'inizio, ma era
1: l'inizio del percorso.
2: Ma
1: ci
2: gli allenatori che sono arrivati qui a Napoli sono stati tutti grandi allenatori.
1: Ciro, grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima, buona serata.
2: Forza Napoli.
1: Sempre, grazie a Ciro Borriello con il quale chiudiamo questo appuntamento del calcio della sera, grazie a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica, da parte mia Vincenzo Perna è tutto, a domani, ciao.
3: Save the date, il bar dello sport, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon martedì 5 maggio, nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss, le 10 in punto. Salutiamo e ringraziamo come sempre Gianluca Vigliotti e il suo bar dello sport. Mi ha comunicato e pare ci sia traffico, parecchio traffico direzione Agnano sulla tangenziale. Se vi può consolare, io ho trovato un bel po' di traffico all'altezza del Corso Malta, uscita Corso Malta sulla statale, ma ad ogni modo siamo qui, quindi fateci sapere ogni tanto il vostro bollettino sul traffico. E sì, se non mi sentite presentare Rosario Verde, perché attenzione, speriamo la situazione non stia peggiorando ancora, non si è ripreso, insomma. Vi auguriamo una pronta guarigione. Più tardi faremo anche una preghiera con la nostra santa protettrice che ha festeggiato proprio in questi giorni, no? Vi ricorderete, Santa Fregna, il 3 maggio. Ma salutiamo Fabio Esposito in regia, che curerà anche oggi la parte tecnica. Come sempre iniziamo con un pizzico di musica, che c'è Dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: E allora iniziamo, e come detto iniziamo sotto un punto di vista profetico, diciamo, non voglio dire religioso, per carità, però ecco, proviamo a mandare energie positive al nostro Rosario Verde, invocando proprio lei, la nostra santa protettrice, Santa Fregna, a cui rivolgiamo la nostra preghiera. Santa Fregna, prega per noi. Santa Fregna, ridacci il nostro rosario quotidiano. Rosario Verde.
2: Rosario, perché ci lasciate? Perché ci lasciate così, Rosario, senza rubare avviso?
3: Marco, buongiorno.
1: Ciao, caro.
3: Un saluto a Rosario. Marco, ma chi se ci sta facendo? Preoccupava? Veramente fosse qualcosa di grave.
4: Buongiorno Cuccioli, Pasquale dell'Accade di Caivano, Santa Fregna, mietti amanatori di Rosario.
1: Vabbè, abbiamo anche un appello sul traffico, sentiamo, iniziamo così, dai.
5: Ragazzi, oggi. Buongiorno, comunque piccolo sfogo personale perché mi sono appena fatti 50 minuti fino in coppa tangenziale.
1: Bene.
5: Vorrei mandare un messaggio a tutti quelli che in macchina si mettono a guardare il telefonino, che se verano tale e quale, cioè si vede proprio loro che hanno il telefonino adiacente al volante, con una mano guidano, con quell'altra mandano telefono e guardano telefono. Poi sì, va la montata che ci facciamo 50 minuti di fila, si caccia il cellulare, ci sono Bluetooth, ci stanno 3000 cose. Se dovete fare una chiamata, se dovete fare qualcosa, collegatelo alla macchina. Se dovete guardare le storie di Instagram, parcheggiate, non vi mettete in giro con la macchina, che qua c'è Slim. E poi per voi che facete, scemo, ci sta nata in una macchina che si fa male e ha di 5.000 all'ora che stanno a fare la fila perché tu sei scemo.
1: Ecco,
5: grazie, ti sta a chi sta in alto, ti sta a fianco a me, spero che mi ha saputo.
1: Allora io prenderei questo vocale e lo manderei a ripetizione a tutti quelli che usano il cellulare. Allora io mi ero preparato una scaletta, però la vogliamo fare una parentesi su questa cosa, perché ovviamente, perdonatemi, io sono un massimo esperto di traffico. Cioè io mi faccio traffico praticamente tutti i giorni, senza se e senza ma. E quello che diceva l'amico con questo vocale è verissimo. Cioè, io capisco che tu vedi la fila di auto, no? Ci si incolonna tutti quanti un po' lì e si cammina al cosiddetto passo d'uomo. Ma tu che prendi il telefonino e sembra che stai seduto sulla tazza di casa tua e ti metti a scrollare all'infinito tutto lo scrollabile dei social, mi spieghi che problemi c'hai? Che poi che succede? Restano fermi un quarto d'ora, nel frattempo le macchine avanti passano, c'è qualcuno dietro giustamente che bussa, che dice oh, e cammini, quello parte a razzo e si azzecca da qualche parte. Capito? Poi dici, come mai ci stanno gli incidenti sulla tangenziale? Secondo me, il cellulare è responsabile dell'80% dei tamponamenti e degli incidenti che sistematicamente troviamo sulla tangenziale. Quindi,
6: buongiorno, sì. Nel momento che lo fumava e stava in amore, l'ha fatto lui e fumava che si sta buono e ciuma.
7: Buongiorno. Vabbè Marco, tanto Rosario è qua tosse, non mettere nemmeno su tutto il re.
8: Buongiorno Marco. Mamma mia. Kill Moir viva.
9: Tu sei la vita mia, tu sei il cuore mio, li resta buona.
10: Fai un buongiorno, purissimo, mi vuole malato. Però io ci ho fatto l'ambe e si è fatto due, capisci mamma?
1: Va bene,
11: buongiorno Marco, Stefano.
1: Ciao, caro.
11: Chapeau all'amico della tangenziale. Veramente sì. Non se ne può più con questa gente che guida sempre con questo cacchio di telefono in mano.
1: Sì. No, ma per esempio adesso c'è un amico che mi manda un'immagine, Emanuele, e ci segnala che anche il corso Vittorio Emanuele è super bloccato. Ora io guardo la foto, c'è una macchina davanti a lui e ce n'è quella avanti che si vede, che non ho capito, spero stia cercando di fare inversione di marcia e tornare indietro, altrimenti sta invadendo la corsia opposta e sta andando contromano. Emanuele, fammi sapere che cosa è successo. Che cosa avevamo, Fabio? Telefonata, pronto?
12: Quando ho che ti amo, credi a me, pa pa pa pa pa pa, pura sacrosanta verità, papà, papà. Fino a ieri sono stato uno che papà, papà, papà.
1: Va bene.
12: C'era solo divertito e niente più.
1: Questo è sicuro. Franchini, buongiorno.
12: Buongiorno.
1: Ciao, allora, io è meraviglioso, Franchini, perché tu apri con questo, no, editoriale sul traffico, con questo vocale bellissimo dell'ascoltatore, considerazioni già varie, squilla il telefono, dici sarà il comandante dei vigili urbani di Napoli che ci contatta per darci delle informazioni. No, è Franchini, buongiorno caro
12: Marco, buongiorno anche a te, come stai Marco?
1: Bene, bene, tutto bene, grazie.
12: Comunque questa canzone era tutta per Rosario Verde, quando dico che vi amo a tutti e due, però.
1: Grazie,
12: non
1: caro.
12: Al Rosario, ma a tutti e due, veramente.
1: Lo sai che è reciproco, amico mio, lo sai che è reciproco. Un abbraccio forte, pronto?
13: Pronto, buongiorno, Gianni Vendemmia.
1: Ovviamente, pari passo, ciao Gianni, come stai?
13: Bene, grazie, tutto bene, voi?
1: Bene, vuoi controbattere la canzone di Franchini?
13: Sì, esatto.
1: Prego.
13: Metto sempre il dito nella piaga.
1: Vuoi il dito nella... No, lascia stare.
13: Il dito nella piaga.
1: E che fa?
13: E poi facciamo un grande appello da tutto il bar tabacchi, grande di portico di Caserta, per Rosario Verde.
1: Però è bravo, perché riesce sempre a infilarcelo. Cioè, questo è un merito che glielo diamo. Ciao, caro, ciao. Pronto?
14: Pronto?
1: Allora,
14: ragazzi, un'informazione, ma Franchini che sono fuori i fanucci?
1: Non sappiamo, sono cose private e ognuno c'ha le sue. Va bene, giusto quest'altro minutino, poi diamo anche una notizia magari. Io farei un ultimissimo appello, e so che questo appello cadrà nel vuoto purtroppo, perché chi sta sui motorini, sugli scooter, non ascoltano notoriamente la radio, proprio per un margine di distrazione, se vogliamo. Però ragazzi, io credo che stiamo superando tutti i limiti della decenza quando guidiamo i motorini, in particolare in città, che ormai i motorini vanno più nella corsia opposta che nella loro. Cioè, io capisco che dici c'ho il motorino, voglio sorpassare, va bene, ma fallo nella tua corsia comunque, perché io devo frenare per far passare te, che se ti busso tu mi fai lo sguardo un po' camorra, come a dire oh, cara, sto passando, prato tu, perché? Pronto, andiamo al telefono.
15: Marco,
1: uè.
15: Buongiorno Marco, ma perché non ti chiamavi il tuo collega Carmine il tassista come sostituzione?
1: Guarda, al terzo giorno, se domani Rosario manca, mi faccio dare una mano da lui.
15: Marco, però non ci dite bugie, diteci le cose come stanno.
1: No ragazzi, allora, proprio la verità, per privacy di Rosario non ve la posso dire, andate di immaginazione, però non si sente ancora perfettamente in forma, ha bisogno di restare a casa, ecco, mettiamola così, credo che meglio di così non ve la potevo dire, anche Fabio fa sì con la testa, quindi ci fermiamo un attimo, dai, c'è una canzoncina, poi diamo anche una notizia e ovviamente voi continuerete a darci il bollettino del traffico.

0: E allora sentiamo ancora qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342-00-00100, perché il vostro pensiero oggi è davvero a senso unico, sentite.
1: Buongiorno Marco, Frank da Ravenna. Ciao, ma Frank. Non è che Rosario una pava di cocco per un po' scendere la
2: per il nostro fratello Rosario che si è addormentato nella speranza della rivoluzione.
3: Il problema è che Rosario continuava a dire il fatto della Svizzera che il figlio la carta igienica costa tanto.
0: Sì.
3: Gli assieme degli svizzeri gli hanno fatto prendere l'influenza.
4: Marco, buongiorno. Volevo rassicurare tutti i radioascoltatori. Sì. Allora, Rosario sta bene. Ieri sono andato a casa sua, gli ho portato una supposta di 10 centimetri.
0: Bene.
4: E lui, quando l'ha vista, ha fatto babù.
5: Marco, buongiorno. Marco, sono sicuro che Rosario non ce la fa.
0: Ma come no?
5: Non ce la fa, sicuro.
0: Ma come no?
5: Una passata di spirito.
0: E invece, in barba a questa cosa un po' brutta che hai detto, io vi dico che Rosario Verde è qui, anche se al telefono. Rosario!
6: È un'indecenza proprio, cioè.
0: Sì. E devo dire che, vedi, non ti puoi permettere di stare un pochino male. Guarda, non so da ieri quante corone di fiori sono state rimandate indietro. E ragazzi, ieri sono state chiamate le forze dell'ordine perché qui sotto la radio stavano facendo una fiaccolata in tua memoria.
6: Vabbè, ma non è un caso, non è caso, è una cacarella con pettere.
0: L'hai detto tu, amico mio, eh!
6: È una cacarella,
0: cioè. È una cacarella, vabbè.
6: A tutti è venuto la cacarella.
0: Hai voglia.
6: Sta girando il virus, hai visto?
0: Ma pensi che sia di base influenzale o è qualcosa che hai mangiato in vista della dieta che stai facendo?
6: No, penso che in base virale, insomma. Se lo dico da virologo,
0: Se lo dici da virologo, va bene.
6: Ragazzi, è un po' di cacarella, se volete le foto ve le mando.
0: No, ma perché fai le foto? Scusami, ti stai facendo le foto delle...
6: La prova, sono vivo, scagazzato ma vivo, ecco.
0: Allora, fai una cosa, fatti fare una foto mentre sei seduto lì, io poi la metto fissa qui sullo sfondo, così stai con noi tutta la giornata.
6: No, ma dai, che sto sentendo, sta parecchia gente come me, con febbre, insomma, con la pancia sotto su.
0: E allora tu fai una cosa, finito che stai bene tu, resta altri 2-3 giorni a casa, che sai, magari resta un po' la viralità, no? E così qui in radio stiamo tranquilli.
6: Ah, quindi non vuoi che torni? Vuoi venire, rimane, però se tu mi...
0: No, torna, sta radio aspetta a te, torna.
6: Come faccio una giornata di festa?
0: No. Sappiamo bene quanto ci costa un giorno di festa, Rosario, quindi torna.
6: Hai capito? E niente, comunque sono vivo, alla faccia vostra, tutte le cose che stanno facendo.
0: Però posso dirti una cosa positiva, cioè il sentore, il sentimento, la voce rotta dal pianto che hanno molti ascoltatori denotano davvero un profondo affetto.
6: Ma quando? Ragazzi,
0: senti, chi si sta prendendo cura di te a casa?
6: Mia moglie, sono poverina. Ma poi ci sta poco da fare, cioè. Primo giorno febbre a 38,5, ieri tutta la giornata 37, ma non c'ho febbre e poca cacarella.
0: Vabbè, quel poca, però sappiamo bene che mettersi in auto quando si sta così e restare, ecco, magari un quarto d'ora nella macchina non è proprio la scelta più saggia da fare.
6: Hai capito?
0: Bravo. Dai Rosarione, torna presto, di qualcosa a tutti i tuoi fan che ti stanno mandando messaggi di cordoglio.
6: Ci capita. ciao
0: Rosario, un bacione, va bene. E allora, ancora un pizzico di musica, Fabio, abbiamo tempo? No, c'è un pizzico di musica, c'è Tommaso Paradiso con i Romantici, 342 00 00 100. Poi fra pochissimo parliamo di un sentimento molto umano, ecco.
7: Mi sveglio

0: mettiamola una discussione in mezzo, altrimenti la mattinata poi ci scivola via così tra una preghiera e un'imprecazione contro il traffico. Perché mi ha molto colpito, anche se confesso non ho visto l'intervista intera che c'è stata su Agorà da parte di Stefania Andreoli, che si è vista protagonista di una bufera social, perché è stata estrapolata una frase da ovviamente un discorso più ampio legato al rapporto tra genitori e figli. Vi ricordate, noi ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa con una notizia che ci ha raccontato Rosario sul discorso, sai, ma siamo più genitori, siamo educatori o amici dei nostri figli? E all'interno di questa discussione molto densa, se vogliamo, molto particolare, è stata estrapolata questa frase che poi ha acceso un dibattito molto forte, ovvero che dire ti amo ai propri figli è sbagliato. Cioè, nel senso, teoricamente non dovremmo dirlo. Perché? Perché diciamo che l'amore, secondo l'Andreoli, è un sentimento molto forte che però può passare, mentre invece il ti voglio bene resterà sempre. E il fatto di utilizzare un ti amo, che teoricamente sarebbe rivolto al nostro partner, rivolgerlo anche ai figli potrebbe far trasformare questo sentimento in un sentimento di serie B, il ti voglio bene, intendo, ok? E quindi, stando a questo discorso, secondo l'Andreoli bisognerebbe ponderare abbastanza bene le parole quando ci rivolgiamo ai nostri figli. Ovviamente le fasce di età sono importanti. Se noi diciamo un ti amo a un bambino entro i 5-6 anni orientativamente, non dovremmo generare chissà quali grossi problemi, perché quel bambino ancora non ha una percezione chiara e precisa di questi sentimenti, mentre invece la cosa cambia quando utilizziamo questa terminologia verso gli adolescenti. E sappiamo, e non è un problema, se ci fosse Rosario ci direbbe che sì, è un problema, ma l'affetto, no, anche fisico, che noi muoviamo verso anche i nostri adolescenti, alle volte in certi casi potrebbe essere un'arma a doppio taglio, mettiamola così. Noi poi in Italia abbiamo anche il problema della distinzione tra il ti voglio bene e il ti amo, no? Se pensiamo all'inglese o all'americano, con la formula I love you, che intende sia il bene che l'amore, lì, se vogliamo, il concetto è un po' semplificato, perché tanto usano la stessa cosa. Noi invece diamo due valori diversi, e sinceramente io, da neopapà, mi sono sentito un attimino messo nell'angolo, perché io credo che ho detto solo ti amo a mio figlio, ma solo, proprio tutti i giorni. Cioè, una cosa che mi viene proprio talmente spontanea, che infatti poi vorrei chiedere anche all'Andreoli, ok, è vero, l'amore finisce, il bene no, sentimento di serie A e di serie B, ma se io ho questo moto emotivo nei confronti di mio figlio o di una mia figlia, che faccio? Me lo devo tenere? Devo invece dire ti amo, mi devo correggere, dire ti voglio tanto bene? Cioè, sarebbe davvero un problema questo? È una domanda che mi sta un po' balenando nella testa, ma l'articolo tratto dal Post, se volete, dal sito ilpost.it, che se volete potete leggere, è bello articolato, fa anche un focus sui baci ai propri figli, che spesso noi diamo sulle labbra. No, che le sono sulle labbra, che le sono cerase, capite? Che le sono troppo belle. E quindi tu sei spinto a dare un bacio sulle labbra. Attenzione, questa cosa qui teoricamente potrebbe essere pericolosa, perché non fa capire il margine di distacco che ci deve essere magari con gli sconosciuti, e quindi magari i bambini così potrebbero essere più inclini a chi poi merdacce vuole abusare di loro. Perché? Perché quel gesto, se apparendo innocente, dato da un genitore, il bambino lo può tradurre come normale anche nei confronti di altri. In realtà, sempre nell'articolo si dice che poi non è sempre così, perché spesso i bambini sanno distinguere il contesto intimo familiare, per esempio, da quello scolastico, però insomma è un campanello di allarme che si è acceso. Io, che sono papà da un anno e due mesi, da stamattina sono profondamente in crisi, perché faccio tutte le cose che mi dicono che non si dovrebbe fare, e non solo le faccio, ma le vado anche a ripetere nell'arco della giornata più e più volte, perché è proprio Così, allora, fra un attimo.
1: Buongiorno Marco, sì, buongiorno, kiss kiss Napoli. Ma quando mai ti voglio bene? Ma è palese, no? Che uno ama i figli. Ma non è che si deve mettere a fus dolcinato, ti amo. E chi la roba fanno i cazzo loro.
0: Ecco, benissimo.
1: Aiuto, ricordate, dobbiamo essere sempre genitori autorevoli. Ciao, ciao.
0: Attenzione, autorevoli non autoritari, eh? Autorevoli è molto bella come cosa. In inglese esiste una sola frase che racchiude entrambe, I love you, e viene utilizzata sia per il bene che per l'amore. Non c'è dicotomia tra i due sentimenti, ci sono solo amori diversi: amore per un partner, per i figli, per se stessi, per il canto, per la lettura. Voi pensate, noi invece proprio in Italia anche su... In inglese esiste una sola frase che racchiude entrambe, I love you, e viene utilizzata sia per il bene che per l'amore. Non c'è dicotomia tra i due sentimenti, ci sono solo amori diversi: amore per un partner, per i figli, per se stessi, per il canto, per la lettura. Voi pensate, noi invece proprio in Italia anche sotto il profilo artistico con il ti amo

0: Eh beh, Simply Red, capolavoro Sunrise dal 2003, si parlava di questa frase che a quanto pare, stando almeno a Stefania Andreoli, può essere pericolosa, rivolta ai nostri figli, il famoso ti amo. E allora noi, per avere un punto di vista un pochino più anche professionale, abbiamo raggiunto al telefono Ignazio Senatore, nostro amico nonché psichiatra, psicoterapeuta. Buongiorno Ignazio.
1: Ciao.
0: Come va, Doc? Tutto bene?
1: Perfetto.
0: Ecco, allora, com'è sta storia? Cioè, come ci dobbiamo comportare con i nostri figli? Può essere davvero un problema rivolgerci a loro con un ti amo anziché un ti voglio bene?
1: Ma intanto, guarda, io prendo sempre le distanze da tutti questi psicologi, senza nulla togliere alla categoria, per carità, che frequentano i salotti televisivi. Come diceva Vittorio De Sica, la televisione è l'unico ipnotico che si somministra con gli occhi, quindi questo ti fa capire, come dire, insomma, che spesso le persone che vanno nei salotti televisivi, come dire, non è che aiutano molto a pensare, ma anzi, per lo più creano un po' di confusione.
0: Però scusami Ignazio, una piccola parentesi, però questa cosa ormai è diventata anche più grande, perché magari lì è stata detta una frase e io posso essere d'accordo con quello che hai appena detto, però poi oggi c'è il fenomeno social che fa da megafono a frasi poi estrapolate, ma e sì, si genera la confusione.
1: Sì, ma perché il problema è proprio questo, cioè chi va in televisione cerca di sorprendere, per naturalmente per mettere in moto i social, che anche lì sai benissimo che i social, come dire, chiunque può commentare, può fare, può dire, per carità, insomma, non è che no, il discorso è questo, non è la frase, perché questa è la, facciamo il discorso anche se si fa un innamorato, tu puoi anche dire alla tua ragazza, alla tua fidanzata ti ama, ma lei capisce benissimo che lo stai dicendo, ma non è il reale sentimento, perché il problema non è quello, non è la comunicazione verbale, soprattutto è anche come la dici con gli occhi, la dici con il corpo, la dici con un sorriso, la dici perché lo guardi negli occhi o perché sei distratto mentre stai

0: spadellando in cucina. Cioè, sì. il concetto è come ti devo vedere nel contesto generale nel quale viene detto una frase. Ma insomma, il problema non è il contenuto, se ti amo, se ti voglio bene. Il problema è se c'è una relazione affettiva di base.
1: Cioè, io posso dire ti amo a mio figlio, però poi lo ignoro 23 ore su 24, insomma.
0: È chiaro, cioè, quello, puoi dire quello che vuoi. Sai, io ricordo che c'era questa frase che si diceva un tempo: i bimbi si baciano quando dormono.
1: Ah, terribile, mamma mia.
0: Ricordi, eh?
1: Sì, come no?
0: Questo per farti capire come un tempo c'era un'educazione molto rigida, per cui figurati se andava a dire a un bambino ti amo o ti voglio bene. Cioè, c'era questa idea di un'educazione rigida per cui il genitore, come dire, non doveva scendere a emotivamente, come dire, mostrare le proprie emozioni, ma anzi tenerle dentro. Adesso probabilmente c'è l'eccesso, ma perché? Perché c'è un'insicurezza di base del genitore, perché è venuto un po' a mancare, ma questo anche dopo il 68, non solo, ma perché non abbiamo figure di padri, i padri con la P maiuscola, sì. Non ci sono più riferimenti culturali, anche religiosi, che erano importanti un tempo. Quindi è evidente, il genitore si sente sempre in colpa nei confronti del figlio, questo è il vero problema.
1: Ma tipo, prendi me, io sono papà da un anno e due mesi e mio figlio me lo spupazzo tutte le volte che posso.
0: Perfetto, come no, assolutamente.
1: Cioè, no, mi viene il dubbio, faccio bene o faccio male a sto punto? Perché
0: che fai bene, ma quello che passa non è il verbale, è se lo accarezzi, se lo abbracci.
1: Certo.
0: Come dire, come diceva Truffaut diceva, le donne hanno bisogno di prove d'amore, ma anche i bambini hanno bisogno di prove d'amore, no? Cioè, senza vedi, ecco, che tu invece di vedere la partita del Napoli stai a giocare con lui, tanto per dire, o se lo vai a prendere sotto scuola gli fai una sorpresa. Insomma, i bambini sono poi persone attentissime, hanno le antenne.
1: Certo, hanno le antenne, certo,
0: quindi,
1: certo.
0: Quindi non è, ma adesso se gli dici ti amo, che fai? Crei la confusione tipica, perché il bambino si attacca tipicamente a te perché tu, mamma, hai detto ti amo a tuo figlio, quindi se glielo dice una donna, lui ritiene che, gliel'ha detto come gliel'ha detto la mamma. Cioè, insomma,
1: siamo un po' all'esagerazione, dici, giustamente.
0: No, ma ti ripeto, insomma, queste cose poi, sai, subito la cosa pazzesca, lo sai qual è? Che noi psichiatri veniamo sempre poi derisi da tutti i colleghi medici, anche giustamente, secondo me, perché dicono sempre, voi invece di chiacchiere, immagina te con il chirurgo che ti apre il cervello e ti toglie un tumore, cioè,
1: certo.
0: ci inchiniamo di fronte a un cardiochirurgo, a un neurologico, quindi noi che siamo? Facciamo chiacchiere. Però la cosa pazzesca è che quando poi qualcuno lancia qualcosa o in televisione o sui social, diventa poi una bomba.
1: Sì.
0: Quindi la forza, tra virgolette, della psicologia è immensa. Considera che ancora noi diciamo lapsus, per esempio, atto mancato, tutti i termini che ha usato Freud, che sono entrati come la rimozione, il narcisismo,
1: sì,
0: l'esibizionismo, il sadismo, cioè tutti i termini usati della psicanalisi che sono diventati di certo.
1: Però scusami, Ignazio, io ti do del tu perché sei talmente, certo, cioè, tu. Mi viene proprio naturale, ti chiedo scusa. Non credi che forse noi abbiamo settato la nostra testa, no? Nel senso che noi vogliamo delle risposte chiare e precise, e il più delle volte, perché leggiamo una frase scritta bene in un post su Instagram, ecco, vedi, è così, tutto a posto. Cioè, io ho un po' paura di questa semplificazione di giustifica, magari, che molte persone cercano, magari proprio attraverso i social, quando poi stanno evitando un problema.
0: Ma ti ho detto, lì c'è un'incertezza di base, cioè i genitori hanno paura di non saper fare figli, mentre prima non era messo in discussione, cioè c'era un potere, cioè il padre era quello che comandava, la madre quella che obbediva, i figli dovevano obbedire.
1: Ok, era chiaro il meccanismo, insomma.
0: Ed era chiaro, cioè non ci stava da discutere. Adesso ti ripeto che è tutto in discussione e per lo più i figli sono considerati dei pari. Non c'è il livello, come dire, come se ci fosse una scala, sai, al primo gradino, al secondo, che sono considerati dei pali. È evidente che poi alla fine, considerandolo dei pali, si trascende e si cominciano a fare delle considerazioni che sono veramente, secondo me, che non si stanno decidendo in testa, insomma.
1: Io lo sai, resterei a parlare con te per ore. Io prima o poi ti devo venire a trovare, però volevo approfittare di questi ultimi proprio secondi che abbiamo per ricordare una cosa molto bella che è a tua cura, ed stiamo parlando di una cultura in generale che è meravigliosa, perché tu ti occupi molto anche di cinema, sei un grande esperto di cinema, e torna un appuntamento fantastico con te.
0: Ti ringrazio. Senti, sì, organizzo come la 17ª edizione dei corti sul lettino Cinema e Psicanalisi, che quest'anno faccio ai magazzini fotografici, e ringrazio Ivonne De Rosa per l'ospitalità gratuita dello spazio. In giuria c'è Peppe Lanzetta, Alberto Palmiro e Francesco Albanese. Proietto l'8 maggio dalle 5 alle 8 i corti nazionali e il 9 maggio dalle 5 alle 8 i corti campani.
1: Bellissimo.
0: Insomma, io credo che sia una bella manifestazione. Poi ho capito presidenti di giuria come Scola, Aper, Marco Risi, Carlo Bresti, insomma, ho avuto un sacco di Confalone, tanti amici, attori, attrici, registi che gratuitamente mi danno una mano, anche perché è l'unico festival autogestito, io non ho sponsor né pubblici né privati, ci metto di tasca mia, ma lo faccio per la grande passione che nutro per il cinema e per i cortometraggi.
1: E allora 8 e 9 maggio, un bel appuntamento per gli amanti, ecco, del cinema e della psicanalisi, insomma, ai magazzini fotografici. E io ti ringrazio, grazie a Ignazio, grazie. Senatore, sei sempre grazie prezioso.
0: Grazie a te, ciao, grazie.
1: Ciao, buona giornata. E allora fermi lì, ragazzi, torniamo subito.

0: E allora Fulminacci, questa è la sua nuova canzone, Maledetto me, dopo la stupida sfortuna di Sanremo, insomma il ragazzo si sta affermando e non poco. Ma andiamo a sentire qualche vocale di quelli che sono arrivati al 342 00 00 100.
1: Marco, invece per me, secondo la mia visione, ti voglio bene, soprattutto detto in napoletano, esprime molto di più del ti amo, secondo me.
2: Perché ti... Buongiorno, sono Nicola. Io ho un nipotino di 2 anni e per me è tutta la mia vita, e quando sto vicino a lui me lo bacio dalla mattina alla sera e purtroppo gli faccio fare tutto ciò che vuole, purtroppo sono nonno.
3: Marco, invece io per fortuna, buongiorno, sono Paolo da 9, io per fortuna vivendo in Germania che hanno questa parola, ich liebe dich, io ti amo, no? Riesco a dirla semplicemente vicino ai miei nipoti, ai nipotini, ed è molto bella questa parola. Invece dicendo in italiano vicino a una nipotina ti amo suona diverso.
0: Sì, diciamo che quando si è zii, quando si è nonni, sai, si fanno quelle cose proprio a cuor leggero e si viziano tra virgolette i nipoti, proprio perché c'è quella mancanza di responsabilità che aiuta in questo senso. Quando sei genitori a volte un freno te lo dai. C'è Vincenzo in linea, proviamo, pronto?
4: Ciao, Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao Vincenzo, hai proprio 50 secondi.
4: Ah no, vabbè, io non sono d'accordo con le dichiarazioni della psicologa di quello che ha detto. Io ho 2 nipoti che amo e quando li sento gli dico sempre zio vi ama, e loro dicono anche noi ti amiamo. Quindi anche se sono d'accordo con quello che ha detto prima l'amico che ha mandato un messaggio, che in napoletano ti voglio bene, cioè ti riempie la bocca. Io dico ai miei vecchi amici che ci conosciamo dalle elementari, che siamo un gruppo di 4-5 ragazzi, e anch'io quando li sento ti voglio bene, cioè anche loro lo dicono, cioè è molto bello. Quindi queste cose non le accetto, quello che ha detto la psicologa, e come ha detto anche prima il signore che è intervenuto, lo psicologo, che ha detto quando i genitori si mettono sullo stesso piano dei figli è finita. Per me deve esserci una scaletta, i genitori sopra e sotto i figli, altrimenti poi dopo si va sullo stesso livello e dopo si può trascendere. Per me l'educazione, il rispetto per i genitori deve esserci sempre. Io ho 54 anni, ho mio padre che adesso, grazie a Dio, ne farà 81, mamma siamo lì, e io se i miei mi richiamano, fanno qualcosa, io abbasso sempre la testa.
0: Poi rimangono certe cose, assolutamente. Ci dobbiamo fermare, amico mio, purtroppo ci dobbiamo fermare, ci abbiamo le ultime notizie con Riccardo Catapano, ma nella seconda ora parleremo anche d'altro, ma ritorneremo anche su questo argomento, perché mi fa piacere sentire e sapere che cosa ne pensate. Fermi lì.

0: Save the Date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Seconda ora di Chiesano Kiss Kiss, siete sempre ovviamente su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del Digitale Terrestre. Io sono Marco Pesacane, resteremo insieme fino alle ore 12 e siamo anche in ottima compagnia in studio. C'è Fabio Esposito in regia che sta sapientemente selezionando tutti i vostri vocali, andiamoli a sentire.
1: Ciao Marco, un bacio anche a Rosario, di buona guarigione. Ciao. Volevo dirti una cosa, fai bene a spopazzarti tuo figlio, anche perché io, che adesso sono abbastanza grande, ti posso dire che papà non c'è più e io sogno di sognare un suo abbraccio e un suo bacio. Quindi a tutti i genitori, papà, non baciateli nel sonno, baciateli quando vostro figlio percepisce l'abbraccio e il bacio.
0: Per lasciare
1: adesso,
0: un ricordo.
1: Perché poi dopo, quando non ci sarete più i vostri figli, gli mancherà tanto quella.
0: Sì, ha ragione. Sì.
2: Io vorrei dire a chi ha fatto questa sintaxi che il problema non è un genitore che dice ti amo un figlio, perché un genitore è normale che ama il figlio, probabilmente la forma di amore più grande che esista al mondo. Il problema è che queste figlie e questi figli ormai crescono con le mamme che sta fanno storie in coppa Instagram in cui si chiamano amore mio. Io ormai dove vado al supermercato, al bar, quando vedo una coppia di donne che stanno parlando delle amiche, sento 50 volte in un minuto la parola ammo. Si chiamano sì. Amore a destra e a sinistra, vai dopo parrucchiere ti chiama ammo, vai dopo il ti chiama ammo, si chiamano amore a destra e a sinistra, e così sdoganano il termine amore. E le figlie a 10 anni sono le stesse che vedi alla scuola, fuori le scuole, che chiamano le amiche amore, ammo. E questo amore viene sdoganato così, questo termine viene sdoganato così, ma non per un genitore che manifesta l'amore nei confronti di un figlio. È follia dire che può fare male o che può essere deleterio.
0: Allora fermi, perché l'amico ha centrato un punto secondo me, perché ok, lì si stava parlando di una certa tematica, di un certo argomento, però è vero, noi a Napoli, non so nelle altre città, però noi a Napoli ce l'abbiamo sta cosa che ci rivolgiamo con amu tra di noi, forse tra noi maschietti no, è un po' più raro, tra noi è molto più frequente il ui caro, ma in particolare quando non ti ricordi il nome della persona a cui stai salutando, insomma, a cui ti stai rivolgendo. Però è vero, molte volte, anche in termini di amicizia, ci si chiama amore con un bel po' di leggerezza. Sentiamo ancora.
3: La penso che la parola ma ti amo, ti voglio bene, amore, tesoro, la usano troppi. Non conosci una persona che ti dice amore, tesoro, ti amo, ti voglio bene. Io nei miei figli l'ho detto sempre, lo dirò sempre. Sono grande, sono sposata. E dico ti amo, ti voglio bene, sono la mia vita, anche i miei nipotini, un bacio.
0: Ci sta anche questo. Buongiorno Marco, noi della nuova generazione di genitori sbagliamo sempre tutto. Io da papà mi bacio e li ribacio perché ho perso mio padre da piccolo e mi mancano i baci e gli abbracci di mio padre. E la cosa più bella, prima di andare a dormire, i baci e il ti amo ai miei figli. Antonio di Agerola, è verissimo anche questo. Io me la sono posta la domanda, vi dico la verità, se faccio bene o se faccio male. Poi ho deciso, pagando poi eventualmente le mie conseguenze, di affidarmi un po' a come sono fatto. Sai, ci sono poi persone che sono più affettuose, tra virgolette, più carnali, e altre che magari dispensano meno di questi gesti, però fanno con altro grandissime dimostrazioni di amore. Quindi diciamo che poi non ci si deve mai sentire sbagliati. Poi se si è proprio manchevoli, quello poi è un altro paio di maniche. 081-546-6873, se volete dire la vostra. Io la cosa che non riesco a fare a meno dei miei figli sono i propri baci in bocca, sulle labbra, il bacio a stampo, intendiamo, ragazzi. A entrambi è diverso e più carnale. Amo il loro ciato. Ciao Marco, tra mamme, amiche, è uno sdoganare continuo dire amo, teso, insopportabile, credimi. Sì, anche io non lo condivido tantissimo. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno, chi sei?
4: Sono Antonio da Napoli.
0: Ciao Antonio.
4: Allora, io dico questo, baciare i propri figli è una cosa più bella che esista al mondo.
0: Sì.
4: Però condivido con te Marco, perché comunque baciare in bocca i figli a me dà fastidio, non è un gesto che se non lo fai non ama.
0: No, assolutamente.
4: Però no, non piace. Ci sono alcune persone, anzi tante persone che lo fanno, ma non significa che io per dimostrare il bene di un figlio o una figlia devi baciare la bocca.
0: No, assolutamente. No, il discorso è che su questo piano alcuni specialisti facevano notare che può diventare tra virgolette un rischio, cioè tu paradossalmente fai bene. Perché possono passare messaggi che poi possono favorire, purtroppo, e ci sono persone che dovrebbero bruciare all'inferno per questo, che abusano dei più piccoli. Quindi noi baciando sulle labbra i nostri piccoli è come se dessimo un passepartout, un lasciapassare a loro nell'accettare la normalità di un bacio stampo sulle labbra.
4: Diciamo così.
0: A me però, per esempio, Leonardo alle volte su chiama proprio, cioè io in qualche momento... Ah, confesso il mio peccato, a me mi è scappato, ma perché proprio che lei è una bucca, è una cerasa, capito? Cioè, quello...
4: sì, è giusto, amare i propri figli è la cosa più bella che esista nel mondo. E poi
0: però
4: non... papà che sono gelosi quando allora ai tempi, diciamo antichi tempi, dicevano i peccatori si facciano un pronto, non si vasano.
0: Sì.
4: Se non accettavano proprio i nostri, che si baciavano i bambini, nemmeno sulla guancia, proprio in pronto, si baciavano, vabbè.
0: No, ma io ripeto, sono comunque a conoscenza delle metodologie educative del passato, dei padri, io non le riesco proprio a condividere, cioè non so come si fa a stare lontani, cioè avere quel cuore di pietra e dire non lo abbraccio, non manifesto affetto,
4: no,
0: perché vabbè, così capisce, no. Cioè...
4: Poi questa è un'altra cosa, poi stiamo parlando di un'altra cosa, abbracciare i figli, no, assolutamente, io mi addormo insieme a loro.
0: Voglia.
4: Hai
0: voglia.
4: Assolutamente.
0: Ciao caro, un abbraccio.
4: Un bacio a tutti.
0: Ciao, buona giornata. Io fino ai 3 anni davo baci sulle labbra, poi solo guancia e fronte. Vedi? Questa, stando a quello che ho letto prima, è una buona cosa, perché così, insomma, hai manifestato il tuo affetto, il tuo impellente bisogno nei primi anni, poi dopo hai fatto capire che certe cose si fanno solo in certi contesti. Torniamo subito dopo Camilla Cabello con Young Thug. Questa è Havana dal 2017 e voi siete sempre su Kiss Kiss Napoli.

0: Ragazzi, buongiorno. Io pure io mi sono preso le mie conseguenze, però non mi interessa, sono fatto proprio così e la stessa cosa anche mia moglie, cioè nel senso amiamo troppo nostra figlia, la riempiamo di ti amo, ti voglio bene, piccola praticamente, però a prescindere da questo penso che è meglio viversi un presente dimostrando tutto l'amore verso i propri figli piuttosto in futuro. Che magari te ne puoi pentire di non averlo fatto.
1: Ciao Marco, buongiorno, sono Peppe da Brusciano. Se ti posso dare un consiglio, bacia e abbraccia tuo figlio tutte le volte che vuoi. Io ho un bambino di 2 anni e appena torno a casa, durante la serata, mio figlio mi mangia, mi lunghi i vasi, fino a quando non piange perché poi vuole essere liberato.
2: È vero, sì.
1: Ma secondo me, fin quando possiamo farlo, perché poi si fanno russo, non lo fanno più. Fin quando possiamo farlo, facciamolo.
3: Buongiorno Marco, auguri a Rosario di una presta guarigione. Anche a me danno
2: Grazie.
3: molto fastidio questi nomignoli che usano oggi. Ammo, core, a me molto spesso mi chiamano bro. Bro, io
2: È
3: prima cosa
2: vero.
3: frate non ne tengo. Poi tengo 40 anni e tengo quasi capello bianco, non mi sembra proprio il caso. Comunque, per quanto riguarda la parola ti amo, io ho mia mamma che ogni giorno dice che io sono la cosa più bella che la vita gli ha dato e io non posso fare altro che dirgli ti amo ogni giorno e glielo dico adesso senza aspettare che magari un giorno non posso dirglielo più. Un abbraccio da Salvatore.
4: Buongiorno Marco, allora, il problema è che i figli non si baciano molto, perché la maggior parte di noi rossi abbiamo molte infezioni, ci abbiamo in bocca
2: Ah,
4: e quindi
2: beh,
4: per non ci baciano.
2: mamma mia.
4: Possiamo all'epoca e tutti quanti si chiamano amore e poi invece si schifano tutti quanti.
2: Vabbè, dettagli. Questi sono dettagli, poi, insomma, cioè, sai, di fascia una cosa. Però voglio dire, non è che abbiamo, perché siamo adulti, le infezioni in bocca, tutti, cioè, può capitare un'afta, qualcosa, però poi, insomma, uno sa come sta, come si sente, si misura la palla, come si suol dire. Andiamo al telefono, che c'è qualcuno. Pronto?
5: Marco, buongiorno Antonio.
2: Ciao Antonio, buongiorno a te. Per
5: Tanti saluti prima di tutto Rosario.
2: una pronta guarigione.
5: Allora ragazzi, spapuzzatevi i vostri figli. Io sono divorziato, ho 2 bambini, uno 13 e uno 9 e purtroppo non posso passare molto tempo con loro. I bambini si fanno grandi, dopodiché vi pensano relativamente. Quindi divertitevi con loro, passate del tempo con loro, al posto di guadagnare, pure al posto di guadagnate l'indispensabile, ma non fategli mancare il tempo, mi raccomando. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ciao caro, un abbraccio grande a te. Io ho perso mio padre che avevo 22 anni, cacchio, e oltre ad essere il mio maestro di lavoro era anche il mio miglior amico. Oggi sono padre di 2 figli, sto cercando di instaurare lo stesso rapporto che avevo con il mio e il ti amo appena svegli e prima di andare a dormire è d'obbligo per quello che provo per loro. Ma io sono d'accordo, cioè, come dire. Quello ti guarda di sfuggita e se lo tira proprio da dentro, capito? Se te lo strappa da dentro le viscere così. Marco, sia chiaro, bisogna fargli una buona scuola che non devono farlo con altri, ma solo con me e la mamma e nemmeno con i nonni. Questo è sempre Jailson che prima ha mandato il messaggio sul bacio a stampo con i figli. Certo, qua poi ecco, entra in gioco la figura del genitore che deve poi riuscire a far capire per bene certe cose come funzionano. Sentiamo.
6: Buongiorno Marco, un saluto a Rosario per una presta guarigione. Allora, riguardo all'amore per i figli, quando devo dire ti amo ai miei figli, io glielo dico, ma quando mi devo far rispettare perché hanno fatto qualcosa di sbagliato, mi faccio rispettare. Riguardo il fatto che non si baciano in bocca, che ho sentito prima l'ascoltatore, assolutamente no, anzi, i bambini fanno gli anticorpi. Tant'è vero che uno studio scientifico ha detto che i bambini con più anticorpi sono quelli cui la mamma si mette il ciuccio in bocca prima lei e poi lo dà al bambino. Un abbraccio.
2: Io questa cosa per esempio non riuscirei mai a farla. Cioè, dico, non so perché su questa, il bacio a stampo sì, il ciuscio avrei un attimo di difficoltà. Altri messaggi.
7: Marco, buongiorno. Ma la settimana scorsa ci sta a Rosario a Capodichino, verso Piazza Capodichino.
2: Sì, vabbè,
7: Ma
2: sta
7: stelo
2: là.
7: bianco bianco, ma che dici tu?
2: E forse c'erano i sentori di quello che sta vivendo tra ieri e oggi, probabilmente.
8: Marco, ciao, buongiorno. Marco, ho sentito, stavate parlando dei bambini, dei baci.
2: Sì.
8: Io quando torno da lavoro, mia figlia mi salta addosso, c'ha 3 anni e mezzo. Mi inizia a baciare, non la smette più fin quando non ci addormentiamo. Nel letto ancora, papà, bacetti, bacetti. Troppo bello.
2: Sì, ragazzi, sono, niente, che sono spontanei e belli.
9: Io ho 2 figlie, ormai grandi, hanno più di 20 anni tutte e due. Quando erano piccole, ma non mi sono mai creato il problema, sia di baci, strapazzi, coccole, ti amo, ti adoro, sei vita mia, non c'erano parole per descrivere l'amore che provavo e che provo comunque tuttora, assolutamente, solo che poi crescendo delle cose in automatico
2: cambiano.
9: Non avvengono più,
2: cambiano, certo. C'è Vincenzo al telefono, pronto?
10: Sì, Marco, buongiorno, è la prima volta che chiamo.
2: Benvenuto Vincenzo.
10: Grazie, un saluto pure a Rosario, dicendo tutti i giorni.
2: Grazie.
10: No, ho dovuto chiamare proprio perché quando ho sentito l'ascoltatore di prima, l'amico di prima che diceva la questione che fanno gli anticorpi, che addirittura prima è giusto la mamma, poi è giusto il bambino. Trovo assurdo come cosa. A me la dottoressa dove la mia moglie ha partorito i 2 bambini, addirittura disse che appena uscivamo dall'ospedale i bambini non dovevano essere baciati da nessuno, nemmeno sulle guance, perché
2: appena nati devono stare abbastanza protetti e
10: proprio in generale diceva che le labbra sono trasportatori di malattie. Cioè mi riportò un caso che era successo proprio là, ti dico, anche all'ospedale Cafoncello di Treviso, che dissero che praticamente era stato baciato sull'occhio, non sapeva che aveva quest'herpes nascosta, ha perso la vista sto bambino.
2: Mamma mia, gravissimo.
10: Hai capito? Cioè non è da scherzare tanto.
2: No, vabbè, io quando sono neonati nei primi mesi, io pure ricordo, cioè Leonardo lo tenevo in braccio, ma praticamente mi bardavo di tutti i teli possibili e immaginabili, lavavo le mani, le disinfettavo, cioè era una cosa veramente pazzesca.
10: Sì, soprattutto prima dei primi vaccini, perché sennò.
2: Ma quindi tu poi hai mantenuto questa cosa che non hai mai dato tanti baci ai tuoi figli?
10: No, sulla guancia sì, tutte e due. Io ho un bambino di 4 e uno di 1 anno e mezzo.
2: No, bene.
10: Hanno queste guanciotte che te le mangi, però mai sulle labbra, mai. Proprio pure sia per una cosa batteriologica, ma anche di rispetto, pure mia moglie, la stessa cosa. Perché dice poi quando vanno a scuola, magari c'è una maestra, una cosa, no? Non si può mai sapere come si può.
2: Certo. E questo era l'allarme pure che davano prima.
10: Come dicevi tu, esatto, che si può prendere come una.
2: E il ti amo lo dici ai figli tu?
10: Sì, sempre, tutti i giorni.
2: Oh, raga, praticamente va bene la Andreoli che ha detto questa cosa, ripetiamolo, era in un contesto più ampio, attenzione a dire ti amo ai nostri figli. Ma qua mi sa che se c'era la regola che non si doveva dire ti amo ai figli, l'abbiamo infranta tutti. Cioè, non ce n'è uno stamattina che ha evitato di usare parola. Fermi lì, torniamo subito.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Marco, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Tanti auguri per il nostro carissimo amico che è assente questa mattina.
3: Sì.
2: Il nostro Rosario Verde. E poi ti volevo dire.
3: Amen, amico.
2: I bambini non salvassero la bocca proprio per igienica.
4: Ciao Marco, io penso che l'amore per i figli va a prescindere di un bacio, se sulle labbra o meno. Io, mio figlio è più grande, ha 19 anni, e quando entro, quando esco, quando ci svegliamo, quando ci salutiamo, è sempre il bacio sulle labbra. Lo stesso con mia figlia Simona, che ne ha 13, e lo stesso con mia mamma, che ne ha 76. Cioè, un tuppi sangue.
5: Buongiorno Marco, lasciando stare sto fatto dei baci in bocca, perché noi adulti possiamo trasmettere tutto e di più ai figli, che siano piccoli o adolescenti. I figli vanno coccolati, amati, baciati. Io sono un tenerone come te, Marco, e addirittura faccio i grattini, pizza, morza,
3: poche
5: tante cose, e sono adolescenti, sono due maschi. Amate i vostri figli, che poi un domani, quando magari se ne andranno, li rimpiangeremo.
6: Ma come si potrebbe mai non dire ti amo ai propri figli? Cioè, esternare il proprio sentimento, le proprie emozioni, quello che si prova proprio con i figli, che secondo me è uno dei sentimenti più forti al mondo. E non me ne vogliono le mogli, le amanti, le fidanzate, le donne, ma io credo che l'amore che c'è tra un genitore e un figlio, che sia il padre o la madre, è amore puro. Per la donna può essere quell'amore condizionato, ecco, dalla bellezza, dalla fisicità, portafoglio, da un po' di cose. Però l'amore puro è proprio quello che è tra un genitore e un figlio. Cioè,
7: ciao Marco, buongiorno, sono Salvatore, faccio il Corriere, la prima
3: ciao.
7: Volta che mando un messaggio.
3: Benvenuto, caro.
7: Voglio fare tanti auguri a Rosario, siete fortissimi.
3: Grazie.
7: Per quanto riguarda l'argomento di oggi, sì, io ho 51 anni, ho due figli, uno di 21 e l'altro di, anzi 22 e l'altro di 18. È difficile, però devi cercare di essere sempre presente. Soprattutto con i maschietti, perché lo sai, siamo in una società molto difficile, quindi bisogna stargli molto dietro. Per quanto riguarda i baci, mi sono sempre baciati i figli, mi sembra. E ancora oggi, quando mi vedono, stravedono, e io stravedo per loro.
8: Marco, buongiorno. Marco, tu prova a fare una cosa, prova a fare la domanda inversa alle persone che ti stanno rispondendo ora, perciò secondo me perciò ti dicono che tutti dicono ti ama i loro figli. Prova a fare la domanda inversa, chiedigli se quando erano piccoli i genitori hanno mai detto ti amo vicino a loro. Secondo me è quel processo inverso che si crea quando tu non ottieni una cosa da piccolo, una mancanza, dai, e cerchi di comunque di non far... avere la stessa mancanza a tuo figlio.
2: Marco, buongiorno, sono Antonio della Sanità. Comunque
3: ciao,
2: faccio gli auguri al nostro Rosario Verde, che venga presto presto presto. E poi ti volevo dire, ti ho chiamato poc'anzi per dire che i bambini effettivamente non si basano in bocca. Sono troppo delicati. Noi che non sappiamo se stiamo buoni, se stiamo così, se stiamo così. Comunque tante belle cose e tanti auguri
3: anche a te, caro. Grazie, anche a te, anche a te. Mi piace il penultimo messaggio, effettivamente la mette su un piano poi interessante. Cioè, noi oggi forse diciamo così tanto ti amo perché non l'abbiamo ricevuto, però mi ricollego a quello che diceva prima il doc Ignazio Senatore, che insomma di psicologia ne capisce molto e più di noi, quando ha detto che al di là della parola utilizzata poi sono anche i gesti che determinano l'amore. Tipo, io ho preso così su due piedi, se devo essere onesto e mi devo ricordare un momento preciso in cui mi è stato detto da parte dei miei genitori il ti amo, così su due piedi, sono onesto, sono sincero, non me lo ricordo, cioè non ne ho una memoria, però non ho dubbio alcuno sull'amore che hanno avuto entrambi per me e per mio fratello, ma perché lo hanno dimostrato con centinaia di migliaia di cose. E non parlo dei gesti tipo i regali, i giocattoli o queste cose qua, parlo proprio di piccole cose, di piccole attenzioni che forse oggi che sono padre, e sono padre da poco, mi tornano in mente. Paradossalmente il mio cassetto dei ricordi sulla mia infanzia si sta aprendo oggi, perché guardando mio figlio ho tanti déjà vu di quando io ero figlio e magari ero piccolo come lui. Mi fa piacere che la tematica è piaciuta tanto e che continuiamo a parlarne ancora fra poco. Abbiamo meno di una mezz'oretta, però prima c'è Shaggy con Bombastic, ve la ricordate? E poi torniamo insieme.
1: Mr. Bombastic
3: come lui. Mi fa piacere che la tematica è piaciuta tanto e che continuiamo a parlarne ancora fra poco. Abbiamo meno di una mezz'oretta, però prima c'è Shaggy con Bombastic, ve la ricordate? E poi torniamo insieme.

0: And we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic.
1: Ma ve la ricordate sta canzone quando uscì, che era a metà degli anni 90 più o meno? Divenne un tormentone, stavamo tutti quanti con questa tonalità medio-bassa. Era un continuo, noi mettevamo i pantaloni larghi, jeans larghissimi e si bombasticava un po' in giro dappertutto. Sentiamo qualche altro vocale.
2: Buongiorno Mark.
1: Poi caro.
2: E buona guarigione a Piet Palumbo Rosario.
1: Sempre.
2: Allora, qua giù, sì. Io tengo un figlio, io ho instaurato un rapporto con il compagno con mio figlio, però so che quando guarda, con chi lui guarda, ha da sapere. Okay. Proprio perché a me mi piace, come è papà con me, capito? Cioè si muore compagno e figlio, ma quando oggi. Infatti la tua con sconnacciata, se non scusnaco. È partito la rete, per rete mi ha acciappato in Davide, ma non andai, dai 50 anni, mannaggia, ma chi me ne ufra, ma non andai in terra, mi ha fatto il struppiore oggi, però, ma fa qui i figli, ma potremmo mai figli, genitori, ma io avevo vinto la pena, ma che re, ma per piacere.
1: Un manuale lui, praticamente.
3: Volevo rispondere giusto al nostro carissimo amico che diceva di fare la domanda inversa. Possibile, sì. Mai che tutti i telespettatori, qua i radiospettatori, tutti hanno avuto in mancanza quando erano piccirilli? Non lo so, forse essendo l'unico che l'ha detto, non vorrei pensare che però visto che ha avuto qualche mancanza, perché.
1: Allora, diciamo che in genere

succede questo, no? Tipo noi, la mia generazione, no? Magari che è nato negli anni Ottanta, sono stati tutti indirizzati non solo a scuola, al liceo, ma anche all'università. Perché poi quello che ti sentivi dire dai genitori, che i genitori dei figli degli anni Ottanta, non tutti erano andati all'università, ed è diventato poi un dogma il fatto di dire: io non l'ho fatto, io mi sono perso qualcosa, tu fallo, ok? E hanno fatto i sacrifici per mandarci all'università. A volte è sempre questo un po' il discorso, cioè che quello che i nostri genitori non hanno avuto, tendenzialmente tendono a dare ai propri figli, no? La mancanza che loro hanno subito tendono di trasmetterla ai propri figli. Però anche io sono d'accordo, non credo che sono stati tutti privi d'amore quelli che oggi danno amore ai propri figli. C'è ancora un po' di musica, ragazzi, poi l'ultima parte di Yes and Kiss Kiss. C'ho anche un paio di messaggi testuali molto interessanti, li andiamo a leggere tra poco. Prima però c'è Olivia Rodrigo.

0: Ultima parte di questa mattinata insieme di questo martedì 5 maggio e da quello che abbiamo sentito al telefono poco fa con Rosario nella prima ora, credo che domani sarà dei nostri ragazzi, quindi è stata giusto ieri e oggi che abbiamo fatto questa versione alternativa, dove però devo dire la verità sono uscite delle cose molto interessanti, dei punti di vista molto interessanti. Poi a me piace ascoltare le vostre storie e le vostre motivazioni, no? Sono per me comunque fonte di ispirazione. Abbiamo qualche altro vocale, Fabio? Sentiamo.
1: Io credo che oggi si dica di più una parola di amo ai figli, perché probabilmente in passato si trascorreva più tempo proprio con i figli, ma la vita di oggi frenetica ci permette di viverli di meno, i figli, e quindi nel momento in cui uno vede, ecco, il figlio gli vuole dimostrare tutto l'amore che prova e nel modo più veloce, quindi dire ti amo è, diciamo, la dimostrazione d'amore più grande che si può dire a parole. Poi ovviamente vanno dimostrate queste cose e lo dimostravano i genitori di un tempo, secondo me, anche senza dire ti amo, così come lo dimostrano i genitori di oggi, ma magari dicendo ti amo.
0: Ecco, vedi. Senti quest'altro. Buongiorno ragazzi, Marco, per una volta tanto concordo con te. I miei mi hanno fatto studiare a tutti i costi. Mi dicevano: se no finisci in mezzo a una strada. E io l'ingegnere stradale faccio. Domenico da Caserta, ciao.
2: Fammi capire una cosa. A me sì. I miei genitori non mi hanno mai detto ti amo, ti voglio bene, o una carezza, un bacio d'affetto. Sempre e solo mazzata.
0: Bene.
2: Ma la pizzeria. Benissimo. Che significa che mi schifavano?
0: No, l'avranno dimostrato, spero per te, in altri modi. Poi purtroppo ragazzi sappiamo che esistono storie un po' strane, per me inconcepibili, di genitori che purtroppo non hanno feeling con i figli o non hanno feeling col fatto che hanno avuto figli per tutta una serie di motivi. Io credo che sia una cosa forse impossibile non amare o non avere un'attrazione verso i propri figli, però per carità quello che dico io è relativo.
3: Marco, ramoretta a me, si rimane a donna Rosario, tu vieni che accatto un bel labbro macicco e tu metti a pisolare vicino al microfono. Sì, perché in genere dopo il periodo cagarella il virus ti porta sempre un po' di arietta.
0: Aia.
3: L'arietta esce da posti un poco maleodoranti.
0: È chiaro, chiaro.
3: Questo consiglio, se no ti attapponate e mettere la muletta un coppo naso per tutta la diretta.
0: Bene, grazie del consiglio, grazie. Bene Diego, mi fa piacere, c'è Diego Armando Maradona Junior che si sta preparando in una fase quasi mistica, oserei dire, al programma, quasi una sorta di yoga sta facendo. Sentiamo ancora un vocale.
4: Ciao Marco, sono Luigi da Caserta, ho 44 anni e un figlio di 20. A mio figlio non ho mai detto ti amo, ma ovviamente per lui provo un bene immenso, quindi io penso che sia racchiuso non nella parola ma nel modo
0: nei fatti, certo,
4: di rapportarsi con i figli.
5: Ragazzi, sono Geni da Napoli, buongiorno. Io ho 27 anni, ho mio padre che ha 54 anni. Ovviamente non ci diciamo ti amo sempre, che comunque c'è anche quel velo di
0: riverenza,
5: diciamo, di vergogna, di suggestione, no? Maschile. Magari mi viene più facile dirlo con mia mamma che con mio padre, però comunque nonostante tutto mio padre dimostra amore giorno dopo giorno in tantissime cose, e quando all'occasione ce lo diciamo, ci mostriamo il nostro affetto anche a parole, anche perché ragazzi parliamoci chiaramente, c'è due mesi e non sappiamo se ci la mattina
0: trattatina,
5: quindi bisogna fare tutto quello che si sente.
0: Questo è vero,
5: tutto quello che viene dal cuore.
0: Questo è vero, però secondo me apri una bella parentesi, che peccato, cioè abbiamo poco più di un minuto oggi, magari non riusciamo a raccontare. Secondo me una cosa molto complicata da insegnare a un figlio è proprio l'educazione affettiva, cioè io il fatto che dico a mio figlio ti amo, ti voglio bene, manifestazioni di affetto verbali, può essere che forse lo stanno educando, o almeno me lo auguro, a far sì che lui non reprima i suoi sentimenti un giorno quando proverà qualcosa per qualcuno, chi esso che sia, no? A volte ci troviamo di fronte a dei ragazzi che hanno questa enorme difficoltà e chissà se noi da genitori con i nostri comportamenti abbiamo influenzato in qualche modo questo loro blocco emotivo, no? Che poi diciamocelo, secondo me quando tu c'hai il blocco emotivo ti stai levando l'80% della bellezza della vita, sia quando stai bene che quando stai male, perché se il patto è quello, devi accettare di poter soffrire per poter amare e volere bene, altrimenti e bei fatti, insomma, sono tutti bravi, no? Così. Allora, c'è un infermiere che scrive: ma che dice l'amico, i baci in bocca, il ciuccio, sono un infermiere in pensione, smettiamola di dire queste sciocchezze, ok, meglio che l'hai detto tu da infermiere professionista. Noi abbiamo finito, ragazzi, no, sì, abbiamo finito, 20 secondi, quindi dobbiamo giusto salutare, torniamo domani. C'è questo messaggio che è stato inviato tipo 200 volte. Marco, ho notato che quando sei da solo si parla di amore e sentimenti, mentre quando c'è solo Rosario si parla solo di sesso e pornografia. Come mai? Luigi, purtroppo da Mantova. Luigi, fatta la domanda, ti sei dato anche la risposta. Due teste, due cuori, due anime, due persone diverse, due approcci diversi, che quando poi stanno insieme generano quello che è Yes and No Kiss Kiss, così come lo conoscete da più di 10 anni a questa parte. A domani, che la felicità sia con voi!